0: Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2:59. Giornale Radio.
3: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 2 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata

0: Densamente informazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5. Giornale Radio.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 59 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: gossip.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, a Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport: ora la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Questa è Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno a tutti voi da Nicola Compagnone, ma soprattutto buongiorno al mio compagno di viaggio Matteo Respinti, che adesso ci riepiloga subito quelli che saranno i temi di questa prima ora insieme.
8: Buongiorno Nicola e buongiorno a chi ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue il nostro Summertime con tanti ospiti. Tra poco sarà con noi Emanuele Pozzolo, deputato ed esponente di Futuro Nazionale, tra i primi a seguire il generale Vannacci. Con lui parleremo della crisi migratoria di Ceuta, di immigrazione e gestione dei flussi da parte del governo Meloni, ma anche del programma di futuro nazionale. Sarà poi con noi invece Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express e grande esperto del continente africano. Come sempre vi ricordo il numero di Giornale Radio 334 11 11 622 per messaggi scritti, vocali e perché no anche qualche telefonata. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo subito insieme per un po' di notizie. Questo è Zach Hood con Weatherman.

0: centro delle informazioni di Giornale Radio, come sempre, come ogni giorno, c'è la cronaca e purtroppo oggi parliamo di quello che è l'ennesimo femminicidio, perché una donna, una cinquantenne di origine polacca, è stata uccisa a coltellate in casa Colleferro, piccola cittadina alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia della donna, rientrata a casa intorno alle 15.30, ha trovato la madre esamine e ha contattato prontamente il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati purtroppo inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato, si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo, dopo essere stato fermato dalla polizia, avrebbe ammesso il delitto: ho ucciso io mia moglie, le sue parole. E la coppia, inoltre, ha 5 figli, uno di questi, il più piccolo, avrebbe visto in diretta il femminicidio, immagini terribili. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata raggiunta da 4 fendenti alla gola e quando gli agenti sono arrivati nell'appartamento hanno trovato la cinquantenne ancora in vita ma in gravissime condizioni e la donna purtroppo è deceduta poco dopo. Matteo, questa è un'altra notizia terribile per contestualizzare ancora meglio quella che è insomma la piaga dei femminicidi in Italia, in quanto anche in questo caso, poi come sentivamo dal notiziario, si indaga per femminicidio. Si registrano in Italia mediamente tra i 100 e i 120 femminicidi all'anno e in media viene uccisa una donna ogni 3 giorni. Oltre il 70% dei casi avviene, come anche in questo caso, all'interno della coppia o della famiglia, questa volta anche addirittura davanti agli occhi di uno dei figli. Notizie terribili che vorremmo non raccontare mai, ma che purtroppo, come insomma citavo poco fa, dobbiamo parlarne spesso, soprattutto perché viene uccisa circa una donna ogni 3 giorni.
1: Notizie terribili, incommentabili, soprattutto perché, come sottolineavi tu, spesso avvengono all'interno del nucleo familiare, in questo caso con i figli presenti. È sicuramente il primo dramma, è la morte di una persona, in questo caso appunto una donna, ma sicuramente il secondo dramma è anche le vite che restano, penso a quella dei figli. Sì. Insomma, andare avanti avendo visto cose di questo tipo ti segna, e anche per questo quello dei femminicidi, della violenza domestica, è una piaga sociale, insomma.
0: Eh sì, esatto, è una piaga sociale, è una delle purtroppo tante brutte piaghe sociali di questo paese. Ma noi cambiamo nettamente tema, Matteo, perché ci spostiamo in Medio Oriente e passiamo a quella che è la sfida su Hormuz. Ne abbiamo parlato largamente in questi giorni, la sfida di Trump a Teheran. Hormuz è territorio statunitense, un po' come quando si è a scuola alle elementari che le maestre, per insegnare la geografia, ti mostrano le cartine geografiche e tu sei lì ad unire i puntini a capire in che posto del mondo si trova l'Italia. Ecco, chi insomma vuol sapere dove si trova Hormuz, basta frequentare il profilo di profili social di Trump, perché ha postato una cartina dove raffigura Hormuz, che si trova in Medio Oriente, ma adesso è ufficialmente, secondo lui, territorio degli Stati Uniti. Ti leggo questo interessantissimo pezzo di Davide Frattini sul Corriere della Sera: le stelle con le strisce bianche e rosse e il cerchio a non far parte della bandiera americana serve a Donald Trump per circondare quello che definisce nuovo territorio degli Stati Uniti, allo stretto di Hormuz, che sta tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. È il passaggio via mare su cui l'Iran vuole il controllo totale, balzelli per i mercantili internazionali compresi, mentre il presidente aveva già vagheggiato di inglobarlo, spacconante geopolitica come per la Groenlandia. Quindi una mira espansionistica di Trump che però riconosce solamente lui. Presto correggeremo la sua illusione, commentano dal Ministero degli Esteri a Teheran. Scambi bellicosi per ora che si fermano ovviamente, e speriamo che rimangano lì solamente a quelle che sono le vie online, social media. E c'è poi proprio la foto, no, di questo tweet di Trump: nuovo territorio statunitense, con questo cerchio pazzesco che insomma raffigura lo stretto di Hormuz. Come dicevo ieri, secondo me Trump anche la notte si sta sognando questo stretto. E peraltro poi c'è anche un'altra questione, no, Matteo, che noi approfondiremo anche tra poco, cioè quello che succede a Dubai per quanto riguarda il Golfo, una situazione in evoluzione. Che ne pensi di questo Trump che annette Hormuz? Ormai fa come vuole, tra un po' annetterà anche altri paesi e rifonderà l'impero romano, però stile americano.
1: Trump fa quello che vuole, però l'Iran, nazione orgogliosa, come ben dicevi tu, risponde: correggeremo noi le illusioni di quest'uomo illuso. Lo scrive il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi. in risposta appunto al tweet di ieri sera di Donald Trump. Ti porto invece in Brasile, dove arriva una notizia molto interessante. Se il presidente Donald Trump vuole fare la guerra con l'Iran e chiudere lo stretto di Hormuz, dichiara Lula, presidente del Brasile, noi apriremo qui per tutto il mondo il margine equatoriale. La dichiarazione arriva durante una visita ufficiale a una nave sonda della compagnia statale Petrobras. Perché arriva questa notizia? Perché pare che il Brasile abbia scoperto giacimenti di petrolio. Il 15 agosto Petrobras, la compagnia di Stato brasiliana, ha confermato la presenza di petrolio nel pozzo esplorativo di Morfo. E quindi, ecco, i risvolti della crisi iraniana colpiscono e riguardano tutto il mondo. Il Brasile con Lula potrebbe acquistare centralità. Chissà quando sarà pronto il petrolio brasiliano. Intanto Lula non perde occasione di posizionarsi contro gli Stati Uniti e contro il tentativo imperialista di accaparrarsi Hormuz e, diciamolo chiaramente, più che per liberare l'Iran, se l'Iran deve essere liberato, più che per favorire un cambio di regime, sicuramente per la gestione del petrolio, e anche dovesse conquistare, diciamo così, o meglio conquistare il controllo del Golfo, il Brasile risponde, ci sarà il petrolio brasiliano a fare da contraltare all'eventuale monopolio statunitense.
0: Eh sì, petrolio che è presente ormai da tanto tempo al centro della cronaca internazionale, perché si parla anche di caro benzina, no? Questo mese di agosto è stato un po' contraddistinto da quella che è stata la risalita dei prezzi del carburante con la polemica sulle accise, e per completare un po' il quadro, tema anche questo che approfondiremo nel corso di queste 3 ore insieme di Summertime, il prezzo del gasolio è tornato ai livelli precedenti all'ultimo decreto accise. Secondo l'osservatorio del Mimit, in autostrada tocca 2,173 euro al litro, come il 4 agosto, giorno in cui il governo aveva prorogato fino al 25 agosto quindi ancora in essere, il taglio di 17 centesimi, appunto taglio delle accise sulla rete ordinaria. I diesel self sale a 2,099 euro. Sullo sfondo, ovviamente, Matteo, come giustamente dicevi tu, l'attenzione nello stretto di Hormuz, che tiene il greggio intorno ai 90 dollari al barile. Tutte quante notizie che vanno a comporre un puzzle incredibile che è lo scenario geopolitico internazionale. Tutto ciò ovviamente viene anche acuito da quella che è la crisi a Ceuta, che sposta tanto gli equilibri, soprattutto per quanto riguarda i rapporti diplomatici in Europa, Italia, Spagna. E c'è una cosa, una frase, insomma, una dichiarazione che ti voglio leggere e farti ascoltare, quella di Vannacci sul caso Ceuta. Ovviamente non lo faccio a caso perché fa da gancio al nostro prossimo ospite. Sospensione Schengen ordinaria avrebbe blindato le frontiere, così poi vediamo anche cosa ne penserà Pozzolo. Intanto sentiamo Vannacci.
2: Io direi che l'Italia non ha fatto abbastanza perché sospendere Schengen è un protocollo ordinario previsto dal trattato di Schengen. Noi dovremmo blindare le frontiere. Io ritorno a dire quando parlavo dell'immigrazione e dicevo utile a chi. Questo era il governo del blocco navale. Allora, dal 2022 a oggi sono entrati per via mare 326.000 immigrati clandestini, via terra sulla rotta balcanica ne sono entrati circa 45.000, ai quali dobbiamo aggiungere quelli che erano già in Italia e non hanno più il permesso di soggiorno. Quindi siamo a una media di 400.000 clandestini in 4 anni. Questo è il problema dell'immigrazione. Allora, se noi non riusciamo a essere padroni di chi entra e di chi esce sul nostro Stato sovrano, ebbene, dobbiamo darci... intraprendere un altro mestiere. Noi dovremmo bloccare le frontiere, noi dovremmo attuare un programma di remigrazione, di espulsione di chi non ha alcun titolo di...
0: E quindi queste le parole di qualche giorno fa del generale Vannacci, che vorrei commentare tra poco anche con il deputato Pozzolo, ma adesso ci ascoltiamo Role Model e poi torniamo qui.

0: La sospensione di Schengen è ordinaria. Io avrei blindato le frontiere al centro. Ovviamente c'è sempre il tema della rimigrazione, lo abbiamo ascoltato poco fa, questo passaggio, questa dichiarazione audio del generale Vannacci. Io ne vorrei parlare e soprattutto vorrei sentire la sua opinione. Chi meglio di lui può commentare queste parole? Parlo dell'onorevole Emanuele Pozzolo. Buongiorno, futuro nazionale.
1: Buongiorno a voi.
0: Le parole di onorevole, come dicevo, prego.
1: Parole di buonsenso, parole molto concrete, perché a fronte di tante discussioni fumose da una parte e dall'altra, cioè dalla parte di chi minimizza o ha minimizzato ciò che abbiamo visto a Ceuta e dall'altra parte di chi reagisce un po' come ha fatto Giorgia Meloni a caos in atto, le parole di Vannacci riportano ad una, alla dura realtà, quella che necessita urgentemente che invece di continuare a parlare si agisca, perché l'Europa non si sta rendendo conto probabilmente che è già troppo tardi ora, e ci sono modelli nel mondo che consentono di passare dalle parole ai fatti. L'Australia, questa fa parte della linea di futuro nazionale, dovrebbe far parte della linea di qualsiasi forza politica, le dico di più, perché qui non stiamo più parlando di piccole o sporadiche situazioni legate all'immigrazione.
0: Parla sia di governo che opposizione, ovviamente.
1: Scusi?
0: Dico, qualsiasi forza politica parla sia di governo che di opposizione.
1: Dal mio punto di vista, sì, guardi, il modello australiano lo insegna, perché hanno mantenuto, cambiando governi, tra governi di centrodestra e governi di centrosinistra, un'impostazione identica sul contrasto all'immigrazione clandestina, e i risultati ci sono. È raro vedere scialuppe clandestine che vanno verso l'Australia, perché semplicemente sanno perfettamente che chi parte in modo illegale verso l'Australia non ci mette piedi in Australia.
2: Onorevole, buongiorno. Le chiedo, è davvero applicabile all'Unione Europea, a un contesto comunitario, il modello australiano? Non rischia di essere appunto un modello che si indica, ma che poi resta un'indicazione così alta? Insomma, se l'Italia dovesse applicarlo, poi ci sarebbero comunque i problemi di Ceuta e le altre rotte di migrazione.
1: È una domanda molto intelligente. Il vero tema infatti è quello di una postura di carattere europeo nel contrasto all'immigrazione clandestina. È chiaro che l'Italia da sola, così come la Spagna da sola, la Francia da sola, i singoli stati nazione possono fare poco, comunque non in modo sufficiente, se non si integra un modello comune che sia un modello europeo. Noi dobbiamo blindare le frontiere europee, perché sennò chiaramente poi nascono i casi come quello di Schengen, perché se Schengen è un trattato che consente la libera circolazione all'interno dei confini europei, è evidente che se sono dei colabrodi i confini europei, nessuno Stato nazionale è in grado
2: libera
1: di
2: libera circolazione
1: gestire.
2: Però agli europei, non agli irregolari, almeno formalmente.
1: Libera circolazione agli europei, però purtroppo siamo invasi di irregolari, tant'è vero che c'è è nata in questi giorni anche la questione tra la Germania e l'Italia per il reinvio di clandestini che si sono nel frattempo spostati dai territori, tra i territori nazionali reciproci. Quindi il tema è questo: l'Europa, se vuole, può seguire il modello australiano, e anzi ne ha forse una capacità ulteriore, perché noi abbiamo i flussi principali sono quella rotta balcanica e la rotta sostanzialmente marittima mediterranea. La potenza economica europea può indurre questi paesi, i paesi del bacino mediterraneo nordafricano, a collaborare per far sì che si controllino meglio le frontiere. La leva economica è molto potente, gli accordi bilaterali si possono fare con i singoli stati, e credo che ci occorra soltanto una forte volontà politica.
0: Però onorevole, insomma, vorrei un attimo fare chiarezza, no? Perché abbiamo parlato nei giorni scorsi della possibilità paventata da Futuro Nazionale di abbandonare l'euro. Adesso lei parla di potenza economica, a volte è trasparso anche un po' di isolazionismo da parte di Futuro Nazionale nei confronti, ostilità da parte di Futuro Nazionale nei confronti dell'Unione Europea o comunque di quelle che sono alcune scelte comunitarie. Però lei adesso sta dicendo in controtendenza che comunque crede nell'Europa e anche nella potenza economica dell'Europa.
1: No, ma questo, guardi, né Roberto Vannacci né Futuro Nazionale si sono mai definiti una forza anti-europeista. Bisogna capire cosa intendiamo per Europa. Noi crediamo che l'Europa debba darsi un'anima politica su alcuni temi, anima politica che oggi non c'è. Oggi l'Europa che conoscono i cittadini, che conoscono le imprese, è l'Europa dei mille cavilli, è l'Europa che si occupa di spesso dare delle normative burocratiche insostenibili. È un'Europa che viene percepita come spesso un freno o un problema. Noi vogliamo ribaltare questo paradigma. Non si tratta assolutamente di essere anti-europeisti, si tratta di capire che Europa vogliamo, e la nostra Europa è radicalmente diversa da quella di von der Leyen. La nostra Europa è quella che vuole tutelare gli interessi dei popoli europei e quindi in primis quello del popolo italiano. La nostra Europa è quella che, se ci conviene comprare il gas da Putin perché costa un terzo rispetto al GNL americano, noi vogliamo fare gli interessi della nostra Europa, delle nostre famiglie, delle nostre imprese. Quindi non c'è isolazionismo, c'è un criterio molto semplice, che è quello dell'interesse nazionale. Prima viene il mio, il nostro, e poi viene quello degli altri. Spesso vediamo in questa Europa che vengono tutelati interessi di grandi gruppi, di grandi, che abbiamo visto anche durante il Covid, grandi contratti con dei colossi farmaceutici, contratti segretati, la gente non sapeva nulla di quei contratti, non ci sono stati, non c'è stata chiarezza. Quella è un'Europa che è distante dai cittadini e non è la nostra. Quindi non è un atteggiamento ideologico contro l'Europa. Noi siamo fieramente europeisti se l'Europa è quella delle nazioni.
2: Onorevole, torno sul tema immigrazione. Avete indicato un tetto del 4% alla presenza di migranti sul suolo nazionale. Questo numero ha fatto molto discutere. Perché proprio il 4%? Ricordo una motivazione così un po' storica, però lontana dai dati, direi, e dalla realtà dei cittadini. Perché il 4%? Perché non il 5%? Perché non il 3%? Che dato è?
1: Il dato è stato indicato con una chiara precisione più o meno storiografica, nel senso il più o meno è relativo al fatto che è chiaro che non è la questione del 3, del 4 o del 5. Il significato è che storicamente si è visto che i popoli che sono stati in grado di assorbire e assimilare momenti di forte immigrazione al proprio interno senza creare delle enormi tensioni, sapendolo gestire, sono popoli che hanno saputo contenerlo, quel fenomeno. Questa è una questione anche molto semplice, molto empirica. Se io invito a casa mia determinate persone, non posso invitare un esercito o un numero che sia fisiologicamente sostenibile. Il concetto è la sostenibilità, perché vi sia integrazione, perché vi sia la possibilità di assimilare da parte di chi viene ospitato, di chi entra, i caratteri, le leggi, gli usi e i costumi anche di coloro i quali sono il popolo autoctono ha necessità di avere una proporzione numerica che purtroppo oggi viene assolutamente è sproporzionata. Il rischio fondamentale è che se noi non creiamo un criterio anche proprio di proporzionalità, il danno è duplice: è per noi che subiamo quella che poi viene definita, perché tecnicamente rischia di esserlo, una invasione, e anche per chi tecnicamente non sarà in grado di poter essere assimilato, perché si creeranno delle enclave straniere sul territorio italiano su quel modello francese, cioè le banlieue, zone franche dello Stato francese, dove addirittura le forze dell'ordine non hanno la capacità o la possibilità di entrare. Il modello francese è fallito ed è per questo che il criterio proporzionale con un tetto massimo è secondo noi una degli architravi su cui impostare una nuova gestione del fenomeno migratorio.
0: Onorevole, in breve, perché siamo in chiusura di collegamento, le chiedo un suo parere, anzi una sua proiezione su quello che è il futuro nazionale, scusi il gioco di parole, perché ormai si è stabilizzato il partito al 7%, prospettive future, quali percentuali volete raggiungere? E soprattutto, in vista delle prossime elezioni, quale ruolo volete giocare? Perché parecchi esponenti del centrodestra hanno insomma più volte strillato che Futuro Nazionale è quasi più centrosinistra che centrodestra, viste le ultime campagne.
1: Ma guardi, allora, Futuro Nazionale, c'è una sola certezza: è un partito di destra che fa la destra. Noi non abbiamo mai votato con la sinistra su temi politici, noi anzi siamo da pungolo verso il centrodestra, verso Giorgia Meloni, domandandole semplicemente una cosa: di passare dalle parole ai fatti. Giorgia Meloni ha promesso nel 2022 una svolta epocale. A nostro avviso questa svolta epocale non si è registrata, non si è vista su temi importanti, proprio a partire da quello del controllo dell'immigrazione. Si diceva blocco navale, dov'è? Non c'è. politiche demografiche, famiglia, una grande rivoluzione per aiutare le coppie italiane a poter seguire il sogno di avere

0: più che quelli degli istituti di sondaggio, certo, e fanno pensare ad un molto oltre il 7%.
1: Onorevole, grazie mille. Emanuele Pozzolo, deputato esponente di Futuro Nazionale. Ci sentiamo presto qui su Giornale Radio. Adesso, Matteo, ascoltiamo qualche notizia dal traffico, perché anche oggi si ritorna dalle vacanze.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo, Sergio e dalla redazione. Nessuna particolare difficoltà questa mattina su strade e autostrade della penisola da nord a sud. La circolazione si presenta fluida al netto di possibili rallentamenti in prossimità delle aree di cantiere, in particolare in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, e in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle c'è un cantiere tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Non c'è altro, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E l'estate di Giornale Radio oggi continua con Nicola Compagnone e Matteo Respinti dalle 7 alle 10 con Summertime, l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare che non va mai sotto l'ombrellone. Io insomma prendo il messaggio, leggo il messaggio del nostro ascoltatore Fabrizio da Milano al 334 11 11 622 in merito a quanto appena detto l'onorevole Pozzolo, insomma bugie secondo quanto dice Fabrizio da Milano, secondo appunto una sua opinione in merito a quello che è il gas russo, e lui cita un articolo Fabrizio su quello che sono le dichiarazioni di Descalzi, la Russia non costa, cioè, insomma il petrolio della Russia non costava meno, riprenderlo così guadagnano più soldi. Fabrizio, sì, sono ovviamente tanti poi i cavilli in queste situazioni, ovviamente noi magari torneremo a sentire Pozzolo, ma così come altri esponenti di Futuro Nazionale o comunque di quell'area lì, per poi approfondire anche queste tematiche in futuro. E poi c'è anche il altro messaggio di Enrico da Roma: buongiorno, ma è lo sparatore di Capodanno ed è il guidatore ubriaco, sì, per me è più pericoloso lui dei migranti irregolari, anche perché purtroppo non possiamo remigrarlo. Enrico da Roma mi fa sorridere con questo suo messaggio. Sì, Enrico, è proprio lui, è stato al centro delle cronache sicuramente Pozzolo, non per fatti di politica nota, ma anzi per vicende personali secondo me piuttosto discutibili, e insomma ne abbiamo parlato a lungo anche nelle trasmissioni qui di Giornale Radio. Adesso ci ascoltiamo una nuova canzone e poi Matteo torniamo qui perché abbiamo tante tante notizie e tanti ospiti da sentire.

0: Sciami enormi e invisibili, ecco perché i droni ucraini eludono le contrade di Putin. È il titolo di un approfondimento su Repubblica di Gianluca Di Feo, che sposta un po' i nostri orizzonti su quelle che sono le tematiche legate agli esteri, tematiche alle quali insomma daremo molta importanza in questo tempo insieme qui in Summertime. Sono notti di fuoco nella regione di Mosca, con migliaia di raffiche che tolgono il sonno alla popolazione, scrive Di Feo. Vladimir Putin ha fatto schierare intorno alla capitale un triplice anello di batterie contraeree. Sui tetti degli edifici pubblici e dei condomini più alti ci sono centinaia di missili e di mitragliere a tiro rapido. Questo muro di proiettili sparato nel cielo non riesce però a spazzare via le ondate di droni ucraini. Perché? E ce lo spiega appunto Gianluca Di Feo. Innanzitutto perché sono troppi. Si è passati da 300 ordigni a lungo raggio al giorno nello scorso mese di marzo, una media che sfiora i 500. La produzione continua a crescere, le ultime stime ritengono che sia superiore a 100.000 esemplari l'anno. La filiera è frammentata con tante industrie e modelli differenti. Nel raid di una settimana fa contro la base navale di Novorossiysk sono stati impiegati 15 diversi tipi di droni. Questo complica i rifornimenti di Kiev, ma ha ovviamente alcuni vantaggi poi su quello che è il terreno di guerra. La varietà rende più complicato studiare contromisure, quindi si parla di contromisure da parte di Mosca, contromisure elettroniche, vanifica i tentativi russi di bombardare le fabbriche. Se anche un impianto viene distrutto, parecchi altri possono ovviamente proseguire l'attività. Tutte le bombe volanti hanno però le stesse caratteristiche: sono piccole, costruite con materiali plastici o fibre di carbonio, hanno motori eliche sempre più spesso a reazione che emettono poco calore, in pratica sono invisibili ai radar o ai sensori all'infrarosso. Le difese russe non riescono ad individuare in anticipo, quasi sempre ne scoprono dal ronzio delle eliche e intervengono solo a ridosso degli obiettivi con tempi ristretti per eliminarli. È il motivo per cui il Cremlino è stato obbligato ad erigere una fortezza intorno al distretto della capitale, mobilitando una quantità enorme di armi terra-aria e di conseguenza lasciando senza scudi altre infrastrutture o le truppe impegnate in prima linea. In tutto, continua Di Feo, in tutto il paese c'è la mobilitazione collettiva di soldati di leva e riservisti per inventare mezzi contraerei, piazzando ogni genere di mitragliera, inclusi i residuati del 1943, sopra i tetti, camion e fuori strada, quello che gli ucraini hanno fatto dall'estate del 2023, contando però su un coordinamento digitale attraverso lo scambio di informazioni usato sui tablet. Hai capito, Matteo Respinti, questi ucraini che comunque stanno mettendo un po' in apprensione, un po' alle corde anche il sistema di difesa russo. E tutto ciò ovviamente va a confermare quello che diciamo, cioè che la Russia non se la passa proprio bene in questo conflitto.
1: La Russia non se la passa bene, non se la passa bene. Mi sposto dalla guerra vera e propria alla guerra commerciale, che è guerra anch'essa. Sospesi i dazi statunitensi contro il Canada, lo ha dichiarato poco fa Donald Trump in un suo solito tweet. Ho sospeso i dazi al 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore domani mattina per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo in maiuscolo con un bel punto esclamativo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe, è ora tornato operativo. Queste le parole di Trump. Torno anch'io molto brevemente su Ucraina e Russia. C'è una notizia che in realtà riguarda l'Italia, Venezia. Diciamo che succede da un po' di tempo a questa parte. Dura polemica perché il governo ucraino contesta la presenza in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia di DAW, film diretto da Ilya Karazhanovsky, accusando la Biennale di offrire nuovamente spazio a un progetto legato alla Russia e alle sue reti di influenza. Per il ministro degli esteri di Kiev il progetto, il film è vicino allo Stato russo e manda un segnale estremamente preoccupante. La replica della Biennale è anch'essa molto dura. L'istituzione parla di affermazioni false e ribadisce che naturalmente non escluderà, direi benvenga, non escluderà mai artisti in base alla nazionalità. Soprattutto la Biennale contesta nel merito la ricostruzione ucraina. DAW è infatti una produzione tedesca coprodotta da Francia e Svezia e finanziata da paesi occidentali, quindi nulla che abbia a che fare con la Russia. In più l'autore, il regista, non è più cittadino russo, quindi ecco. L'Ucraina prova a combattere, giustamente possiamo capire, la sua guerra su tutti i terreni, però è anche giusto insomma che la Biennale tuteli libertà di espressione, che deve essere assoluta.
0: E fateci sapere anche i vostri pareri, le vostre opinioni. Noi siamo sempre ben felici di poter dialogare con voi al 334 11 11 622. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso ascoltiamo Adele, Set Fire to the Rain.

0: Sudafrica, l'Etiopia caccia l'ambasciatore, il governo italiano tace dopo soli 10 mesi, Sam Fabrizi dichiarato persona non grata, è un articolo di Massimo Alberizzi sul Fatto Quotidiano al quale do il buongiorno. Alberizzi, è un titolo che comunque
1: buongiorno.
0: Evocativo e presenta una crisi importante, una bella spaccatura, ci dica di più.
1: Certo, in realtà addirittura c'è una smentita del Ministero attraverso l'agenzia Nova, la quale dice: ah, non è vero, se è andato per motivi personali. Cioè, forse se tutto normale avrebbero dato anche.
0: Quindi cerca di smorzare, insomma.
1: L'annuncio di l'ambasciatore lascia perché ha motivi personali, perfetto. E invece non è così, anche perché l'ambasciatore prima di partire ha organizzato un incontro con tutti gli italiani che ci sono in Etiopia, ovviamente non hanno partecipato tutti, anche perché non vivono tutti accanto all'ambasciata di Addis Abeba, il quale si è detto rammaricato di lasciare in carico, ha detto lui stesso. Quindi proprio chiedere alla Farnesina, ai funzionari dell'ambasciata, la conferma di una notizia è come entrare in osteria e chiedere all'oste: il tuo vino è buono? Lui sicuramente dice sì, non dice no. Ecco. Ovviamente adesso aspettiamo le reazioni, sono state preannunciate delle inchieste parlamentari, domande parlamentari, richieste di chiarimenti alla Farnesina, sia da Ivan Scalfarotto di Italia Viva, sia da Laura Boldrini del Partito Democratico. Ora, la spaccatura è molto grossa, infatti, il perché ci siano state questo allontanamento dell'ambasciatore, fioccano moltissime motivazioni e moltissime naturalmente domande che si fa. So per certo che l'ambasciatore, per esempio, aveva moralizzato o tentato di moralizzare l'attività dell'ambasciata, durissimo, per esempio i visti non venivano più, non passavano più per l'ambasciata, ma attraverso un'agenzia terza, anche di cui io cito il nome nell'articolo che ho fatto, dove appunto si valutano i visti non per motivi personali, per pressioni o per tentativi di corruzione, ma si valgono semplicemente in base al perché, e quindi diciamo dati tecnici, non appunto condizionabili da altre cose.
2: Generalizzare chiaro lo sguardo, l'Etiopia è uno dei paesi simbolo del rapporto italiano con l'Africa, penso in particolare al Piano Mattei. Questo episodio cosa ci dice? L'influenza italiana ad Addis Abeba è più debole di quanto immaginiamo?
1: No, in realtà io credo che sia una spaccatura tra la diplomazia e il governo. La diplomazia cerca di agire secondo quelle che sono le regole e diciamo anche le interpretazioni delle regole e i trattati internazionali. Quindi, per esempio, la vendita di alcune armi nei paesi in guerra sono vietate. Oggi l'Etiopia è in guerra, la richiesta di armi è forte da parte dell'Etiopia, noi vogliamo vendere armi come governo, ma alcune norme, alcune regole si devono applicare nelle vendite armi. Per esempio, c'è la regola per cui non si possono vendere armi ai paesi in guerra. Siccome in questo caso è in guerra civile l'Etiopia, probabilmente può essere questo uno dei motivi, attenzione, non lo so per certo, ma i motivi può essere certo che l'ambasciatore ha detto: no, io non ho messo la mia firma su queste vendite, e quindi irritato il governo etiopico. E la reazione che più diciamo non è chiara è come mai infatti il governo italiano non abbia utilizzato il principio di reciprocità, cioè quello per il quale allontanano il tuo ambasciatore, ebbene ti espellono il tuo ambasciatore, ebbene io espello il tuo, tu espelli il mio, io espello il tuo. Di solito succede questo, in questo caso proprio non è successo tutt'altro, è come se il governo etiopico abbia agito in combutta con il governo italiano, quindi l'ambasciatore non è stato coperto dal governo, dalla politica italiana.
0: Ecco, Alberizio, essendo lei un grande conoscitore del continente africano, vorrei un attimo spostare l'attenzione su un altro tema che prima dell'estate ha tenuto molto banco, cioè l'epidemia di colera. Notizia di poche ore fa che l'Unione Europea stanziò 2,3 milioni di euro per arginare questa epidemia. Ecco, ma quali sono adesso le notizie in merito? C'è ancora un'emergenza importante nel continente?
1: Sì, l'emergenza però è di Ebola, esattamente. C'è un'emergenza di Ebola molto forte. Sono 2.500 morti e quindi il temore è che possa raggiungere per esempio l'Europa e anche l'America. Ci sono forti appunto investimenti per cercare in qualche modo di arginare e controllare l'epidemia. Tra altre cose è un ceppo di Ebola poco conosciuto e quindi è un'evoluzione del vecchio ceppo, quindi i medicamenti e le vaccinazioni del ceppo di 3 anni fa o 4 anni fa non servono più, quindi si sta anche agendo per trovare dei metodi per vaccinare e quindi attraverso le vaccinazioni bloccare i contagi e la diffusione dell'epidemia. Che sono certo. L'epidemia è soprattutto nel nord del Congo, nord-est del Congo, ai confini con l'Uganda, certo. Toccato l'Uganda e quella è la zona. Io tra altre cose sono stato 2 volte negli ospedali dove si curava Ebola e dove erano pieni di malati di Ebola e devo dire che proprio le condizioni sono difficili. Quindi quando in Italia pontificano dicendo l'Ebola ma cosa, ci scrivono anche a noi di Africa Express che pubblichiamo queste notizie dicendo non avete capito niente, questa qui è una malattia inventata in qualche modo, tipo Novax, la
0: stessa attenzione di Novax. Anche perché questa emergenza di Ebola, a parte che non è limitata solo all'Africa, ma per citare proprio dei numeri, oltre 2.000 morti nel solo Congo, quindi insomma è un problema reale.
1: Certo, infatti se tenta di minimizzare come si fa appunto con il Novax, il problema esiste, il problema deve essere affrontato, altrimenti se non fosse affrontato veramente ci troveremo Ebola anche a casa nostra e comunque va bloccato, ecco, questo è molto importante farlo capire perché appunto al di là dei sentimenti, le multinazionali del farmaco ci guadagnano l'ira di Dio. È vero questo, nessuno lo nega, però a questo punto per non guadagnare, non far guadagnare le multinazionali mi ammalo io, ma non stiamo scherzando, sono atteggiamenti assolutamente fuori da ogni logica.
2: Alberizzi, approfittiamo della sua competenza sull'intero continente per spaziare un po'. Sempre sul Fatto Quotidiano viene data la notizia della Russia che in Libia starebbe potenziando 6 basi aeree. Le chiedo a cosa servono queste basi? Mi spiego meglio, controllare la Libia oppure utilizzare il paese, penso, come porta d'ingresso verso il Sahel? E poi soprattutto l'influenza russa in Africa, in particolare in Libia, è ancora legata soprattutto al generale Haftar oppure Mosca sta cercando altri interlocutori?
1: No, il problema è che ovviamente vengono tenute segrete e riservate alcune notizie che danneggiano probabilmente l'immagine dei vari paesi. Allora, proprio nella zona di Haftar esiste una base dove americani e russi lavorano a fianco. Io ho i video di queste cose qua, quindi voglio dire, non è che sto inventando, ma è fuori da ogni logica che gli americani e russi in una stessa base convivano da soli. Questo qui ovviamente getta nel panico gli analisti di geopolitica che spesso non hanno messo il loro naso fuori dalla porta di casa. Ecco, è complicatissima, la geopolitica di queste cose è complicatissima, gli interessi si intrecciano tra loro. Allora i russi hanno certo interesse a controllare la Libia per evitare anche che ci siano, anche in particolare l'Unione Europea, che peraltro non si muove molto e non ha una politica, una geopolitica interessante e intelligente per bloccare l'Unione Europea. la Libia è molto ricca, per bloccare anche gli americani pur lavorando assieme. Certo, un modo per controllare gli americani è anche collaborare con gli americani in modo tale che li controlli. Ecco, tutte queste cose purtroppo non vengono dette, perché un po' perché ormai i giornali sono fatti soprattutto di opinioni, e gli opinionisti, ripeto, non hanno messo il naso fuori di casa, quindi queste cose non le sanno, non ci vanno, non indagano, e prendono le opinioni da altri giornali, magari non italiani, e si fanno le loro opinioni su questo, e quindi danno poi opinioni basate su informazioni false o tendenziose. Ecco, in Libia c'è un coacervo di interessi americani, inglesi, francesi, anche italiani. Allora io mi domando, scusate, ma ci sono delle basi offshore che sono, non su basi, scusate, non sono basi, sono dei terminali petroliferi offshore, cioè a largo delle coste libiche. Ecco, chi li difende? Chi li difende? Miliziani. Chi paga questi miliziani? Probabilmente le pagano le compagnie petrolifere. Quindi è veramente un gioco perverso e poco conosciuto, e che non si vuole far conoscere, perché altrimenti l'opinione pubblica, se scoprisse che le compagnie petrolifere pagano i miliziani libici per mantenere le proprie piattaforme petrolifere a largo, che non hanno nessun problema, diciamo, di sicurezza, proprio perché sono garantita la loro sicurezza, così in termini mafiosi di protezione, non c'è la protezione, io ti proteggo e faccio in modo che nessun attentatore arrivi alla tua base. Lo faccio in tanti modi, lo faccio con la presenza, lo faccio con l'intelligence, lo faccio comprando i vari clan, i vari gruppi potenzialmente nocivi e dannosi e pericolosi. Ecco, questo bisognerebbe indagare bene. I grandi giornali ormai non investono più in queste cose, non investono più denaro per fare le inchieste, e ovviamente su questo subiamo, come opinione pubblica, subiamo una propaganda e interpretazione univoca e a favore di chi gestisce la politica e l'economia di quelle aree.
0: E quindi a maggior ragione, per fortuna che abbiamo noi qui spazio per poter parlare di queste tematiche. Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express, giornalista ed esperto di Africa, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a voi, saluti agli ascoltatori.
0: Matteo, ci avviciniamo a quello che è il notiziario delle 8, quello pieno di notizie, quello lungo, dove teniamo banco su quelli che sono i fatti del mondo, dall'Italia, quindi ascoltiamo le notizie e poi torniamo qui con Summertime, Nicola Compagnone e Matteo Respinti.
3: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 7:59.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. USA e Iran litigano via social sullo stretto di Hormuz, intanto due missili lanciati contro gli Emirati. Ancora un femminicidio a Colleferro alle porte di Roma, accoltella la moglie davanti al figlio piccolo. Ed è scontro politico sul caso di Tania Terrin, uccisa dopo tante denunce. La contrada del Nicchio vince il Palio di Siena, nei festeggiamenti cade il fantino e finisce in ospedale.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Gerardo De Vivo, Barbara Salandri, Nicola Compagnone. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran, scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree.
4: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Ucraina, due persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. A Kiev l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Oggi il voto su Yevheni Khmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola, era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dall'ex che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. Sentiamo i dettagli nel servizio.
7: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
6: E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo e al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio.
8: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia. Fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il Fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Seconda ora di Summertime insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnoni e soprattutto con Matteo Respinti, che adesso ci ricorda quali saranno i temi e gli ospiti di questa seconda ora insieme.
2: Seconda ora insieme, Nicola, Summertime. Ci collegheremo innanzitutto con David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele, perché ci sono un po' di notizie interessanti. In primo luogo le primarie del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, e poi il disarmo di Hamas e Israele, che dovrebbe ritirarsi dalla striscia secondo la volontà di Trump, ma che così non pare essere intenzionata a fare. Poi ci collegheremo con Anna Erea, presidente nazionale di ADOC, Associazione dei Consumatori. Parleremo di un tema che riguarda da vicino le famiglie italiane: caro vita, salari bassi e perdita del potere d'acquisto. Quanto si stanno restringendo i margini per i consumatori? Tutto questo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che potete scriverci per dire la vostra al 334 11 11 622. Adesso un po' di musica, i Rolling Stones con Mr. Sharma.

0: E aumentano sempre di più le tensioni nel Golfo, in Medio Oriente, dove l'Iran avrebbe attaccato gli Emirati Arabi per la prima volta dopo mesi, lanciati due missili balistici, anche se Teheran risponde dicendo accuse infondate. L'allerta di martedì è stata la prima, quindi quella di ieri, da mesi, dopo un falso allarme a giugno e un avviso a luglio per un missile che non ha però raggiunto il territorio emiratino. L'ultimo attacco risaliva al mese di maggio. L'Iran, nello specifico in questo caso, ha lanciato due missili balistici contro gli Emirati Arabi Uniti nel primo attacco contro il paese appunto da maggio. Nessuno dei due missili però, si sottolinea, ha colpito la terraferma, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa emiratino in un post sui social. Le difese aeree degli Emirati hanno rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran in direzione del paese. Il primo è caduto al di fuori delle acque territoriali, mentre il secondo è caduto all'interno delle acque territoriali, si legge nel post. Le autorità degli Emirati hanno diffuso un breve allarme sui telefoni per segnalare potenziali minacce di missili. A causa della situazione attuale di potenziali minacce missilistiche, cercate immediatamente un luogo sicuro nell'edificio protetto più vicino, si leggeva in questo avviso del Ministero dell'Interno, avviso che è stato revocato poco dopo quando l'emergenza sarà dichiarata terminata. Un falso allarme era stato lanciato, tornando indietro nel tempo, a giugno, seguito da un avviso a luglio per un attacco che alla fine non ha raggiunto il territorio degli Emirati. Prima di allora, l'ultimo allarme missilistico, anche in questo caso si trattava solo di allarme, risaliva ai primi giorni di maggio. Sebbene gli Emirati Arabi Uniti siano stati presi di mira dall'Iran dopo lo scoppio della guerra alla fine di febbraio, Teheran aveva comunque interrotto gli attacchi dopo il cessate il fuoco e la firma a metà del mese di giugno dell'accordo quadro per porre fine al conflitto. Caro Matteo, dove sta la verità? Si dice che la verità solitamente sta nel mezzo. Teheran nega, gli Emirati Arabi invece accusano.
1: La verità sta nel mezzo, come stanno nel mezzo i missili che fioccano copiosi il giorno dopo sostanzialmente i 60 giorni dalla firma del memorandum. Insomma, tanta guerra in Medio Oriente, però non solo guerra, c'è anche tanta politica. Ve lo anticipavo prima, si sono concluse in Israele le primarie del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, che sarà chiamato a scegliere i candidati per le elezioni politiche del 27 ottobre. Una consultazione che è importante perché mostra un partito che resta saldamente a destra, ma una parte dell'elettorato tradizionale del Likud sembra chiedere posizioni più moderate. Alle primarie potevano partecipare circa 140.000 iscritti, l'affluenza è stata del 53%. Al primo posto si è classificato il ministro dell'energia Eli Koren, seguito dal presidente della Knesset Amir Ohana e dal ministro della giustizia. Netanyahu non era in competizione per la leadership, ma resta automaticamente alla guida della lista, quindi del Likud. Inoltre ha ottenuto la possibilità di scegliere direttamente 8 candidati nei primi posti, che appunto saranno scelti da Netanyahu, aumentando così il proprio controllo sulla struttura del partito e sulla futura pattuglia parlamentare del Likud. Il problema per Netanyahu però è soprattutto elettorale. I sondaggi in Israele attribuiscono attualmente al Likud circa 22-24 seggi contro i 32 parlamentari che il partito conta attualmente nella Knesset. Insomma, le guerre e la situazione a Gaza sembrano pesare. Cioè, soprattutto si segnala una distanza tra iscritti ed elettori nel Likud. Un sondaggio indica che il 54,9% degli elettori vorrebbe un governo più centrista rispetto all'attuale coalizione. Quindi Netanyahu conferma la propria leadership nel partito che però sembra piuttosto diviso.
0: Sì. Eh sì, ma poi volendo fare un parallelo, no? Due amici che vanno a braccetto, Trump e Netanyahu, entrambi che sono legati da questa mancanza di appoggio insomma, in quello che è proprio fronte interno, entrambi rischiano grosso, Trump per le midterm, Netanyahu anche in vista di queste nuove elezioni. Per chiudere il quadro, poi torneremo ovviamente su questo tema brevissimo. Parliamo dello stretto di Hormuz. Ieri i media locali avevano parlato di una diminuzione del traffico marittimo attraverso lo stretto, in quanto la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza netta di indicazioni e soprattutto indicazioni chiare sulla sua riapertura. L'ha scritto la Reuters e sarebbe arrivata appunto poi una dichiarazione in questi ultimi minuti che approfondiremo e verificheremo a breve da parte di Teheran, che dice lo stretto di Hormuz è chiuso. Questo ovviamente lo vedremo più avanti, perché adesso c'è Pink con Trustfall.

0: E per continuare questo nostro filo sul Medio Oriente, questa nostra informazione in tempo reale, ci sposiamo anche su quello che è il conflitto, la guerra tra Israele e Hamas, perché ci sono state le dichiarazioni da parte di Hamas ed Israele, un'escalation internazionale. Ne parlo con Davide Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. Possiamo confermare?
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovati. E l'atmosfera in Medio Oriente cambia e muta tutto il tempo. E sì. Ricordiamo che dopo un periodo di stallo, di staticità, nella quale appunto non si capiva bene quale direzione prendesse il confine, a causa anche e soprattutto del ruolo che svolge in questi giorni Trump in quello che è il destino del Medio Oriente, sappiamo anche la funzione del regime iraniano in quello che è il destino del Medio Oriente. Israele e Hamas non giocano da soli in questo campo geopolitico, certo. ma sappiamo che ci sono altri fattori in gioco, e in questo momento sembrerebbe esserci un cambiamento significativo che potrebbe essere.
0: Abbiamo problemi di linea con Zebuloni, proveremo a raggiungerlo tra poco. E Matteo, per continuare quello che dicevo, appunto, Hamas ed Israele, escalation internazionale. Hamas afferma di essere impegnata a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, accusando al contempo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di minare i negoziati, in una dichiarazione rilasciata dopo un attacco israeliano a Gaza City in cui sono morti 7 palestinesi, tra cui un bambino. Il gruppo ha definito il massacro un'intenzionale escalation. Hamas ha anche affermato di ritenere che Netanyahu stia deliberatamente ostacolando gli sforzi internazionali per promuovere il piano di pace di Trump per Gaza. La tempistica del crimine si legge nella dichiarazione successiva ai recenti colloqui al Cairo e agli sforzi di mediazione in corso, dimostra senza ombra di dubbio l'intenzione di Netanyahu di sabotare i negoziati. Abbiamo di nuovo con noi Zebuloni, stavamo parlando di quello che insomma è lo scenario, e di Hamas che a questo punto accusa direttamente, come fatto anche in precedenza, Netanyahu di essere il protagonista del sabotaggio di questi presunti negoziati.
1: Esattamente, come stavamo dicendo, in questo triangolo o quadrato in realtà, Hamas, regime iraniano, Trump e Netanyahu, sembrava che in qualche modo si fosse arrivato a un punto di svolta nel quale si parlava di un effettivo disarmo a Gaza da parte di Hamas, cosa che invece Hamas smentisce, accusando invece Netanyahu del fallimento dei negoziati. E invece da parte di Kushner, che sappiamo essere l'inviato di Trump in Medio Oriente, si parla di incontri cordiali. C'è molta confusione circa quello che è il destino del Medio Oriente, nello specifico di Israele e Gaza.
2: Zebuloni, concentrandoci su Israele, primarie nel Likud, Netanyahu ne esce rafforzato, la linea sulla guerra, la linea contro Hamas, la linea dura che prova a resistere anche alle indicazioni, chiamiamole così, degli Stati Uniti, ha premiato?
1: Allora, ciò che avviene all'interno del partito del Likud è un qualcosa di interessante, affascinante, in quanto chi conosce l'ambiente interno del Likud sa che esistono di fatto due fazioni. Esiste la fazione che spinge a destra, quindi spinge verso Smotrich, verso Ben-Gvir, verso i partiti ultraortodossi, in questa coalizione che si è formata nell'ultima cadenza di Netanyahu e che molti reputano essere innaturale rispetto a quella che è la natura stessa del Likud, che è un centrodestra invece molto più moderato. E poi appunto c'è la seconda fazione che spinge invece verso la parte moderata del Likud, e all'interno delle primarie vince o vincono, meglio dire, quei rappresentanti che hanno sempre spinto verso centro e meno verso la destra di Ben-Gvir e di Smotrich. Credo che sia un segnale importante che non vada sottovalutato, e credo che sia significativo anche per Netanyahu stesso, in quanto Netanyahu sicuramente ne esce rafforzato, il Likud sicuramente torna a essere quello che è stata l'origine, e quindi l'immagine che è stata data al Likud negli ultimi 4 anni, nell'ultima cadenza di Netanyahu, in qualche modo muta ancora una volta a favore di quella primaria che ha caratterizzato il partito storico di Ben-Gvir.
2: Stando sempre sull'opinione interna israeliana, si parla chiaramente in questi giorni, l'abbiamo fatto anche prima, del disarmo di Hamas, e Hamas si dice tendenzialmente disponibile. In Israele qualcuno considera credibile questa apertura? Insomma, al di là chiaramente della posizione del governo, a livello di popolo, di pancia, gli israeliani sono pronti a fidarsi di Hamas con le garanzie statunitensi?
1: Chi abita al di fuori di Israele non può capire la ferita che è il 7 ottobre, non può capire, oltre all'attacco terroristico di una scala davvero priva di precedenti, la rottura di quella fiducia che si era instaurata soprattutto in quella zona di Israele, in quella zona di Kibbutzim, storicamente così propensa alla pace, così vicina anche geograficamente al confine con Gaza, e qualcosa in questa fiducia si è infranto forse per sempre, così che se c'è ancora chi pensa che la pace possa in qualche modo esistere e debba esistere, in pochi credono che effettivamente si possa stringere la mano Hamas. Gli israeliani che invocano la pace lo fanno nei confronti di una nuova leadership a Gaza, sicuramente non quella sanguinosa di Hamas, anche perché ricordiamo che il disarmo consiste appunto nella volontà dei terroristi stessi di deporre le armi, qualcosa che non è mai successo prima d'ora, non ci si fida molto sulla buona volontà di Hamas per appunto di deporre le proprie armi.
0: Ecco, Zebuloni, parlando di un altro fronte, sempre che riguarda Israele, quello con la Siria, c'è anche un terzo attore chiamato in causa, che è la Turchia, che ha respinto le accuse, appunto, mosse proprio da Tel Aviv sul presunto schieramento di forze in Siria. Anche lì c'è un'escalation che sembra iniziare a diventare importante.
1: Un'escalation che comincia a essere importante e anche in questo caso interessante, in quanto le dichiarazioni che vengono rilasciate periodicamente da Israele e dalla Turchia fanno pensare a un'escalation che potrebbe veramente tradursi anche in uno scontro armato. Di fatto sappiamo che rapporti diplomatici, rapporti commerciali tra Israele e Turchia non mutano nel tempo, rimangono quelli che sono sempre stati, ed è un segnale importante perché sappiamo che in Medio Oriente quando un conflitto è in corso o sta iniziando un conflitto, i primi a risentirne sono le ambasciate, sono i vari ministeri, piuttosto che
0: la diplomazia, certo.
1: Esattamente, in questo caso nulla cambia, nulla muta. Quindi si pensa, si ritiene che queste dichiarazioni siano un po' di facciata, delle minacce sterili, perché di fatto concretamente nulla cambia. Potrebbe effettivamente cambiare in un Medio Oriente così labile, dinamico, tutto può succedere. Però sembrerebbe che si stia urlando più al lupo di quanto effettivamente poi questo lupo sembra essere minaccioso.
0: Esatto, però quindi insomma anche mediante le tue parole quello che traspare è che in tutti questi fronti aperti in Medio Oriente alla fine insomma il succo, il motivo per il quale tutti litigano, tutti combattono è questo stretto di Hormuz per quanto riguarda l'Iran, riassumendo.
1: Sì e no, nel senso che lo stretto di Hormuz è una new entry, non se ne è parlato fino a pochi mesi fa, fino all'attacco di Israele e Stati Uniti contro il regime iraniano. È lì che poi l'Iran, il regime iraniano, ha utilizzato questa carta dello stretto di Hormuz come carta vincente, ma prima di allora non è mai stata messa in discussione questo stretto come passaggio legittimo di merci e quant'altro, di energie, eccetera, eccetera. Lo è diventato negli ultimi mesi. Il conflitto ha matrice ideologica, cioè chi direbbe religiose, sicuramente ideologiche, quindi molto più radicate. Sicuramente poi in questo contesto, in questo nuovo Medio Oriente nel quale alla fine ci si ridurre a dover rispondere a una domanda, io credo nel diritto di Israele di esistere oppure no, ci sono stati che sono dichiarati all'interno del Medio Oriente assolutamente favorevole all'esistenza di questo stato ebraico, penso agli Emirati Arabi per esempio, e stati invece che ancora non riconoscono questa entità in Medio Oriente. E all'interno di questo scenario ideologico, storico, religioso, ovviamente ci sono anche dei fattori economici importanti. Lo stretto di Hormuz tra tutti è diventato il simbolo di questo conflitto economico.
0: Chiaro. Davide Zebuloni, grazie mille, ci sentiamo presto qui su Giornale Radio, una buona giornata.
1: Grazie a voi, a prestissimo.
0: E Matteo, per completare quello che stavamo dicendo, cito la posizione di Israele sul dispiegamento turco in Siria, anche se poi appunto la Turchia ha nettamente smentito questa accusa di Israele. L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso una dichiarazione in cui spiegava le motivazioni alla base delle recenti mosse in Siria, evidenziando che Damasco avrebbe violato quelle che sono le intese relative al mantenimento dello status quo di sicurezza. Secondo quanto comunicato da Tel Aviv, la Siria avrebbe acconsentito al dispiegamento di truppe turche, poi dispiegamento smentito da Ankara, all'interno di una base aerea situata nei pressi di Aleppo, ignorando ripetuti avvertimenti lanciati dallo Stato ebraico. Nel ribadire che Israele non intende tollerare alcuna minaccia alla propria sicurezza, il governo israeliano ha concluso auspicando un immediato ritorno alle condizioni precedenti. Quindi questo per completare un po' il quadro del discorso che facevamo con David Zebuloni. Adesso ascoltiamo qualche notizia dal traffico. Congestione sulle reti autostradali in questi giorni di bollino rosso per il ritorno, per il controesodo dei vacanzieri che ritornano nelle città, e sono sicuro che tanti di loro sta ascoltando giornale radio, la radio libera di informare. Quindi informazioni del traffico e poi torniamo qui con Summertime, con Nicola Compagnoni e Matteo Respinti.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:30.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Continua ad essere fluida la circolazione da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Campania rallentamenti per lavori sul raccordo di Avellino tra Fisciano e Montoro e tra Solofra e Montella. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E l'estate di Giornale Radio continua qui Summertime con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Matteo, prima di ascoltare un nuovo brano, ti leggo una curiosità che si aggancia a quanto dicevamo prima sui femminicidi. Purtroppo dall'inizio del 2026 la parola femminicidio è quella più consultata sul portale treccani.it. Entrato nel vocabolario Treccani, il termine femminicidio era stato scelto dall'istituto come parola dell'anno nel 2023 per la sua rilevanza socioculturale. Come spiegano dalla piattaforma, la diffusione del termine è una risposta alla drammatica necessità di nominare con precisione l'uccisione di una donna da parte di un uomo, spesso il marito o il compagno, all'interno di una cultura in cui le donne vengono spesso oppresse o sottoposte a violenze per il loro genere. Quindi questa parola femminicidio, che oltre ai dati impietosi che abbiamo citato prima, continua anche a fare breccia, purtroppo in maniera negativa, in quello che è il discorso pubblico in Italia. Adesso ascoltiamo i Verve con Sonnet.

0: Trump sui social posta una cartina del Golfo, degli Emirati, scusate, dell'Iran, di Hormuz, che viene annesso agli Stati Uniti. In America ci si interroga sul perché Melania Trump nel 2026 è comparsa in pubblico con Donald solamente 8 volte, ne scrive Matteo Persivale sul Corriere della Sera, inviato a New York. Quando Donald Trump si insediò per la prima volta alla Casa Bianca, parliamo del gennaio 2017, lo fece da solo. La First Lady Melania rimase a New York con l'allora piccolo Barron di 10 anni, che doveva finire ovviamente l'anno scolastico. Traslocò con calma e quell'autunno si unì al marito, mantenendo sempre un bassissimo profilo. Adesso Barron è alto 2 metri e va al college, ma Melania rimane invisibile. Si può dire che abbia riportato le lancette per le First Lady al 1960, quando eravamo nell'era pre-Jackie Kennedy. Melania nel primo mandato è apparsa pochissimo e, se possibile, nel secondo è ancora più nascosta. Insistenti gossip parlano, dicono che dal 2017 la danno residente altrove, addirittura per apparire soltanto nelle ineludibili occasioni istituzionali, che non sono mai stati poi confermati. Se qualcuno pensava che le cose cambiassero con l'uscita a gennaio del documentario biografia a lei dedicato, sbagliava. Il 29 gennaio è apparsa sul tappeto rosso al Kennedy Center con il marito alla prima, ma da allora fino a ieri si è vista in pubblico con Donald soltanto altre 6 volte. Il 24 febbraio per il discorso sullo Stato dell'Unione, appuntamento istituzionale di primissimo piano. Poi il 6 aprile la tradizionale cerimonia pasquale per i bambini sul grande prato della Casa Bianca. Il 6 maggio un ricevimento presidenziale per la festa della mamma e il 19 di quel mese al picnic per i membri del congresso e le loro famiglie. Poi siamo al 4 luglio per la grande festa del 250° compleanno degli Stati Uniti d'America e il 19 luglio al MetLife Stadium per la finale di Coppa del Mondo, dove il marito ha cercato di essere protagonista assoluto, ma i giocatori campioni del mondo della Spagna lo hanno tranquillamente spostato durante la cerimonia di premiazione. L'unica apparizione in solitaria è il 9 aprile, quando all'insaputa dello stesso presidente era apparsa in diretta TV per un estemporaneo clamoroso intervento nel quale si era all'apice della polemica sugli Epstein Files, dichiarò di non essere mai stata amica di Epstein o di Maxwell, di non aver mai volato sull'aereo di Epstein e di non aver mai visitato la sua isola privata, negando che fosse stato lui a presentarla a Trump. Quindi in America si fa anche dibattito su queste tematiche, sulla presenza di Melania, la First Lady, che forse vive nell'ombra di questo marito così ingombrante che nel frattempo continua a mettere a ferro e fuoco il mondo intero, caro Matteo.
1: Sì, Nicola, dalla First Lady al Presidente degli Stati Uniti, che è vero, mette a ferro e fuoco il mondo intero, ma ti lancio una provocazione personale e poi te la documento. Sembra battere i pugni e fare molto rumore, ma poi non essere ascoltato. Insomma, lo stretto di Hormuz è territorio statunitense, ma non lo è. Israele si ritirerà dalla striscia, ma Israele non si ritira dalla striscia. E poi ne abbiamo parlato a lungo negli scorsi giorni. Ci sono buoni rapporti con la Corea del Nord, tanto da diminuire l'intensità delle esercitazioni con la Corea del Sud, però la Corea del Nord ignora Trump. Oggi, notizia di poche ore fa, la Corea del Nord torna a minacciare misure di autodifesa contro le esercitazioni USA-Seoul. Insomma, Kim non è molto fiducioso nei confronti di Trump. Ve lo ripeto, la Corea del Nord minaccia di adottare misure di autodifesa in risposta alle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, promettendo di neutralizzare completamente quella che definisce la minaccia dei paesi nemici. Insomma, gli Stati Uniti sono un paese nemico della Corea del Nord. Dalle parole di Trump, almeno fino a ieri, sembrava che fosse diversa la situazione. Chiaramente nel mirino di Pyongyang c'è l'Ulki Freedom Shield, iniziata lunedì e che finirà venerdì. Ve ne abbiamo parlato, finirà appunto. Secondo la Kena, le varie componenti delle manovre sono diventate estremamente pericolose e molto diverse dal passato. Quindi, che magari Trump stia anche giocando, insomma, da un lato dice diminuisco l'intensità, poi però la Corea percepisce manovre diverse e più offensive. Insomma, la Corea del Nord sostiene che Seoul stia trasformando il proprio territorio in un luogo di raccolta di forze multinazionali e in un banco di prova per la guerra moderna. Chissà se è la paura della Corea di essere attaccata, questo terrore che naturalmente possiamo comprendere, chissà se invece effettivamente a Trump i paesi del mondo, almeno quando non sono da lui attaccati, danno veramente poco ascolto e poco credito. Tu cosa dici, Nicola?
0: Ma la lettura potrebbe essere anche un'altra in questo caso, cioè il fatto che Trump nei giorni scorsi abbia ritrattato in merito a questa operazione, a questa operazione congiunta, questa esercitazione con la Corea del Sud, insomma abbia ritrattato dopo magari qualche minaccia, qualche indiscrezione giunta dalla Corea del Nord, e Trump abbia un po', come si dice, provato a mettere un tappo al foro, no? Una pezza a quello che gli era giunto dalla Corea del Nord, diminuendo quindi il numero di soldati per cercare di non creare nervosismi con la Corea del Nord, appunto. Ma penso proprio che da quelle parti siano poco ad ascoltare quello che fa Trump, e quindi staremo a vedere quello che succederà anche su quel fronte. Lo faremo ovviamente sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ora con la fascia estiva Summertime e poi con tutte quante le trasmissioni che a settembre tornano ad informarvi su tutte le ore, in tutte le ore del giorno. Adesso per spostare un po' il nostro focus, io, Matteo, ti faccio ascoltare quello che dice Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Benzina a 2 euro e salari bassi, il governo apra subito un tavolo.
2: Il costo della benzina è ancora fermo a 2 euro. 7 milioni di italiani a Ferragosto sono rimasti a casa. Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri di scuola.
0: E dunque questo tema ovviamente tiene banco. Noi ne parleremo tra pochissimo con un'associazione di consumatori, gli italiani che sì si sono spostati per queste vacanze estive, ma sul loro groppone gravava il costo, l'aumento del costo della benzina. Abbiamo parlato anche prima delle note del Mimit che parla di un ritorno ai prezzi pre-Ferragosto di quello che è il carburante, quindi pre-accise. Ma nonostante ciò l'inflazione aumenta, gli italiani sono veramente alle corde. E poi c'è chi, come il ministro dei trasporti Salvini, torna a parlare del ponte sullo stretto, perché c'è stata la polemica anche per la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, con tanti che hanno dovuto pagare un sovrapprezzo, quindi oltre al biglietto dell'aereo cancellato anche il biglietto del traghetto per attraversare lo stretto con le navi, con i traghetti. Salvini che dice: con il ponte sullo stretto, adesso lo ascoltiamo, sarebbero già a destinazione quei passeggeri.
3: Contrasto al caro vita. Anche qui vi accusano, le opposizioni vi accusano di non fare abbastanza per contrastare il prezzo del petrolio, eccetera, eccetera.
4: Ma l'altro giorno uno di 5 Stelle mi ha accusato perché sta eruttando l'Etna. Ora, non avevo messo nel programma della Lega anche il contrasto alle eruzioni vulcaniche. Non dipende da me la cenere dell'Etna, quello che invece dipende da me e per cui mi sto impegnando è che se un ponte per unire la Sicilia al resto d'Italia, di cui si parla da 100 anni, ci fosse, quelle centinaia di migliaia di persone sequestrate a Catania in treno, in macchina, in moto sarebbero già tornate alla loro destinazione. Questo, ecco, sul vulcano posso fare poco, sui ponti qualcosina di più.
0: E quindi il ministro Salvini, che a precisa domanda sul caro vita, risponde spostando subito il focus su quello che è un suo cavallo di battaglia, no? Il ponte sullo stretto. Quindi dice: però cari italiani, se io faccio il ponte sullo stretto, tutte queste problematiche economiche vengono abbattute, se non fosse che c'è una piccola cosa da sottolineare che tempo fa è fuoriuscita, cioè che il ponte sullo stretto, qualora venisse realizzato, comunque prevederà un pedaggio, un pagamento per insomma il passaggio di automobili, di treni, di camion e quant'altro, come ha detto lo stesso ministro Salvini. Quindi Salvini, non ti smentisci mai. Adesso ascoltiamo Sombre, My Body Isn't Ready.

0: E se da una parte ovviamente c'è il tema del carovita che continua a tenere banco in Italia, ma non adesso, da tempo, tanto tempo, dall'altra, come sentivamo, c'è il ministro Salvini che a precisa domanda carovita ovviamente sposta l'attenzione e fa propaganda su quello che è il ponte sullo stretto, ma forse non sono le risposte che gli italiani vogliono dalle istituzioni, giusto? Anna Rea, presidente nazionale ad hoc consumatori.
1: Buongiorno, sì, è proprio giusto. Gli italiani stanno facendo conti con il caro gasolio, caro vita, ormai da anni, dallo scoppio della guerra già in Ucraina e poi si è avuto l'apice con la guerra in Iran, e mi pare anche dalle notizie che stiamo seguendo con molta attenzione, insomma, la vulnerabilità continua a fare banco, questo con un grande peso su tutte le famiglie, sulla stragrande maggioranza delle famiglie. Di ieri l'ulteriore notizia o conferma, sì, che nonostante il taglio di accise che il governo ha prorogato dietro nostra anche forte richiesta nostra delle,
0: sì, e ne abbiamo parlato proprio qui su Giornale Radio.
1: Come? Mi scusi?
0: No, dicevo, ne abbiamo parlato insieme proprio qui su Giornale Radio tempo fa.
1: Infatti, e i prezzi sono di nuovo, il gasolio è di nuovo aumentato. Con una vergogna, mi scusi se uso questo termine, noi abbiamo fatto una lettera anche all'autorità di regolazione dei trasporti, all'ART, e anche a Mister, sì, Prezzi, di intervenire su questa differenza di prezzo, soprattutto in una fase così grave come quello che abbiamo, tra i prezzi sull'autostrada e i prezzi sulla rete autostradale. Già di per sé è carissimo, ma questa differenza di prezzo, che a volte raggiunge anche più di 20 centesimi, se non anche di più, che poi su un pieno per chi viaggia, che è costretto ad uscire dall'autostrada, visto il caro gasolio che c'è, non si giustifica assolutamente, è soltanto, certo, un regalo che si continua a dare ai gestori delle piazzole e delle autostrade, e questo veramente, cioè, servono delle iniziative, delle decisioni forti in una situazione di grande emergenza, non si può scaricare sulle famiglie o sulle piccole aziende. Il governo non può limitarsi a di volta in volta a questo taglio di accise anche momentaneo, che abbiamo visto che viene evaporato subito.
2: Ecco, Presidente Rea, come si interviene, sì, oltre che sul prezzo? Insomma, giustamente voi denunciate questa differenza di prezzo e direi le colpe, la responsabilità della grande distribuzione nella formazione del prezzo finale. Come potrebbe intervenire il governo se non con degli sconti sulle accise, se non con degli sconti sul prezzo finale? Cosa chiedete?
1: Noi chiediamo ulteriormente, sicuramente la manovra sulle accise non può essere decisa ogni 15 giorni, quindi dare un elemento di strutturalità. Due, il taglio dell'IVA, cioè noi abbiamo l'IVA più alta di tutta Europa, non solo l'IVA. Noi in Italia continuiamo a pagare la tassa sulla tassa, quindi si paga comunque sull'IVA e anche sulle accise, ed è un carico che viene tutto scaricato sulle famiglie. Molti governi stanno pensando, penso a quello della Gran Bretagna piuttosto che a quello spagnolo, di ridimensionare, hanno già l'IVA più bassa dell'Italia, di ridurre ulteriormente. Poi serve aiutare le famiglie, perché è vero, come è stato anche denunciato, che chi ha la macchina più potente e che la utilizza per uso personale consuma più benzina, ma anche è vero che nel nostro paese i pendolari sono tantissimi, tanti anche gli studenti, visto il malfunzionamento del trasporto pubblico, che utilizzano l'auto. Quindi per i pendolari, per, sì, le famiglie anche più bisognose, occorre offrire dei bonus certificati che si possono anche verificare. E poi c'è il problema più grande, che c'è una speculazione nel nostro paese. Mentre quando aumenta il prezzo del barile abbiamo immediatamente, nonostante le scorte che ci sono, l'aumento, quando si diminuisce bisogna aspettare anche una settimana perché si riduca il prezzo. E poi ci sono prezzi differenziati tra una pompa e l'altra. È ovvio che il controllo che sta facendo Mister Prezzi è anche abbastanza importante, è meno di prima, ma continuano ad essere delle speculazioni che si annidano in molte parti. Ultima questione: mentre le, sì, imprese, piccole imprese, le famiglie si impoveriscono su queste oscillazioni dei prezzi, le grandi aziende di petrolio eccetera si sono arricchite, il super profitto, i sovrapprofitti profitti sono aumentati, ma questo non lo diciamo noi come consumatori, lo dice l'Istat, lo dicono le agenzie di statistica internazionali. Quindi è giusto che questo sovrapprofitto venga distribuito e si aiuti anche il governo, mi rendo conto che con gli investimenti che si stanno facendo e purtroppo, ahimè, anche per pagare, diciamo, la nostra difesa, risorse non sono sufficienti. Quindi facciamo pagare, facciamo distribuire questo sovrapprofitto per andare a diminuire i prezzi non solo del gasolio, ma sappiamo bene che questo aumento di prezzo di gasolio sta portando aumento su tutti i generi di prima necessità, perché lo sanno anche i bambini che purtroppo i nostri beni di consumo vengono trasportati per il 90% su gomma attraverso i camion, quindi l'aumento del carburante si trasferisce immediatamente, ma questo non è che noi lo dobbiamo vedere, è quello che stiamo vedendo da 3 anni a questa parte. Gli scaffali sono sempre più con prezzi sempre più cari e la gente ha carrelli sempre più vuoti. Allora facciamo pagare a chi sta guadagnando tanto e mettiamo un occhio particolare, ecco, a chi continua ad evadere e ad eludere le tasse.
0: Ecco Presidente, ovviamente al netto di quelle che sono le vostre richieste per cercare anche di migliorare una situazione che purtroppo passa il tempo ma non migliora, c'è anche un'altra questione, quella legata all'estate, che contraddistingue un'estate italiana, ormai il blocco della circolazione dei treni per lavori, per costruzione di ponti, sostituzione di binari e quant'altro. Anche quest'anno c'è stata un'importante manutenzione da fare nel nodo di Firenze, con l'Italia che praticamente è stata rimasta spaccata in due. Voi in merito vi siete espressi, e quello che un po' preoccupava era anche la mancanza di informazioni nei confronti dei pendolari, oltre dei viaggiatori, oltre ai prezzi che comunque non sono calati nonostante i disagi.
1: Assolutamente no, cioè assolutamente non sono diminuiti, e purtroppo l'informazione, per quanto anche Ferrovie ha provato, diciamo, attraverso i propri canali a dare, resta insufficiente nelle stazioni, resta insufficiente sull'app, e nonostante gli investimenti che sono stati fatti anche significativi, molto spesso attraverso l'app tu hai un'informazione con una differenza di tempistica significativa, spesso ti viene data la comunicazione molto dopo che tu già hai raggiunto il posto e che dovresti partire. Sì. E poi i prezzi purtroppo non solo dei treni, che continuano ad essere comunque alti a fronte di un servizio assolutamente, diciamo, che è ritornato a quello, mi dispiace dirlo, di decenni fa, insomma, perché prima prendere un treno non ad alta velocità ci mettevamo lo stesso tempo di adesso pensando di viaggiare con un treno veloce. Il problema però è che chi ne sta anche approfittando sono anche le compagnie aeree, perché quando io dal sud, soprattutto nel periodo estivo, devo ritornare al nord o viceversa, no, per lavoro o per altro, sono costretta, perché col treno non ci riesco, perché ci metto una giornata e una notte, insomma, per poter arrivare nel sud, cerco l'aereo. E l'aereo non solo perché in estate schizzano sempre, no? Adesso si giustifica anche per il caro carburanti, ma soprattutto sì, quando ci sono questi casi, diciamo, questi incidenti o queste problematiche sulla linea ferroviaria, gli aerei subito ne approfittano. Io sono stata una di quella coinvolta, questo all'inizio del nodo del lavoro su Firenze, che dovevo andare a Milano, poiché mi veniva 9 ore più e dovevo essere prima a Milano. Io mi sono ritrovata da un giorno all'altro con la richiesta del biglietto di aereo Roma-Milano, il triplo.
0: Però come si possono tutelare i consumatori?
1: I consumatori si possono tutelare attraverso i reclami, attraverso le denunce, e soprattutto quello che chiediamo al governo, il confronto che esiste con le associazioni, quelle riconosciute ovviamente dal Minit, va sì, intensificato molto di più. Cioè il livello di negoziazione o di confronto, visto che a noi si rivolgono tantissimi utenti, per fortuna, perché la cultura anche nel nostro paese, così come nei paesi nord Europa, sta crescendo. Quindi le persone cercano di non subire né di affidarsi al primo stracciafacendo, certo, insomma, che possa difendere, e spesso si annidano altri truffatori, e quindi attraverso le nostre azioni noi stiamo riuscendo a tutelare, perché abbiamo fatto diverse convenzioni, diversi accordi anche con società, con compagnie aeree eccetera, quindi si sta crescendo, diciamo, anche un clima di confronto e di dialogo, che anche le aziende, molto spesso quelle più illuminate, si rendono conto che affrontare il problema e risolverlo è una questione che non solo si dà risposta all'utente, al consumatore, ma una cosa che fa bene anche alla stessa azienda. È quello che stiamo provando a fare anche con Ferrovie dello Stato, insomma, con un po' di fatica, visto anche le varie vicissitudini, no, che ha subito, insomma, diciamo, il gruppo di gente, però stiamo facendo dei passi in avanti, però ancora molta strada c'è da fare e abbiamo bisogno che il governo, soprattutto sì, il ministero a cui noi facciamo riferimento, dia più peso alle associazioni dei consumatori, perché attraverso questo aiutiamo gli italiani ad avere meno disagio, ad avere meno truffe e a poter usufruire, diciamo, di uno dei diritti universali, che è il diritto alla mobilità, che purtroppo viene assolutamente negata. Io non so cosa ci aspetterà questo settembre. Tra gli scioperi, gli aumenti che ci sono, veramente sarà un settembre molto, molto complicato. Facciamo la ripresa.
0: Facciamo che torneremo a sentirci sicuramente e ne parleremo insieme sempre qui su Giornale Radio. Intanto grazie a Narea, presidente nazionale ad hoc consumatori. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Matteo, abbiamo nuovamente il notiziario con le ultime informazioni, le ultime notizie da tutto il mondo, quindi ascoltiamo cosa è successo intorno a noi e poi torniamo qui con l'ultima ora, la terza di Summertime.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre in furia lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina: 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevgeny Khmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato: 3 giorni dal via la Serie A alle big, piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 9.03, sempre in diretta con Summertime, con Nicola Compagnone e soprattutto con Matteo Respinti. Terza e ultima ora insieme, prima di cedere il timone a Manuela Donghi. Matteo, di cosa parliamo in questa ultima ora?
5: Tanti temi di cui ci occupiamo, che chiaramente i nostri ascoltatori possono commentare al 334 11 11 622. Sarà con noi per la prima parte di quest'ultima ora Massimo Introvigne, sociologo delle religioni, fondatore e direttore del CESNUR. Parleremo della proposta di Fratelli d'Italia e in realtà anche della Lega di vietare burka e niqab a scuola e nei luoghi pubblici. Poi, nell'ultima parte di questa nostra trasmissione, parleremo con Fabrizio Larini, presidente di AISCAT, e guarderemo al futuro delle nostre autostrade. Ve lo ripeto, 334 11 11 622 per commentare con messaggi scritti, vocali e telefonate questi tanti temi di cui ci occupiamo. E adesso spazio alla musica che ci ascoltiamo insieme, Dotan Numb. I've been lost inside a million eyes.

0: I vostri messaggi al 334 11 11 622. Chi ci scrive? A Maria Teresa. L'aeroporto di Kansai in Giappone è un progetto di Renzo Piano su un'isola artificiale a Macao, da Hong Kong in Scozia, ed altri due aeroporti sono stati costruiti in mezzo al mare. Perché non a Catania? Onorevole Salvini vuole un costoso ponte per una sporadica eruzione. Questo è il messaggio della nostra ascoltatrice. Cara Maria Teresa, io penso che nel mondo ci sono tanti tanti altri aeroporti costruiti praticamente su isole artificiali in mezzo al mare. Quella di Salvini a me pare pura propaganda, insomma, per un suo tornaconto elettorale. Il ponte è sempre stato un po' il suo punto fermo, quindi continua a portare avanti questa sua idea, quando, come dicevamo anche prima, magari i problemi degli italiani sono altri, come la linea ferroviaria che si interrompe continuamente d'estate nonostante le continue garanzie che dà il ministro Salvini. Estate però è anche problema siccità, emergenza climatica che ormai si estende praticamente a tutto l'anno. Passiamo sulle pagine di Repubblica. Stefano Mancuso, emergenza clima, quante scuse per non parlarne. Lo stesso Mancuso poi lancia un allarme: nei prossimi anni una parte del pianeta non sarà abitabile per la siccità e le temperature troppo elevate. Il riscaldamento interessa solo quando fa caldo, scrive Mancuso, e mi trova esattamente d'accordo. Ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno, certo, rimarranno però sempre ben sopra la media del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto, con piccole pause da fine maggio. Urge quindi che, se c'è qualcosa ancora da dire riguardo al caldo e all'inferno in cui siamo precipitati, la si scriva oggi, che dalla prossima settimana l'argomento potrebbe non interessare più nessuno. E di cose da dire ce ne sono ancora moltissime, scrive Mancuso, anche limitandosi a citare le sole manifestazioni più abnormi riguardo a un problema che interessa ogni singola manifestazione della vita del pianeta. Non possiamo ad esempio non ricordare ancora una volta che, secondo il programma Copernicus dell'Unione Europea e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, le temperature annuali della superficie del mare in Europa hanno raggiunto i livelli più alti mai registrati, mentre la copertura nevosa è diminuita del ben 31% e la massa nevosa del 45% rispetto alla media degli ultimi decenni. Non possiamo non ricordare che dalla metà degli anni 90, continua poi l'articolo di Mancuso, la temperatura media in Europa è aumentata dello 0,56%, 0,56 gradi centigradi, scusate, per decenni, un ritmo molto più rapido di qualsiasi altro continente del pianeta. Un'emergenza questa, Matteo, che cerchiamo di citare ogni giorno. Ci tengo molto qui in Summertime, perché mentre i dati dimostrano una crisi globale profonda per quanto riguarda il clima, le istituzioni sembrano continuare a guardare altrove.
1: Le istituzioni guardano altrove, ne abbiamo parlato approfonditamente in questi tre giorni. Sono temi fondamentali, oserei dire, di sicurezza nazionale, nel senso che sì, giustamente in apertura abbiamo parlato del tema migranti, che sicuramente è da regolare ed è importante, ma l'emergenza climatica è ugualmente importante.
0: Perché se vogliamo... poi, perdonami, quando arrivano poi le calamità naturali, i disastri come le alluvioni in Emilia Romagna, in Toscana, case che si sgretolano, abbiamo citato anche i niscemi, no? E si rincorre sempre il dramma, si cerca di stanziare fondi, di fare in modo di restituire dignità a quelle famiglie che hanno praticamente perso tutto, oltre a bene materiale hanno perso a volte anche dei cari, dei parenti, dei familiari. Ecco, tutto ciò ci dimostra che c'è un'emergenza climatica grave in atto, da chi sia determinata, che sia l'uomo o semplicemente lo scorrere del tempo. Questo poco importa, perché bisogna fare qualcosa, bisogna farlo concretamente e bisogna farlo adesso. Vai, Matteo.
1: La cosa importante è proprio questa, il messaggio che deve passare è che il clima non è qualcosa di lontano da noi, ma colpisce tutti e finisce inevitabilmente per scaricare tutto il suo peso soprattutto sulle fasce più in difficoltà della popolazione. Io però, Nicola, sono rimasto stregato e colpito dalla Corea, sono ancora lì con la testa, perché lo dicevamo prima, Trump riduce il numero degli effettivi nelle esercitazioni con la Corea del Sud, questo per favorire il dialogo con la Corea del Nord. La Corea del Nord risponde, ignora questo gesto degli Stati Uniti, eppure il presidente americano Donald Trump sta continuamente sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Trump ha voglia di incontrare Kim Jong-un, mi stupisce. Si dice, pare che il prossimo incontro possa essere organizzato già in novembre in occasione di un ipotetico viaggio in Cina del presidente Trump. Chissà cosa si dovranno dire Kim Jong-un e Donald Trump.
0: Secondo me tante cose.
1: Torno sull'Italia però, Nicola, perché c'è una notizia curiosa. Ce la riporta il Corriere, ce la riporta il Sole 24 Ore, Patrizia Maciocchi. Falsi ciechi, la Cassazione annulla le condanne, muoversi da soli non basta per provare la truffa. Potrebbe inizialmente far sorridere, però in realtà i giudici fissano un principio importante e netto. Il fatto che una persona cieca riesca a muoversi autonomamente, orientarsi nello spazio o svolgere attività quotidiane non basta da solo a dimostrare che stia fingendo la propria invalidità. Nei precedenti gradi di giudizio gli imputati erano stati condannati perché gli investigatori li avevano osservati mentre si spostavano con una certa disinvoltura. Secondo la Cassazione però questa valutazione non era supportata da una base scientifica sufficiente. I giudici ricordano infatti che chi è non vedente da molto tempo può sviluppare forti meccanismi di compensazione sensoriale e propriocettiva. Insomma,
0: è un po' un'eterna battaglia tra scienza e normative, tra politica e mondo scientifico. Poi c'è anche sono anche degli elementi, no, che un po' fanno sorridere, che provengono dal mondo dello sport e dal calcio. In alcuni stadi italiani si vedono spesso quei video di persone che, per entrare anche gratuitamente agli eventi sportivi come le partite di Serie A, cui i biglietti costano cifre assurde, oltre 100 euro, magari si muniscono di carrozzine e vanno negli stadi con un falso certificato di invalidità, e parecchie volte si sono viste persone che si sono alzate per festeggiare un gol o commentare altri episodi nonostante appunto un'invalidità, e sono stati prontamente smentiti insomma,
1: sono miracoli
0: anche
1: del
0: scoperti
1: calcio.
0: Sì, miracoli del calcio, così come anche quelle persone che vanno a fare la spesa e guidano la macchina quando poi sulla carta d'identità hanno una dichiarazione di cecità. Tutto questo però è insomma un puro contorno, perché poi purtroppo la cronaca ci riporta con i piedi per terra. Adesso sentiamo Gracie Abrams, Matteo, perché poi parliamo di un tema molto importante che riguarda anche le scuole.

0: E io do il buongiorno qui su Giornale Radio a Massimo Introvigne, sociologo delle religioni, fondatore e direttore del CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni. Professore, parliamo di una proposta di Fratelli d'Italia per vietare il burka e il niqab nei luoghi pubblici. Cosa c'è dietro, insomma, questa proposta? Buongiorno.
1: Ma a me sembra ampiamente propaganda, perché il burka e il niqab in Italia sono sostanzialmente molto rari e devo dire che quando li vediamo da persone che non saranno fermate perché sono le mogli di ambasciatori di paesi arabi o di magnati dei paesi del Golfo che vengono in Italia per trattare affari. Se parliamo di immigrati non bisogna confondere il burka, che effettivamente pone dei problemi di ordine pubblico perché rende la persona difficilmente identificabile, si vedono solo gli occhi e in qualche versione neppure gli occhi, per cui al limite potrebbe esserci un uomo sotto il burka. Dall'hijab, che invece è comunissimo, ma è il velo che copre esclusivamente i capelli e lascia il volto visibile e scoperto. Quindi mi sembra una proposta in astratto condivisibile, perché chiaramente il burka pone dei problemi di ordine pubblico, ma in pratica di scarsa portata e scarso fondo, perché non so lei girando per strada quante persone con il burka ha incontrato.
2: Professore, mi inserisco, insomma, oggi in realtà la legge italiana consente già di chiedere a una persona di mostrare il proprio volto, e anche seguendo la campagna social di Fratelli d'Italia e Lega viene da pensare che in realtà la ragione che muove proposte di questo tipo non sia tanto una questione di sicurezza, non sia solo una questione di sicurezza, ma sia anche una battaglia che Fratelli d'Italia e Lega compiono nel nome dei diritti umani, insomma dei diritti occidentali. Si dice spesso, dicono spesso a destra, che il burka rappresenti una forma di oppressione femminile. Le chiedo in maniera un po' retorica,
1: cioè,
2: se posso
1: dire, in Italia il burka non c'è sostanzialmente, quindi ripeto, non credo che vogliano andare a togliere il burka alla moglie dell'ambasciatore dell'Arabia Saudita.
0: Chiaro.
1: E quindi il burka tra gli immigrati italiani non c'è, anche perché gli immigrati italiani in gran parte vengono da paesi dove il burka non si usa. Poi alcuni partiti europei, con cui magari, se non Fratelli d'Italia, la Lega ha relazioni, vorrebbero introdurre limitazioni all'hijab, che è una cosa totalmente diversa. L'hijab è il velo che copre i capelli, e in Italia certamente ci sono decine di migliaia di donne immigrate che portano l'hijab, ma l'hijab non pone problemi di ordine pubblico, è certamente un simbolo identitario, però è un simbolo identitario che altre categorie di persone portano. Pensiamo alle suore, che coprono anche loro in molti ordini religiosi, nella maggioranza degli ordini religiosi anche le suore coprono i capelli, quindi coprire i capelli non è un problema di ordine pubblico, è una scelta identitaria che alcune donne fanno per svariati motivi, e non si vede ragione di vietarlo. Se si vuole ribadire che il volto deve essere visibile per ragioni di sicurezza, benissimo, ma come lei dice ci sono già delle leggi che lo impongono. Per carità, possiamo fare una campagna per l'emancipazione delle donne saudite piuttosto che yemenite, piuttosto che afghane, ma ripeto che in Italia ce ne sono pochissime.
2: Anche perché se mi permette, una campagna per l'emancipazione è qualcosa di diverso da uno Stato che obbliga una donna che indossa il velo liberamente a non indossarlo, insomma, anche generalizzando, lei giustamente indicava l'esempio delle suore nella religione cattolica, insomma, se una donna indossa il velo liberamente, si copre il capo liberamente.
1: Vede che lei stesso qui mi sta entrando esattamente in quella che è l'ambiguità di questa proposta, perché velo si traduce con hijab, non con burka. E spero che nessuno voglia fare proposte contro il velo, che quando furono introdotte in Francia, che tra l'altro è un paese che ha una tradizione di laicismo che noi non abbiamo, ma molti analisti ritengono che queste proposte abbiano favorito il risentimento delle popolazioni musulmane e quindi abbiano reso più facile il reclutamento dei terroristi. Noi dobbiamo sempre riflettere su un fatto, e cioè che la nostra efficiente polizia ogni tanto arresta in Italia dei terroristi che si ricercano di rifugiarsi qua dopo aver commesso crimini all'estero, ma che il numero di attentati compiuti da terroristi residenti in Italia è bassissimo e tendente a zero. Ci fu una vague decenni fa, ma erano attentati politici più che religiosi. Quindi l'Italia è portata spesso come modello di paese che non suscita fra i propri immigrati un forte risentimento contro lo Stato e la società, e dunque dove reclutare terroristi è più difficile rispetto alla Francia o al Belgio o anche alla Germania. Quindi questo è un nostro comportamento virtuoso che deve essere mantenuto, non deve essere sovvertito.
0: Certo. Professore, in ultimo, prima di salutarla, quando si parla anche di pluralismo, di minoranze religiose, di spazio pubblico, spesso si fa riferimento anche a quelle che sono le aule scolastiche. Ecco, cosa succede quando queste decisioni riguardano anche gli studenti, le aule scolastiche, dove poi le persone, gli studenti, i cittadini si formano?
1: Ma guardi, il burka in Italia è già vietato per ragioni di ordine pubblico, ci sono delle norme che si possono applicare. A me è capitato di fare lezione negli Stati Uniti, dove ho visto studentesse, peraltro spesso di famiglie molto benestanti o addirittura reali, provenienti per esempio dall'Arabia Saudita, presentarsi in aula col burka. Non l'ho mai visto in Italia. In Italia le studentesse si presentano pacificamente con il velo o con l'hijab, che a mio avviso non c'è nessuna ragione di far togliere il velo né alle suore né alle musulmane.
0: Chiaro. Professore, grazie mille. Massimo Introvigne, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio. Una buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: E Matteo, ovviamente mentre noi parliamo ci sono i fatti, le notizie che si susseguono. Abbiamo fatto un'ampia pagina quest'oggi sul Medio Oriente, e proprio dal Medio Oriente arrivano notizie non molto simpatiche anche per noi europei. Il Financial Times rilancia: l'Iran valuta obiettivi statunitensi in Europa, sul vecchio continente. Se Trump intensifica la guerra, Teheran avrebbe preso in considerazione la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora il presidente statunitense decidesse di intensificare il conflitto nell'area, quanto riporta appunto, come dicevo, il Financial Times, citando due fonti interne al regime iraniano e secondo cui sarebbero stati valutati obiettivi in Bulgaria e a Cipro. La Bulgaria ha accettato il mese scorso di ospitare appunto nella base di Besmer fino a 8 aerei cisterna americani per il rifornimento in volo, mentre il Regno Unito ha accettato che gli Stati Uniti lancino attacchi difensivi contro l'Iran dalle sue due basi a Cipro. E se ricordi, a Cipro ci sono già state un po' di tensioni. Una fonte ha sottolineato che Teheran potrebbe valutare attacchi a obiettivi statunitensi in Europa qualora Trump desse seguito alle minacce di colpire infrastrutture iraniane. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo estendendo le sue azioni oltre la regione, colpendo anche l'Europa, ha dichiarato appunto il Financial Times. Le fonti hanno quindi sottolineato che l'attacco lanciato il mese scorso contro una base statunitense in Giordania, in cui sono rimasti uccisi 3 soldati americani, è stato l'attacco a lungo raggio più preciso mai condotto dalle forze iraniane ed è stato anche un messaggio: l'Europa può ricevere missili, quindi deve sapere quale posizione deve assumere in questa guerra, sempre ha dichiarato questa fonte al Financial Times. Ma per chiudere, appunto, l'Iran ha avvertito anche i paesi nel Golfo, quindi nell'area non aiutate le forze statunitensi. L'Iran ha avvertito anche in merito a quella che è la presenza delle forze militari statunitensi nell'area, quindi di non coadiuvare neanche le forze militari statunitensi. L'avvertimento è stato lanciato da Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, secondo quanto riferisce Al Jazeera. Avvertiamo: qualsiasi assistenza e facilitazione all'esercito aggressore degli Stati Uniti equivale alla partecipazione alle forze militari statunitensi, ha dichiarato poi Abdollahi, secondo Al Jazeera. Ecco, Matteo, queste notizie forse non volevamo leggerle.
2: Notizie che preoccupano, Nicola. Io ti dico molto velocemente, ci tengo a raccontarlo anche ai nostri ascoltatori, c'è un'intervista su Repubblica di Caterina Giusberti alla sorella di Abderrahim Fakir, lo ricorderete, sì, morto a Bologna in circostanze ancora non spiegate. Leggo giusto un pezzettino perché mi sembra importante. È la sorella che parla e risponde all'intervistatrice e chiede: perché quei poliziotti sono tornati in servizio? Mio fratello non era né armato né pericoloso, chiedeva solo aiuto. Massimo rispetto per le forze dell'ordine e per chi deve indagare. C'è il tema però: quei due poliziotti sono già tornati in servizio. È un tema da approfondire, Nicola. Ce ne occupiamo, direi, nei prossimi giorni.
0: Eh sì, è un tema da approfondire, ce ne occuperemo, anche perché questa, insomma, la morte di Fakir ha provocato grande scalpore nell'opinione pubblica. Noi l'abbiamo approfondita nelle scorse settimane, quindi perché no? Perché non tornare a farlo, ma anche perché non ascoltare qualche notizia sul meteo, Matteo, e poi torniamo qui in presa diretta con Summertime.
3: Giornale radio.
4: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camoglie.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 9:32 minuti, continua questo flusso in diretta di Summertime con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. C'è un aggiornamento per quanto riguarda, anche importante, insomma, per quanto riguarda la donna uccisa a coltellate a Colleferro. È stato sì fermato il marito, ma lo stesso marito avrebbe dichiarato, parlando con la polizia: ho ucciso io mia moglie. Quindi, insomma, ha confessato l'omicidio e si indaga peraltro per femminicidio, motivo per il quale prima abbiamo anche approfondito questa questione citando i dati e citando anche, insomma, quanto la parola sia poi cercata nel vocabolario Treccani. Ma noi adesso abbiamo Damiano David con Next Summer.

Abbiamo venduto casa, lasciato il lavoro e ci siamo trasferiti in Albania. Non volevamo aspettare la pensione per vivere, quanto riporta il Messaggero. E chi sono i protagonisti? Sono una coppia di cittadini americani, una storia comune che però insomma ci fa capire come questi tempi siano difficili un po' per tutti, insomma a seconda anche delle latitudini. Una casa completamente ristrutturata, due lavori da sei cifre, smart working, una vita stabile costruita passo dopo

0: passo, eppure a un certo punto tutto questo non è bastato più e la scelta è stata lasciare tutto per ricominciare in Albania. È la storia di una coppia americana, Sam Correll, 38 anni, e Spencer Claiborne, 30, trasferitesi nell'agosto del 2024 a Saranda, cittadina costiera a una trentina di minuti da Corfù, dove oggi aiutano altre persone a fare lo stesso percorso. La loro esperienza, raccontata a Business Insider, nasce dalla rinuncia a un modello di vita prestabilito e dalla voglia di ricominciare da capo senza aspettare la pensione. Il trasferimento in Albania non era il piano iniziale, come racconta Correll. Tutto è partito da un viaggio di 3 mesi attraverso diversi paesi europei, tra cui Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito, intrapreso per esplorare diverse opzioni. Solo dopo essere tornati a casa, i due hanno deciso di trasferirsi davvero. Aveva senso, vista la situazione del mercato immobiliare in cui ci trovavamo, così abbiamo messo in vendita la casa. Matteo, una storia che ci giunge dagli Stati Uniti, ma che riguarda anche parecchie altre persone intorno a noi, perché anche in Italia sono tante le storie di cittadini, di persone che decidono di andare all'estero, in questo caso in Albania, per cercare una vita migliore e anche una migliore previdenza per la pensione.
1: È una cosa che succede, e insomma, chissà, passare la vita in un paese per poi passare la vecchiaia, insomma, o godersi, ecco, le proprie fortune in un altro. Non mi convince molto, Nicola, ma ti riporto dall'Albania direttamente agli Stati Uniti, perché è iniziato in California il maxi processo contro Meta, accusata di avere progettato Facebook e Instagram in modo da favorire un utilizzo compulsivo da parte di bambini e adolescenti con conseguenze sulla loro salute mentale. Sono in ballo sanzioni fino a 1.400 miliardi. La causa è sostenuta da un gruppo bipartisan di 29 stati statunitensi, guidati da California, Colorado, Kentucky e New Jersey. Secondo l'accusa, le piattaforme avrebbero adottato meccanismi capaci di creare dipendenze nei più giovani, contribuendo a problemi come ansia, depressione e tendenza al suicidio. I procuratori contestano inoltre a Meta la raccolta e l'utilizzo improprio dei dati personali dei minori, in violazione della normativa federale. Il processo si svolge davanti a una giuria di 8 persone in un tribunale federale dell'Oakland e dovrebbe durare circa 6 settimane. Naturalmente, tra i testimoni attesi ci sono anche il fondatore e amministratore delegato di Meta, Zuckerberg, e il responsabile di Instagram, Mosseri. Sul piano economico, la posta in gioco, lo dicevo prima, è enorme: 1.400 miliardi di dollari, una cifra vicina proprio al valore di mercato dell'intera società Facebook. I procuratori parlano invece anche di una possibile sanzione intorno ai 200 miliardi di dollari per Instagram, equivalente a circa 3 anni di utili netti del gruppo. Gli Stati Uniti non chiedono però soltanto soldi. Infatti chiedono restrizioni più severe sull'età degli utenti, l'eliminazione dell'infinite scroll, sostanzialmente i reel. Meta respinge chiaramente le accuse, definendole infondate. Notizia che si inserisce però in un quadro più ampio. Il procedimento arriva infatti mentre negli Stati Uniti crescono le cause contro le grandi piattaforme. A marzo Meta e Google erano state condannate a risarcire 6 milioni di dollari a un giovane per dipendenza da Instagram e YouTube. Non so cosa pensi tu, Nicola, è un tema
0: quest'ultimo tratto è importante, no? Perché tu parli di questo minore che insomma deve essere risarcito, che è un po' la linea che stavano seguendo anche in Francia, vietando i social ai minori di 15 anni. La cosa poi sembra aver incontrato degli ostacoli, ma insomma ci deve essere una normativa diversa, secondo me, per quanto riguarda i minori sui social, perché poi è lì che nasce anche uno spirito di emulazione, volendo, a quelli che sono i crimini dei giorni nostri. Basta vedere le tante guerre, le tante tensioni internazionali, che poi vuoi o non vuoi si ripercuotono su ambienti online e quindi sulla vita dei minorenni, che ancora magari non sono capaci di capire cosa è giusto fare e cosa no. E soprattutto poi i guai per Zuckerberg sembrano non finire qui, perché qualche settimana fa, mentre era in vacanza sul suo super mega iper yacht, insomma era stato citato per un mancato aiuto ad una nave che era in panne. Sembra aver visto Zuckerberg, sembra sia passato vicino questa nave tirando dritto nonostante la difficoltà. Lui, il suo portavoce, ha prontamente smentito tutto quanto, dicendo che è pura affermando che è pura speculazione. Comunque, ecco, è sempre un po' anche lui al centro delle cronache internazionali. E invece, a proposito di cronache locali, Matteo, c'è la questione ex Silva, l'abbiamo approfondita a lungo,
1: dobbiamo parlarne ancora, Nicola.
0: tanti tavoli di governo, il confronto tra istituzioni e sindacati prima di Ferragosto. Abbiamo parlato di ciò soprattutto nella trasmissione Il Timone del direttore Daniele Biacchessi, sentendo proprio le parti in causa, i sindacati, e insomma ci sembrano essere delle novità importanti. Ex Silva, parliamo dell'articolo di Rita Querzè per il Corriere della Sera: da Arvedi a Marcegaglia c'è ancora spazio per una cordata italiana per l'acciaieria, con lo Stato ovviamente azionista. Ecco cosa si muove. Federacciai, l'associazione delle imprese siderurgiche italiane, ha presentato una manifestazione di interesse preliminare non vincolante, sottolinea l'articolo di Guerzè, per gli stabilimenti ex Silva, in particolare per l'area a freddo, quindi esclusi gli altoforni. Il testo, due paginette in tutto su carta intestata Federacciai, è stato sottoscritto, oltre che dalla stessa associazione degli acciaieri, da 14 imprese associate: ABS, Acciaierie Arvedi, Acciaierie Venete, Bertoli, Safao, Advanced Steel Solutions, AFV, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini Holding, Marcegaglia Carbon Steel, Ori Martin, Rubiera Special Steel. Tutte queste realtà, insomma, potrebbero interessarsi davvero a quello che è il futuro dell'ex Silva. Non fanno parte della cordata, come del resto era facile aspettarsi, Riva e Amenduni, che partecipano con diversi livelli di impegno alla gestione coinvolta nel 2012 nel contenzione sulla gestione ambientale. A proposito di gestione ambientale, ovviamente questo è un altro tema, perché poi cosa c'è al centro del dibattito, che secondo me è un altro aspetto molto importante, è quello che dice, per quanto riguarda l'ex Silva di Taranto, il presidente della regione Puglia De Caro, che giustamente è molto attento e vicino a queste vicende e parla di problemi ambientali di questo stabilimento, no? Quindi sono tanti problemi da risolvere che magari sono stati taciuti per anni. Chi è che ci rimette in questi casi? Purtroppo sempre un po' i lavoratori. Abbiamo assistito a tanti scioperi, a tanti presidi, ma anche a Genova, ma la situazione non sembra essersi ancora sbloccata, anche se appunto ci sono delle novità in vista di settembre.
1: Problemi ambientali sicuramente al centro della questione. C'è però anche un appello di CGIL, CISL e UIL al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidenza del Consiglio e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non dimenticate i lavoratori, il dramma riguarda tutti, chiediamo il blocco dei licenziamenti.
0: Esatto.
1: Sicuramente il tema ambientale è sul piatto, ci sono anche però i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL lo ricordano a pochi giorni dall'avvio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che naturalmente hanno come centro nevralgico Taranto, e chiedono però che l'attenzione torni e sia eminentemente concentrata sul blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'Ilva di Taranto.
0: Eh sì, dici bene, perché poi, come accennavo io, cioè si parla sempre di problematiche, di risoluzioni, di cordate, di inquinamento e quant'altro, ma alla fine chi c'è di mezzo sono i lavoratori, sono le famiglie italiane che non se la passano bene, vuoi per l'inflazione, vuoi per un'incertezza di futuro latente. E tutto ciò non fa bene proprio al tessuto economico e sociale del paese. Questo prima lo capiamo, prima potremo cambiare le cose. Noi adesso ascoltiamo Train e Soul Sister.

0: I giorni di controesodo con gli italiani che dai luoghi di villeggiatura tornano nelle città per la ripresa, insomma, del lavoro, le autostrade sono ovviamente sotto stress, anche se c'è chi dice, e io mi aggiungo a questa coda, che comunque la rete autostrada italiana rimane un po' un fiore all'occhiello del nostro paese, e c'è adesso questa notizia anche che secondo me non capita a caso, viste le grandi code che si sono formate ai caselli, cioè eliminare le sbarre e quindi permettere agli automobilisti di transitare tranquillamente e poi pagare il pedaggio in un secondo momento. Fabrizio Larini, presidente AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionaria Autostrade e Trafori, buongiorno, è una buona notizia questa?
1: Buongiorno, ma è una buonissima notizia perché comunque evitiamo i caselli, ciò vuol dire evitare lunghe code e vuol dire in particolar modo anche diminuire l'inquinamento ambientale, perché comunque le macchine che sostano e fanno coda non spengono il motore e quindi naturalmente incide fortemente sull'ambiente, ma cioè, è un passaggio, diciamo, questo che ancora in Italia non si è compiuto in maniera molto estesa. Ci sono delle tratte che stanno provando questo free flow e speriamo, ci auguriamo che insomma il successo che otteniamo in queste tratte sperimentali possa quanto prima estendersi in tutta la rete autostradale italiana.
2: Ecco, per chi però non ha telepass o non ha mai avuto dispositivi di questo tipo, il sistema free flow può essere anche un po' meno intuitivo in realtà. Come evitare che un miglioramento tecnologico si trasformi in multe e complicazioni per gli automobilisti? Penso soprattutto alle truffe a cui accennavamo anche ieri.
1: Ecco, questo è un tema che diciamo il comparto ci sta lavorando in maniera molto assidua. Allora, innanzitutto chi non ha gli strumenti di telepass, anche se oggi ci sono altri competitor tipo Unipol ed altri, dovrà scaricare un'app. Su quell'app, siccome attualmente il free flow riguarda tratte autostradali che sono già tra virgolette definite come pagamenti, essendo tratte singole e non interconnesse, quindi è chiaro che devi scaricare un'app, inserire i dati della tua targa e poi tramite quell'app puoi pagare. Se tutto ciò non lo fai, naturalmente ti arriva una lettera a casa, perché comunque la targa viene ripresa da sistemi di telecamere, e ti arriva non una sanzione, ma quanto tu devi pagare dalla tratta che hai percorso. Però diciamo, questo sistema è un sistema in evoluzione. Cioè, come dicevo prima, attualmente ci sono dei tratti sperimentali. Chiaramente ogni società, ogni grossa società sta facendo prove tecnologiche. Il mondo, come sappiamo tutto, la tecnologia quotidianamente fa passi da gigante. E quindi sicuramente il free flow nei prossimi anni o si chiami free flow o si chiami come un altro termine, comunque i caselli spariranno sul territorio nazionale, ma non solo nazionale, diciamo europeo.
0: E secondo lei, presidente, questo free flow potrebbe, diciamo, in un certo senso allargare la platea delle persone che prendono l'autostrada? Perché le faccio un esempio: adesso magari parecchie persone, per fare un tratto magari anche breve, dicono: no, non prendo l'autostrada perché devo fare la fila al casello, no, ma preferisco di no, il tempo che perdo al casello magari lo perdo per stare in mezzo al traffico, ma almeno mi evito anche il pagamento del pedaggio. Quindi facendo così, da una parte magari si riducono le file al casello e quindi si amplia la platea, dall'altra però magari ci sono anche le società, come per esempio chi gestisce il telepass, che magari perdono clienti, perché io che sono un cliente comunque che usa il telepass magari lo faccio per evitare le code, ma se questa cosa mi viene consentita anche essendo un utente normale magari ci ripenso.
1: Allora, questo attualmente il free flow funziona se hai comunque tutta una serie di abbonamenti, ripeto, non solo su Telepass, su Unipol e su altri server provider, e quindi attualmente sì, devi avere questi server provider. Quello che invece diceva lei, secondo me, è importante, perché quando entrerà in funzione tutto il sistema di free flow, anche chi prende le autostrade casualmente potrà tranquillamente prenderla, non avere più il problema, perché sicuramente non sarà dotato di sistemi di telepass eccetera, e quindi potrà prendere tranquillamente la tratta autostradale senza dover trovare delle code a caselle, e quindi, come diceva lei, fare strade normali ma prendere l'autostrada con più semplicità e dinamicità.
0: Anche perché, Presidente, poi non si può presentare anche magari un problema di privacy in questo caso con i dati?
1: Allora, questo riguarda, è un tema che riguarda tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, no? Se pensiamo che l'Europa ha previsto che entro il 2050 non ci dovranno essere più incidenti autostradali, quindi portare a zero il problema degli incidenti autostradali. Questo noi cerchiamo. Allora, io vorrei dire una cosa e ci tengo a sottolinearla: i concessionari autostradali, che sono visti in una maniera a mio avviso molto sbagliata da parte degli utenti, hanno invece l'utente al centro di ogni operazione che riguardi la sicurezza, che riguardi il telepedaggio, che riguardi il free flow, che riguardi, insomma, tutto il mondo autostradale ha in prima, cioè quello che al centro dei nostri progetti c'è l'utente. Quindi è chiaro che nel momento in cui tu aumenti la tecnologia, sia, ripeto, non solo quella di telepedaggio, è chiaro che devi anche incrementare tutta una serie di protezione, quindi di cybersicurezza, che già tutte le società autostradali hanno. Quindi è chiaro che i dati che vengono comunque presi dall'auto, quindi la proprietà eccetera, di fatto vengano tutelati. Ma questa cosa qua oggi li abbiamo anche nelle strade normali, nel senso tutti i comuni ormai hanno telecamere in cui ti prendono la targa, vedono se la macchina è assicurata, vedono se hai fatto la revisione, se hai la patente scaduta. Cioè, ormai viviamo in un sistema dove le informazioni ormai sono, diciamo, non dico pubbliche, ma sono in possesso di tutti. Quindi noi invece su questo ci stiamo lavorando perché siano la privacy sia al centro dei nostri sviluppi, dei nostri progetti che stiamo facendo, per tutelare l'utente che usufruisce di ciò che le concessionarie autostradali mettono a lui a disposizione.
2: Presidente, una domanda da automobilista assiduo. Dobbiamo aspettarci pedaggi più alti nei prossimi anni per finanziare questa trasformazione?
1: Allora, attualmente i pedaggi, come lei ben sa, non sono mai stati aumentati. Tant'è vero, allora, noi facciamo dei piani economici finanziari. Presentiamo al Ministero e al MEF, quindi precisiamo che non sono le concessionarie autostradali che si alzano la mattina e dicono aumento il pedaggio, perché non è possibile, non è nelle nostre possibilità e non lo possiamo fare. Quindi il problema è che se facciamo investimenti, noi abbiamo previsto circa 50 miliardi di investimenti nei prossimi anni come associati a ISCAT, è chiaro che da qualche parte, se non in tariffa, devono rientrare i soldi che investiamo. Però attualmente, ripeto, abbiamo visto che questo governo non aumenta naturalmente le spese autostradali, quindi non rimette in tariffa quanto noi investiamo, e questo è un tema di discussione, ma abbiamo, insomma, verificato che su questo il Ministero è molto sensibile, sia per tutelare l'utente, quindi non aggravare i costi autostradali nei confronti dell'utente, e nello stesso tempo ha una sensibilità nei confronti dei concessionari, riconoscendo i grossi investimenti che fanno, perché la nostra tratta autostradale ha bisogno, essendo ormai datata, di grossi interventi. Quindi, anzi, ti approfitto per scusarmi con gli ascoltatori che magari usufruiscono delle nostre tratte autostradali. Purtroppo l'ammodernamento comporta anche code e disagi per i nostri utenti, ma su questo stiamo anche lavorando su un'app unica proprio per cercare di andare incontro anche qua, come dicevo prima, a chi percorre le nostre tratte autostradali.
0: Presidente, in ultimo e in breve leggerò il messaggio del nostro ascoltatore Gilberto, che ci scrive al 334 11 11 62 Autostrade Italiane: perché non mettere un'etichetta come nel sistema svizzero?
1: Ma è perché, allora, il sistema svizzero è un sistema che naturalmente da un punto di vista economico è completamente diverso dal nostro. Il nostro sono tantissime tratte autostradali dove sono interconnesse e i proprietari, azionisti, pubblici, privati e fondi sono completamente diversi, hanno dei costi, la morfologia del nostro territorio ha portato a dei costi di manutenzione, di riammodernamento, di sicurezza veramente elevati, quindi è quasi impossibile che noi si possa fare come in Svizzera, che paghi un tot annualmente e quindi hai la libertà di viaggiare quando e come vuoi. Ripeto, il sistema autostradale è un sistema complesso dove gli imprenditori investono tanti soldi, dove per non incidere più di tanto sull'utente le tariffe non vengono aumentate, le autostrade sono datate, hanno bisogno di interventi, prevediamo 50 miliardi nei prossimi anni, quindi insomma è facile comprendere che qualcuno deve contribuire alla realizzazione di queste opere, quindi il privato ci mette e investe fortemente firmando dei contratti e poi vediamo insomma quello che succede. Noi ci auguriamo che
0: sicuramente
1: ci sia rispetto delle regole e dei contratti che abbiamo firmato.
0: Eh sì, sicuramente è un tema centrale questo delle autostrade, anche poi per quelli che sono i disagi che vengono creati magari da quei cantieri durante l'anno. Sicuramente torneremo a parlare di questo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Per il momento grazie a Fabrizio Larini, presidente Escat, una buona giornata.
1: Grazie a tutti, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
0: Caro Matteo, queste tre ore insieme qui con Summertime finiscono qui, ma Summertime continua ovviamente su Giornale Radio. Adesso passiamo il timone a Manuela Donghi. Io ringrazio Elisa Cabrini in regia, ringrazio te Matteo Respinti, ci sentiamo domani.
2: A domani Nicola.
3: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Femminicidi, ancora nuovi casi. Il più grave a Colleferro, dove un uomo uccide la moglie a coltellate davanti al figlio. Hormuz, traffico marittimo agli sgoccioli mentre continua il braccio di ferro tra Trump e Teheran. Intanto scandalo in Cisgiordania, uomini controllati e segnati con un numero dall'esercito israeliano. Il cinema dice addio a Fulvio Lucisano, stamane i funerali del decano dei produttori italiani, morto a 98 anni.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Risale l'emergenza femminicidi, sono 6 le donne uccise da Ferragosto ad oggi. Mentre infuria lo scontro politico per la mancata protezione che ha portato all'omicidio di Nadia Terrin in Veneto, da parte dell'ex più volte denunciato si registra un nuovo delitto a Colleferro, alle porte di Roma. Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie davanti all'ultimo dei loro figli di 9 anni. L'uomo, rintracciato nelle vicinanze ha confessato il delitto e nel Cosentino si indaga sull'omicidio di una donna trovata uccisa a colpi di sassi in un fondo agricolo, ascoltato il marito che era con lei in campagna. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Si freddano anche i rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Iran. Il servizio.
7: 6 navi transitate ieri, poco più di 10 in 3 giorni. Laddove passa, meglio dire, dovrebbe passare il 20% del petrolio mondiale e quasi il 30% del gas. I numeri fotografano la situazione di stallo Hormuz e mentre Trump affida alla solita provocazione social la volontà di annettere lo stretto, l'Iran ribadisce che la situazione si può sbloccare ripartendo da quanto previsto dal memorandum di giugno firmato con gli USA. Fine del blocco navale americano, revoca delle sanzioni e del blocco dei beni di Teheran. Intanto il capo di Stato Maggiore dell'Iran, Ali Abdollahi, lancia un avvertimento ai paesi del Golfo. Qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Parole amplificate da quanto accaduto nella serata di ieri, con 2 missili lanciati verso gli Emirati Arabi Uniti, caduti in mare senza raggiungere la terraferma. Un incidente simile non accadeva da maggio. Teheran nega la responsabilità attribuitagli dagli Emirati, che hanno sospeso scambi commerciali e transazioni finanziarie con l'Iran. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Intanto le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località nel sud del Libano, riferisce l'agenzia di stampa del paese, segnalate anche nuove demolizioni. E fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia. E continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni uomini sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querela Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. E non si placano le tensioni politiche anche sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, alle prese con la crisi di Ceuta che ha fatto alzare l'attenzione sulla sicurezza all'Italia. Di situazione ancora preoccupante parla il ministro degli esteri e vicepremier Tajani.
8: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono due priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione quando riaprire Schengen. Dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
6: Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato un punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e registi, autore del lancio di grandi nomi, si è spento a 98 anni. Ricordiamolo nel servizio.
0: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La Svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: 10.07, buongiorno, eccoci qui pronti con il nostro jingle Summertime, il nostro palinsesto di agosto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora tocca a me, le prossime 3 ore sono mie, quindi il microfono è mio. Io sono Manuela Donghi, buongiorno, benvenuti, e sono anche di Jack Saglia in regia, Michele Ceci in redazione, quindi la squadra è al completo, e grazie per essere collegati con noi. Naturalmente una programmazione un po' diversa rispetto al solito, ma manteniamo sempre la nostra impostazione, quindi tanta informazione, seguiamo l'attualità in tempo reale e poi tanti approfondimenti con i nostri ospiti che tra poco cominceranno a intervenire. Allora, intanto vabbè, la situazione geopolitica la terremo controllata anche noi con in Iran, no? Lì la situazione è iraniana e non solo, Medio Oriente, Trump eccetera, dove c'è stallo totale. Insomma, sono passati 6 mesi di guerra e la tregua di 60 giorni è ormai scaduta e c'è sempre lo stretto di Hormuz, peraltro con Donald Trump che continua a rivendicare che lo stretto è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo ha definito proprio un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Quindi Teheran ha replicato che questa striscia di mare invece è chiusa, resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, e quindi ha detto che tutto ciò che sta dicendo Trump è mera illusione. Poi faremo un aggiornamento un po' più puntuale. Naturalmente andremo a vedere anche i mercati finanziari, perché insomma mi conoscete, Next Economy tornerà a settembre, quindi andiamo un po' a vedere cosa succede in finanza e in economia. Oggi le borse europee sono caute per varie ragioni, tra poco ve le racconterò. C'entra Trump, ma non solo, c'entra la Federal Reserve, ma non solo, c'entrano i rendimenti obbligazionari molto elevati e poi una pressione che è sempre rinnovata sul comparto dei semiconduttori. Tra poco quindi un po' di aggiornamento generale sulle news e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. C'è la nostra musica e la prima canzone che ascoltiamo insieme oggi è quella di Malcolm Todd, Difficult Love.

ancora buongiorno da parte mia. Io sono Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, ed eccoci qui pronti a iniziare le nostre tre ore insieme. 2:45 ormai, sono le 10:12. Detto questo, tanti argomenti quest'oggi, tra poco vi aggiornerò, avremo modo di parlare sempre di spese, di conti, di inflazione, ma parleremo anche di scuola. Dopo la maturità del 2026, i nostri giovani hanno le idee chiare su cosa fare, ma soprattutto hanno idea di cosa li aspetta nel mondo del lavoro? Questo è un po' il grosso gap che ancora nel nostro paese c'è. Poi parleremo di crowdfunding, quindi anche l'aspetto solidale, per così dire, dell'economia, perché l'economia ha tante facce, quindi cerchiamo di indagarle sempre, e peraltro in questo caso sconfineremo indubbiamente nel sociale. Oggi parleremo anche di calcio, pensate un po', sempre con dati alla mano, numeri alla mano, però insomma inizia tra poco il campionato di calcio, non so quando inizia, scusate Jack, magari mi puoi aiutare tu, anche Jack lo vedo un po' in difficoltà. Ma forse anzi aiutateci voi, no, a parte gli scherzi, dopo vi daremo tutte le informazioni, è una battuta perché non nascondo la mia totale ignoranza nei confronti dello sport del calcio, ma detto questo ho colleghi validi che mi aiuteranno. Però insomma quello che è certo è invece altro, cioè le notizie che leggiamo appunto ovunque, che ascoltiamo ovunque, che ci riportano nel Medio Oriente. Allora in Iran stallo totale, lo abbiamo detto, una guerra che doveva durare poche settimane, invece dopo 6 mesi siamo ancora qui a parlarne. La tregua di 60 giorni che era stata decisa è ormai scaduta. Abbiamo sempre lo stretto di Hormuz chiuso, anche se Donald Trump, il presidente americano, ci dice altro, dice che è aperto e soprattutto sotto controllo degli Stati Uniti. Lo ha definito un nuovo territorio americano con tanto di mappa e di corredo. Teheran ovviamente replica, dice che la striscia di terra è e continuerà a restare chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, e ha definito quelle del presidente americano illusioni. Quindi diciamo che Trump, cioè, oltre a essere in stallo, c'è anche questo botta e risposta continuo, no? Trump ha smentito il suo stesso inviato in Medio Oriente negando che ci siano colloqui in corso con gli iraniani. Nel frattempo, stando ad alcune fonti informate al Washington Post, il Pentagono sta valutando di ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente una volta che sarà finito il conflitto contro l'Iran. Vabbè, questo è il dopo, aspettiamo prima che si concluda questo conflitto. Uno degli aspetti chiave al vaglio del Dipartimento della Difesa è l'eventuale ritiro delle truppe dal Golfo Persico, dove le grandi basi militari americane sono state ripetutamente colpite da attacchi iraniani nel corso degli ultimi mesi. Va bene, questa è un po' appunto la situazione, di dialoghi che non si capisce se stanno continuando o meno, in realtà magari stanno anche continuando ma senza troppi progressi, e come abbiamo detto, insomma, 6 mesi di guerra, di conflitto, che non solo non hanno portato degli avanzamenti, dei miglioramenti e delle azioni diplomatiche importanti, ma hanno addirittura bloccato appunto lo stretto di Hormuz. Questo lo sappiamo molto bene, anche se appunto Trump dice che è aperto e operativo, e ha detto anche che tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare, quindi come dire, abbiamo messo pure in sicurezza la zona. Invece appunto l'Iran dice il contrario. Allora, detto questo, chiaramente i mercati stanno guardando sempre la situazione geopolitica, però non è l'unica questione analizzata. Intanto oggi le borse sono prudenti, caute, insomma un po' al palo per questa ragione, ma anche sempre parlando di Trump sul fronte commerciale. Trump, l'amministrazione ha rinviato di 3 giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, ha detto che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare. Poi abbiamo focus, quindi i mercati cosa stanno aspettando, perché oggi sono un po' in attesa, perché oggi arriveranno i verbali della Federal Reserve, usciranno stasera e dovrebbero fornire, ne abbiamo parlato diffusamente ieri, però ci torneremo tra poco, dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale. E poi c'è il tema degli elevati rendimenti obbligazionari, e tra poco parleremo anche di questo. Ovviamente clima di incertezza spinge in alto, diciamo in su, le obbligazioni. Perché? Perché i titoli di Stato devono in qualche modo attirare gli investitori e quindi devono dare maggiori rendimenti, perché? Perché altrimenti il rischio incertezza penalizza, no? L'acquisto di questi, penalizzerebbe, se i rendimenti non fossero elevati, penalizzerebbe l'acquisto di titoli di Stato. Tra poco parleremo anche del dollaro, che ha raggiunto il minimo degli ultimi 3 mesi. Parleremo anche di criptovalute, cosa sta succedendo
assistendo al Bitcoin che ha perso tantissimo nel corso di quest'anno, è sceso del 46% in 12 mesi, mentre invece l'oro ha guadagnato circa il 33%. Cosa c'entra il Bitcoin con, per esempio, con i treasury, i titoli di Stato americani al 5%? Allora, tra poco facciamo un po' il punto della situazione, come sempre, con i nostri ospiti. Partiremo da qui. E poi parleremo di altro, ma vi racconto tutto tra pochissimo. 334 11 11 622, sempre il nostro numero di WhatsApp. Adesso la canzone di Harry Styles.

0: La canzone di Harry Styles, Late Night Talking, la musica di Giornale Radio sempre accompagna la nostra informazione. Ancora buongiorno, sono le 10:20, siamo in diretta. Io sono Manuela Donghi con il nostro Summertime, quindi palinsesto estivo di Giornale Radio. Buongiorno ancora a tutti voi. Dunque, andiamo a vedere sui mercati cosa sta accadendo. Abbiamo detto borse caute al palo, insomma, adesso andremo a definire un po' meglio l'andamento dei mercati in questa giornata, almeno in apertura di questa giornata. Il FTSE MIB è sceso sotto i 53.000 punti, siamo a 52.998 e cede lo 0,04. Andamento negativo anche per il DAX di Francoforte, che lascia sul parterre lo 0,09, pure il FTSE 100 perde lo 0,05, abbiamo l'IBEX di Madrid in ribasso dello 0,30. L'unica borsa positiva in questo momento è quella francese, con il CAC di Parigi che guadagna lo 0,31%. Abbiamo detto più motivazioni su questa cautela. Sicuramente oggi i verbali della Fed lasciano un po' in sospeso le borse, gli investitori. Vedremo se arriverà qualche indicazione sulle prossime mosse alla luce dei dati macroeconomici che sono emersi nelle ultime due settimane, e anche quelli sull'inflazione, appunto, crescita, lavoro e inflazione. Cambierà qualcosa un po' nell'impostazione di Kevin Warsh, però abbiamo anche questo contesto di incertezza a causa degli elevati rendimenti obbligazionari, poi chiaramente le tensioni geopolitiche. Cerchiamo di mettere in ordine un po' gli elementi. Buongiorno Eugenio Sartorelli, analista finanziario, bentornato da noi.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Allora, come mettiamo in ordine questi elementi? Poi ne abbiamo altri, ovviamente, non sono gli unici. Cosa stanno aspettando oggi le borse? O in questo periodo, insomma, chiaramente?
1: Beh, in questo periodo aspettano che ritornino i volumi, perché ovviamente ci sono le vacanze di molti operatori professionali, e quindi sappiamo che i volumi ad agosto calano. E sappiamo anche che ad agosto normalmente la volatilità è un'impennata, cosa che non è ancora accaduta. Ci sono ancora 11 giorni, togliendo il sabato e la domenica, sono circa 7, poi alla fine ci sono ancora 7 giorni perché la volatilità si impenni in qualsiasi momento, e potrebbe essere anche in questi giorni, e poi vi dirò perché.
0: Certo. Il VIX, quindi, che è abbastanza contenuto, no? In questo momento, lei dice Sartorelli, quindi qualsiasi, esatto, movimento in su potrebbe, come dire, farsi notare ancora di più, potrebbe emergere ancora con maggiore chiarezza. È quello un po', no? Il punto rispetto al tema della volatilità.
1: Ma c'è un anticipatore, non è un vero anticipatore, c'è un amplificatore che alle volte è un anticipatore del VIX, che è un po' più complicato del VIX, che si chiama VVIX, che è il VIX del VIX, perché il VIX ha dei derivati e questi derivati hanno un suo indicatore che si chiama VVIX, e c'è pure per l'Europa che si chiama VVStox. Adesso non vado a complicare la vita degli ascoltatori spiegando tutto quello che c'è dietro, però questo può essere un anticipatore. Ecco, questo VVIX, VVStox, sta salendo sostanzialmente da lunedì. Cosa che il VIX invece non sta facendo, quindi ci dice che c'è qualche tensione nascosta all'interno della volatilità che potrebbe venire fuori. Se non ricordo male, stasera c'è anche il discorso del presidente Trump, credo che ci sia alle 20:30, e quindi poi sappiamo che qualche trampata arriverà fuori e magari spingerà la volatilità più in alto,
0: tipo quella dello stretto di Hormuz. Beh, così almeno andiamo andiamo anche lì, nel senso che poi è il nodo, no, di tutte le tensioni, cioè più economiche, no, che partono dal Medio Oriente, insomma, no? Stretto di Hormuz di chi è sostanzialmente, quando lo capiremo? E soprattutto
1: gli strumenti per poterlo sapere, perché bisognerebbe andare là, cosa che è una zona di guerra, quindi sono pochi, cioè nessun giornalista ha lo strumento per andare lì, credo, perché dovrebbe andare con una nave militare, e quindi dobbiamo fidarci di quello che dicono le voci da una parte e dall'altra. Ricordo che però in realtà dal punto di vista geopolitico non è lo stretto di Hormuz la vera questione. La vera questione è Stati Uniti-Cina, quella è la grande questione. Quella è la grande questione che poi verrà fuori, soprattutto se non perderà le elezioni di mid-term Trump, cosa che per ora dovrebbe perdere, ma vedremo, perché ricordiamoci che quello che ha fatto col Venezuela e quello che ha fatto con l'Iran è anche un modo per mettere in difficoltà la Cina degli approvvigionamenti di petrolio. Questo viene ricordato poco, invece questa è la questione fondamentale, perché la Cina per il momento si è alimentata pochissimo rispetto ad altre volte, sia sul Venezuela, con cui aveva dei rapporti commerciali molto forti, sia sull'Iran, che ce li ha fortissimi. E secondo me questa cosa sta montando, perché forse poi la voce la farà grossa di colpo la Cina, e vedremo, e lì ci saranno problemi se sarà la voce grossa di colpo la Cina.
0: Ecco, questo ha fatto bene a ricordarlo, perché effettivamente se ne parla poco, perché chiaramente siamo concentrati invece sui rapporti tra Trump e l'Iran. Senta, ovviamente l'altro aspetto che riguarda sempre direttamente l'America, ma non solo, sono questi rendimenti dei titoli di Stato americani. Trentennali ai massimi, peraltro adesso qua sto leggendo un po' di informazioni, dal 2002, dopo il balzo del deficit, su anche i bund tedeschi, insomma, comunque secondo lei questo, perché ci sono anche qui diverse opinioni, qualcuno afferma che i rendimenti dei treasury al 5% non rappresentano una minaccia per le azioni, che sono ai massimi storici, oppure potrebbero rappresentare effettivamente una minaccia?
1: Per il momento non rappresentano una minaccia. E una delle motivazioni principali è che o direttamente o indirettamente la banca centrale americana, che ricordiamoci di fatto è controllata sempre dal presidente USA, e quindi non ci sono pericoli di rialzo dei tassi, non faranno rialzo dei tassi, almeno che non ci sia una forte impennata all'inflazione, quindi i tassi non saliranno, ma grazie al fatto che hanno ridotto gli acquisti di bond negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, hanno questa possibilità. In qualsiasi momento possono riprendere, o direttamente o tramite accordi con le banche, dicono ok, ti do più possibilità di fare prestiti, ma tu mi compri più bond. Hanno sempre la possibilità di controllare il rendimento dei bond, che in questo momento sta salendo per una questione del debito pubblico americano, che è anche per la questione dell'Iran e dello stretto di Hormuz, cioè sta spendendo un sacco di soldi gli Stati Uniti per questa guerra, però non ci sono grossi problemi. Certo che se continuerà a salire il rendimento dei bond, cosa che secondo me non succederà, ma è una mia opinione, chiaramente a un certo punto gli operatori finanziari professionali saranno obbligati, per una questione di gestione del rischio, a ridurre un po' l'azionario e ad aumentare l'obbligazionario, perché quando i rendimenti diventano ben superiori a quelli che possono essere quelli medi azionari, non superiori, ma in proporzione, ecco, tenendo conto delle varie valutazioni, allora devono aumentare il peso dei bond. Però non è ancora questo il momento, credo.
0: Non è ancora questo il momento. Senta Sartorelli, poi la terrò qualche minuto in più oggi, perché voglio parlare anche di Bitcoin, se può. Prima le faccio una domanda un po' più diretta, ci aspettiamo qualcosa appunto di diverso dai verbali della Fed di oggi? Allora, anche qui gli analisti dicono questo è l'evento della settimana, no? Più che altro perché va a unire tutte queste cose che abbiamo già detto, per esempio.
1: Sì, beh, c'è qualche contrasto all'interno della Fed, ma il presidente e la maggioranza del board è d'accordo con Trump. Trump addirittura vorrebbe un taglio dei tassi, cosa che non si può fare, ma sicuramente aumento dei tassi non ci sarà. Cioè deve essere, come dicevo prima, deve esserci proprio un'inflazione che si impenna improvvisamente, cosa che vedo difficile che possa accadere. Cioè rimarrà un po' sopra la media, ma non giustificherà il fatto che negli Stati Uniti si alzeranno i tassi, quindi credo che non ci saranno grossi problemi. Capisco che magari ad agosto non ci sono molte notizie, e allora giustamente la stampa butta un po' benzina sul fuocherellino, ma è fine a se stesso,
0: In realtà, da quella che Kevin Warsh ha definito una buona lite di famiglia, no? Quella della riunione di fine luglio, non è passato troppo tempo, però diciamo che nel frattempo sono arrivati alcuni dati che ci mostrano che l'inflazione è contenuta, diciamo, quindi non è aumentata, ma altri dati macroeconomici riportano una fotografia un po' più rallentata dell'economia americana. Quindi, come dire, se prima si pensava che addirittura appunto non solo non potesse abbassare i tassi ma li dovesse alzare, invece in questo momento sono un po' diminuite le possibilità, secondo gli analisti, che Kevin Warsh possa adottare una politica monetaria più restrittiva. Comunque ci arriviamo magari tra poco, ripartiamo da qui e poi andiamo su Bitcoin. Peraltro lo collegherò sempre all'andamento del Bitcoin degli ultimi mesi, ma in questo momento lo legherò anche al tema dei treasury, poi vi spiego tutto. Quindi una breve pausa, in realtà non è una pausa perché Giornale Radio continua e torno tra poco con Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 10 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: 10:32 minuti, eccoci qui pronti. Allora, per continuare Summertime, il nostro palinsesto di agosto, le tre ore a mia disposizione. Manuela Donghi, ancora buongiorno, e ancora vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, quindi sono con voi fino alle 13 tutta questa settimana. Poi ci sarò ovviamente anche dalla prossima nel mio orario consueto 11:13. Detto questo, però, concentriamoci sulla giornata di oggi. Tra poco ripartiremo ancora dalle attese dei mercati finanziari, che poi diventano anche attese nostre, perché insomma quello che monitorano gli operatori, diciamo così, gli investitori, e poi si traduce in atti concreti, no? E che poi diventano economia reale. Quindi quando parliamo di mercati finanziari, questo è il primo non tanto insegnamento, ma il primo il primo instradamento nella situazione è questo, cioè non è che i mercati finanziari non ci riguardano, anzi ben altro. Detto questo, partiremo ancora dalla Fed e poi parleremo di Bitcoin, se c'è qualche esperto appassionato di criptovalute drizzate le antenne, perché facciamo un piccolo focus anche su questo. Intanto ascoltiamo la prossima canzone, la nostra musica ci accompagna sempre, sono i Matchbox 20. Eccoli qui, allora, la musica, l'informazione, sempre Giornale Radio, la nostra radio libera di informare.

Allora, rientriamo in studio accompagnati dalla nostra musica. Ancora con noi Eugenio Sartorelli, analista finanziario, peraltro esperto di Bitcoin, di criptovalute. Tra poco parliamo anche di questo. Dicevamo, la Fed, quindi, insomma, Sartorelli, dai verbali della Fed, o meglio, i verbali della Fed secondo lei potrebbero cambiare?

0: po' le aspettative del mercato o si rimanda tutto, diciamo, alla fine di agosto, settembre, quando davvero, come ha detto anche lei, i volumi sui mercati torneranno a essere quelli un po' più, diciamo, normali, ecco, meno limitati del periodo estivo?
1: Chiaramente si aspettava a settembre, intorno al 17-18, se non ricordo male, che ci saranno nuove decisioni. E poi soprattutto sarà molto importante le elezioni mid term, perché quello cambia tutto, ripeto, l'unico cigno non nero, grigio, che ci può essere, secondo me, è una forte perdita, una grande perdita delle elezioni mid term di Trump e il possibile impeachment che possono fare, mettere in atto, e quello per i mercati sarebbe, e anche la Fed. Ci sarebbero delle rivoluzioni anche nel chiaro della Fed, visto che ci sono tanti uomini di Trump lì all'interno.
0: Ok, senta Sartorelli, allora Bitcoin, in generale criptovalute. Allora, perché dicevo, volevo legare il discorso al tema dei rendimenti dei treasury al 5%? Perché secondo molti analisti non ci sarà pericolo per le azioni, ne abbiamo parlato anche prima con lei, che sono ai massimi storici. Bitcoin è sceso del 46% in 12 mesi e... Sì. Cosa succederà a Bitcoin? Nel senso che, allora, ci sono, leggo un po' di dati a disposizione, 9.000 miliardi di dollari fermi in contanti, questo è un cuscinetto che hanno le azioni, ma Bitcoin non possiede questo cuscinetto. Quindi, i rendimenti dei treasury al 5% andranno a penalizzare Bitcoin? Questa è la domanda generale a lei, così analizziamo anche un po' quello che sta accadendo alla prima criptovaluta per capitalizzazione.
1: No, per il momento non ci sono grandi... Anche andando a vedere le correlazioni che ci sono con il rendimento dei bond americani, non ci sono forti relazioni in tal senso, quindi non credo che andrà a fluire. Il problema del Bitcoin e di molte cripto, sappiamo che la moda, insomma, gli interessi dei molti operatori, gli speculatori sono andati più verso l'intelligenza artificiale, il quantum computing e cose annesse, perché hanno dato o potrebbero dare rendimenti che sono proporzionati a quelli che davano le criptovalute. Ricordo che proprio due giorni fa, un po' in ritardo, la BCE ha ricordato che sull'intelligenza artificiale, secondo lei, ci potrebbe essere una bolla. Ecco, se questo potrebbe essere un tema, perché se veramente viene fuori la parola bolla sull'intelligenza artificiale, e ci potrebbero essere dei ritiri di denaro dall'intelligenza artificiale, ecco, questo potrebbe portare leggermente l'interesse verso il Bitcoin. Leggermente, perché uno dei motivi per cui il Bitcoin e le criptovalute hanno perso terreno è che si è andato in un'altra direzione, il denaro è andato in un'altra direzione che veniva considerata più remunerativa in proporzione al rischio, ovviamente, che sempre viene pesare le due cose fra di loro.
0: Certo. Senta, ma ci sono peraltro in vista nuove regole per le criptovalute da parte della SEC? Perché quadro normativo, è così? C'è in operazione qualcosa? Ecco, cosa potrebbe cambiare?
1: È stato rimandato, però anche qui secondo me porteranno all'estremo a rimandare, cioè aspettano le elezioni midterm, perché se vincono i democratici allora la regolamentazione potrebbe essere più restrittiva della SEC. Se invece non perdono i repubblicani, mettiamola così, invece le regolamentazioni potrebbe essere più larga, meno restrittiva, e quindi credo che prenderanno tempo ulteriormente. Già l'avevano fatto, se non sbaglio, a giugno, di prendere tempo, ne riparliamo a settembre-ottobre, ma probabilmente rimanderanno ulteriormente in attesa appunto delle elezioni di medio termine, che sono quelle più importanti.
0: E perché Bitcoin appunto ha perso? È sceso del 46% in 12 mesi, mentre invece l'oro ha guadagnato circa il 33%, e poi la saluto, Sartorelli.
1: Sì, allora c'è una correlazione tra dollar index debole e oro forte, nel senso che...
0: Beh, il dollaro poi è ai minimi, no? Da tre mesi, questo ha a che fare.
1: Sì, il dollaro... Cioè, allora, d'inizio anno il dollaro index è in salita, però negli ultimi mesi è sceso e l'oro effettivamente segue abbastanza bene questi movimenti. Il Bitcoin alle volte lo fa, alle volte non lo fa, cioè non c'è questa correlazione così stretta tra forza del dollaro e Bitcoin, mentre c'è molto più spesso, anche se negli ultimi anni è un po' diminuita, tra oro e argento e i metalli preziosi, in senso inverso ovviamente è il dollar index. Quindi direi che più un fatto diciamo casuale, non ci sono delle vere motivazioni tra questo movimento diverso tra dollar index e bitcoin, perché la correlazione non è così stretta. La differenza qual è? È che il bitcoin è vero che viene più trattato in dollari, ma non c'è il fixing del bitcoin in dollari, cioè i principali mercati non sono quelli in dollari. Invece ufficialmente quelli ufficiali sull'oro, sull'argento e così via sono in dollari, perché i principali derivati e il commercio di questa materia prima, di questo metallo prezioso, è fatto effettivamente in dollari.
0: Sì.
1: E quindi la forza del dollaro influisce sul bitcoin. Non è esattamente così, perché sappiamo che non è una materia prima, è un'altra cosa,
0: abbia
1: delle relazioni, che l'effetto, la scarsità per esempio è la relazione principale, parliamo di due cose comunque decisamente differenti tra metalli preziosi o in particolare criptovalute.
0: Esatto, formalmente insomma diversi, mettiamola in questo modo. Allora, grazie Eugenio Sartorelli, grazie per questo ulteriore approfondimento, a parte i mercati, le attese eccetera, anche sulle criptovalute. Ogni tanto ci dedichiamo a questo, e soprattutto in questo momento appunto con le varie correlazioni di cui ci ha aggiornato. Allora, tra poco andiamo proprio direttamente nella nostra economia reale e soprattutto nel nostro modo di gestire le imprese. Tra poco vi racconto tutto, però un argomento interessante, cioè i nostri imprenditori sono sempre più anziani. Poco spazio per i giovani, ebbene sì, perché? Proviamo a capirlo insieme tra poco.

0: Ne parliamo di innovazione, ne parliamo spessissimo su più fronti a 360 gradi, però parliamo di innovazione chiaramente seguendo tutte le evoluzioni del caso, giustamente, però la domanda è sempre la stessa: come siamo messi noi in Italia nella guida al cambiamento? Allora, questa è la domanda generale. Una piccola premessa è questa. Allora, noi analizziamo spesso anche la parte demografica della questione. Sappiamo che la popolazione italiana invecchia, siamo tra i più longevi, questa è una buona notizia. Il problema è che non nascono bambini, nel senso che nascono ovviamente, ma il trend è negativo, cioè questo trend di denatalità che continua ad andare, e quindi non c'è il cosiddetto ricambio, no? La popolazione invecchia, ma non c'è chi può prendersi cura di questa popolazione che invecchia sostanzialmente. E questo poi diventa anche un problema a livello imprenditoriale, cioè il tessuto imprenditoriale intanto si è assottigliato. Io ho recuperato un po' di dati, infocamere, Istat, li ho un po' incrociati. In generale le imprese attive sono calate di oltre 300.000 unità. Il dato più preoccupante è che a sparire sono soprattutto le imprese giovanili, che soprattutto in questi ultimi anni, proprio complice anche diciamo questo trend demografico indubbiamente, negli ultimi 10 anni le imprese giovanili sono diminuite del 22%. Sono aumentate le imprese, cioè o meglio, sono di più le imprese guidate da manager senior, cioè da manager che hanno tanti anni. E questo non è una cosa negativa, attenzione, il discorso che diventa una cosa negativa se poi non ci sono altrettanti giovani, no, che possono prendere in eredità quello che poi i senior lasciano. Allora, intanto buongiorno Giacomo Maini, autore economia di Will Media, buongiorno e bentornato. Ciao Giacomo.
1: Ciao Noela, grazie, buongiorno anche a te.
0: Allora, ci sono più manager anziani che under 30, e proprio in 10 anni la quota di manager over 70 in Italia è aumentata, mentre è scesa quella di under 30. Proviamo a dare qualche numero in più, e dicevo Giacomo, ovviamente non è che la cosa negativa è che ci sono manager che superano noi 70 anni, ma il fatto che non ci siano più giovani. Allora, da dove vogliamo partire? Con quali numeri, a tuo parere, riusciamo a inquadrare bene la situazione?
1: Allora, diciamo che già anche 10 anni fa la situazione non era delle più rosee per i manager under 30, perché stiamo parlando comunque di un 4,8% contro un 11,6% degli over 70, e nel giro di 10 anni c'è stata una lieve contrazione dei manager under 30, che sono scesi dell'1%, sono però invece cresciuti di più manager over 70. Ovviamente questo, come dicevi tu, è anche il riflesso della crisi demografica che abbiamo, no? Sicuramente c'è una componente demografica all'interno di questi numeri qua che spiega la contrazione dei manager under 30 e anche l'aumento dei manager over 70. Ci sono anche dietro sicuramente delle dinamiche di sistema pensionistico, nel senso che si tende sempre di più a restare nel posto di lavoro. Addirittura l'altro giorno stavo leggendo un report dell'INPS che dice che crescono sempre di più le persone che diciamo posticipano il pensionamento, o comunque sì, anche in pensione lavorano lo stesso, vuoi per arrotondare, vuoi per abitudine, mancanza del lavoro, quindi diciamo sono... È una fotografia quella che abbiamo scattato nel nostro post, che contiene tante cose.
0: Anche perché magari noi, chi va in pensione è richiamato dalla stessa azienda a rimanere, perché appunto si pone quel problema di cui accennavamo prima, cioè ci sono meno giovani che sono formati per prendere il posto di chi deve andare in pensione,
1: esatto.
0: No? Esatto. E quindi chiaramente, oltre alla voglia, perché oggi vabbè abbiamo la fortuna di essere più pimpanti anche in età senior, quindi magari c'è ancora voglia di lavorare, no? E però le aziende hanno bisogno, giusto Giacomo, entrambe le cose?
1: Sì, certo, poi chiaramente c'è sempre la problematica del ricambio, che c'è un turnover molto basso, ovvero i giovani, questo in linea generale, i giovani fanno fatica anche di più ad entrare nel mondo del lavoro, perché i lavoratori più anziani non escono dalla pensione. Se poi se la vogliamo guardare da un punto di vista del sistema pensionistico, il fatto che le persone rimangano nel mondo del lavoro anche oltre l'età pensionabile è una cosa positiva per i conti pubblici. Allo stesso tempo è un po' più difficoltoso per i ragazzi più giovani, gli under 30, diciamo, trovare lavoro innanzitutto, quindi figuriamoci poi magari intraprendere delle procedure manageriali, che è il motivo anche certo. per cui poi nelle aziende ci sono anche poche strutture di procedure manageriali, quindi un'azienda se mi mettono i panni dell'azienda è anche più facile, diciamo, assumere magari un manager con un'età più avanzata piuttosto che un under 35. E poi certo. rimanendo invece sì. sul lato dell'innovazione c'è tutto il tema del fatto che a livello paese noi investiamo pochissimo in innovazione, lo vediamo poi dai dati sugli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, siamo agli ultimi posti nell'Unione Europea, anche sugli investimenti all'istruzione, quindi poi l'outcome, il risultato prodotto è anche questa cosa qui.
0: Senti, ma secondo te è troppo parlare addirittura di desertificazione generazionale? Cioè abbiamo da una parte l'età media degli imprenditori che continua a salire, questo può essere anche sicuramente un sintomo di maturità del sistema, però dall'altra parte abbiamo anche questa mancanza di ricambio, no? Di cui stiamo ragionando, che poi ci penalizza in tutta la corsa all'innovazione, ovviamente. Ma siamo già in un momento difficile, cioè addirittura di desertificazione generazionale, cioè rischiamo, poi magari ci arriviamo prima di salutarci a questo, però ecco, è già questa la situazione secondo i dati che avete anche elaborato voi?
1: Ma diciamo che sì, poi adesso dicendomi questa cosa mi ha fatto anche pensare a un aspetto culturale che secondo me è rilevante e non viene indicato nei dati, il fatto che i giovani di oggi, gli under 30, under 35, sono molto meno propensi ad avviare una carriera imprenditoriale o ad aprire un'azienda piuttosto che magari quanto lo potevano essere i miei genitori o i genitori dei miei genitori, per ovvi motivi, sia vedi motivi culturali, come ti dicevo, cioè magari un cambiamento nella propensione al rischio, e motivi economici, cioè un ragazzo di 35 anni che da quando certo. è nato si è subito quattro crisi economiche, la guerra e la pandemia, ha giustamente anche più paura, più incertezza nel aprire una propria impresa, e questo poi si riflette anche in quello che dicevi tu prima sulla diminuzione delle imprese guidate da under 35.
0: Allora già in Italia ci sono tanti muri, no? Cioè ci sono tante difficoltà per chi vuole iniziare. Esatto, immaginiamoci per un... Esatto, immaginiamoci per un giovane, cioè il credito, la burocrazia, la mancanza di accompagnamento, come dicevi tu giustamente, anche la mancanza di solidità sulle spalle, cioè ovviamente non hanno tutte le possibilità, neanche l'esperienza, perché poi vanno di pari passo per osare, per rischiare, magari le idee ci sono, anzi sicuramente ci sono, però poi è un problema più di strumenti, no? Già com'è con le banche, forse, che continuano a considerare i giovani non bancabili, passami questo termine, sì. È un po' così,
1: Sì, certo, poi lì, qua vedi, poi ogni cosa che diciamo me ne salta in mente un altro, salta fuori tutto, cioè come si innova in Italia, principalmente con gli incubatori di startup e col venture capital. Il venture capital in Italia è molto molto indietro rispetto agli altri grandi paesi europei, non voglio neanche paragonarmi agli Stati Uniti perché non avrebbe nemmeno senso, però appunto come dicevi tu le banche sono restie a fare credito hanno le loro ragioni, loro hanno dei parametri giustamente che devono essere rispettati, ed è qui che dovrebbero intervenire i fondi di venture capital, che in Italia stanno aumentando negli ultimi anni fortunatamente, però i passi da fare sono ancora tanti, e l'innovazione si fa attraverso queste cose qua, cioè l'innovazione concreta si fa investendo in aziende ad alta produttività, ad alta efficienza tecnologica, come con questo tipo certo. di incubatore qua, che ti aiutano anche a bypassare tutti passami il termine, tutti gli sbatti e rotture burocratiche che certo. un giovane deve seguire in Italia. Quindi questi dati qua che abbiamo visto nel post raccontano un po' tutta questa cosa qua. Poi qua si parla solo di manager, quindi è un discorso un po' più stretto, però cioè l'innovazione si fa, ripeto, non per colpevolizzare gli over 70, ma per ovvie ragioni l'innovazione è una cosa più vicina
0: alle generazioni più
1: nuove.
0: No, ma infatti ai giovani serve esperienza che hanno i senior, e ai senior serve appunto, diciamo, più dinamismo, ma non perché loro non ce l'abbiano, ma semplicemente perché sono cresciuti, hanno operato in tempi diversi, e questo vale per tutti, non è che è questione di essere più o meno bravi, è questione appunto di avere diverse competenze. E qui però subentra il punto cruciale, Giacomo, cioè noi a questo punto non siamo in grado, per varie ragioni, sia per un discorso strutturale sia per un discorso probabilmente culturale, di mentalità, non siamo in grado di unire tutte queste forze, no, che abbiamo, cioè perché le avremmo anche, o meglio dovremmo svilupparle un po' di più, ma forse siamo noi che non siamo in grado, cioè, di farlo. I giovani per esempio conoscono degli strumenti che potrebbero avere a disposizione, dicevamo, no, spesso hanno difficoltà ad accedere al credito, ci sono però degli strumenti pubblici, fondo di garanzia, Smart and Start, il resto al sud, che non so se funzionino, ma i giovani sono consapevoli di quello che hanno a disposizione, che magari potrebbero aiutarli?
1: Allora, guarda, io te lo dico senza avere troppi dati supporto, anche un po' portandoti la mia opinione personale. Innanzitutto io penso che non ne siano consapevoli. Cioè io, per esempio, se dovessi dire domani mattina apro un'azienda, così su due piedi non saprei se ci sono dei fondi pubblici, dovrei andare a cercare.
0: Certo,
1: e quindi
0: vero,
1: già
0: verissimo.
1: Secondo me il fatto di non saperlo ti disincentiva. Poi comunque non mi basterebbe sapere che esistono questi fondi, perché comunque già sarei disincentivato, perché fondi pubblici uguale burocrazia, anche sotto questo punto di vista.
0: Ah,
1: qua.
0: Sì. Cioè,
1: quindi,
0: chissà che tra
1: me,
0: file ci dico, sono, è vero, bisognerebbe sperimentare, bisognerebbe provare, fare da cavi e capire. Certo.
1: Ti dico, per esempio, il modello più virtuoso che possiamo prendere sono i paesi nordici, che lo Stato investe in maniera molto massiva nella ricerca e nello sviluppo, e nella fondazione di nuove startup, quindi lì sono esempi di stati che stimolano l'innovazione in maniera attiva. Poi lì, guarda caso, la Svezia è uno dei paesi con più alto numero di unicorni, se non il più alto nell'Unione Europea, appunto perché lì c'è tutto un programma di incubazione delle startup, di venture capital. In Italia ti dico sì, quello che dicevi tu, i fondi pubblici, però io continuo a battere su questo punto, che è proprio c'è un problema di cultura. Cioè se tu non fai capire alle persone quanto è importante innovare, quanto conta investire su settori ad alto valore aggiunto, quanto conta investire sulle persone che studiano nelle materie scientifiche, anche quello è un altro tema che non abbiamo toccato, ma siamo gli
0: ma tra poco, se vuoi, Giacomo, se puoi restare con noi ancora qualche minuto,
1: certo.
0: Ci risentiamo dopo la pausa, perché anche questo, anche perché dopo di te, Giacomo, tra poco riparleremo ancora con Giacomo Maini di Will Media, parleremo con scuola.net, quindi restiamo un po' anche su questo, no? Il tema dell'orientamento, quanto i nostri giovani sono pronti a guardare davvero al futuro con consapevolezza, cioè l'orientamento oggi serve in Italia, lo facciamo nel giusto modo, perché insomma non risulta. Allora è anche un po' quello che stava dicendo Giacomo, tra poco ci torniamo, cerchiamo anche di capire in chiusura con lui cosa rischiamo però se non attiviamo dei meccanismi virtuosi, perché quello è un problema, no? Perché se pensiamo e se guardiamo al futuro dobbiamo avere un po' più le idee chiare. Allora facciamo una breve pausa, che poi è ancora un aggiornamento sulle notizie principali con la nostra redazione, e poi ripartiamo insieme con Summer Time.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
2: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
6: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
7: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
6: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Eli Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
7: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
6: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 11.05, eccoci qui pronti dopo l'aggiornamento della nostra redazione. Insomma, abbiamo avuto così sul tavolo le notizie principali in aggiornamento reale, e oltre a quelle che stiamo commentando noi e che stiamo commentando soprattutto con i nostri ospiti, notizie più calde, notizie più fredde, insomma, che però ci portano direttamente nel cuore delle questioni che attraversano il nostro paese, come quella che riguarda il tessuto imprenditoriale italiano, sempre più fatto da over senior, over 70 soprattutto, e pochi giovani. Quindi anche qui, come fare a bilanciare la tradizione, l'esperienza, però con l'innovazione che serve ovviamente per competere con altri paesi. Ne stiamo parlando con Will Media, tra poco torniamo a parlarne con Giacomo Maini, autore economia per Will Media, e poi parleremo anche di scuole di orientamento, insomma tante cose. Poi altre notizie che si sono aggiunte nel mentre, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 0211 11 622, anche qui commentate, dite, proponete. E questa intanto è la canzone di Bruce Springsteen, la sentiamo già in sottofondo. Night Shift è la nostra musica, è sempre con voi. Fateci sapere, insomma, se avete mai provato, per esempio, a aprire o ad avviare una impresa, quali sono gli ostacoli principali che riscontrate. Siamo qui.

0: Insomma, perché l'Italia fatica così tanto a generare nuova imprenditoria giovanile? Quali sono le leve che potrebbero invertire la tendenza? E poi anche, insomma, probabilmente anche politiche pubbliche, private, che potrebbero fare davvero la differenza. Il tema non è solo economico, lo abbiamo detto anche prima, è demografico, culturale, psicologico. E l'Italia è un paese che invecchia e forse tende anche un po' a proteggere ciò che esiste più che favorire ciò che deve nascere. Non lo so, certo, non aiuta il fatto che la popolazione invecchia e non ci sono nuovi nati, no? Però anche lì non è, credo, solo l'unico gap che abbiamo. Allora, con noi ancora per qualche minuto Giacomo Maini, autore economia Will Media. Peraltro, Giacomo, c'è differenza, anche questo è un altro problema, tra nord e sud, dico bene, per quanto riguarda l'Italia da questo punto di vista?
1: Sì, certo, ovviamente facendo questo lavoro mi viene a sorridere, perché ogni mappa dell'Italia che vedo c'è sempre questa spaccatura nel mezzo nord-sud, anche in questo caso non fa differenza. La cosa, diciamo, divario nord-sud capovolto c'è per quanto riguarda invece l'imprenditoria giovanile, che seppur poca, diciamo, negli ultimi anni si è sviluppata di più a sud, vuoi anche per gli interventi della politica, del governo, su, per esempio, sulle zone economiche speciali, per gli sgravi fiscali per chi decide di avviare delle attività nel mezzogiorno. Quindi il lato positivo, diciamo, è che l'imprenditoria giovanile si è sviluppata più al sud che al nord. Però se invece torniamo al lato dell'innovazione, c'è ovviamente una spaccatura forte tra nord, centro e sud, come in tanti altri ambiti, purtroppo, ecco.
0: Certo, sì, e questo appunto rallenta ancora di più, no? La corsa verso la vera innovazione. Cosa rischiamo? Lo so che è una domanda, Giacomo, che diciamo a cui non possiamo dare risposta noi, però lo faccio per sollecitare un po', no? Anche la discussione, per alzare l'attenzione. Cosa rischiamo nei prossimi anni se non invertiamo questa tendenza? Cioè, su quali leve possiamo far forza? Ecco.
1: Ma in realtà rischiamo, cioè in realtà lo stiamo già vedendo cosa rischiamo. Rischiamo la stagnazione economica, perché innovazione significa investire in prodotti ad alta produttività. Sappiamo che la produttività è uno dei principali driver per la crescita dei salari. I nostri salari sono fermi, anzi sono diminuiti negli ultimi 30 anni, soprattutto a causa di una produttività stagnante che non è cresciuta. Perché non cresce la produttività in Italia? Perché non investiamo in settori in cui la produttività è alta. Continuiamo a, permettimi questo sfogo, ma continuiamo a parlare di turismo, del settore della ristorazione, e c'è anche tutta una retorica politica intorno a questa cosa qua, che, per carità, certo, è un indotto importante, dà da lavoro a lavorare a milioni di persone, ma sono settori per definizione a bassissima produttività, mentre per quanto riguarda quelli ad alta efficienza tecnologica in Italia siamo indietro.
0: No, certo.
1: Quindi cosa rischiamo?
0: Poi
1: rischiamo la stagnazione, sì. E soprattutto rischiamo poi di dover importare queste cose, e importare ai costi di mercato, di perdere le persone, quello che sta già succedendo ancora, perdere le persone che potrebbero dare una svolta.
0: Assolutamente. Ma poi non è più, cioè non è che deve diventare un alibi di non fare altro quello di avere, per fortuna, dei settori importanti come quello che hai ricordato tu, il turismo. Vale un po' la stessa regola, quella della diversificazione in economia. Dobbiamo avere diversi comparti, diversi settori che possono garantirci una sopravvivenza, ma non solo una sopravvivenza galleggiante, cioè una sopravvivenza importante, cioè quella che ci permette di, anche in tempi difficili, di poter resistere, no? E se no, altrimenti è ovvio che al primo colpo di vento veniamo sbattuti via, cioè rispetto ad altri paesi che invece. Poi ecco, anche qui poi ti saluto, Giacomo, però sempre, no, c'è il dilemma: l'intelligenza artificiale, l'innovazione ci penalizzerà perché ci farà perdere posti di lavoro, persone. Ho capito, e allora lavoriamo per quello, per far sì che invece questo non avvenga. Perché? Perché siamo talmente forti anche in quell'ambito lì che poi invece le persone saranno necessarie. Ecco, questo è un po' il punto, sennò diventa sempre un alibi e ci nascondiamo dietro a delle eccellenze che ci sono e vale sempre la pena ricordarle, che però non possono bastare, soprattutto quando il mondo corre a una velocità più importante rispetto alla nostra. Allora, grazie Giacomo Maini, Will Media, grazie, abbiamo aggiunto anche altre riflessioni e altri punti di vista, e questo è sempre importante. E beh, tra poco sapete di cosa parliamo, ancora di prezzi, perché da settembre in poi l'Italia rischia di entrare in una fase molto delicata. Torniamo a parlare di inflazione, costo della vita, salari, rincari autunnali, energia, trasporti, scuola, alimentari, poi parliamo anche di scuola da altri punti di vista. Insomma, tante cose di cui discutere ancora qui su Giornale Radio. Intanto la canzone di Benson Boone, The Time of My Life.

0: forza di cose l'inflazione ormai è entrata nel dibattito collettivo, per forza di cose purtroppo mi verrebbe da dire, se una volta era uno di quei termini che non si conoscevano, meglio inflazione, che cos'è l'inflazione, ma non si sapeva dare una risposta esaustiva. Oggi invece è un termine che conosciamo per forza. Allora, torniamo a parlare di inflazione, di prezzi, eccetera, oltre a tutto il resto, al potere d'acquisto, chiaramente è tutto collegato, ma perché? Perché la soglia del 3% dell'inflazione, a luglio in Europa è tornata al 2,9%, torna al centro della politica monetaria della Banca Centrale Europea, perché ha parlato nelle ultime ore il capo economista Philip Lane, e cosa ha detto? Che un punto sopra l'obiettivo del 2%, che è l'obiettivo, il target che ci che tiene in considerazione la BCE per analizzare l'inflazione, per dire che l'inflazione è a livelli contenuti, insomma un punto sopra questo obiettivo è uno scostamento importante, e che quindi se diventasse la nuova normalità, cioè se l'inflazione rimanesse vicina al 3%, la riunione del prossimo settembre, del 9-10 settembre, potrebbe riaprire la partita dei tassi. Allora, ovviamente non sono state anticipate le mosse della BCE, però questa percentuale 2,9% a luglio di inflazione comincia ad essere un po' scomoda, e quindi, come dire, che cosa potrebbe cambiare? Se guardiamo la situazione geopolitica, è tutto in stallo, lo abbiamo detto, e quindi di conseguenza, quindi petrolio in rialzo, eccetera, le previsioni ci portano un po' alla considerazione che la percentuale potrebbe aumentare. Allora, quindi da settembre in avanti l'Italia potrebbe entrare in una fase delicata. L'inflazione, che non è un numero astratto, no? Significa che il costo della vita continua a crescere più velocemente dei salari, i rincari autunnali che già sono previsti, l'energia, trasporti, scuola, alimentari, potrebbero colpire soprattutto chi ha redditi medio-bassi, perché effettivamente l'inflazione colpisce tutti, ma ovviamente va a colpire maggiormente i redditi medio-bassi. Allora, buongiorno Carmelo Benenti, Federconsumatori, intanto grazie per essere con noi e bentornato.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi in questo caldo agosto. Ovviamente non so se lei è in ferie, ma come Federconsumatori sta monitorando senza dubbio quello che sta accadendo, giusto? Rilevazioni, già avete parlato di un autunno a rischio rialzi, con aumenti attesi su bollette, carburanti, servizi scolastici, prodotti alimentari, giusto? Sta monitorando Benenti, esatto, in questo agosto?
1: Allora, ovviamente l'associazione, anche se c'è una pausa estiva, di fatto non ci si ferma mai, ma il tema vero è perché siamo molto preoccupati. Ma siamo preoccupati, ma parto proprio da quel concetto che è stato detto dall'economista, da Lane. L'Italia è il 2,9, c'è anche da dire una roba, non stanno guardando noi, se non in relazione ovviamente al nostro debito pubblico che è mostruoso, paghiamo 3-4% di valore di PIL all'anno solo di interessi, ma ci sono altri paesi europei che hanno già superato la soglia del 3. Quindi il tema vero è che, poiché attraverso l'inflazione appunto la BCE ci va a dare anche i futuri tassi di interesse sui mutui, per noi sarebbe uno scenario a dir poco apocalittico, dato che siamo fra i paesi più indebitati. Quindi questo è il riverbero generale sull'Europa, no? Che avrebbe l'aumento dei tassi, a noi colpirebbe in una maniera mostruosa, perché dovrebbe aumentare di un altro miliardo il nostro debito pubblico, no? E quindi questo è molto preoccupante, ma è preoccupante perché a livello macroeconomico poi c'è il livello proprio quotidiano, no? Proprio ti ricade sulla bolletta, il costo, ti va a erodere un potere di acquisto già mangiato. Noi abbiamo visto di fatto che tutte le famiglie avranno soprattutto un aumento, soprattutto nel settore dell'energia. Nel settore dell'energia purtroppo la bolletta della luce senza dubbio sarà più cara. Questo è un dramma, questo è un dramma sociale.
0: Infatti le stavo proprio chiedendo intanto di capire quali sono i settori dove vi aspettate rincari più significativi, quello sicuramente. Infatti si parla già di stangata, bollette, energia e gas, per ovviamente quello che sta accadendo ancora in Medio Oriente, dico bene Benenti?
1: Corretto, esattamente. Quindi i tre grandi colpi li avremo sull'energia, il carburante, già lo vediamo, comunque non siamo riusciti, cioè oggi siamo ancora sopra i 2 euro al litro, benzina e diesel più o meno, e poi anche sugli alimentari. Comunque stiamo vedendo che c'è anche un aumento soprattutto dei beni lavorati, cioè quindi quello che tutti i giorni noi mangiamo. Però ci sono anche delle strategie, ecco, nel senso, abbiamo sempre improntato la trasmissione sul tema dell'ottimismo, le associazioni dei consumatori devono anche servire a dare un po' di ottimismo, no? Sennò alla fine c'è soltanto vabbè, da spaccarsi la testa.
0: No, ma infatti poi noi diamo sempre, diciamo, la doppia faccia della medaglia, però chiaramente, ecco, diciamo così, per agire con, come ha detto lei, ottimismo, dobbiamo sapere qual è la realtà. Poi capiamo anche come fare, insomma, questo è chiaro, no?
1: Esatto. E quindi io mi sento proprio, ecco, ci sono il tema dell'energia, il primo tema dove andare a affrontare, proprio andare a guardare, perché sui carburanti purtroppo possiamo fare poco. Abbiamo scritto quest'estate al governo per bloccare tutte le associazioni dei consumatori, di bloccare comunque l'aumento delle accise, perché erano state sterilizzate, ma adesso ancora andranno avanti. Dobbiamo pensare a noi consumatori cosa possiamo fare a casa nostra, quindi carburanti molto poco, quello lì è il lavoro che cerchiamo di fare come associazioni. Però noi stessi, se già cominciassimo a fare le manutenzioni delle caldaie, verificare come vanno le valvole termostatiche, abbassare di un grado la temperatura in casa, no? Arrivando quindi a quel punto, è vero, è un po' più freddo, si copre un po' di più, abbassare di un grado la temperatura in casa vuol dire ridurre fra il 5 e il 10% il costo della bolletta. Quindi vuol dire, insomma, che vai a sterilizzare una parte,
0: sì, dai,
1: non è poco,
0: un grado ce la possiamo fare. Io di solito mi vesto a strati, mi metto anche 3 felpe in casa e va bene, cioè tanto comunque poi c'è la copertina quando comincia a arrivare il freddo, però intanto poi ci viene meno freddo quando guardiamo la bolletta, come ci dice lei, no?
1: Esatto,
0: Benenti, cioè, cambia molto.
1: Guardare soprattutto sui siti delle autorità, no? Del gas, deve fare il calcolo per capire quale se conviene di più in questo momento una tariffa fissa. Di fatto tutti si stanno spostando, anche i grandi operatori, sulle tariffe fisse rispetto a quelle variabili, no? Per l'indice, appunto, per la crisi energetica,
0: sì,
1: che c'è,
0: ecco,
1: per avere il costo fisso al gas. Siamo abituati a passare da un operatore telefonico a un altro perché ci cambia di un euro. Bene, non ci facciamo un po' ingolosire dai call center che ti chiamano, ti promettono. Mettiamoci noi a guardare, siamo in tempo, siamo anche in una parte un po' di più o meno riposo estivo. Cominciamo a guardare se ci conviene di più cambiare l'operatore energetico. Tanto mal che vada, se scende il prezzo, ricambio la tariffa fissa. Questo potrebbe essere cominciare a lavorare di anticipo rispetto alla stagione autunnale sul riscaldamento e sulla luce, può fare una grossa differenza.
0: Ma certo, peraltro dicevo poco fa, Benenti, chiaramente questo discorso vale soprattutto per i profili più vulnerabili, che poi sono quelli maggiormente colpiti dall'inflazione, perché l'inflazione è una tassa che colpisce tutti, non ci sono dubbi, però ovviamente per chi ha disponibilità economiche più importanti magari non si accorge neanche. Chi invece deve già far quadrare i conti, ecco, se l'inflazione ricomincia ad aumentare, ecco lì che i problemi possono arrivare, no? Quindi per i profili più vulnerabili questo immagino valga, no? Di più.
1: Assolutamente sì, ma attenzione, oggi il tema è quali sono i profili più vulnerabili. Noi li chiamiamo, li chiamiamo la classica fascia ISE, no? Quelli che oggi sono troppo ricchi, tra virgolette, per accedere a bonus, edilizia pubblica residenziale. Ci sono regioni che ti danno il contributo, no? Per pagare le spese, se hai un ISE fino a 9.000 euro e vivi nelle case popolari. Poi ci sono degli ISE che sono quelli di 16.000 euro, no? Quindi 16.000 euro di ISE non è che proprio sono un riccone. E quindi a quel punto tu sei escluso da tutto. Quindi è lì che bisogna andare, gli ISE fra i 16.000 e i 40.000 euro, che sono oggi quelli che di fatto sono esclusi dalla maggior parte dei bonus. Tutti i trasporti, scuola,
0: eccetera.
1: Defiscalizzare i loro stipendi, metterli in condizioni, queste sono le manovre economiche che dovrebbero mettere in atto qualsiasi governo, andare a una defiscalizzazione di questi stipendi e cambiare anche un po' il concetto di quello che noi credevamo, per esempio, sul tema delle pensioni. Mi sento di dire questa cosa, oggi in Germania stanno discutendo su una delle più grandi riforme delle pensioni. Noi siamo un popolo vecchio che ci vengono tolti i soldi dagli stipendi per pagare le pensioni correnti, ma le nostre pensioni chi ci pensa? Cosa si può cambiare?
0: Sì. Peraltro siamo in fase già di prime definizioni di manovra, no? E al di là poi dei, come dire, anche dell'impegno che il governo ci metterà per garantirsi l'elettorato, perché poi è l'ultima manovra di questo governo, ma ecco, queste sono le priorità, cioè lei già ci ha detto che cosa a suo parere il governo dovrebbe fare, però per evitare questo autunno di rincari incontrollati bisogna partire proprio da questo, no? Ma proteggere le fasce più deboli, ma che peraltro, come ha detto lei Benenti, questa è un'ottima osservazione, quali sono queste fasce più deboli? Cioè, negli ultimi anni si è molto ridefinito anche, no? Come dire, il concetto di ricchezza povertà, è così?
1: Esatto,
0: esatto, di fragilità, ecco, mettiamo.
1: È lì che bisogna un po' andare, da chi è escluso da tutto, che non vuol dire dare sussidi a pioggia a tutti, perché dare sussidi è deleterio, è terribile per un'economia, no? Vuol dire che...
0: certo, costano i sussidi,
1: Assolutamente, mettere invece delle politiche industriali, politiche di welfare rideterminate, no? Quindi, ripeto, il tema vero delle pensioni, dove comunque alla fine chi ha uno stipendio ha, e ha una grande parte che viene proprio erosa per pagare, la spesa pubblica aumenta, non è che diminuisce, la spesa sanità è aumentata, quindi forse vuol dire che spendiamo un po' male i nostri soldini se aumenta, no? Quindi so che sono magari cose anche un po' impopolari se ti devi far rileggere, ma noi dobbiamo pensare nel medio-lungo periodo, cioè ecco, lo spirito della politica è anche quello di non pensare alla poltrona l'anno dopo.
0: Certo, diciamo che il rischio però è sempre questo, sembra un po' utopico, perché ovviamente... Soprattutto, non a caso ho ricordato che l'ultima manovra di questo governo, ancora di più, insomma, dovrà essere e sarà di fatto, non possiamo nasconderci dietro delle ovvietà, anche una bella vetrina elettorale, no? Però vabbè, speriamo che magari, visto che le persone chiedono anche tutte le cose che lei ci sta ricordando, Benenti, speriamo che si possano unire i due aspetti. Senta Benenti, io la tengo ancora collegata con noi tra poco, perché ancora per qualche minuto, perché vorrei parlare pure della scuola, perché vabbè, settembre si riparte pure con la scuola e il ritorno a scuola da questo punto di vista è sempre un momento critico. Vorrei capire con il nostro ospite, appunto, Carmelo Benenti di Federconsumatori, quanto peseranno i rincari su libri, trasporti, mense, perché poi la scuola non è solo il libro, ma è tutto un pacchetto completo. Perciò cerchiamo di fare un po' di sintesi anche su questo, anche perché dopo una breve pausa apriremo una bella parentesi sulla scuola a 360 gradi. Vi aspetto qui.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11:31.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi ancora con voi 11:32 e mi piace perché quando parliamo di prezzi declinati in vario modo e soprattutto su vari comparti e settori arrivano anche i vostri suggerimenti di risparmio. Allora, siccome stiamo parlando ancora, tra poco riparleremo con Federconsumatori di quelli che saranno i rincari che molto probabilmente, dai, dobbiamo mantenere un po' di ottimismo, riguarderanno tutti noi, dobbiamo anche capire come fare, no? Magari a risparmiare. E a volte non ci accorgiamo che dei nostri atteggiamenti sbagliati, magari che sono la consuetudine, ci portano a spendere ancora di più, oltre già ai prezzi che salgono nostro malgrado. Allora Mary scrive: io non stiro da tempo, se si stende bene si stira da sola, la bolletta mi è scesa, se volete stirare fatelo nel weekend. Peraltro ci sono delle fasce orarie in cui l'elettricità costa meno, no? La lavatrice la sera, nel weekend costa meno, per esempio. Poi chiedo conferma anche al mio ospite, però ecco, questo ci può aiutare ad avere una bolletta meno pesante. Oppure dice: se si stende bene la biancheria si stira da sola. Guarda Mary, ti posso dire, pure io non stiro, faccio la stessa cosa. Io non lo faccio per pigrizia, ma però mi stai dicendo che ho pure risparmiato in tutti questi anni. Molto bene, vedi, inconsapevolmente ho attivato un atteggiamento virtuoso. È vero, se si stende bene non serve stirare, poi se qualcosa proprio necessita, insomma, si prende il ferro da stiro, ma ci vuole veramente poco. E poi invece Maria Teresa, che saluto, aveva scritto rispetto alla nostra imprenditoria, al fatto che non riusciamo ad avanzare come dovremmo, no? E quindi non riusciamo a competere con altri paesi. E Maria Teresa scrive: quando prenderemo coscienza che siamo ormai miopi di strategia per il futuro, perché ci sono paesi, lei cita la Cina, che riescono ad aprire maggiore attività rispetto a noi. Abbiamo proprio parlato poco fa con un ospite di quali sono i problemi legati al ricambio generazionale, alla burocrazia, alla difficoltà di accesso al credito, per esempio per i più giovani. Quindi ci sono solo manager e imprenditori senior che vanno bene, però poi cosa succederà dopo, quando nessuno potrà prendere in mano il timone e guidare appunto il paese da questo punto di vista? Grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco torniamo ancora a parlare di prezzi, soprattutto insomma riparte la scuola a settembre. Quanto spenderemo come famiglie per i figli che vanno a scuola? Ripartiamo da qui. Oh, no.

0: When everybody's leaving, yeah, I'll stay.
1: E questa è la canzone di Luis Capaldi, Stay Love. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e siete con noi con Summertime, la nostra estate su Giornale Radio. Allora, parliamo di bollette, di prezzi, come anche contenere questi prezzi che sono in aumento. Ne stiamo parlando con Carmelo Benenti, Federconsumatori. È vero, Benenti, che in base alle fasce orarie risparmiamo di più, per esempio, sull'elettricità, sulla lavatrice, sulla lavastoviglie? È così? Ha sentito il messaggio che ha mandato Mary poco fa?
2: Assolutamente sì, dipende sempre però dai nostri contratti, è un po' quello che dico sempre io: avere dei buoni contratti guardandoseli prima ti può permettere anche poi di dire nella fascia oraria risparmio, cioè dipende sempre dalla tipologia di offerta che hai fatto, cioè non è un dogma assoluto, ecco, perché magari se hai fatto una flat, come fare a scoprirlo? Giriamo la nostra bolletta, non fermiamoci al prezzo, guardiamo dietro, perché comunque ARERA ti dice che le bollette devono essere di fatto quasi tutte leggibili, ecco, ti dà degli standard, guardiamo dietro quanto ci costa in un secondo, in che fascia oraria, e questo è il modo che per scoprire in quale fascia oraria io posso risparmiare. Magari ho incontrato che risparmio il mattino e non la sera.
1: No, certo, esatto. E beh, quindi comunque è semplice vedere sul contratto questo, cioè, perché almeno così anche qui dobbiamo riuscire a attivare anche noi, ecco, dei meccanismi virtuosi, perché sennò se non andiamo a controllare pensiamo magari che, no, che ci possa far risparmiare una cosa piuttosto che un'altra, invece no.
2: Magari ho fatto un contratto che la sera io pago il doppio, paradossalmente.
1: Infatti, perché, ok, vede.
2: Quindi ci raddoppia la bolletta, quindi prima di dire una verità assoluta, il mio consiglio è fare la roba più semplice: girare la bolletta e guardare e vedere il costo orario nella fascia oraria. Sono tre le fasce orarie in genere.
1: Allora, tutti andiamo a recuperare tutti una bolletta e andiamo a vedere cosa dice il nostro contratto, così almeno già possiamo fare lavatrice, tutto quello, insomma, che ci...
2: timer oggi.
1: Esatto.
2: Gli elettrodomestici, e quindi se fosse a mezzogiorno dice: ma io a mezzogiorno non ci sono, primo posso cambiare operatore e trovarmi una fascia oraria più conveniente, secondo se ho il timer, perché di per sé pago poco, me lo imposto e così vado al lavoro serenamente o al mare.
1: È vero. Benissimo, già questo è un primo compito per oggi, ma che è un compito che serve per il nostro risparmio. Intanto arrivano altri consigli e suggerimenti di risparmio. Mi scrivono: con dei buoni contenitori da freezer trovo in offerta un ortaggio fresco, ne cucino una buona quantità, scrivo la data, fidatevi, risparmio di tempo, denaro e salute. E beh sì, anche questo, no? Prendere, magari c'è un'occasione, anche un ortaggio fresco, buono, e magari anche a un prezzo conveniente, prendiamone di più, cuciniamo, mettiamo in congelatore, oltre poi a aiutarci nei giorni in cui non abbiamo voglia di cucinare, perché basta togliere dal freezer e scongelare, beh, ci ha aiutato anche a risparmiare dei soldi e appunto del tempo. Vede, ogni tanto veramente, no, siamo qua a trovare delle soluzioni e poi le soluzioni sono a portata di mano, vero Benenti?
2: Esatto, assolutamente sì, e dico di più. C'è è un sito pubblico, quindi si può dire l'Osservatorio Prezzi dei Mercati Comunali, un consiglio che stiamo dando molto come associazioni. Noi abbiamo proprio un progetto di monitoraggio dei prezzi. Andare a comprare i prezzi di stagione, ci sono l'osservatorio su tutti i mercati d'Italia, quindi ovviamente più mercati, di modo che ci possa essere una comparazione. Scopriamo quali sono i prodotti di stagione, il mercato dove il prezzo è di fatto più conveniente. Possiamo fare la schiscetta, ritornare alla schiscetta, abbiamo risolto tantissimi problemi.
1: Esatto, quindi la schiscetta, per chi non fosse di Milano, è il pranzo preparato da casa che ci portiamo appresso, insomma, quindi che ci risolve poi un sacco di questioni, cioè intanto mangiamo quello che vogliamo noi, ce lo siamo cucinati noi e non spendiamo sicuramente i soldi che spenderemmo se andassimo a comprarlo tipo in un bar. Senta Benenti, sto leggendo questa cosa prima di salutarla. Tra le poche buone notizie che le famiglie troveranno al ritorno dalle ferie, in un contesto di aumenti generalizzati che le ha seguite anche in vacanza, bla bla bla, c'è la crescita dei prezzi di copertina dei libri scolastici, che è rimasta al di sotto dell'inflazione. Come dire che, ma forse i rincari sui libri quantomeno, poi vediamo in generale sul ritorno a scuola, forse saranno contenuti quest'anno, cosa vi risulta?
2: Allora, vi do proprio una battuta. Già il 2025, rispetto al 2024, i prezzi erano diminuiti circa il 9%, quindi noi stimiamo che più o meno rimarrà sempre sui 500 euro a famiglia. Quindi il problema qui, un contenimento lo stiamo già vedendo anche noi, e questa notizia è comunque ottima. Attenzione, il vero problema non sono solo i libri, che si sono ormai si comprano usati online, te li passi. Il problema è il corredo scolastico nel corso dell'anno, dove ti può arrivare anche a spendere 1.200-1.400 euro in totale. Acquistare prima, acquistare e stoccare per tempo questi prodotti. Il problema è che quando lo facciamo ad agosto o settembre. Se riuscissimo a farlo nei mesi dell'anno, quando la scuola è già iniziata, avremmo un altro risparmio su tutto il corredo scolastico. Quindi una mezza buona notizia c'è. Stiamo stimando che comunque i prezzi rimarranno in linea con il 2025, quindi non ci saranno rincari.
1: Ah, ok, bene, bene. Ecco, vede, però almeno su questo anche qui ci possiamo lavorare partendo già da una situazione un po' più contenuta, ecco, di rincari. Quindi mi pare di capire che attivando anche lì, oggi continuo a ripetere questo, ma è doveroso, attivando un po' la nostra capacità, il nostro spirito critico, ecco, mettiamola in questo modo, dovremmo riuscire un po' a tamponare questi rialzi, giusto? Così ci salutiamo su una buona notizia. Ecco.
2: Assolutamente, e comprare all'ingrosso. Ci sono le chat ovviamente scolastiche dove tutti per volo per nolo ci sono dentro. Ecco, pensiamo a utilizzare queste chat non solo per commentare cosa faremo all'agito, come sarà messo, ma pensiamo anche ai dei gruppi, che molti già lo fanno, auto-organizzati per comprare il corredo scolastico. Comprare all'ingrosso, non per forza online, può permetterci di risparmiare. I figli sono comunque tutti quanti, tutti utilizzano le stesse penne, matite, a scuola. Questo è anche un modo per risparmiare insieme agli altri compagni.
1: Va bene, allora senta Benedetti, comunque tanto sa che noi ci sentiremo presto anche con la ripartenza della stagione di Next Economy, perché di prezzi parliamo sempre, poi ripartiranno tutte le nostre rubriche legate proprio a domande, a spunti utili per, come ha detto anche lei, intanto sì, analizzare la situazione, quindi non è che è questione di essere pessimisti, ma se ci sono in previsione dei rincari lo diciamo, e però nello stesso tempo cerchiamo di capire come fare anche ad arginare le problematiche, fermo restando che poi arriviamo fino a un certo punto, seguiamo sempre l'attualità e la nostra informazione cercherà di essere sempre più rigorosa possibile, però anche con degli spunti operativi anche, no, di gestione delle finanze e della nostra economia quotidiana. Grazie mille a Carmelo Benenti, Feder Consumatori, e grazie anche a voi per il contributo che avete dato a questo blocco, diciamo così, di diretta. Comunque la nostra diretta continua, e adesso stavamo parlando dei rincari legati alla scuola, ma parliamo tra poco della scuola italiana. Prima abbiamo parlato di imprenditoria, no? Quindi colleghiamo un po' tutto. Abbiamo detto perché a volte non riusciamo ad avere delle strategie importanti che possano davvero guidare il progresso, il business, e quindi che possano andare a potenziare il nostro tessuto economico e il tessuto imprenditoriale. Beh, perché a volte mancano proprio dei passaggi importanti, come quello che c'è tra la scuola e il mondo del lavoro. A volte magari diciamo sì, siamo usciti da scuola con il massimo dei voti, siamo bravi, siamo formati, poi in realtà capiamo che non lo siamo realmente, perché un conto è studiare e un conto è lavorare. Allora, orientamento, scuola, come siamo messi oggi? Daremo una fotografia, credo, puntuale, e credo anche utile per riuscire a capire come fare a superare questi ostacoli che ancora rimangono. Intanto la nostra musica, eccola qui.

0: Eccoci qui ancora 11.48. Allora adesso parliamo di scuola, perché ci manca questo tassello importante. Abbiamo parlato di imprese, di lavoro, di come purtroppo oggi ci sia la difficoltà, no, di far combaciare e far andare sulla stessa strada l'esperienza, e quindi la tradizione, mettiamola così, e l'innovazione. Perché? Perché la popolazione italiana invecchia, ma abbiamo pochi nati e di conseguenza non c'è un giusto ricambio generazionale. Questo è un po' uno dei temi che abbiamo affrontato prima insieme qui su Giornale Radio. E allora, quando parliamo ovviamente di lavoro, dobbiamo anche capire come i nostri giovani, per quanto in numero inferiore rispetto a una volta, come i nostri giovani arrivano, no, all'appuntamento con l'ingresso nel mercato del lavoro. Ci arrivano nel giusto modo? I ragazzi arrivano ad aver già toccato con mano un contesto professionale quando escono dalla scuola, per quanto bravi, no, possano essere nel loro percorso scolastico, però poi quando escono dalla scuola, chi riesce a capire esattamente cosa sono pronti a fare e cosa no, fermo restando che chiaramente c'è tutta la parte della gavetta dell'apprendimento, questo è ovvio. L'orientamento in Italia funziona? È sufficiente? A cosa serve concretamente, no, per accompagnare i giovani verso scelte consapevoli, informate e anche serene? Insomma, cerchiamo di capire un po' questo passaggio dal mondo della scuola al lavoro oggi. Che fotografia ci rimanda? Saluto Daniele Grassucci, scuola.net. Buongiorno Daniele, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e bentrovati. Sempre un piacere parlare di questi temi, perché gira che tiri gira si parla tanto di Hormuz, ma poco, ecco, di questi temi che però sono fondamentali.
0: Lo so, no. Noi cerchiamo di combinare sempre tutto, perché poi peraltro sono tutti temi collegati, perché quello che succede, come dire, nel mondo, certo, non ha riflessi direttissimi su quella che è la nostra quotidianità, però se percorriamo i vari step ci arriviamo, e come. Quindi assolutamente, poi è quello che vogliamo fare, e grazie anche ai dati che ci porti tu Daniele quest'oggi, appunto i dati di scuola.net. Allora, dicevo, dobbiamo parlare necessariamente di alternanza scuola-lavoro, no? Perché come siamo messi? Ho già fatto un'ampia premessa, quindi voglio subito darti parola, poi naturalmente inseriamo e apriamo altri parentesi. Come siamo messi? Qual è la fotografia che abbiamo di fronte ai nostri occhi?
1: Una fotografia che noi, diciamo, cerchiamo di scattare ogni anno insieme a questo osservatorio Giovani Orientamento che realizziamo in collaborazione con GEDU, che è, diciamo, la branca educational di G Group, quindi una importante agenzia per il lavoro, perché appunto oggi il problema non è tanto trovare il lavoro alle persone, ma trovare le persone per il lavoro, perché molto spesso ci sono tante competenze, tante posizioni lavorative che fanno fatica ad essere ricoperti, e l'inghippo sta proprio nell'orientamento, sia nel passaggio dalle scuole medie al segmento di formazione successivo, che è quello delle superiori, ma anche della formazione professionale gestita dagli enti locali, sia dal segmento superiori, mondo del lavoro, ITS o laurea. Ed effettivamente ci sono dei problemi, perché ad esempio questa alternanza scuola-lavoro, che era stata introdotta come disciplina curricolare, perché esisteva già nei primi anni 2000, ma nelle scuole professionali esisteva anche da tempi immemori, cioè la possibilità, sì, di andare a completare il proprio percorso di formazione nel mondo del lavoro. Nel 2015-2016, con la riforma della buona scuola, è diventata curricolare, ovvero ogni studente al termine del proprio percorso di formazione, fosse esso liceale, istituto tecnico, istituto professionale, doveva in qualche modo assaggiare il mondo del lavoro. E andando a leggere proprio i documenti che introducevano l'alternanza scuola-lavoro, l'obiettivo principe era proprio quello di ridurre questo mismatch, quindi questa discrepanza, questo disallineamento tra le competenze richieste al mondo del lavoro e le competenze che i nostri ragazzi offrivano una volta usciti dal sistema scolastico con le loro scelte formative. Purtroppo, ecco, 10 anni dopo il mismatch è rimasto, perché appunto stiamo parlando ancora di questo, tant'è che ci sono aziende che decidono di andare a conosciamo il piano Mattei, quindi ci siamo addirittura rassegnati al fatto che certi mestieri i nostri ragazzi e le nostre ragazze non li vogliono fare, quindi si vanno a formare giovani o meno giovani da paesi esteri e si portano in Italia. Pensiamo pensiamo che ad esempio ATM sta formando, quindi l'azienda dei trasporti pubblici di Milano sta formando degli autisti che vengono dalla Tunisia, perché non si riescono a trovare ragazzi e ragazze, diciamo, residenti in Italia, non necessariamente di origine o cittadinanza italiana, che vogliano fare questo tipo di mestiere. Certo. Ed effettivamente quello che si vede è che oggi l'alternanza scuola-lavoro...
0: Ma questo perché non riusciamo a traghettarli al meglio? Cioè, nel senso, poi arriviamo al discorso delle idee poco chiare, evidentemente, sì. Manca qualcosa per questo passaggio, no?
1: Manca, ecco, l'orientamento che viene fatto a scuola, spesso un orientamento che guarda solo fatto da docenti o professionale che conosce molto bene il mondo della formazione, quindi l'università, quando va bene gli ITS Academy, quindi la formazione professionalizzante di terzo livello, però ecco, non viene fatto da esperti di mondo del lavoro, da esperti di psicologia del lavoro, quindi è un orientamento che ti racconta quello che puoi studiare dopo, ma non ti racconta quello che puoi fare dopo. E quello che puoi fare è chiaramente connesso alla formazione universitaria e accademica, ma non è l'unico tipo di competenza che oggi viene richiesta. Oggi ci sono tanti mestieri tecnico-pratici che non sono più mestieri tecnico-pratici sottoqualificati, perché per poterli praticare bisogna avere delle qualifiche che possono offrire delle ottime opportunità da un punto di vista lavorativo, anche perché ci sono sempre meno persone che sono disponibili a farle, quindi chiaramente il valore sul mercato di questo tipo di posizioni aumenta, anche perché oggi pensiamo l'autista del mezzo pubblico, oggi non è che lo puoi fare, ti alzi la mattina, ci sono delle patenti che vanno prese e diciamo esami abbastanza severi, ci sono delle certificazioni professionali che vanno conseguite, quindi non è un qualcosa che ci si può reinventare. Poi pensiamo all'elettricista, oggi uno delle figure più richieste è l'impiantista elettrico, una volta si faceva come secondo lavoro, quindi per corrispondenza a mio cugino si improvvisava elettricista, oggi per essere elettricista bisogna avere una qualifica professionale, se si realizza un impianto. in una abitazione bisogna avere una qualifica professionale per la certificazione dell'impianto. Stessa cosa pensiamo agli impianti di condizionamento, oggi diciamo, a meno che non si vogliono fare le cose diciamo come dire alla volemose bene, come diremmo a Roma, o alla Carlona come direbbe De André, in realtà bisogna avere anche qui una qualificazione e una qualifica professionale per installare un impianto certificato. Ecco, quindi c'è un mondo delle professioni e delle competenze che è cambiato, però l'orientamento scolastico e soprattutto la mentalità delle famiglie e dei genitori è rimasto quello degli anni 60 o 70.
0: Sì, ma infatti diciamo che mi pare di capire, Daniele, che l'offerta formativa sia cambiata, si sia comunque evoluta e abbia portato effettivamente degli spunti maggiori attraverso i quali poi i giovanissimi possono muoversi, però insomma in realtà ancora siamo legati a dei preconcetti, no? Del passato che evidentemente poi confondono anche le idee, ragazzi, perché qui poi si incrociano le due cose, da una parte questa distanza, cioè quando parliamo della distanza che ancora oggi separa scuola e mondo produttivo, dobbiamo ammetterci quello che ci hai raccontato fino adesso, ma il fatto che forse anche i giovani non fanno delle esperienze concrete durante il percorso scolastico e quindi arrivano un po' confusi, è così, è un po' un mix di fattori.
1: Sì, anche se poi c'è da dire che appunto noi questa indagine ci ha portato a capire che l'alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiama FSL, formazione scuola-lavoro, dopo essere passata per qualche anno attraverso l'acronimo PCTO, che sta a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento al mondo della scuola, piace creare degli acronimi. In realtà ecco, quello che è successo post-Covid è che non potendo andare fisicamente a visitare aziende o luoghi, perché poi quando si parla di alternanza scuola-lavoro si parla, anche io adesso ho detto aziende, ma in realtà il mondo del lavoro non è fatto solo dalle aziende, è fatto dal terzo settore, è fatto dalla pubblica amministrazione, è fatto anche dal sociale. Quindi non è detto che l'alternanza scuola-lavoro voglia semplicemente dire entrare in un sito produttivo, entrare in un'azienda, ci sono tante realtà che producono valore e che fanno parte del tessuto economico. Bene, insomma, col fatto che si poteva comunque andare fisicamente, non ci si poteva muovere fisicamente, si sono cominciati a introdurre i surrogati, ovvero diciamo dei progetti che in qualche modo ti permettevano di simulare l'azienda, ti permettevano di simulare il mondo del lavoro, ti permettevano di acquisire delle competenze trasversali che avresti acquisito in ambito lavorativo al di fuori dell'ambito lavorativo. E questa tradizione è rimasta, quindi il 40% degli studenti che abbiamo intervistato ci hanno detto di aver svolto le ore curricolari che poi sono necessarie alla missione all'esame di maturità, anche perché se ne parla all'interno del colloquio finale, l'hanno svolta attraverso dei surrogati, quindi senza mai andare sul luogo di lavoro reale. E questo può essere un peccato, perché abbiamo introdotto questa, diciamo, questa parte formativa per permettere ai ragazzi di assaggiare, sì, anche solo per capire come funziona, anche se poi non sarà quello il lavoro che farai, un luogo di lavoro, e poi non permettiamo loro di assaggiare le dinamiche di un luogo di lavoro, ecco, tendenzialmente,
0: no, esatto,
1: penso sia un'occasione mancata, tenendo conto che però, diciamo, chi riesce ad andare in un luogo di lavoro oggi effettivamente rispetto al passato trova molta più possibilità di scegliere, e soprattutto magari di scegliersela, ecco, perché se una volta l'alternanza scuola-lavoro era la scuola ti dà una opzione e devi fartele andare bene, oggi molti più ragazzi hanno la possibilità di scegliere l'azienda e di far sì che l'azienda o il luogo di lavoro in cui vogliono svolgere l'alternanza scuola-lavoro, la FSL, possano svolgerla lì. Quindi, ecco, c'è un maggiore protagonismo da parte dei ragazzi. Quindi, ecco, probabilmente, ecco, se li lasciamo, sì, cucinare, come dicono loro, forse, diciamo, questa,
0: ecco,
1: istituzione può
0: però
1: funzionare.
0: Però mi hai dato, allora, mi hai dato un bel gancio per una cosa che volevo chiederti tra pochissimo, Daniele. Torniamo con te subito dopo una breve pausa con l'aggiornamento dalla redazione, perché, ecco, il fatto che possano gli studenti giovanissimi avere più movimento, quindi possano cucinare maggiormente, no, con elementi a disposizione, si scontra un po' anche con un elemento che è dall'osservatorio annuale, appunto, Giovani Orientamento, che è realizzato da scuola.net in collaborazione con GEDU, per cui leggo che quasi un terzo dei maturandi quest'anno è arrivato alla maturità senza idee chiare sul cosa fare dopo. Perché? Perché torniamo a quello che già stavamo anticipando: la mancanza di esperienze pratiche durante il percorso scolastico è un fattore chiave. Quindi anche qui come si combinano le due cose? Cioè, hanno a disposizione maggiore libertà di movimento, però se non sanno dove andare, come muoversi, ma perché forse sono confusi per altre ragioni, come fare in modo che invece si sblocchi anche questo aspetto? Allora, tra poco ne riparliamo ancora con Daniele Grassucci, scuola.net, e poi, tra le varie cose, Daniele Grassucci inconsapevolmente ha citato il terzo settore, noi dopo di lui parleremo anche di terzo settore. Sono le 12, qualche minuto di aggiornamento dalla nostra redazione e poi torno con voi.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo, nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci qui, 12.03. Allora, la terza ora insieme è iniziata. Fino alle 13 vi tengo compagnia su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi. Allora, questa lunga mattinata insieme ci ha permesso effettivamente di parlare di questioni cruciali, al di là dell'informazione che ci arriva dal Medio Oriente, ancora con queste trattative in stallo tra America e Iran, lo stretto di Hormuz. Quindi questo ci ha riportato a capire quali sono le attese, per esempio, dei mercati finanziari, il petrolio, i rialzi, quindi abbiamo parlato di inflazione, prezzi, e dai prezzi, diciamo, dell'energia, delle bollette, siamo arrivate anche ai prezzi che dobbiamo aspettarci per la ripartenza della scuola. Ed eccoci qui, stiamo parlando effettivamente di scuola con l'alternanza scuola-lavoro, per capire un po' come i nostri giovani arrivano, no? Preparati o meno all'appuntamento con l'ingresso nel mercato del lavoro. Ne stiamo parlando con scuola.net, che ogni anno rivela, insomma, gli aspetti principali attraverso l'osservatorio Giovani Orientamento, è realizzato proprio da scuola.net in collaborazione con GEDU, e insomma cerca di farci capire un po' quali sono le connessioni tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. E dicevo, insomma, leggo la notizia, tra poco ne parleremo proprio con il mio ospite: quasi un terzo dei maturandi, parliamo della maturità di quest'anno, non ha idee chiare su cosa fare dopo. Mancanza di esperienze pratiche sicuramente è un fattore chiave, però ci sono anche altri aspetti che mi piacerebbe indagare insieme a voi e insieme appunto al mio ospite. Intanto la canzone di Gracie Abrams, Good Reason. 334 11 11 622 per scriverci.

0: L'Osservatorio Giovani e Orientamento di Scuola.net, in collaborazione con GEDU, ha raccolto le opinioni di 1000 studenti a ridosso proprio dell'età di maturità del 2026. L'obiettivo era quello di capire quanto questi giovani avessero le idee chiare circa il proprio futuro. Il risultato vi dico subito qual è stato, poi commentiamo questi numeri. Il 28% ha dichiarato di non sapere bene che cosa avrebbe fatto una volta conseguito il diploma, il 39,5% invece sosteneva di non aver potuto integrare realmente il proprio percorso formativo con le esperienze pratiche oppure di laboratorio o di orientamento previste dalla formazione scuola-lavoro. Il 39% dei maturandi, sempre intervistati da scuola.net, ha dichiarato di non aver mai potuto osservare e conoscere un luogo di lavoro vero e proprio. Allora, sono ancora con Daniele Grassucci, scuola.net. Che cosa ci raccontano questi risultati? Un po' l'abbiamo detto anche poco fa, Daniele, però insomma entriamo ancora un po' più nel dettaglio con il tema dell'esperienza pratica che evidentemente serve, no? Quando si studia, perché altrimenti non solo si arriva nel mercato del lavoro senza esperienza pratica, ma proprio anche senza sapere effettivamente che cosa si vuole dal lavoro. È così?
1: Sì, ma questi dati poi in realtà ci raccontano anche un'altra cosa: le linee guida per l'orientamento sono uguali per tutti, ci sono stati anche dei fondi messi a disposizione dal PNRR per potenziare le attività di orientamento. Ricordiamo, sono state introdotte anche due figure, prima all'esperimento un po' rese strutturali, ovvero il docente tutor e i docenti tutor e il docente orientatore. Parlo di singolare, di plurale, perché c'è un docente orientatore che ha come compito quello di coordinare le attività di orientamento e dei docenti tutor che hanno la possibilità di personalizzare la didattica e anche andare a rispondere, diciamo, alle domande degli studenti proprio anche sul tema dell'orientamento. Effettivamente tutto questo ha prodotto dei risultati, quindi c'è stata una riduzione degli studenti indecisi rispetto a quanto vedevamo qualche anno fa e, diciamo, un miglioramento comunque della qualità percepita delle attività di orientamento e delle attività di formazione scuola-lavoro. Però ecco, tutto questo non basta a garantirlo a tutti, perché ecco, poi la scuola italiana ha un grosso vulnus, che è quello dell'autonomia. Quindi l'autonomia consente ad alcuni istituti di sviluppare delle attività di orientamento e di preparazione al mondo dell'università, al mondo del lavoro, estremamente efficaci, e di questo ne abbiamo notizia ad esempio con i ranking della Fondazione Agnelli di Eduscopio, che appunto vanno a monitorare l'efficacia delle singole scuole sia in ottica di università, cioè quanti esami gli studenti riescono a fare al primo anno al di fuori, insomma, della scuola, sia in ottica lavorativa, cioè il tasso di occupazione. Quindi se un genitore volesse scegliere la scuola del proprio figlio anche da questo punto di vista, potrebbe andare a vedere sia quello che viene pubblicato dalla Fondazione Agnelli, sia anche un servizio del Ministero che pochi conoscono, che si chiama Scuola in Chiaro. Però su Scuola in Chiaro si possono vedere tutta una serie di informazioni su un singolo istituto, tra cui anche l'efficacia sia dal punto di vista universitario, quindi gli studenti che vanno all'università dopo la scuola, ma anche gli studenti che trovano lavoro dopo la scuola. Quindi questi possono essere dei parametri e che aiutano a capire, diciamo, l'efficacia della scuola dal punto di vista delle del post scuola. Ecco, però non tutti i genitori sono consapevoli di questo, e quindi qua arriviamo ad un altro punto.
0: Qua manca anche il fatto di conoscere, ecco, perché questo si ritorna sempre, il fatto di non conoscere anche quello che abbiamo a disposizione, no? Perché ne ho parlato prima pure per altre ragioni, quindi prego, questo è un punto importante. Fare
1: è fondamentale
0: anche essere sul pezzo.
1: Esatto. Il problema è che spesso l'orientamento appunto viene fatto o dalla scuola, e se la scuola non lo fa bene, i genitori dovrebbero essere un paracadute, ma se i genitori non sono consapevoli di quelli che sono i trend del mercato del lavoro, di come oggi funziona il mercato del lavoro e via dicendo, è chiaro che possono andare a fornire ai figli informazioni fuorvianti. Ad esempio, oggi è vero che in Italia mancano dei laureati, però non mancano in tutte le aree i laureati, per cui far laureare un figlio tanto per farlo laureare non è un'ottima idea se dietro quella laurea non c'è un progetto di vita. Poi è chiaro che un laureato in qualche modo un lavoro lo trova, ecco, perché se noi andiamo a vedere il tasso di occupazione medio e lo
0: si spendono anche tanti soldi per laurearsi,
1: si spendono anche
0: tanti soldi.
1: Questo è un concetto che le famiglie che hanno l'idea, il mito della laurea a tutti i costi, perché la laurea quando i genitori erano in età da laurea era un qualcosa invece di riservato davvero a pochi e quindi diciamo effettivamente garantiva un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro, hanno conservato quel mito. Per questo ecco, un orientamento fatto bene, con livelli elevati, fatto da professionisti e con determinate ecco, tappe comuni a tutti gli studenti, oggi sarebbe più che mai fondamentale anche per riattivare quell'ascensore sociale che un po' si è fermato, perché stiamo arrivando al paradosso che il figlio dell'operaio magari diventa ingegnere, ed è un'ottima cosa, ma magari il figlio dell'operaio si va a prendere una laurea qualsiasi che magari non gli garantisce questo posizionamento nel mercato del lavoro, invece se avesse fatto, se avesse svolto il sistema il mestiere del padre in un mercato del lavoro diverso rispetto a quello in cui si è posizionato il padre, magari avrebbe avuto più opportunità. Questo potrebbe essere il paradosso in cui non sempre, ma si potrebbe cadere. Per questo ecco, dobbiamo investire sull'orientamento, è fondamentale, ma non solo diciamo come stiamo facendo adesso, ma anche controllare come vanno le attività di orientamento nelle scuole, monitorare, ecco, questo è fondamentale.
0: Il controllo e il monitoraggio, non basta solo mettere a disposizione degli strumenti, ma capire anche quanti riutilizzano, questo è il primo monitoraggio, e poi vedere se effettivamente funzionano per ottenere il risultato. Assolutamente sì, grazie Daniele Grassucci, scuola.net, e così abbiamo parlato anche di scuola, doveroso, torneremo a parlarne chiaramente, visto che insomma, state già pensando alla scuola, non so, voi come genitori o se c'è qualcuno di più giovane, magari anche chi deve iniziare l'università. Insomma, 334 11 11 622 è sempre il nostro numero di WhatsApp. Intanto leggo che è stata confermata in leggero aumento l'inflazione dell'Eurozona del mese di luglio. Secondo l'Ufficio Statistico Europeo, i prezzi al consumo segnano un più 2,9% su base tendenziale. Qui siamo in linea con la stima preliminare. Ne parlavamo proprio poco fa, questo 2,9 di luglio che ha messo un po' in allarme, in allerta la BCE, perché dice insomma siamo quasi un punto percentuale sopra il target del 2%. Qui ripeto, siamo in linea con la stima preliminare appunto rispetto al più 2,8 rilevato nel mese precedente. Su base mensile si registra un incremento dello 0,2 rispetto al meno 0,1 del mese precedente. Andiamo a vedere anche l'inflazione core, che è quella di fondo depurata dalle componenti più volatili come, ricordiamo, cibi freschi, energia, alcol e tabacco, è stata confermata al 2,5% su base annua come da stima preliminare e oltre il 2,4% del mese precedente. La variazione mensile è sostanzialmente nulla contro il più 0,2% del mese prima. Nell'intera Unione Europea l'inflazione è in aumento al 3% su base annua dopo il più 2,9% del mese precedente, mentre su mese si registra un più 0,2%. Poi abbiamo anche l'inflazione armonizzata della zona euro, abbiamo un più 2,2 tendenziale. Qui siamo uguale alla stima preliminare contro il 2,1% del mese precedente. La variazione mensile è confermata nulla dal più 0,2 precedente. Insomma, abbiamo la conferma anche di cose di cui parlavamo poco fa, che raccontavamo poco fa. Tra poco invece di cosa parliamo? Di terzo settore, lo dicevamo poco fa, lo accennavamo poco fa con il mio ospite precedente, con Grassucci. Allora, diciamo che anche il terzo settore, visto che abbiamo parlato di evoluzione generale, sta attraversando una fase di trasformazione, più complessità, sicuramente più bisogni sociali, più necessità di innovare quelle che sono le modalità di finanziamento. Ci sono tanti enti che spesso hanno idee forti ma faticano a tradurle in progetti strutturali sostenibili e anche che possano essere comunicati nel giusto modo. Parleremo di crowdfunding, un'iniziativa che è molto importante soprattutto per il terzo settore, perché va a costituire un processo di coinvolgimento, di narrazione, di costruzione di comunità. Naturalmente anche qui si richiedono delle competenze specifiche che non sempre sono presenti nelle organizzazioni, quindi cerchiamo di capire anche come guardare avanti, ripeto, in un momento in cui i bisogni sociali, vedete come si collega tutto, sono sempre più evidenti, quindi è ancora più importante ragionare su questo. Allora, 334 11 11 622, vi ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp, tra poco ripartiamo e con tanti spunti narrativi importanti, restate con noi.

0: Ed eccoci ancora insieme con Summer Time su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono sempre Manuela Donghi, sono le 12:20 minuti in questo mercoledì 19 agosto 2026 e con voi starò fino alle 13. Questa settimana 10:13 è l'orario in cui vi tengo compagnia. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Allora, Augusto manda un messaggio rispetto all'argomento di poco fa. Abbiamo parlato di scuola e soprattutto di come accompagnare dopo il percorso scolastico i giovani che devono avere un ingresso nel mondo del lavoro. Augusto dice: per assumere nuovi laureati un'ottima soluzione sarebbe aprire l'accesso all'università agli adulti senza diploma superiore. Questo permetterebbe di valorizzare le competenze acquisite sul campo con l'esperienza lavorativa, allargando la base di talenti qualificati, offrendo una seconda opportunità formativa a chi ha lasciato gli studi. Questa opportunità è già operativa in vari stati, anche europei. Beh, bella, sicuramente è un'ottima iniziativa, ora non so dove è attiva, però è un buono spunto. Augusto, ti ringrazio, magari ci torneremo, no? Perché poi ci sono sempre le cosiddette, le famose best practice, quindi le buone pratiche, le buone esperienze di altri che possono aiutarci a come dire, raggiungere gli obiettivi più velocemente, questo si spera. Allora, oggi abbiamo parlato tanto effettivamente di evoluzione, di trasformazione, no? Abbiamo oggi un mondo più complesso, sicuramente che corre più velocemente rispetto a una volta, abbiamo più bisogni sociali e più necessità di innovare, ecco, abbiamo parlato anche molto di innovazione. Vorrei parlare del terzo settore, perché, terzo settore che è fondamentale, adesso ci faremo dare sicuramente qualche numero dalla mia ospite, però abbiamo tantissimi enti sul nostro territorio con tante idee forti, spesso però magari fanno fatica a tradurre queste idee in progetti, no? Che possano essere strutturati, anche duraturi nel tempo, sostenibili, anche che possano essere comunicati nel giusto modo. Dobbiamo cercare di capire perché oggi è importante acquisire tante competenze proprio per gli enti del terzo settore, e vi voglio raccontare questa iniziativa di Ita Solidale, che è un ente filantropico del terzo settore, e oggi abbiamo con noi Francesca Fiori, coordinatrice di Ita Solidale. Buongiorno Fiori, grazie per essere qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi e a tutti quanti.
0: Buongiorno, allora parlavamo di questo mondo sicuramente più complesso, nel quale ci sono per fortuna le organizzazioni non profit, che però chiaramente devono essere e stare al passo con i tempi, cioè sono chiamate anche a diversificare le loro fonti di finanziamento. Perché? Perché devono essere presenti sempre in maniera più forte nelle comunità e devono costruire reti territoriali solide. Allora, c'è un'iniziativa che torna, proprio vostra, dopo il successo, se non erro, del 2024. Di cosa stiamo parlando? Ecco, si inserisce, è d'accordo nel dire che si inserisce in un momento cruciale per il terzo settore?
1: Certamente sì, sono assolutamente d'accordo. Come si diceva prima, la complessità anche per gli enti del terzo settore è aumentata, sono aumentati i bisogni, sono più complessi, sono multi, diciamo, settoriali, quindi si intersecano fra di loro, e la necessità di trovare modi nuovi per rispondere, ma anche nuove fonti di finanziamento, diventa fondamentale. Anche perché sappiamo che le fonti, diciamo, derivanti dal pubblico sono sempre più carenti, quindi da qui la necessità, ma che poi sarà anche una virtù, di cercare di mobilitare di più le persone, il territorio, le comunità. L'iniziativa che noi abbiamo proprio pensato sono degli sportelli di crowdfunding, quindi di ricerca fondi proprio dalla comunità, partendo da una sperimentazione fatta nel 2024 durante l'anno di Trento, capitale europea del volontariato. Un'iniziativa che aveva raccolto anche, diciamo, un discreto successo, anzi un importante successo, e insomma le organizzazioni ci hanno poi richiesto di rifarlo e siamo arrivati con settembre 2026,
0: cioè, aiutato,
1: a ricoporre.
0: Esatto, ha aiutato, diciamo così, no? Mi pare di capire, gli enti del terzo settore a progettare, a realizzare magari delle idee che non riuscivano a mettere in pratica, dico bene, questo è poi l'obiettivo,
1: sì,
0: no?
1: Cioè avere lo sportello ti dà proprio l'opportunità non solo di ricercare i fondi, che è la cosa ovviamente fondamentale, ma proprio di mettere meglio a fuoco le tue idee e quindi di definire meglio gli obiettivi, e quindi di, quando ci sono degli obiettivi chiari, anche di andare a trovare appunto le persone che possono sostenere queste cause e delle attività poi specifiche. E quindi diciamo che l'obiettivo di questi sportelli è duplice: da una parte quindi dare delle competenze agli enti del terzo settore, che è la cosa più importante ancora prima dei finanziamenti, e poi appunto di permettergli di trovare risorse per realizzare i propri obiettivi.
0: Ecco, peraltro mi viene da dire che il crowdfunding, quando parliamo ovviamente di terzo settore, in generale però ancora di più terzo settore, non è solo una raccolta fondi, cioè lo dicevo poco fa, è un po' una costruzione di comunità, no? Quindi si lavora su questo aspetto, oltre ad andare a correggere degli errori che voi sicuramente vedete frequentemente nelle campagne che non riescono a decollare, che magari riescono a decollare con l'aiuto della comunità, no? Questi due aspetti si vanno a incrociare anche qui, è così?
1: Esattamente, proprio questo. Ovviamente diciamo un'associazione ha sempre la possibilità di partecipare a un bando, di richiedere una sponsorizzazione a qualche ente, però è ovvio che andare ad agire sul crowdfunding, oltre appunto a prendere a recuperare le risorse, permette proprio di rafforzare i legami, di creare diciamo una rete di sostenitori, e che è ancora più importante di trovare i fondi in sé, perché poi saranno persone che oltre magari a donare potrebbero anche spendersi per fare volontariato, potrebbero anche diciamo comunque portare avanti la promozione delle cause di cui quell'associazione si occupa, e quindi questo forse è il patrimonio ancora più importante per l'associazione stessa. Oltre che, come si diceva prima, è ovvio che questa rete si va a creare, questi legami si vanno a rafforzare anche nelle comunità di riferimento, e quindi va a aumentare proprio la coesione dei territori, e questa penso che sia un patrimonio collettivo importantissimo.
0: Certo. Ecco, le organizzazioni non profit che vogliono partecipare all'iniziativa, ho capito bene, possono accedere a incontri individuali ma anche online, quindi non solo in presenza, quindi Chi può effettivamente approfittare di questa consulenza gratuita, perché poi di quello si tratta, che però può dare modo di sviluppare, come dicevamo, tanti progetti?
1: Allora, possono approfittarne tutti gli enti non profit sul territorio nazionale. Lo sportello sarà, diciamo, prevede alcuni appuntamenti fisici in presenza qui a Trento, dove noi abbiamo la sede e condividiamo diciamo uno spazio con altre realtà, ma sarà possibile anche diciamo accedervi online, e questo diciamo per favorire la partecipazione ovviamente anche delle associazioni e degli enti che non sono in Trentino e che quindi diciamo potrebbero essere penalizzati, e abbiamo pensato proprio di creare questi appuntamenti online.
0: Ecco, peraltro questa iniziativa era stata proposta nel 2024, come dicevamo, con la mia ospite Francesca Fiori, nell'ambito di Trento, capitale italiana del volontariato. Ricordiamo che
1: europea, ecco, anche.
0: Ecco,
1: italiana, quindi, ed europea.
0: Quindi figuriamoci, quindi. Ancora di più. No, io infatti volevo dire che tra tutte le pecche che noi possiamo mettere in evidenza del nostro paese, sicuramente invece c'è questa che è un'eccellenza, cioè il fatto che davvero ci sono sul nostro territorio presenti tantissime associazioni di volontariato, e di questo possiamo andare fieri, però chiaramente dobbiamo aiutarle sempre di più, e questo è un modo per. Quindi il successo del 2024 vi ha riportato effettivamente dei progetti che sono partiti e che se no non sarebbero partiti, no? Immagino avete avuto riscontro su progetti avviati.
1: Ne abbiamo avuto riscontro da progetti, non so, le biblioteche di comunità gestiti appunto da associazioni, ad altri progetti diciamo che non sarebbero partiti senza questa diciamo raccolta di fondi. Ma in generale ci rendiamo conto che lo strumento del crowdfunding è veramente uno strumento utile. Noi ce ne siamo avvalsi non soltanto durante l'anno di Trento Capitale Europea, ma anche per il bando che Ita Solidale gestisce, che si chiama Energie di Comunità, che prevede proprio non solo un supporto economico ma anche la possibilità di trovare diciamo un ulteriore budget con il crowdfunding. Quindi mettiamo a disposizione, grazie a Produzioni dal Basso, una piattaforma di crowdfunding, la prima piattaforma in Italia di crowdfunding, e vediamo che iniziative e anche associazioni che sembravano non poter avere i mezzi per poter reggere e implementare una campagna di raccolta fondi, invece sono riusciti a realizzare i propri progetti, che sono i più disparati.
0: Ecco, tipo ce ne vuole elencare un paio prima di salutarla?
1: Allora, vi dicevo prima la campagna diciamo che ha permesso diciamo di finanziare una biblioteca di comunità, sì. in un quartiere diciamo qua di Trento.
0: Un altro esempio velocissima? Sì.
1: Progetti di teatro, ad esempio, lo stesso di teatro sociale, anche questo sì, è un altro percorso interessante, così come progetti invece legati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Quindi insomma vediamo che gli ambiti sono più vari e che quindi le sensibilità delle persone, questo significa, sono le più varie. Quindi questo penso
0: certo,
1: che poi
0: assolutamente
1: sia il
0: bello,
1: più bello che possiamo avere, ecco.
0: Assolutamente,
1: quindi,
0: grazie.
1: Diciamo, l'obiettivo è proprio sollecitare questa sensibilità.
0: Assolutamente, grazie intanto a tutti i volontari che ogni giorno collaborano con tutte queste associazioni. Grazie a Francesca Fiori, coordinatrice ITA Solidale, ente filantropico. Tra poco vi do anche qualche numero delle istituzioni no profit nel nostro paese. È bello parlare anche di questo. Ci sentiamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagna.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi ancora con voi. Allora, in Italia ci sono, questi sono dati magari non propriamente precisi, però che ci danno l'idea di quante istituzioni non profit abbiamo nel nostro paese. Ne parlavamo poco fa e dell'importanza anche di aiutare il terzo settore. Ci sono circa 360.000 istituzioni no profit e organizzazioni di volontariato, con una stima di oltre 4,6 milioni di volontari attivi, e la grande maggioranza di questi enti è costituita da forme associative. Tantissime persone coinvolte, no? Appunto, oltre 4,6 milioni di cittadini che prestano servizio volontario in modo continuativo o saltuario. Li ringraziamo, perché molte operazioni, molti progetti possono partire, possono decollare grazie anche a queste persone che in modo volontario e gratuito prestano il loro servizio. E ci sono, appunto, cioè praticamente queste, ecco, dicevo, i numeri del non profit, guardate, sto trovando altre cose, se ne contano di associazioni 306.408, rappresentano l'85% del totale. Ovviamente anche qui prestiamo attenzione quando qualcuno ci chiede dei soldi per delle cause, cioè cerchiamo di capire se davvero sono cause vere o se non nascondo delle insidie. Non che io voglia sempre trovare la truffa laddove non c'è, ma insomma, ormai per deformazione professionale ne ho sentite tante, sono abituata a tenere gli occhi aperti. Però torno invece alla notizia bella, che è quella per cui davvero possiamo dire che siamo un'eccellenza anche come paese sul fronte del volontariato, e meno male che è così. Allora, ascoltiamo la canzone di Lenny Kravitz. Jack, che dici? Lenny Kravitz, Stillness of Heart, la nostra musica. E tra poco tante altre notizie, andiamo anche un po' sui mercati, li abbiamo un po' abbandonati, e poi parliamo di calcio.

Allora, eccoci qui per gli ultimi 20 minuti di questa nostra giornata insieme con Summer Time su Giornale Radio. Sono Manuela Donghi, sono le 12:37 minuti. Allora, dicevo, andiamo a vedere anche un po' i mercati finanziari, li abbiamo un po' abbandonati, ma insomma le borse europee fondamentalmente restano incerte, quindi non è cambiato molto la situazione da quando ci siamo sentiti alle 10 di questa mattina, perché gli investitori sono in attesa dei verbali della Federal Reserve, verranno diffusi questa sera, e poi sono intenti a monitorare l'andamento dell'obbligazionario e gli sviluppi geopolitici. Allora, c'è stato questo dato sull'inflazione dell'Eurozona che è arrivato poco fa, quindi focus anche sull'agenda macro, con i prezzi al consumo dell'Eurozona di luglio che hanno registrato questo più 2,9% su base tendenziale. Siamo in linea, lo ribadiamo, alla stima preliminare e rispetto al più 2,8 rilevato nel mese precedente, quindi leggermente in aumento. Su base mensile c'è stato un incremento dello 0,2 rispetto al meno 0,1 del mese precedente. Abbiamo l'inflazione core che si è confermata al 2,5% su base annua, oltre il 2,4% del mese precedente. Ci sono anche riflettori puntati su questioni commerciali, perché quando parliamo di Trump ormai siamo abituati ad associarlo all'Iran e ovviamente alla situazione medio orientale, però non dimentichiamo i dazi di Trump. Allora, l'amministrazione americana ha rinviato di 3 giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi e ha detto che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare, quindi seguiremo anche questo. Quindi andiamo a vedere anche nel dettaglio se riusciamo a aprire, eccoli qua, i grafici in tempo reale dei mercati. Dicevamo borse molto caute, il FTSE MIB continua a rimanere sotto la linea di parità, meno 0,11%, siamo a 52.959 punti, il DAX è in ribasso dello 0,21% a 26.097 punti, il FTSE 100 è in ribasso dello 0,25%, l'IBEX di Madrid anche qui territorio negativo, meno 0,16%. Abbiamo sempre la borsa francese con il CAC di Parigi, appunto, che è invece l'unica borsa in rialzo, più 0,32%. E vedremo appunto questo che è definito, no, l'evento della settimana, la pubblicazione dei verbali della Fed, vedremo se arriveranno delle indicazioni diverse rispetto a quello che già c'è stato comunicato nella riunione della Fed appunto di fine luglio 28-29, dove era apparso un po' di disaccordo tra i vari membri del FOMC, del braccio operativo, e Kevin Warsh l'aveva un po' definito una sana lite di famiglia. Allora, detto questo, tra poco di cosa parliamo? Di calcio. Mi tocca parlare di calcio perché riprende il campionato, e ovviamente quando parliamo di questo sport non parliamo solo di tifoserie ma anche di indotto economico importante. Allora, ci raggiungerà il nostro Davide Schioppa, marketing con vista, sapete, noi in Next Economy abbiamo sempre questa rubrica che fa un po' il punto sulla pubblicità, sul marketing, su quanto spendiamo, su come cambia anche la visione dei consumatori e su come i brand si devono adattare a quello che ci propongono. E allora parleremo di questo, giusto per chiudere in bellezza queste 3 ore insieme. E intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, come sempre 334 11 11 622.

0: 12:43 minuti, insomma, stavo quasi per lanciare la nostra sigla, caro Jack Saglia, perché sono abituata quando mi dici guarda che è collegato Davide Schioppa e allora mi viene spontaneo dire sì, perché siamo arrivati al momento della nostra rubrica Marketing con Vista. Non abbiamo la sigla perché chiaramente quella è una rubrica di Next Economy, però è una rubrica che tornerà e che farà sempre parte del pacchetto Next Economy. Davide Schioppa, buongiorno, vedi come sei importante qui?
1: Mamma mia, mi sto commuovendo, Buongiorno, mi sei mancata.
0: Buongiorno.
1: Mi sono mancati tutti gli ascoltatori, ma mi sei mancata soprattutto tu, cara Manuela.
0: Direi, perché da quasi 3 settimane che non ci sentiamo, per fortuna che hai deciso di, come dire, tornare da noi nonostante Next Economy non sia ancora ripartito, insomma. Il businessman non va mai in vacanza come sei tu, soprattutto quando parliamo di marketing,
1: ma guarda,
0: no?
1: Posso dirti una cosa? Invece no, assolutamente no. Sto rivalutando tantissimo la mia vita e bisogna viversi le vacanze appieno. Bisogna vivere qui ed ora. Non bisogna mai pensare, quelle frasi del tipo il business non dorme mai, sono tutte fregnacce. Bisogna ricaricarsi sì, perché altrimenti si dedica agli altri del tempo sporco, del tempo impuro. Invece dobbiamo ricaricarsi le batterie. Non c'è nulla di male, quindi... quando il buon Marchione disse ma in vacanza da cosa, io rispondo quest'anno no, in vacanza dalle fatiche, ci vogliono assolutamente le vacanze, godiamocele.
0: Sì. Ma stavo leggendo stamattina, mi è apparso per caso mentre ero sui social, un assessore di un comune che ha risposto a chi l'ha disturbato in vacanza: sono in vacanza, non ho né tempo né voglia di rispondere alle vostre mail, ha creato un po' un caso. Vabbè, però ha ragione, se sei in vacanza sei in vacanza, però come vedi, come osservo, quando la Donghi chiama Schioppa risponde, perché ti ho disturbato dal tuo relax in vacanza.
1: Ma perché Donghi non disturba mai, è sempre un piacere parlare con te, poi parliamo di cose super interessanti,
0: esatto.
1: Parlare con te credo che sia veramente costruttivo, perché ci raccontiamo delle cose, non lo dico per piaggeria ma lo dico perché lo penso davvero, che magari ci aiutano a riflettere, e quindi secondo me in vacanza l'ozium dei latini, dei romani, tu me lo insegni, era fatto anche per riflettere, non soltanto per riposarsi e basta, quindi secondo me è un tempo buono quello che trascorriamo assieme.
0: Esatto, guarda, intanto ti dico che l'assessore, quello dell'ambiente e mobilità del comune di Lodi, Stefano Caserini, che ha scatenato proprio questa grossa polemica politica, perché la mail che arrivava in modo automatico, sai, no, quelle che impostiamo per non avere rotture,
1: certo,
0: di scatole, sostanzialmente diceva: sono in vacanza con connessione limitata e ancora minore voglia di rispondere. Ovviamente era un messaggio ironico che però ha scatenato polemiche, forse non siamo abituati, però è quello che vorremmo rispondere tutti, no? A chi ci disturba in vacanza.
1: Ma con carineria si può dire, io tra l'altro ricordo sempre, noi adesso abbiamo le email, i messaggi su WhatsApp, gli SMS, siamo bombardati, ma quando eravamo giovani, bambini noi, che c'era solo il telefono di casa, quando uno andava in vacanza non c'era modo di contattare quelle persone, ecco, quello era veramente un tempo buono, perché era una disconnessione sana. Bisognerebbe non offendersi se c'è una risposta simpatica tipo non ho voglia di rispondere quando sono in vacanza, è onesta come risposta, io sto dalla parte dell'assessore, non la conoscevo questa cosa, non so chi sia. Quindi non so né se è di destra, se è di sinistra, se è di centro,
0: sta
1: me ne
0: girando
1: nulla.
0: Stamattina questa notizia, poi vedrai che ti apparirà.
1: Bravo,
0: sicuramente.
1: Bravo assessore, sono con lei.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Poi può essere anche non per sorridere, uno lo può dire veramente: non mi rompete le scatole, sono in vacanza, tanto sono con voi tutto l'anno, anche se per 10 giorni non vi rispondo, a meno che non ci sia un'emergenza, ma quello fa parte dei casi emergenziali. Io sono in vacanza, no? Cosa non si può rimandare tra 10 giorni? Niente.
1: Solo se sei un medico che lavora deve operare.
0: Oppure se l'assessore
1: lì,
0: se ci dovesse essere un'emergenza, l'assessore nel suo paese di riferimento deve tornare, ma quello è un altro discorso, ci mancherebbe, cioè le responsabilità personali ci sono in qualsiasi momento dell'anno, anche mentre si è in vacanza, personali e professionali, però quello è un'altra roba. Vabbè, comunque sicuramente l'avrei, anche i nostri amici che ci seguono avranno letto di questo caso, magari lo contatteremo sto assessore, dai, vediamo, sarebbe simpatico, non mentre è in vacanza, se no ci manda a quel paese.
1: Non ti rispondo.
0: perché l'ha già detto.
1: Risponde.
0: No, risponde. Allora, invece, caro Davide Schioppa, sei pronto per l'appuntamento di questo sabato? Cosa inizia? Cosa partirà?
1: Per me è lunedì l'appuntamento.
0: Perché tu
1: come
0: sei tifoso della Roma.
1: Io sono tifoso della Magica. Come ormai
0: appunto,
1: tutti sanno,
0: vedi che mi ricordo. Esatto.
1: E la Roma giocherà lunedì sera contro la
0: Però il campionato parte sabato, no? Però partirà sabato.
1: Parte questo campionato. Tra l'altro parte prestissimo, perché se ci pensi è finito da poco il mondiale. Il tempo vola, vedi? Il mondiale è finito pochissimo tempo fa. Parte questo campionato, cara Manuela, che io ho l'impressione che parta un po' in sordina. Allora, ci lamentiamo tanto in Italia che la nazionale non ci dà soddisfazioni, non riesce a qualificarsi ai mondiali, ci lamentiamo del sistema calcio che è abbastanza compromesso. Io però quello che mi accorgo è che c'è una certa disaffezione da parte di noi italiani rispetto al mondo del calcio, soprattutto le nuove generazioni, soprattutto i giovani, li trovo particolarmente disamorati rispetto al calcio, e questo secondo me ha molto a che fare con il marketing, perché ci sono le proprietà americane, ci sono tante cose, e poi non nascondiamoci dietro un dito, i prezzi del calcio, che dovrebbe essere uno sport popolare, il calcio si giocava all'oratorio, si giocava per strada, e i prezzi del calcio sono diventati insostenibili. Puoi andare allo stadio, i biglietti
0: sta diventando
1: tantissimo.
0: Troppo costoso, tu ci stai dicendo, ma è colpa del marketing, perché c'è intorno al calcio tutto.
1: Guarda, allora te la faccio semplice. Le proprietà delle squadre di calcio sono quasi, delle squadre che giocano in Serie A, ma anche qualcuna che gioca in Serie B, sono quasi tutte straniere, prevalentemente americane. Hanno portato un modo di interpretare il pre-partita, il post-partita, hanno portato tanto dal merchandising che è molto mutuato dagli sport americani. Abbiamo finito da poco di parlare dei mondiali, lo spettacolo di metà partita durante la finale ha creato diverse polemiche, così come anche il cooling break durante le partite, che interrompevano le partite per far rinfrescare, che in realtà era semplicemente una scusa per far girare la pubblicità sui maxi schermi e in televisione. Quindi è colpa del marketing? Probabilmente un po' sì. E noi italiani, che il calcio l'abbiamo vissuto in maniera estremamente viscerale, soprattutto per quelli della mia generazione o quella delle generazioni precedenti, quello che sta succedendo un po' ci allontana dal mondo del calcio. Pensare che mentre stai guardando una partita in televisione, a me è capitato vedendo la Roma, mi è capitato che un gol della mia squadra durante lo scorso campionato io non l'abbia potuto vedere perché su DAZN davano la pubblicità che copriva la
0: proprio in quel momento.
1: E tu pensa il colmo, io che di pubblicità ci campo, in quel momento lì ho veramente odiato, detestato quell'interruzione pubblicitaria, perché mi hanno interrotto il gol della mia squadra. Quindi quando tutto costa tanto, ti faccio dei conti, DAZN ha aumentato i prezzi, Sky, che comunque detiene i diritti sportivi delle coppe europee, comunque costa anche tanto. Se tu vuoi seguire solo in televisione la tua squadra del cuore, devi spendere tra i 70 e i 100 euro al mese, che in un anno in un'economia familiare sono tantissimi soldi.
0: Non parliamo di andare allo stadio.
1: Stavi
0: arrivando anche tu.
1: Costa veramente tantissimo se compri un biglietto singolo, e anche gli abbonamenti costano tanto. Però in tutto questo marasma c'è, e guarda che quello che sto per dire, io a 43 anni non mi sarei mai sognato di dirlo, ma in tutto questo marasma c'è da fare un plauso, cara Manuela, a dei tifosi.
0: Ossia?
1: Che sono i tifosi di una squadra di calcio, l'altra
0: squadra
1: di Roma.
0: La tua c'errima nemica, appunto.
1: L'altra squadra di Roma, quindi i tifosi della Lazio, l'ho detto.
0: Pensavo non avessi neanche coraggio di nominarla, la Roma, questo è. Ma infatti lì c'è un discorso, c'è un discorso di fedeltà, lì parlando della Lazio, c'è qualcosa di, è cambiato rispetto al passato, perché appunto il caso, è un po' un caso questo, no?
1: È un caso sociologico, io direi, e non sto scherzando, che va assolutamente interpretato, cioè quando noi pensiamo che il marketing possa arrivare ovunque, possa influenzare tutto, e io prima ho detto il calcio per noi italiani che lo viviamo in maniera viscerale è qualcosa di diverso, i tifosi dell'altra squadra di Roma stanno dimostrando che effettivamente il loro cuore, la loro passione calcistica non può essere svenduta. Ora, la Lazio non è una proprietà straniera, è una proprietà italiana, è una proprietà che ha salvato anche da da un fallimento il club. Però è una proprietà che viene contestata perché negli ultimi anni ha veramente depauperato la passione dei tifosi. Io non entro nel merito dei calciatori acquistati o meno, perché né io né te siamo addetti ai lavori. Qua ci vorrebbe forse l'Apo De Carlo per poter parlare di queste tematiche. Però ecco, quella proprietà ha un po' depauperato la passione dei tifosi e i tifosi stanno protestando. E come stanno protestando? Stanno protestando in una maniera fortissima. Non hanno fatto gli abbonamenti per lo stadio, già nel corso dello scorso campionato avevano deciso di non presenziare più alle partite in casa della loro squadra,
0: quindi anche i tifosi più fedeli possono dire basta. Sì, questo è il tema.
1: Stiamo parlando proprio degli ultras della curva nord della Lazio, che già lo scorso campionato non partecipavano più alle partite casalinghe. Qualche giorno fa c'è stata la prima partita stagionale della Lazio, che ha perso contro il Mantova ed è stato eliminato dalla Coppa Italia. C'erano 2000 tifosi allo Stadio Olimpico, 2000 tifosi in tutto durante la partita, era la prima partita stagionale, e la cosa imbarazza, no scusami, ce n'erano 6000 di tifosi. La cosa imbarazzante è che i tifosi che si sono abbonati quest'anno alla Lazio sono soltanto 2000. Ora, lo Stadio Olimpico di Roma è uno stadio che solitamente per i tifosi della squadra di casa conta circa 40.000 posti. I tifosi della Roma che si sono abbonati sono 40.000, che sono i tifosi che si sono abbonati di più. Però ecco, i tifosi della Lazio hanno scelto di non abbonarsi, solo 2000 tifosi. Questo è un segnale molto forte, ma
0: nel senso c'è una differenza abissale, non è che parliamo di pochi numeri.
1: Abissale. Se tu consideri 2000 tifosi che si sono abbonati a fronte di 40.000 tifosi che si sarebbero potuti abbonare, fai 40.000 con una media di circa 1.000 euro ad abbonamento, immagina quanti soldi sarebbero potuti entrare nelle tasche della Lazio. Ma non solo, il danno è stato fatto anche alle televisioni, alle PTV, perché i tifosi della Lazio hanno deciso di non abbonarsi neanche ai servizi di streaming di DAZN, quindi la protesta è stata totale. E questo, io l'ho detto prima, è un po' un fenomeno sociologico, no? Se ci pensi, perché la passione è riuscita ad unire persone completamente differenti, di ceti sociali completamente differenti, perché il calcio accomuna un po' tutti, che in maniera naturale hanno deciso di aderire silenziosamente alla stessa protesta. Ora, questo significa, secondo me, riappropriarsi della propria passione, significa riappropriarci del calcio, di quello che per noi è il calcio, e quindi io, da tifoso della Roma, da tifoso giallorosso, da esperto di marketing, faccio un plauso a chi sull'altra sponda del Tevere sta portando avanti questa protesta, ai danni del marketing, perché ci sta, perché ogni tanto
0: potrebbe servire, secondo te, per siccome l'obiettivo è quello di far tornare il calcio più attraente, ma che poi non è quello, cioè di farlo diventare più alla portata di tutti, anche per le nuove generazioni, può servire una protesta di questo tipo, mi pare di capire, no?
1: Può servire perché tu colpisci le proprietà sul vivo, nel vivo, nella parte economica, che è quello che a cui sono più sensibili.
0: E dovrebbero farlo tutti, però non so se una sola società
1: noi tante volte parlando di altri brand commerciali abbiamo sempre detto che un brand ha successo quando riesce a creare un rapporto di fiducia con i propri sostenitori, con i brand lover, quando quello che racconta a parole poi lo fa realmente. Quante volte lo abbiamo raccontato di marchi di jeans, di moda, di abbigliamento, di bevande o altro. Ecco, anche le squadre di calcio sono dei brand, i brand lover delle squadre di calcio sono i tifosi, e quando viene tradita la loro fiducia e non c'è marketing che tenga, non c'è operazione commerciale che tenga, perché la fiducia è la cosa che è più importante di qualunque altra leva commerciale per costruire dei rapporti solidi e continuativi. Quindi io credo che questo esperimento possa andare avanti, possa insegnare ad altri tifosi come protestare in maniera pacifica quando le cose non vanno bene.
0: Ecco, questo
1: fare
0: è importante.
1: Come consumatori, se ci sta un
0: c'è chi mi scrive, anche se è di altro tipo, ci pensa quello che passiamo noi che abitiamo in zona stadio a Roma e non possiamo protestare. Pazienza. Così, questa sarebbe una protesta diversa, non per il marketing, però rientra, lo so. Però.
1: lo stadio da qualche parte ci dovrà pure essere, lo dovranno pur fare, tra l'altro, insomma, adesso
0: diciamo che si mantiene viva la zona, e insomma, e sicuramente non perde appeal in questo caso.
1: È un economico importante lo stadio. Adesso, tra l'altro, a Roma ci saranno probabilmente due nuovi stadi: lo stadio della Lazio, che sarà più in centro città, che sarà recuperato, e sarà, è un vecchio stadio che viene recuperato, lo stadio della Roma, che invece sarà costruito poco fuori e sarà un tempio proprio del calcio. Quello significa creare comunque indotto, significa creare posti di lavoro, certo, perché non è più solo uno stadio, ma ci sono centri commerciali, attività, e quindi, insomma, quello bisogna, da qualche parte bisogna farlo, quindi
0: no, certo,
1: come si
0: poi,
1: dice
0: poi
1: a chi, come si dice proprio a Roma, a chi tocca non si ingrugna.
0: Ecco, perfetto.
1: Roma.
0: Senti, e quindi però, come fare, siamo in chiusura, come fare per far sì che diventi attraente questo sport anche per i giovani, secondo te, da uomo di marketing?
1: Semplicità. Guarda, secondo me, io da uomo di marketing dico che a volte la cosa migliore da fare è sfrondare l'eccesso, fare proprio una pulizia e ritornare all'essenza. L'essenza sono i bambini che giocano in mezzo alle strade, nei cortili, agli oratori, che indossano le maglie dei campioni, quindi deve tornare ad essere uno sport per tutti, uno sport popolare. E tu prima hai parlato dell'assessore sui social, io ti parlo di un altro caso in un minuto, cioè sui social, questo caso di questo bambino a Napoli che si mette la maglia da arbitro, il fischietto, e va, un bambino che avrà 8-9 anni, e va nelle strade di Napoli ad arbitrare le partite dei ragazzini che giocano per strada. Ecco, vedere quelle immagini dove si gioca ancora per la strada, quello fa tornare ad innamorare i tifosi del calcio. Quindi bisogna tornare all'essenza, all'essenziale. Quando tutto va male, devi partire da quello che sai fare nella maniera più semplice. Forse tirare due calci ad un pallone è qualcosa assolutamente economico che possono permettersi tutti.
0: È vero, caro Davide Schioppa. Allora, ti saluto, peraltro ho scoperto anche sei professore di fondamenti di marketing, quindi ancora di più ti ringrazio per dedicarci il suo...
1: qualcos'altro.
0: Vabbè, questo non lo posso dire, lo diciamo la prossima volta. Mi hai pure invitata, vabbè, lasciamo perdere, ma Jack sa, te lo dirò in privata. Vabbè. Davide Schioppa, ti aspetto ovviamente presto ancora qui e in diretta e anche in studio, così almeno riapriamo tutti i discorsi, che non quelli che mi hai scritto stamattina, altri. Ciao caro Davide Schioppa e buona giornata. Saluto anche Maria Teresa, oltre a tutti voi che avete seguito, che scrive: bentornata dottoressa Manuela, ho seguito con Gia la trasmissione anche se ero impegnata a seguire la nipotina con due amichette in piscina a domani, grazie per avermi salutata. Saluti a te, saluti anche alla nipotina e alle due amichette, e naturalmente saluti a chi ha seguito la nostra programmazione di Giornale Radio fino a questo momento. Naturalmente continuiamo, grazie Jack Saglia in regia, Michele Ceci in redazione. Domani io torno sempre a partire dalle 10:13 per questa settimana. Ora restate con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio, ciao.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 13:02.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran, si alza la tensione, possibili attacchi a obiettivi USA anche in Europa, scrive il Financial Times. Crosetto, nulla è precluso. Ucraina, Russia ancora raid con vittime, ma su Zelensky si abbatte un'inchiesta dell'anticorruzione, nel mirino il suo staff. Ancora femminicidi, a Colleferro accoltella la moglie davanti al figlio di 9 anni, bloccato invece al porto di Bari il compagno della donna lasciata agonizzante davanti all'ospedale.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati su Giornale Radio Studio, Daniela Ubaldi in redazione, Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times, non lo esclude il ministro Crosetto. E nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Il servizio.
6: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro, lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto, la tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni.
7: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
8: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla. seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
5: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis: Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Closteball. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Ma che bella questa sigla, e ogni volta insomma ci faccio caso. Per chi ci segue a quest'ora ricorderà che ieri, parlando con l'onorevole Arturo Scotto, abbiamo accennato all'intensificarsi dell'attività dei coloni israeliani sempre più attivi nel creare nuovi insediamenti in Cisgiordania. Chi come me i fatti li racconta spesso dà per scontato alcuni particolari che poi in realtà sono determinanti per la completezza, no, dell'informazione e della notizia. Ebbene, proprio ieri il TG1 ha trasmesso un reportage da quei territori, facendo vedere chiaramente il dramma dei palestinesi, che tra l'indifferenza dell'Occidente e degli occidentali, anche noi, sono costretti con la forza e con la violenza da parte degli stessi coloni ad abbandonare le proprie case. Ma come sempre capita, è servita la testimonianza di un cittadino americano residente in Cisgiordania a far sentire la questione più vicina a noi. L'uomo ha chiesto l'aiuto del governo americano per impedire ai coloni che gli fosse tagliati i cavi elettrici, tubi idraulici, per costringerlo poi a lasciare casa sua, che poi verrà abbattuta. È questo il metodo che usano questi personaggi. Noi chiamiamo coloni, insomma, qualcuno potrebbe chiamarli anche in altro modo. Insomma, una violenza inaudita perpetrata continuamente da quelli appunto che vengono definiti coloni. Di fatto si tratta di organizzazioni criminali israeliane armate, attrezzate, che godono dell'appoggio legale e morale del governo di Netanyahu. E allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Gexalia, in redazione Matteo Respinti. Tanti gli argomenti sul tavolo anche oggi. Torneremo ai campi flegrei per raccontarvi le difficoltà di un territorio ferito dal terremoto dello scorso 31 luglio. Con noi ci sarà il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione. Parleremo però anche di politica, le difficoltà della Lega, le contraddizioni dei nazionalismi di destra che creano conflitti e incomprensioni. Il nostro ospite, l'onorevole Mario Borghezio, ex leghista, oggi in Futuro Nazionale, e torneremo anche sui temi economici di politica europea, con le decisioni di Bruxelles, sugli interventi concessi agli Stati membri per mitigare l'impatto del caro energia, ma non per i carburanti. Purtroppo non ci saranno altri tagli alle accise. Brutta notizia, qualcuno dice: benzina, carburante a 3 euro al litro. Bisogna, insomma, in qualche modo ci stanno costringendo, dai, a comprare la macchina elettrica, perché sembra quasi un disegno. Con noi ci sarà l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Insomma, argomenti che ci toccano da vicino o anche da lontano, ma in ogni caso ci toccano. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Partiamo dalla musica con Dasha, Heartbreaker from Tennessee.

0: E allora 3 euro al litro la benzina potrebbe arrivare, qualcuno lo anticipa in qualche modo, ci auguriamo che questo non accada, perché già 2 euro oltre 2 euro al litro per il gasolio, stabilmente lì è il prezzo purtroppo ultimamente, e c'è il taglio delle accise che il 24 agosto terminerà e quindi non ce ne saranno altri. Intanto però si aprono nuovi fronti, possibilità di approvvigionamento, perché sapete quello che succede, succede perché Hormuz è bloccato e ci sono difficoltà nell'approvvigionamento dai paesi produttori più importanti, quelli appunto del Golfo. Il Brasile di Lula si dice pronto a contribuire al fabbisogno di petrolio che è messo a rischio appunto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Il presidente brasiliano Lula ha rilanciato il ruolo del Brasile come potenza energetica mondiale. Durante una visita alla nave sonda di Petrobras al largo dello stato di Ampá, Lula ha sostenuto che il petrolio individuato nel margine equatoriale alla foce del Rio delle Amazzoni potrebbe contribuire a rifornire il mercato internazionale se la crisi tra Stati Uniti e Iran dovesse mantenere sostanzialmente bloccato Hormuz. La scoperta riguarda il pozzo esplorativo di Morfo a circa 175 km al largo dell'Ampá e in acque profonde quasi 2.900 metri. Petrobras ha confermato la presenza di idrocarburi, ma le perforazioni e gli studi devono ancora determinare dimensione e sfruttabilità commerciale del giacimento. Questo significa che il nuovo petrolio brasiliano non può sostituire nell'immediato quello del Golfo Persico. La stessa presidente di Petrobras ha stimato che un'eventuale produzione nell'Ampá potrebbe cominciare soltanto fra 6 o 7 anni. Il Brasile parte comunque da una posizione importante. A giugno produceva circa 4.475 milioni di barili di petrolio al giorno, il 19,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Le dimensioni della crisi di Hormuz restano però molto superiori. Prima del conflitto transitavano dallo stretto circa 20 milioni di barili al giorno di greggio e prodotti petroliferi, pari a circa un quarto del commercio marittimo mondiale di petrolio. Nei mesi successivi i flussi sono crollati a circa 2,7 milioni di barili al giorno. Le parole di Lula hanno dunque soprattutto un significato strategico e geopolitico. Il presidente considera la margine equatoriale una nuova riserva capace nel lungo periodo di rafforzare l'autosufficienza brasiliana e aumentare il peso del paese negli equilibri energetici mondiali. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Matteo Respinti. Noi dicevamo in apertura della situazione in Cisgiordania nelle ultime settimane, lo ricordavamo anche ieri, è aumentata l'attività dei coloni israeliani che continuano a creare nuovi insediamenti, costringendo con la forza decine di famiglie palestinesi a lasciare le proprie case. Una violenza non sempre documentata, perché non è facile, ma che contribuisce però ad alimentare quel sentimento di avversione nei confronti di un popolo, un sentimento che nella fattispecie viene definito antisemitismo, un termine che ha avuto in passato un significato importante, che ha portato alla più grande tragedia umana mai documentata, ma che oggi viene strumentalizzato e utilizzato dal governo ultranazionalista ebreo come scudo anche nei confronti di critiche legittime. Mi chiedo quanto il nostro senso di colpa per l'Olocausto possa continuare ad impedirci, no, di dissentire, di condannare violenze, persecuzioni, omicidi e stermini da parte di un governo, ma anche da una significativa parte della popolazione che quel governo l'ha voluto e che continua ad assecondare, perché mi chiedo, no, anche perché ci è consentito di avere risentimenti nei confronti, per esempio, di russi, non di tutti evidentemente, ma di coloro che si schierano o comunque possono creare dei problemi a noi, così come per gli americani. E invece questo non può essere fatto per gli israeliani. L'antisemitismo è un sentimento, è un odio che va condannato assolutamente. La critica, il risentimento nei confronti di qualcuno che è responsabile, secondo me, può e deve essere sempre e comunque legittimo. Io non parlo di popoli, parlo di governi e di persone che si macchiano di crimini con azioni, ma anche con omissioni. Non lo so se siete d'accordo, evidentemente molti non saranno assolutamente d'accordo. 334 11 11 622, aspetto i vostri messaggi, WhatsApp, sia scritti che vocali. Naturalmente adesso Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: Torniamo ai Campi Flegrei, lo facciamo a distanza di qualche settimana dalla scossa, quella del 31 luglio scorso, una scossa la più forte, diciamo, mai registrata in quell'area, legata naturalmente al bradisismo. Ha provocato diversi danni, fortunatamente insomma non ci sono state vittime, ma si lavora per cercare di ripristinare, di tornare alla normalità. Sono ancora tanti gli sfollati, soprattutto nel comune di Pozzuoli. Ieri una buona notizia, perché insomma la macchina burocratica si sta muovendo anche piuttosto velocemente. È stato stanziato già il primo 1 milione di euro da parte della regione Campania proprio per aiutare coloro che sono stati sfollati, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, chi ha trovato la propria, diciamo, una sistemazione in maniera autonoma e chiaramente ha bisogno di essere pagato anche per potersi sistemare, chi invece è ospitato nelle strutture turistiche. Adesso però il paradosso è proprio quello, perché il terremoto a distanza, insomma il terremoto, il bradisismo, tutto quello che ne consegue, sta avendo anche altre ripercussioni importanti sull'economia del territorio, un'economia che è fondamentalmente basata sul turismo, e io mi auguro naturalmente che si riprenda un turismo non dell'emergenza, ma un turismo della bellezza, perché il posto è straordinario, lo dico sempre ogni volta che mi capita di parlare dei Campi Flegrei, ogni volta che mi capita di parlare di Bacoli in particolare, con il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione. Sindaco, benvenuto, anzi bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Sindaco, la situazione del turismo adesso sta avendo delle difficoltà, cioè il turismo si sta rallentando, ci sono due ragioni fondamentali, immagino, poi mi correggerà, ci sono delle strutture che sono state danneggiate, alcuni alberghi, alcune strutture ricettive, i B&B e quant'altro, e poi c'è la paura evidentemente innescata anche da quello che viene raccontato, quindi è necessario anche raccontare le cose per quello che sono, non certamente senza esagerare i termini e aumentare la preoccupazione nelle persone.
1: La questione è proprio questa: i Campi Flegrei vivono da 3 anni interrottamente questo sciame sismico continuo che oggi...
0: Abbiamo dei problemi, forse, con il collegamento col sindaco. Adesso proviamo a ricontattarlo, a riprenderlo. Io dicevo, no, dell'attività anche delle istituzioni per cercare di trovare una sistemazione, di porre rimedio al disagio soprattutto dei cittadini. Stanno proseguendo anche le attività di valutazione dei danni agli edifici da parte della Protezione Civile Nazionale. L'obiettivo è quello di consentire già da questa settimana i primi rientri per una parte degli oltre 3.000 sfollati. Io voglio ricordarvi, insomma, i 3.000 sfollati sono coloro che abitavano e che continueranno evidentemente ad abitare in zona, nei palazzi che sono stati danneggiati, ma ci sono anche problemi e difficoltà nelle infrastrutture, tubi dell'acqua saltati, il porto, lo ricorderete, era stato bloccato, la banchina aveva ceduto, è stato ripristinato, e ultimamente proprio nel corso di queste riunioni da parte delle istituzioni locali si stanno raggiungendo anche degli accordi importanti per impedire, per evitare che quanto avvenuto possa ripercuotersi anche sulle attività commerciali, sul commercio, soprattutto anche nei collegamenti con le isole, perché l'area Flegrea comprende anche 2 isole importanti che sono Ischia e Procida. I collegamenti avvengono attraverso il porto di Pozzuoli per lo più, e anche attraverso il porto più piccolo, quello di Baia, che insiste proprio nel comune di Bacoli, e quindi insomma le cose si stanno mettendo mano a mano a posto, augurandosi naturalmente che altri fenomeni importanti, altri movimenti tellurici importanti non avvengano in stretto giro. Dovremmo avere di nuovo il sindaco di Bacoli, abbiamo difficoltà, no, con il collegamento. E allora andiamo un attimo con una canzone e poi ritorniamo su Giornale Radio, restate lì.

0: Allora abbiamo il sindaco Giosi della Ragione, qualche difficoltà sì. Di collegamento, abbiamo soltanto purtroppo un minuto, sindaco, sa quanto ci tengo, no? Io a parlare del territorio, visto che insomma fa parte anche di me, però insomma parliamo velocemente, il turismo, le difficoltà, che cosa si può fare innanzitutto anche dal punto di vista mediatico?
1: Allora, serve una legge speciale per i campi ferrei, per intervenire subito ogni qualvolta ci sono sciami sismici come quelli che stiamo vivendo, non nell'ultima settimana, ma negli ultimi tre anni. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto e abbiamo ancora la rete di trasporto pubblico su ferro, più chiusa che aperta. I siti archeologici sono più volte chiusi che volte aperte perché devono fare i controlli. Abbiamo avuto il 70% di disdette agli alberghi e B&B del territorio in questa seconda metà di agosto. Allora io credo che l'attenzione mediatica, ma anche amministrativa e governativa nazionale e regionale, deve essere tesa in questo momento storico a sostenere economicamente le attività commerciali che ancora oggi in modo resiliente resistono e restano aperti. Sotto il profilo, come dire, della mediatico, è necessario far intendere che quello che sta accadendo nei campi ferrei non deve più essere inteso come un elemento emergente, ma come la normalità, perché qui ci sono scosse che ci sono oggi, ci potrebbero essere anche tra 20 giorni e tra due mesi. Dobbiamo raccontare che stiamo lavorando tanto per rendere resiliente il territorio. Molte delle persone che sono state sgomberate stanno già rientrando in casa, tra poche settimane riapriranno le attività, diciamo il trasporto su ferro, idem il porto di Pozzuoli, quindi sta lavorando per rimettere tutto in sesto. Però se ogni volta noi siamo costretti a dover ripartire da zero attendendo il decreto legge che ci darà una mano, allora così andiamo in grande difficoltà. Invece con una legge che aiuta sistematicamente e si attiva ogni volta che c'è il momento sismico, noi riusciamo a essere più veloci nell'aiutare innanzitutto i residenti e poi ad essere ricettivi per la comunità che vuole venirci a visitare.
0: Certamente, anche perché un'azienda turistica chiusa poi difficilmente riapre, quel territorio invece ha bisogno di accoglienza, perché è un territorio bellissimo, la vocazione turistica è estrema, perché non è mai stato, magari ecco posso fare un po' di propaganda nel mio piccolo, andate soprattutto a Bacoli, ma tutta l'area flegrea è straordinaria. Purtroppo non c'è altro tempo, ma ci torneremo, sindaco, grazie mille, grazie Gerardo,
1: vi aspetto a Bacoli
0: della Ragione, sindaco di Bacoli. Ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eccoci qui, i principali siti di alcuni dei principali quotidiani online pubblicano in home page la notizia che è stata lanciata dalla Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando di colpire basi americane in Europa. Lo riporta il Corriere della Sera, così come Repubblica. Peraltro Repubblica aggiunge che la NATO è pronta a reagire. Altre notizie dall'estero che sono in home page: la notizia delle ultime ore di una presunta corruzione in Ucraina, è stato perquisito lo staff di Zelensky, Kamara, nuovo ministro al posto di Fedorov, e insomma c'è qualcosa che si muove anche da quelle parti. Ma ciò che mi ha colpito maggiormente è l'intervista che è pubblicata sul TGcom 24 al presidente di Federpetroli, che si dice preoccupato per il Medio Oriente e che ha lanciato un allarme davvero preoccupante. Lo abbiamo accennato prima, non riuscivo a trovarla di nuovo la notizia, la possibilità che il gasolio possa arrivare addirittura a 3 euro al litro. Non è escluso che possa succedere, niente panico, però intanto ci stanno trasferendo ci stanno costringendo ad andare sulle auto elettriche in ogni caso, e quindi prima o poi tutti dovremo per forza farlo, perché se poi arriva a quel prezzo il gasolio non c'è più possibilità di muoversi. Noi poco fa abbiamo parlato, poco purtroppo, perché abbiamo avuto qualche difficoltà telefonica, delle conseguenze sull'economia che il fenomeno del bradisismo sta avendo ai Campi Flegrei. Abbiamo tentato di farlo e l'abbiamo fatto in minima parte con il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione. Tra poco invece parleremo di politica, delle difficoltà della Lega, le contraddizioni dei nazionalismi di destra che creano conflitti, incomprensioni tra popoli, la posizione del governo nei confronti delle politiche migratorie di altri paesi europei che è diventato un boomerang, lo ricordate, insomma avete sentito, la Svizzera adesso intende restituirci i migranti sbarcati in Italia che erano andati a finire in Svizzera. Con noi ci sarà l'onorevole Mario Borghezio, ex leghista, oggi in Futuro Nazionale. Torneremo anche sui temi economici e di politica europea, con le decisioni di Bruxelles sugli interventi concessi agli stati membri per mitigare l'impatto del caro energia e non sulla benzina, niente tagli alle accise. Con noi l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Insomma, con lui sicuramente cercheremo anche di commentare il fatto, il perché c'è questa insomma ritrosia a incentivare le riduzioni sulle accise, perché adesso attualmente la mobilità è soprattutto con il gasolio e con la benzina. 334 11 11 622.

0: Torno a Pontida, al raduno della Lega, quello storico, classico, ogni anno. E insomma sarà una Pontida probabilmente diversa dalle altre, visto quello che sta succedendo nella Lega. Ci sono un po' di tensioni all'interno del partito. Qualcuno insomma non riesce più a sopportare evidentemente la leadership del segretario Matteo Salvini, ma c'è chi invece lo difende, e tra l'altro c'è anche una motivazione giusta. Salvini è stato eletto dai militanti, e quindi insomma metterlo in discussione prima delle votazioni evidentemente potrebbe essere anche, diciamo, scortese nei confronti di chi lo ha votato. Fatto sta che il, diciamo, Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia, ha lanciato la sua sfida, addirittura la possibilità di un'associazione, di un movimento diverso, per cercare di tornare anche ai vecchi alle vecchie motivazioni, no? Che hanno fatto crescere la Lega oggi in difficoltà. Un ex leghista abbiamo al telefono, Mario Borghezio. Ma Borghezio, ben trovato, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, i nodi vengono al pettine. Lei insomma è stato uno dei primi ad essere stato, diciamo, contrario, no, alla politica di Matteo Salvini. Non nasconde anche la sua avversione nei confronti di quello che rappresenta Salvini. Che cosa sta succedendo secondo lei nella Lega? È il momento della resa dei conti con un movimento che nel frattempo è cambiato tanto, un partito, non un movimento.
1: Ma il momento per la resa dei conti era, c'è stato, ed era il congresso. E al congresso questi, diciamo, coraggiosi governatori, io sul piano personale stimo, e sono persone per bene che meritano tutto il rispetto, però a loro hanno, sono personaggi che hanno 10.000 virtù, gli manca solo il coraggio. E in politica, specialmente quando è in situazione di questo genere, il coraggio ha la sua importanza, forse essenziale. E ha ragione da un certo punto di vista Salvini quando dice: ma scusate, mi avete eletto voi segretario, e quel congresso fu una farsa, fu un'elezione fortemente dominata dal cambiamento in atto nel nostro, nel mio vecchio partito e anche negli altri partiti, per cui è la segreteria politica che decide chi deve essere candidato in quale posizione, per cui cioè, il primo pensiero un minuto dopo la vicenda elettorale è ringraziarsi il segretario del partito per essere sicuri che la prossima volta ci viene ricandidati. Questa è la realtà della politica italiana, non solo della Lega. Ma in un partito di idee, un partito di ideali e anche di dottrina, la dottrina autonomista e federalista, e dal punto di vista mio anche indipendentista, è molto grave che questa reduzio ad unum della modalità, del modo di fare politica. E la degenerazione in questi anni dal congresso in poi è andata a velocità sconvolgente, e per cui siamo di fronte a una situazione nella quale, secondo me, il mio modestissimo parere, non c'è più niente da fare. Il marchio è diventato evanescente. Se fossimo per amici io direi, mi esprimerei in altra maniera, ma siamo per radio, ci sentono tutti, non posso dire quello che penso, cioè che il marchio è sputtanato.
0: Sì, lo comprendiamo.
1: Però io Borghezio, non l'ho detto,
0: ma...
1: lo so.
0: No, assolutamente. Certo. Borghezio, ma secondo lei, no, la colpa di tutto questo, perché il problema fondamentalmente secondo me sta anche nei numeri, no? Nei sondaggi, con Futuro Nazionale che nelle intenzioni avrebbe superato la Lega che è passata da un momento, diciamo, di grande slancio anche sotto Salvini, questo bisogna darne merito, se non altro nei confronti dei numeri, poi insomma ha avuto questo calo. È chiaro che il calo non piace a nessuno, quando ci sono cali nei consensi o comunque presunti cali, perché parliamo non di voti, non di elezioni, ma parliamo di sondaggi, gli animi si agitano, no? C'è chi si preoccupa, bisogna cambiare qualcosa. Ma è più colpa di Salvini, della sua politica, secondo lei, o di coloro che l'hanno appoggiato in qualche modo, spinti proprio dai numeri finché ci sono stati?
1: Beh, da un lato c'è la responsabilità politica e morale di Salvini, che ha in maniera del tutto irriconoscente relegato in non cale l'insegnamento politico e l'indicazione che secondo me resta validissima ancora oggi, Umberto Bossi, il fondatore della Lega. Quindi la prima grave colpa è il tradimento delle idee fondanti della Lega e personalmente di Bossi, perché anche il comportamento personale di Salvini nei confronti del fondatore è stato, direi, inequivocabilmente ingeneroso e irrispettoso. E poi c'è l'errore politico della scelta del comportamento nei confronti di un personaggio come Vannacci. Cioè, Salvini voleva fare il Vannacci. Quando è arrivato un vero Vannacci, l'allure di Salvini si è molto resa del tutto evanescente. Cioè, Salvini è uno che vorrebbe fare il Vannacci, ma non ha le palle di Vannacci. E quindi anche quando vuol fare il partito nazionalista non è credibile, perché è uno zigzagante, perché è uno che, a differenza del generale che ha una competenza nel suo settore assolutamente indubitabile, il buon Salvini non ha mestiere, non ha mai avuto un mestiere, è un prodotto della partitocrazia, anche purtroppo della generosità e del buon cuore di Bossi che lo ha creato, commettendo forse il suo errore maggiore. Tutti commettiamo degli errori e Bossi ne ha commessi pochi, fra questi c'è aver dato tutta questa fiducia a questo ragazzotto che, oltre alla frequentazione del Leo Cavallo, non aveva altri, e mi pare una partecipazione a una trasmissione televisiva, non aveva altri sì. meriti.
0: Beh, lo ricordiamo quando era giovane Salvini, poi dopo vuol dire diventato protagonista, certo, in televisione.
1: Bravo soprattutto negli spalti dello stadio, ecco, questo è. Condurre un partito in un paese difficile e serio come vuole essere l'Italia e dovrebbe essere l'Italia soprattutto in politica è tutta un'altra faccenda.
0: Borghezio,
1: siamo all'incapacità totale.
0: Da quanti anni? Non so se lei ci va ancora a Pontida o insomma fa un capolino o da quanti anni ci manca.
1: Io
0: se le manca
1: purtroppo l'ultima volta non ci sono voluto andare con enorme dispiacere anche perché vedere come viene trattato non solo politicamente Bossi dai vertici a Pontida è un grande mi creava un che era diventato insopportabile. Da quando è mancato il capo, io come molti altri l'abbiamo detto con chiarezza al funerale, per noi è stato un dolore immenso, ma anche politicamente un liberi tutti. La Lega non è più la Lega, non è neanche la caricatura della Lega, perché una caricatura può essere simpatica, invece questa è una caricatura negativa, insultante, irrispettosa, indecente.
0: Quanto, che Pontida sarà secondo lei il prossimo, quello del 20 settembre, e soprattutto insomma quanto queste tensioni all'interno della Lega potrebbero spingere magari i militanti a cercare altrove, magari proprio in futuro nazionale?
1: Ma i veri militanti della Lega questa scelta l'hanno già fatta da tempo, col voto, stracciando la tessera, abbandonandola, spesso anche covando nel proprio animo un desiderio di vedere finito questo dileggio dei nostri degli ideali in cui quando eravamo giovani e anche dopo abbiamo creduto. Molti hanno fatto enormi sacrifici, io sono uno di quelli che ne ha fatti di meno e ho ottenuto di più, ma ritengo doveroso parlare a nome di quelli che hanno avuto poco, hanno fatto molto e soprattutto di quelli che sono scomparsi. Io ne ho un ricordo straordinario, immenso, incancellabile, ed è nel rispetto di queste persone che penso e cerco di operare, nel senso di tentare di far rinascere questi ideali e di far sì che questa grande esperienza politica non venga persa. Il paese ha bisogno, e soprattutto il nord ha bisogno di un difensore, di una persona affidabile e che non sia un qua. Ogni riferimento all'attuale leadership, non solo di Salvini, è puramente voluto. Bellissima espressione dei nostri amici siciliani. Se almeno questo avessero imparato, facendo diventare la Lega una Lega mezzo sudista, ma non hanno imparato nemmeno i immensi pregi dei sudisti. la vicenda poi del ponte sullo stretto, questo generoso regalo alla 'Ndrangheta, seppellisce su un masso di infamia l'onore di questa pseudo-lega.
0: Borghezio ne aveva già parlato di questo. Io la ringrazio chiaramente per il suo intervento. Grazie mille, grazie Mario Borghezio, storico esponente della Lega, oggi in Futuro Nazionale. Buon lavoro anche a lei, naturalmente. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci aspettiamo soprattutto quelli vocali, se volete. Adesso, naturalmente, c'è anche la bella musica, quella di Giornale Radio. La sentite in sottofondo. Questa è Jack Savoretti, Backwear I Belong.

0: Parliamo del caro energia e purtroppo non c'è soluzione per il caro carburanti, ma ci arriviamo perché l'Unione Europea ha messo nero su bianco quali sono le sovvenzioni previste dalla clausola energetica dell'Unione e insomma si va dagli incentivi, dalla possibilità di dare incentivi per le pompe di calore fino alle colonnine per auto elettriche, neanche più per le auto elettriche in sé, per altri investimenti. Sono tante le voci importanti, ma quello che più pesa in questo momento dell'imminenza è la mancanza e la specifica esclusione di sovvenzioni per l'acquisto di combustibili fossili. Significa non più riduzione delle accise, immagino, ma ne parliamo con l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, innanzitutto partiamo dall'aspetto più imminente. Il 24 agosto scadono le riduzioni delle accise, non saranno più rinnovabili, non rinnovate, non potranno essere più rinnovate, mi sembra di aver capito da quella che è l'indicazione dell'Unione Europea.
1: Beh, no, perché si tratta di una misura che è, diciamo, a pioggia e non mirata, molto costosa, con un effetto tutto sommato limitato, l'abbiamo visto in questo momento, diciamo che in questa situazione l'indicazione poi più in termini generali è quello di usare le risorse dove c'è maggiore bisogno e quindi per realtà particolarmente energivore del comparto produttivo e per le famiglie in difficoltà, questo con le proprie risorse ovviamente. Già accennava, diciamo che lo sforamento aggiuntivo concesso a livello dell'Unione ha dei paletti molto, molto precisi.
0: Ecco, che cosa è previsto, cosa prevede e qual è la ratio per la scelta di tutte le possibilità, insomma, che rientrano poi in questa clausola energetica dell'Unione Europea?
1: Ma essendo una clausola prevista come parte delle misure per la resilienza e la sicurezza dei territori, guarda a strumenti di produzione energetica che siano in grado di garantire un percorso verso gli obblighi di legge che l'Unione Europea si è data con la legge sul clima per raggiungere le zero emissioni nette nel 2050 e quindi per questo si sostengono investimenti nelle rinnovabili. Sappiamo che l'Italia ha avuto un grande ritardo su questo negli ultimi anni è un po' un fanalino di coda. A me fa sempre sorridere leggere che la Spagna ha il solare come prima fonte energetica e la Germania l'eolico e l'Italia, che credo che di vento e sole ne abbia, sia così indietro. E poi c'è anche il riferimento al nucleare, che però a mio modo di vedere per l'Italia è un po' qualcosa di non realistico, diciamo che è un riferimento a quei paesi che già l'infrastruttura nucleare ce l'hanno.
0: Benifei, com'è andata la discussione nel Parlamento europeo su questi temi? Cioè, quali sono? C'è stato un accordo facile oppure ci sono state delle discussioni importanti per poter arrivare poi, diciamo, a far chiudere il cerchio?
1: Ma la posizione del Parlamento europeo è stata a favore di dare margini per diciamo combattere il caro energia, diversificare la produzione energetica. Si tratta poi in questo caso di una scelta che non è frutto del lavoro dei colegislatori, quindi del Parlamento e del Consiglio, ma è una prerogativa della Commissione europea sulla base dell'interpretazione delle regole. Diciamo che è stato fatto uno sforzo per adeguare le regole che ci siamo dati, anche per evitare poi i ricorsi giudiziari e stare dentro una cornice ragionevole, per dare più margine fiscale agli Stati membri. Va detto che l'Italia, purtroppo, pur avendo avuto la quota più ampia del Next Generation EU, non ha fatto tutti quegli investimenti utili che avrebbero permesso di evitare quello che oggi è la nostra situazione, cioè oggi abbiamo un paese che ha il costo dell'energia, le bollette più alte d'Europa e colpisce come paesi che appunto hanno investito in una diversificazione come Spagna e Germania hanno costi molto diversi. Credo che oggi serva agire per ridurre i costi immediati che sono molto alti e quindi intervenire con misure a sostegno diciamo delle realtà che più sono impattate, quindi realtà produttive energivore e famiglie in difficoltà. Questo va fatto a mio avviso raccogliendo nuove risorse, proprio perché non si può fare facendo ulteriore debito, e le nuove risorse dovrebbero venire dagli extra profitti delle grandi aziende energetiche, una proposta che il PD fa da tempo, che il governo non ha avuto il coraggio di portare avanti, evidentemente per proteggere determinati interessi costituiti, ma secondo noi è una misura di giustizia sociale di cui ci sarebbe bisogno in questo momento.
0: Certamente, grazie a Brando Benifei, grazie. Europarlamentare del Partito Democratico. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Summer Time, delle 13, ma Summer Time continua almeno per tutta quanta la giornata. Io ringrazio e saluto Jack Salia in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre, dalle 13 alle 14. Buona giornata domani, ciao.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
5: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheni Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
6: Tragedia in Messico, Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololou, che è a circa 250 chilometri a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
5: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, del Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
6: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per approcciare procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
5: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
6: È tutto, a più tardi.
2: Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14:30.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni, uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Secondo alcune fonti, anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione, colpendo anche l'Europa, ha dichiarato una fonte vicina a Teheran. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. E sono 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto. Ancora sotto shock la comunità di Colleferro vicino Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. I 5 figli della coppia, il più piccolo 9 anni, era in casa nel momento dell'aggressione, sono stati accolti in una struttura protetta. Sentiamo il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
6: È una famiglia distrutta, insomma, cioè, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni. Da quello che possiamo capire, i servizi dell'ASL sembra non abbiano mai ricevuto segnalazioni.
5: Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci di nuovo in diretta dopo un'oretta abbondante anche di musica. Eccoci di nuovo a Summertime. Io sono Tommaso Lavizzari. Oggi è tornato a trovarmi Marco Villi, in arte Ted B della Dogo Gang. Buongiorno Marco, buongiorno Ted.
7: Buongiorno a tutti voi, grazie come sempre dell'invito.
0: No, grazie a te di aver accettato. Tra l'altro, quando ti chiamo Marco e Ted ti sdoppio la personalità. Adesso sì, devi rispondere con due voci diverse. Quando ti chiamo Marco rispondi in un modo, rispondi rappando. Che va così bene. Siamo a posto. Saluto anche ovviamente Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia e il grande Michele Ceci che oggi ci ha tirato fuori un'altra scaletta pazzesca. Inizieremo con Giuseppe Pastore, da cronaca di spogliatoi e poi da giornalista di altissimo profilo.
7: Quale onore.
0: Esatto, con cui cercheremo di entrare un po' nell'analisi della Serie A. Perché ci siamo, 3 giorni e si parte, caro Ted.
7: E si parte in questa...
0: Sei emozionato?
7: Ma sì, perché io comunque il campionato italiano, indipendentemente dal livello in cui siamo, ahimè, scesi, lo seguo sempre con grande interesse. In realtà, appunto, perché forse a parte una compagine, in realtà proprio questo scivolamento verso il basso ha secondo me anche un po' livellato
0: un po' il tutto. Dopo approfondiremo moltissimo, perché mi sono tenuto un bel blocco per parlare solo con te appunto di questo, in modo tale che potremo approfondire. Poi sentiremo anche Leonardo Aresi più tardi, con cui parleremo di Mourinho, del documentario, di altre cose legate al cinema anche, non solo necessariamente al calcio.

0: Nothing But The Thieves, Oh No, He Said What. Questo era il brano che abbiamo appena ascoltato. Siamo a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622. Vi ho detto che avremo appunto Giuseppe Pastore, poi parleremo con Leonardo Aresi, dicevo, del documentario anche legato a Mourinho, e chiuderemo ovviamente con Emanuele Tramacere parlando di calciomercato, perché arrivano delle notizie dell'ultima ora che vi vado a leggere, perché è Inter intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones, va formalizzata l'offerta da 32 milioni di euro più 4 di bonus. Quindi, indipendentemente dalla cessione di Luis Enrique, che potrebbe avvenire alla Roma, l'Inter decide di chiudere per Curtis Jones. Questo probabilmente implicherà anche il fatto che qualcuno potrebbe essere ceduto a questo punto a centrocampo, perché mi sembrano oggettivamente un po' tanti. Come ti sembra, caro Ted, questo arrivo ormai quasi certo di Curtis Jones all'Inter? È un giocatore che sposta decisamente gli equilibri per quello che ha mostrato negli ultimi anni,
1: senza ombra di dubbio. E poi io soprattutto ho grande fiducia, cioè grande fiducia. L'Inter tendenzialmente negli ultimi anni ha dimostrato di essere la squadra in grado di programmare meglio delle altre, forse, cioè senza, magari anche questo non è stato un mercato in cui in entrata ci sono state
0: grandi botti,
1: ma puntellando sia in entrata che in uscita quello che era necessario fare. Quindi insomma, a me mi sembra un'ottima società, guidata anche evidentemente da un grande DS.
0: Quello secondo me cambia tutto, anche perché secondo me la forza che ha avuto l'Inter in questi anni rispetto a ieri, c'era qua Enrico Lazzari, DJ Harry, e lui diceva che un pensiero che condivido abbastanza. Lui dice: le tre strisciate, cioè le tre locomotive del calcio italiano, Inter, Juventus e Milan, sono soprattutto dal punto di vista del Milan e della Juventus degli elefantoni che fanno un po' fatica a riprendersi, cioè sono un po' in una cristalleria e come si muovono fanno dei danni. L'Inter anche da un punto di vista economico, però grazie alla bravura dei suoi dirigenti è riuscita a darsi un'identità che secondo me l'ha fatta andare un po' più su del livello delle altre squadre. Però in realtà anche l'Inter non è esattamente agile nel muoversi sul mercato in generale.
1: Sono d'accordo e credo però, poi sarà insomma il futuro prossimo a dirmi se ho ragione o torto, che probabilmente la Juventus, imparando da questa lezione, stia un po' iniziando quel percorso, po' anche lì con i nuovi dirigenti, con la nuova dirigenza che comunque si è insediata a giugno, bisogna dargli un po' di tempo, un po' con un allenatore che simpatico meno, evidentemente è uno che sa il fatto suo, poi magari ne parleremo meglio dopo. Io prevedo che per la Juve questo sarà ancora un anno di transizione, però non mi stupirei se potesse già fare bene. A me il mercato della Juve, so che tanti non la pensano come me, magari anche tu, però secondo
0: ti sta
1: me
0: convincendo.
1: È un inizio, cioè non si può pretendere che sia questo il pacchetto finito. Un inizio che è però l'inizio di un percorso che potrebbe proseguire nei prossimi anni. Oggi in Italia, secondo me, già vedere iniziare qualcosa è qualcosa di positivo.
0: Guarda, io ti faccio sentire, abbiamo tempo Massimo, perché abbiamo proprio le dichiarazioni dell'altro giorno. C'è stata la famosa amichevole in famiglia della Juventus, un tempo si giocava a Villar Perosa, e c'è stato bellissima è stata la scena tra Spalletti ed Elkan in panchina. Sentiamo le dichiarazioni poi di Spalletti.
2: Sono ritornato a fare il secondo, perché io ho fatto anche il secondo, per cui con la sua presenza io sono retrocesso di posizione in panchina e sono stato zitto perché volevo ascoltare quello che lui aveva da dire. Ha fatto delle domande, è stato molto curioso e è stato anche, diciamo, intelligente nelle domande che ha fatto, e però poi io non ho detto niente perché con la avevo questo timore. Certo.
0: E sentiamo anche, a proposito, Elkan su Carnevali, le prospettive, visto che ne parlavamo adesso, e secondo me va in linea con quello che dicevi poco fa tu.
3: Giovanni è un grande professionista, conosce benissimo il calcio, conosce benissimo il calcio italiano, e in questa fase abbiamo in Juventus proprio un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia, che deve partire da quello che noi siamo, e l'identità della Juventus si sposa molto bene con quelle che sono le capacità, la passione e la voglia di portare la Juventus nel futuro alle grandi cose che merita rispetto al suo passato, e questo è indubbiamente una forte ambizione che contraddistingue Giovanni e la Juventus.
0: Andiamo al volo anche a sentire Sarri, che proprio in questo momento è intervistato.
4: L'importante ce l'abbiamo e quindi ci facciamo affidamento.
5: Giorgia, Valentina, se
0: niente,
5: avete domande.
0: Abbiamo perso purtroppo, perché domani si giocherà il preliminare di Conference League che vede impegnata l'Atalanta, e volevo appunto, c'era in questo momento proprio in diretta Sarri intervistato, però non si è riusciti purtroppo a cogliere nessuna dichiarazione. La Juventus che riparte da vicario, e secondo quello che diceva poco fa Elkan, è il primo tassello secondo me che riporta un po' alla Juventus vecchio stile, cioè il portiere italiano della nazionale. È vero che non è Donnarumma, ma è il secondo, diciamo.
1: Assolutamente sì, e quindi anche questo è un bel insegnamento che magari anche la mia squadra del cuore potrebbe perseguire,
0: diciamo.
1: Cioè ritornare alle tradizioni, ma non come insomma velleità un po' fine a se stessa, ma se vuoi anche un po' come faro per illuminare il percorso.
0: Allora, adesso parleremo di questo e di altro con Giuseppe Pastore, che sarà il nostro primissimo ospite. Adesso però sentiamo Paul McCartney.

0: nuovo in diretta a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi grandissimo ospite Ted B della Dogo Gang. 334 11 11 622 per contattarci in diretta, due ore dedicate allo sport. Il primo ospite che abbiamo, graditissimo ospite, Giuseppe Pastore. Buon pomeriggio Giuseppe, bentrovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, ti faccio commentare subito l'ultima notizia, perché sembra che ormai l'Inter stia per chiudere con Curtis Jones, 30 milioni più 4-5, adesso le cifre non sono ancora precise, sui bonus. Sposta gli equilibri? Secondo me sì, dicevamo poco fa, ma secondo te?
1: Beh, risposta nell'ottica di una stagione di 50 partite come vuole fare l'Inter, che ha dichiarato che quest'anno rispetto allo scorso anno proverà a fare più strada in Champions, quindi avere un centrocampo di 6 potenziali titolari è un ottimo punto di partenza. Mm-hmm. Li dico al volo, i titolari al momento, quelli che partiranno credo sabato, saranno Gluzzi, Linsky, Barella. Poi abbiamo Sucic, poi abbiamo Stankovic, poi abbiamo Curtis Jones al posto di Frattesi, mi sembra un ottimo upgrade, e Mkhitaryan che è un po' a mezzo servizio ma rimane a disposizione, quindi insomma è una batteria di centrocampisti di altissimo livello, il centrocampo sicuramente più completo della Serie A. Questo è un obiettivo che l'Inter segue penso da febbraio, da marzo, quindi è un lungo appostamento che è stato reso possibile dalla cessione di Frattesi, e questo è una risposta dell'Inter a chi in queste ore sta andando a rinforzarsi, la Milan, la Roma, la Juventus. L'Inter che era un po' ferma al solo Spence fin qui, oltre che Stones che però è arrivato a zero, piazza un colpo importante, arriva già atleticamente pronto, rodato dalla Premier League, dal Liverpool, insomma, ottimo colpo.
0: Ottimo colpo, tra l'altro un colpo che cambia la storia, diciamo, un po' dell'Inter, che fino ad oggi aveva avuto solo 3 giocatori in tutta la sua storia inglese, invece quest'anno parte con 3 giocatori inglesi contemporaneamente nella stessa rosa. È cambiato decisamente proprio il panorama calcistico, e adesso gli giocatori inglesi iniziano a espatriare perché credo non trovino neanche più spazio nelle loro rose necessariamente.
1: Ed è vero fra inglesi di secondo piano, due hanno fatto i mondiali, siccome esatto. Spence e Stones, il terzo Jones è stato nel giro della nazionale. Beh, l'Inter è una squadra che ha fatto due finali di Champions negli ultimi 3 anni, non è una squadra di secondo piano. La Serie A è un campionato forse che attira o giovanissimi o anzianotti, diciamo così, ma l'Inter ha dimostrato anche con i risultati che magari non sono arrivati lo scorso anno, ma negli anni passati sì, di poterci pensare. Ecco, sono curioso di questa cosa dell'Inter quest'anno, cioè le parole di molti giocatori spesso indirizzano la stagione dell'Inter. L'anno scorso tutti parlavano di scudetto come primo obiettivo, e così è andata, insomma, poi i fatti hanno dato ragione. Quest'anno il discorso è più ambizioso, si parla di un'Inter su più fronti, che è una cosa che ha danneggiato l'Inter di anni fa nella finale di stagione, ma è secondo me l'obiettivo a cui deve tendere qualunque squadra che si definisce grande. Ecco, questo tipo di acquisti, non so se il mercato dell'Inter è finito, per me qualcosina dietro si può ancora fare.
0: Ma io sentivo anche che si potrebbe puntare su un attaccante, se dovesse partire Luis Enrique direzione Roma, un po' sulla falsa riga di Lookman, che era il desiderata di Chivu della passata stagione, secondo te?
1: Questo è un grande classico dell'Inter, quello di annunciare possibili cambi tattici che poi però rimangono su carta, perché l'Inter ha troppi titolari, secondo me, che sono la obbligano a non schiodarsi giustamente anche dal 3-5-2, quindi questo non lo so. Conoscendo un po' Chivu, l'idea esiste, lui vorrebbe anche un po' alterare, anche perché sono lì 3-5 anni che gioca lo stesso sistema di gioco, però non ha avuto problemi, ecco, evidentemente. Però cambiare idea, allargare un po' il ventaglio delle possibilità. Vediamo, l'anno scorso l'Inter il 30 agosto prende a Kanji, che è il giocatore più importante forse dello scorso anno, quindi sappiamo che per fortuna il mercato è iniziato, come sempre in Italia è iniziato dopo Ferragosto, perché le cose si sbloccano soltanto a ridosso del campionato, qualcosa succederà però.
0: Senti, ma invece rimanendo diciamo sulle grandi classiche del calcio italiano, Juventus e Milan ti stanno piacendo come si sta muovendo sul mercato, oppure hai qualche perplessità?
1: Ma detto che chiaramente il mercato è faticoso per tutti, non sfuggono a questo discorso di Milan, qualcosa di buono c'è. Allora, il Milan discorso parte, la Juve ha la certezza dell'allenatore, la certezza di un nuovo dirigente come Cannavali, che è bravissimo anche a vendere. La Juve dovrà vendere in questi giorni. Già ho letto di una possibile risoluzione con Arthur, sarebbe un ottimo inizio. Però io manco ancora il centrocampista. Penso che il grande obiettivo di quest'ultima fase di mercato sia dare a Spalletti, che lo sta educando da un anno, il giocatore di qualità che faccia girare la squadra, che non ha la Juve, perché non lo è Locatelli, non lo è Thuram, non lo è stato Koopmeiners, e manca questo tassello che in tutte le squadre di Spalletti è sempre stato fondamentale. A volte se li ha inventati anche Spalletti, questa volta non mi pare. Vedremo.
0: E forse questo Douglas Luiz riuscirà a farlo rinascere, perché però non so se sia proprio quel giocatore lì, in effetti. Però
1: non lo so. Può darsi, ma penso serva un qualche giocatore un po' più di certezza. Douglas Luiz non è un giocatore affidabile in questo momento, lo potrebbe diventare, ma ecco, è un po' una scommessa al buio. Il Milan ha bisogno anche lui di due o tre giocatori, ha bisogno di un esterno sinistro, o meglio, lo ha preso, dovrebbe averlo preso, di un centrale difensivo, di una seconda punta che faccia riserva a Ramos, e poi c'è da capire che il vero punto interrogativo sul Milan, secondo me, è quanto, fuori dalle logiche del mercato, perché il Milan ha speso tanto, forse anche bene, questa squadra verrà aiutata dalla dirigenza, dall'ambiente. Il Milan, esatto, in questo momento ha un allenatore che mi sembra venga anche ascoltato parecchio, visto le critiche che ha fatto, però è un po' solo, non è aiutato da, non so, da dirigenti, da assistenti, da qualcuno in società che lo difenda, no? Cioè, è possibile che le cose possano avere dei problemi, delle difficoltà. Vediamo. Milan è il vero punto interrogativo, non sono tanto il mercato, ma la tenuta in una stagione di 50 partite, perché la squadra secondo me c'è, e anche le idee di Amorim sono buone. Poi c'è da capire quanto verrà aiutato nella difficoltà e che è tipica di ogni stagione. Poi
0: allora rimane fuori la quarta, che secondo me è tra le pretendenti allo scudetto, nel senso le prime tre di ragione ovviamente vanno inserite, e poi c'è il Napoli, che è la big nuova, diciamo, degli ultimi 15 anni, insomma. Ecco, come lo vedi il Napoli di Allegri?
1: Sinceramente non benissimo, voglio essere un po' provocatorio. Mi sembra una squadra che ha qualcosa in meno rispetto all'allenatore dell'anno scorso, perché passare da Conte a Allegri per me è un downgrade in questo momento. Lo dice anche la carriera di Allegri negli ultimi anni, non dobbiamo nasconderci, e lo dice anche un mercato. Sì, oggi hanno comprato Favasuli del Catanzaro, che è anche un buon giocatore, tra l'altro. Si attende che si sblocchi qualcosa a livello di attacco. Ci sono tanti giocatori che sono un po' arrivati alla fine della loro esperienza al Napoli, penso a Anguissa che fa un po' i capricci, penso a tanti giocatori che si trascinano anche da grandi stagioni da 5-6 anni, e lo stesso allenatore mi dà un'idea di passato. Non lo so,
0: non ti convince.
1: Sicuro che sia questa la quarta squadra.
0: Per tu chi metteresti? No, dici chi metteresti? Como
1: è una squadra secondo fortissima, che sta addirittura andando a prendere Ken, probabilmente ci riuscirà. È una squadra che ha affrontato l'Arsenal questi ultimi giorni in amichevole, giocando alla pari con l'Arsenal. Poi, per carità, è un amichevole, però è una squadra che ha una dimensione internazionale magari non ancora evidente, espressa, ma l'idea è quella. E poi c'è la Roma ha preso un giocatore di cui si dice benissimo, cioè Rodrigo Mora, ha un allenatore che ha molta più, secondo me, verve di tanti suoi colleghi nonostante l'età, e poi ha un ambiente di grande entusiasmo. Entrambe le squadre, secondo me, possono pagare la Champions League, che non sono abituate a giocare, certo. Ma per me ci sono 6-7 squadre, poi l'Inter è superiore, ci sono 6-7 squadre, e ci metto anche la Fiorentina, che è un grande punto interrogativo, ma sulla carta ha i giocatori per per giocarsela quasi alla pari con le altre, che potrebbero per una volta rendere il campionato
0: diventato
1: verso l'alto, non come l'anno scorso verso il basso, ma verso l'alto, e speriamo che facciano strada anche nelle coppe, perché potrebbero dare poi la possibilità di avere 5 squadre in Champions, quindi questa è una cosa che fa bene a tutti.
0: C'è da augurarsi, anche perché credo che la direzione di questo calciomercato abbia sottolineato come si stia provando a trovare dei giocatori un po' più fantasiosi rispetto agli ultimi anni nel campionato italiano e anche offensivi, per cui poi io sottoscrivo totalmente il tuo inserire Como e Roma. È chiaro che dovevo sceglierne una per farti la domanda e ho detto Napoli, perché in questi ultimi anni è stata così, ma ci risentiremo sicuramente più avanti, e a questo punto a campionato iniziato, caro Giuseppe, ti ringrazio tantissimo. A presto. Allora ragazzi, rimanete qua con noi, 334 11 11 622 per scriverci o mandarci vocali. Vedo che state già iniziando. Ted B, adesso che ti sei scaldato e ambientato, tocca a te. Adesso ci facciamo una bella chiacchierata.
2: Volentieri, sono venuto apposta.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, leggo un messaggio che è arrivato per l'Inter. Chiaro, confermando acquisti dei tre acquisti detti, ha fatto un mercato molto intelligente. Ha lavorato su alcune criticità dimostrate nei campionati scorsi, sulla personalità ed esperienza, ed in più allo stesso tempo ha messo vicino a giocatori giovani come Stankovic, Sucic, eccetera eccetera. Avranno opportunità di crescere, maturare ed imparare. Per tutto questo, per me siamo una squadra anche in grado di competere in Champions. Tu, Marco, sei d'accordo sul fatto che siano favoriti in Champions?
3: Devono capire cosa fare da grandi, nel senso, bisogna capire quest'anno quale sarà l'obiettivo, se lo scudetto, sicuramente più alla portata, o la Champions, che hanno dimostrato che è un sogno che si può rincorrere.
2: Allora, adesso voglio chiacchierare con te a partire da quanto ci ha detto poco fa Giuseppe Pastore. Buon perché anch'io. Anch'io come te sono abbastanza d'accordo, tranne che per un aspetto in particolare che condividiamo, ovvero Massimiliano Allegri, che non è un così pessimo allenatore, diciamo, anche se

0: Questi erano i Black Keys con Where There's Smoke There's Fire, cioè dove c'è il fumo c'è anche il fuoco. Non è proprio l'ideale in questo momento storico, visto che sta andando a fuoco mezzo Europa, però comunque la canzone si intitola così e questo dovevo leggere. Siamo a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Ted B direttamente dalla Dogo Gang, per queste due ore iniziate alle 15 dedicate allo sport, in particolar modo oggi occhio sul calcio, perché è abbastanza centrica la situazione, visto che siamo agli sgoccioli dell'inizio del campionato e poi abbiamo iniziato con questa notizia che vede Curtis Jones vicinissimo all'Inter. Allora, caro Ted, volevo commentare con te le frasi, le dichiarazioni di Giuseppe Pastore che ha rilasciato poco fa qua da noi. Lui dice downgrade Allegri al Napoli rispetto a Conte, lui addirittura non la inserisce neanche tra le favoritissime per lo scudetto.
1: Ma io, guarda, sarei velatamente più ottimista, nel senso, proprio in virtù in realtà dell'analisi che proprio Giuseppe ha fatto sul Milan, che condivido assolutamente. Cioè, al Milan già dall'anno scorso ci trasciniamo una situazione in cui forse l'allenatore, come giustamente diceva, è un po' lasciato da solo, non ha dietro un supporto da parte della società. Secondo me questo è quello che ha penalizzato tanto Allegri l'anno scorso. In questa stagione in realtà non solo non dovrebbe sussistere questo problema, ma potrebbe esserci addirittura il contrario, cioè di una società forse fin troppo presente. Però io che credo che poi in linea di massima i problemi della società a cascata ricadano sulla squadra, credo che quest'anno Allegri dovrebbe trovare una situazione da quel punto di vista più normale, e quindi io mi spingo a dire che, al contrario, io credo che possa far bene, come ha fatto bene evidentemente Antonio Conte, certo, sia chiaro.
0: Certo, però per esperienza, come dicevi tu anche fuori onda, insomma, quando Allegri ha ereditato le squadre di Conte, mi sembra che abbia fatto dei risultati, e secondo me questa rosa del Napoli non è così inferiore a quella che lui ha ereditato alla Juventus all'epoca.
1: Ha fatto bene soprattutto in un contesto peraltro di grande sfiducia di partenza, perché comunque Antonio Conte lascia la Juve dicendo io con questa squadra non posso fare il salto di qualità, e lui la porta nello stesso anno in finale di Champions League.
0: E ne rifà un'altra due anni dopo.
1: Sì.
0: E oltretutto una delle due secondo me avrebbe anche potuto vincerla, poi non aveva la squadra, aveva una signora squadra poi a un certo punto.
1: Poi tra l'altro da una semifinale anche lì, quella del famoso bidone,
0: esatto,
1: al posto del cuore, che passa,
0: certo,
1: un po' come un meme, però era diciamo due finali e mezzo fatto.
0: Senza ombra di dubbio, e oltretutto ribadisco, aveva una squadra con un signor centrocampo, perché Vidal, Marchisio e Pirlo erano un signor centrocampo, aveva Tevez davanti, aveva Morata al massimo del suo splendore. È anche vero però che concordo assolutamente con Giuseppe Pastore quando lui inserisce nella corsa a scudetto Como, Fiorentina, e non so se tu ci potresti mettere dentro qualcun altro, oltre chiaramente alla Roma, che quest'anno, allora, l'anno del centenario in particolar modo, tirarsi indietro.
1: Alla Roma, come ben sai, guardo con un occhio di simpatia, credo che a livello di rosa forse abbia qualcosina in meno delle altre, ha però il suo assoluto top player ce l'ha in panchina. Cioè, io credo onestamente che la Roma, sono sincero, con un altro allenatore

0: che non avrebbe mai raggiunto la Champions League l'anno scorso. È stato lui che ha fatto il sicuramente inserisco il Como e ribadisco, cioè si parte sempre da lì. Io poi vabbè, conosco anche personalmente il direttore generale del Como, Carlo Alberto Ludi, che secondo me è uno dei migliori, tolti quei due mostri sacri che ci stanno dall'altra parte del naviglio, che secondo me meriterebbero una
1: Ausilio
0: statua.
1: Ausilio e
0: sì, sì, nel senso. E comunque anche qua vedi, con Curtis Jones loro hanno risolto il problema del centrocampo per i prossimi 5 anni.
1: Che altro, sono passati da Frattesi a Curtis Jones, cioè adesso con tutto il bene che si può volere a Frattesi, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore di un altro pianeta.
0: E come dicevi giustamente tu prima, permettimi di ribadire, nonostante i cambi di proprietà, nonostante i fondi che sembrano, ed è vero, molto spesso il freno per altre società, loro riescono, continuano a mantenere l'Inter al top della competitività facendo quadrare i conti. Cioè, questi sono dei professionisti
1: pazzeschi. Allora, io voglio vederli poi quando inizieranno ad invecchiare anche e soprattutto gli italiani, perché gli interisti più che gli italiani, perché l'Inter non ha un gruppo di italiani magari foltissimo, ma ha un gruppo di interisti foltissimo. E il messaggio che ci ha mandato prima il nostro ascoltatore sul fatto che siano stati capaci di affiancare dei giovani, secondo me è proprio l'intelligenza di Marotta in questo senso, perché lui dice: io affianco Stankovic, che ha già un DNA nerazzurro, o più Esposito, ha dei big che hanno il DNA nerazzurro, e cerco di coinvolgere i vari Sucic, i nuovi giovani, per creare una continuità, perché secondo me è quello poi il fulcro di tutto.
0: Ma la stessa, voglio dire, la stessa invenzione di chi fu allenatore, chi avrebbe scommesso su un allenatore preso dalla primavera.
1: A me piaceva
0: no,
1: da Mazza.
0: No, certo, però è un bel azzardo,
1: sì,
0: una bella
1: sì,
0: scommessa.
1: Sicuro.
0: Andare a sostituire un allenatore comunque di grande esperienza, che ti ha portato in finale di Champions League 2 anni, che ha comunque vinto uno scudetto, che aveva una storia, a differenza di Chivu, una scommessa vinta.
1: Sì. No, non solo una scommessa vinta, secondo me è anche un allenatore che gli sta facendo fare un salto di qualità incredibile.
0: Esatto.
1: A mio avviso.
0: Io aggiungo anche, con tutto il vociferare, senza scendere nel dettaglio delle questioni, tanto tutti le conoscono, su Bastoni di quest'estate,
1: certo,
0: anche la sua riconferma comunque va nella direzione che dicevi tu, cioè un blocco, che comunque questa è la storia del calcio italiano, delle grandi squadre della Juve degli Agnelli, dei Milan di Berlusconi, cioè lo zoccolo duro giocatori sì, sicuramente anche italiani, ma come dire, che permettano di trasmettere appunto quella tradizione di cosa vuol dire vestire una determinata maglia. E rispetto a quello che diceva appunto anche lì, torno prima, io sul Milan, più che una diffidenza tecnica sulla valore alla qualità dei giocatori, ecco, se uno a me mi dicesse, parlo di utopia, ma certo, mi dicesse di cosa ha bisogno oggi il Milan,
1: l'identità.
0: Io di 2 o 3 giocatori con la testa.
1: Mm-hmm.
0: Io direi
1: partiamo da lì. Che il Milan riparta da un 41enne come Modric come leader.
0: Tommaso, noi abbiamo il capitano. Io tra l'altro posso dirti la verità, io ho scoperto che il capitano del Milan era no, ma perché non ti viene neanche naturale,
1: no, certo,
0: pensare,
1: certo,
0: che sia il capitano del Milan che si presenta con 4 giorni di ritardo
1: concessi dall'allenatore.
0: Ma per l'amor di Dio, però non è per fare veramente il bigotto o il moralista, però leggevo che negli stessi giorni, sì, so che poi c'è il rischio che sia tanta retorica, Luka Modric prende un volo in economy per essere puntuale ad un allenamento. Cioè, due approcci differenti alla professione.
1: Lautaro o Modric era?
0: Ho letto di Luka Modric, è andato in Croazia, non so perché comunque ha fatto. Però,
1: sì, perché ho letto che anche di Lautaro, che anche lui si è preso un low cost per arrivare in tempo. Sì,
0: certo,
1: un altro pianeta.
0: È un altro che lo vedi, cioè è l'approccio al... Lautaro è uno che vedi anche, voglio dire, in campo come vive, l'hai visto dopo la semifinale di
1: del Mondiale.
0: Non sono dei dettagli,
1: no, ma è vero, io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, anche perché sei il capitano del Milan in un momento un po' particolare, è anche venuto a mancare lo storico capitano,
0: ecco,
1: numero 6 del Milan, tra l'altro eravamo insieme tu ed io proprio al funerale
0: e
1: di Franco
0: Baresi,
1: e non c'era
0: Mike Maignan, ragazzi, sono E ripeto, io adesso non voglio fare il severo, ne abbiamo già parlato anche lì, ma una società come il Milan, quando purtroppo viene a mancare il Milan, perché Franco Baresi non è un giocatore del Milan, è il Milan, perché questo un paio di settimane fa è morto, è defunto il Milan, e sei in capo al mondo, chi se ne frega, li metti tutti su un aereo e le prime panche di quella chiesa di Sant'Ambrogio devono essere occupate, perché tu stai dando un segnale.
1: Sono d'accordo con te, il capitano, non, qualsiasi sia il capitano,
0: perdi 10 milioni, ma chi se ne frega, hai comprato due giocatori valutandoli il doppio.
1: Tu addirittura dicevi che dovevano tornare dall'Australia.
0: Sì, ma, non, ma senza ombra di dubbio, ma non c'era nemmeno da discutere, ripeto, con un'altra presidenza, di cui è evidente la mia storia personale parte da sé, non sono mai stato un grandissimo sponsor, ma sarebbe sicuramente accaduto, perché certe cose
1: però
0: vengono
1: non c'era
0: prima
1: la famiglia
0: tutto.
1: Berlusconi al funerale di
0: sì, anche quella è stata una
1: è mancata proprio una rappresentativa della famiglia Berlusconi, con cui Baresi ha condiviso tantissima, tre quarti della sua carriera. E quindi questo, secondo me, è stato abbastanza particolare e non bellissimo.
0: No.
1: Adesso proseguiremo anche con degli altri a chiacchierare di Serie A. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci dei vocali in diretta. Adesso sentiremo, come state sentendo sotto di me, i Coldplay, Adventure of a Lifetime. Sì, dopo ascoltiamo anche dei vocali che vedo che stanno già arrivando. Tra l'altro mi dice Massimo che sono arrivati da Giancarlo da Genova, che è tifoso della Roma e si arrabbia sempre quando parliamo di Roma.

0: Tommaso, buongiorno a tutti, Giancarlo della Genova. Ma ci ho riflettuto bene sulla faccenda del mercato, degli acquisti della Roma, eccetera. Secondo me la tendenza, hai ragione tu Tommaso, la tendenza di queste squadre è quella di trovare talenti nuovi, anche perché tanto i vecchi sono già piazzati o ci vogliono una fraccata di soldi per prenderli. I talenti nuovi ce ne sono in giro, magari costano un po' meno e magari poi esplodono nella direzione giusta e ti fanno fare un bel campionato. E comunque ho visto anche che ci sono tanti giovani, anche italiani, che stanno cominciando a essere presi in considerazione. Quindi secondo me un po' la svolta sta avvenendo. Speriamo bene anche per il nostro calcio in generale, non solo per la mia squadra del cuore, perché sarebbe bello ritornare a vedere dei calciatori italiani che fanno la differenza a livello mondiale e internazionale. Un saluto. No ragazzi, Giancarlo da Genova, la Roma non è da scudetto, per favore, eh. La Roma non è da scudetto ancora, la Roma ha un ciclo, sta iniziando un ciclo, ha iniziato un ciclo l'altro anno, secondo me ci vogliono ancora 1-2 anni e diventerà una grandissima squadra, ma non ora, non vi aspettate grosse cose, aspettatevi il giusto, quello che deve essere, il giusto, eh?
1: Noto una punta di scaramanzia, Giancarlo del Genova, tifoso della Roma. Ti ringrazio soprattutto per avermi dato ragione, anche se la ragione si dà un po' ai matti a volte, però ti ringrazio. Tu vedevo che ti stavi agitando.
2: Io dato che
1: tu milanista simpatizzante della Roma,
2: ma soprattutto scaramantico. Giancarlo da Genova, ti anticipo, lo scudetto quest'anno si deciderà alla 37esima giornata, scontro diretto prima contro seconda, Roma-Como all'Olimpico di Roma. Iniziate a prepararvi perché a maggio sarò al Circo Massimo.
1: Tieni le mani sul volante,
2: con
1: Giancarlo.
2: Venditti e Guzzanti, e nell'anno dei 100 anni della Roma festeggeremo lo scudetto numero 4.
1: Tu sai che ti viene a prendere a casa Giancarlo. come hai sentito, lui stava su mezzo di locomozione, e quindi secondo sta già arrivando a beccare il primo concerto che fai, Ted B. Secondo me trovi sotto il palco che ti minaccia, però no, allora in realtà l'hai buttata pesante, però prima mi facevi anche notare che non si sa bene qual è lo scudetto del centenario.
2: Sì, perché ci sono in realtà due filoni di pensiero, quelli che dicono che il centenario, l'anno del centenario e quindi l'eventuale scudetto del centenario è quello dell'effettivo centesimo, sì. Quindi Roma 1927 2027, oppure quello della stagione successiva. C'è da dire che tendenzialmente è vero, le squadre vincono lo scudetto al centesimo anno, Lazio, Inter, Milan, sì. Juve, così come è vero che effettivamente lo festeggiano nella stagione successiva. Il Napoli lo festeggerà quest'anno, mm-hmm. Il Milan, se ti ricordi la maglia celebrativa
1: 99-2000.
2: Quella con le righe strette,
1: l'anno dopo dello scudetto di
2: Zaccheroni. L'anno dopo lo scudetto di Zaccheroni, però diciamola, dai, Giancarlo ha detto nei prossimi anni. Comunque la Roma, per rispettare la tradizione, ha 2 anni di tempo per portare a casa,
1: tra l'altro, lo scudetto del centenario, tu
2: dici. Sì, anche perché,
1: quindi se il Napoli lo vincesse quest'anno invece sarebbe giù, no? Perché finirebbe nel 2027, secondo, quindi sarebbe 101.
2: Secondo me avrebbe dovuto vincerlo nel 26.
1: La Fiorentina fa 100 anni, anche la Fiorentina.
2: Mi sembra di sì. Quindi però cavoli, pensare che la Fiorentina addirittura.
1: Perché no?
2: Perché no? Why not? Hai ragione.
1: Il Como, prima, io sono d'accordo con Giancarlo, scusami, con Giuseppe Pastore, che lui prima metteva il Como. Non ho inserito il Como in primis, in prima linea, diciamo in un'ipotetica griglia di partenza, in primissima fila o in seconda fila, perché secondo me quando queste squadre crescono rischiano di avere magari un anno di calo, sì, di stop, che è fisiologico, guarda. Ma anche l'Atalanta nel suo crescere per 9 anni ha avuto degli anni di assestamento.
2: Comunque, scherzi a parte, la Roma ormai è passato più tempo dallo scudetto c'è più tempo ormai tra l'ultimo scudetto della Roma e oggi che tra quello di Conte e quello di Totti, è più di un quarto di secolo,
1: è vero.
2: E adesso io, appunto, come giustamente hai detto, simpatizzo per la Roma, perché innanzitutto sarebbe una vittoria di popolo, E poi perché a me la storia di Gasperini che vince a Roma è l'incontro di... sarebbe una bellissima storia, cioè l'incontro di due sogni. È evidente che sia la piazza che l'allenatore hanno il sogno del tricolore e dai, se lo meritano.
1: Mi piace questo tuo romanticismo, vediamo. Grazie. Se piace, è arrivato un altro vocale mi dice da Roma, mi piace questa partecipazione.
3: 3-3-4 di Roma. Ma Roma ha già vinto lo scudetto, ma tutti gli anni agosto vince, certo, sempre lo scudetto. Boh, ne avrà 20 almeno che ricordi io, almeno gli ultimi 15 d'agosto ha 20 tutti, sì, a Roma. E dai, io vincerò pure quest'anno, dai.
1: E se ma sei sicuro che sia romanista? Secondo me è laziale che sta portando sfortuna. No, facci sapere se sei romanista e stavi, diciamo, eri scaramantico, oppure laziale.
3: È una presa in di Roma.
2: È di Roma, ma non si sa se
1: è tifoso Roma, della Roma, magari è un laziale che vuole portare sfortuna.
2: Fammi fare una battuta, se è di Roma sarà sicuramente romanista, perché fosse stato laziale.
1: Ma guarda che non è vera questa
2: cosa. Era di fuori Roma.
1: Ma dopo sentiamo Leonardo Resi che tra l'altro è laziale, secondo me ci avrà qualcosa da dirti.
2: Però mi è sfuggito. Ah no, giusto, se ti ricordi noi negli anni 90 avevamo, che poi siamo diventati noi, avevamo la canzoncina luglio agosto l'interista,
1: sì, certo,
2: che adesso siamo che diventati Milan, noi.
1: Certo,
2: anche questa sorta di grande punto in comune,
1: sì,
2: tra,
1: sì,
2: noi,
1: sì,
2: e
1: chi è che me lo diceva un po' di tempo fa? Me lo diceva un interista, Lapo, ero con Lapo ormai che gli cantavo la canzoncina.
2: Adesso siamo diventati noi, perché sì, noi è due o tre calcimercati arrivava Ciucuese, sì, pareva.
1: Guarda che ci risponde, è arrivato un altro vocale, bene, mi piace, 334 11 11 622, mandateci i vocali, che la partecipazione, poi qui con Ted B che non le manda certamente a dire, quindi da questo punto di vista è... Tra l'altro volevo farti un'altra domanda sul come.
2: Grazie.
1: Visto che abbiamo un paio di due minuti e mezzo prima della fine del blocco, questa ansia che hanno tutti sul fatto che il Como non ha giocatori italiani, cioè come se le altre fossero piene zeppe di italiani. Adesso sembra che possano arrivare Ken, che vorrebbe andare a Como, da quello che ho letto tra le righe, e Cercaricci anche del Milan, che invece nel Milan è sparito completamente. Secondo te potrebbero essere due giocatori che nel Como ci stanno?
2: Me lo auguro, ma poi ragazzi, cioè, bisogna anche tenere da conto che il miracolo del Como è anche questo, cioè il Como era è fallito praticamente non più di 5 anni fa, cioè era una squadra che non aveva un settore giovanile, tutto in totale ricostruzione, quindi se diamo tempo alla Roma, che aspettiamo da 26 anni, diamo tempo al Como.
1: È arrivata la risposta
2: di Giancarlo.
1: No, il mittente, no, aspetta, scusami, che potrei denunciarvi, mai della Roma, quindi, cioè, ha detto che è della Lazio, cioè gliela stava gufando, ecco,
2: ma lui
1: diciamo.
2: è di
1: però
2: Roma,
1: abbiamo
2: Roma,
1: anche la risposta di Giancarlo.
0: Allora, a parte chi fa lo spiritoso con la Roma, vabbè, lasciamo perdere, è vero, sarebbe un sogno, perché io che sono romano, è romano, anche romano, tanto romano, perché ho 7 generazioni da parte di mio papà e 8 da parte di mia mamma. Mi sono trasferito a Genova per mille motivi che non sto qui a spiegarvi. Mi sono reso conto che se vincesse lo scudetto Gasperini, che è un ligure, è di Arenzano, sarebbe un, diciamo, un'apoteosi fra due culture completamente differenti, ma che hanno un sacco di punti in comune. Sarebbe veramente una bella storia. Un saluto.
1: Bello questo messaggio che ci ha mandato.
0: Ripeto, non subito.
1: però bellissimo questo messaggio, anche su questa cosa delle tra l'altro, tu appunto sei un romano trasferito, perché ti sei messo a ridere sulle 7-8 generazioni, risale a
2: volevo per un po' anche per equilibrare, prima ho preso in giro
1: la Lazio,
2: in realtà lui ha detto giustamente è romano da 7 generazioni, io avevo inteso romanista, volevo fargli notare che 3 generazioni fa la Roma neanche esisteva,
1: quindi romano nel senso quindi... in realtà la Lazio poi
2: io non potrò più mettere
1: la
2: piede,
1: okay. a Roma hai finito, a Roma secondo me hai abbastanza finito, anche perché ormai ti sei inimicato entrambe le fazioni. Adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi però rientriamo, ragazzi, rimanete con noi, perché adesso tra pochissimo arriverà veramente un laziale che è abbastanza arrabbiatino con Lotito, ma non sarà solo quello il tema, perché parleremo anche di Mourinho, di cinema e di calcio ciecato, che è il calcio giocato della nazionale italiana di calcio non vedenti, e questo è molto interessante da sentire.
4: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Sono le 16.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre tante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, faccio una cosa che non è particolarmente giornalistica, però voglio dire, ragazzi, il 19 di agosto se non si ride, si scherza, non ci si prende un po' in giro. Allora, tra poco avremo Leonardo Aresi, che è il caporedattore di rivista Contrasti, nonché anche sceneggiatore e autore televisivo laziale di Fede. Ieri mi ha mandato un meme sulle più lunghe dittature della storia. Allora, la più lunga in assoluto è quella di Stalin, 29 anni. Al secondo posto, a pari merito con Ceausescu e Saddam Hussein, c'è Claudio Lotito, per 22 anni a capo della Lazio. Dopo ne parleremo con lui, non solo di quello, come dicevo, parleremo anche di calcio ceccato e di Mourinho, che ieri è stato presentato al Real Madrid, ma è anche uscito un bellissimo documentario su Netflix.

0: Questo è Teddy Swims con Break Up in Reverse e noi siamo a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Ted B direttamente dalla Dogo Gang. 334 11 11 622. Continuate a scriverci, a mandarci dei messaggi perché ci stiamo molto divertendo. Tra poco, appunto, dicevo che avremmo Leonardo Aresi, per cui, visto che siete da Roma particolarmente attivi, oggi lui è laziale, per cui anche voi laziali avrete la possibilità di sfogarvi decisamente con uno che credo che sarà assolutamente d'accordo con voi. Nel frattempo ho due cose da chiederti. Allora, è passata adesso una notizia. Allora, Lazio, a proposito, si allontana la possibilità non Icardi, Pinamonti.
1: Ah, ok.
0: Icardi potrebbe ancora arrivare. Poi Juve vicino alla risoluzione con Arthur. Questa è un'altra ultima ora dell'ultimo secondo. Bologna, questo era già di ieri, rinnovato con Orsolini fino al 2031. E passava prima anche la notizia che il Napoli si sta informando per Zirze.
1: Zirze. Beh, è uno di quegli attaccanti che è andato allo United, non lo so, negli ultimi anni forse neanche Gesù Cristo sarebbe riuscito ad imporsi. È uno che, se torna in Italia, secondo me può fare sicuramente bene, fatto suo, perché ha già fatto bene nell'anno con Thiago Motta.
0: Attenzione, Circati dal Parma potrebbe andare al Benfica per 20 milioni, quasi chiusa la tratta Circati. Tra l'altro, ottimo talento che si è un po' perso a causa infortuni. E a proposito di è venuto fuori che potrebbero saltare già, dopo lo chiederemo a Tramaciere perché chiuderemo con il calciomercato, perché bisogna tirare un po' le fila di tutti questi problemi, perché ci sono già due allenatori sulla graticola.
1: Chi, Gattuso?
0: No. Tu lo so che tu con Gattuso che si è un po' lamentato della dirigenza del Parma e sembrava la dirigenza del Parma non convintissima a confermarlo, perché l'avevano preso per un gioco spumeggiante. In realtà lui è arrivato e ha fatto un gioco, però ha salvato il Parma,
1: sì,
0: la squadra più giovane,
1: cioè,
0: del campionato, con 10 giornate di anticipo.
1: Infatti,
0: quindi proprio
1: il Brasile in mano.
0: E poi Alvini del Frosinone, che si è lamentato perché la nuova proprietà americana dice che non l'ha mai interpellato durante il calciomercato, e sembra che la proprietà americana voglia, la prima difficoltà, scegliersi un allenatore, come spesso fanno le nuove proprietà.
1: Di Alvini mi dispiace se
0: anche
1: è così, perché tu sai che poi io, a me lui piace sia come allenatore, perché ha sempre raggiunto un allenatore di categoria ma buoni risultati, che come persona. Se tu te lo ricordi, l'anno alla Cremonese aveva,
0: eccezionale.
1: Allora lì questo è sempre un po', secondo me, il rischio delle neopromosse, e lì mi verrebbe un po' da dire, però Alvini, memore della precedente esperienza, doveva essere un po' più accorto. E se ti ricordi, anche un allenatore, cioè lì molte squadre che passano dalla B alla A lo fanno un po' come prendere l'ascensore up and down e scendere subito. Inzaghi una volta ha mangiato la foglia col Benevento, anche Pecchia mi ricordo, e poi ha capito, ha detto sai che c'è, mi faccio un altro anno in B piuttosto che andare a bruciarmi là.
0: Però adesso Inzaghi col Palermo è obbligato a venire
1: a
0: rimanerci.
1: Però probabilmente se Alvini aveva percepito che
0: non
1: volevano allestire una squadra per la Serie A, doveva capirlo prima.
0: Sì, è vero, però è anche vero che è arrivata ma c'è un vocale, Massimo? Aspetta, che allora sentiamo, perché c'è già...
2: No, è giusto, ha ragione a fare, perché non è che è che io parto dal presupposto che i romani, quelli veri, quelli che stanno dentro Roma, sono romanisti, capito? Poi ci sono quelli fuori.
0: Adesso parte un casino.
2: Quelli fuori che possono essere anche razziali. Ci sono i romanisti, ci sono i razziali. Ma dentro Roma c'è proprio la cultura, la vera cultura romana è romanista.
1: Ah,
2: cioè,
1: proprio con Giancarlo.
0: Giancarlo.
1: Beh, vedi, quindi ci siamo.
0: Cioè, però, ragazzi,
1: ci siamo
0: io vi posso garantire che conosco ho tantissimi amici romani. Che sono laziali del centro di Roma, romani da 7, 8, 123 che... un po' sì, qualcuno sì, qualcuno no, però Rione Monti,
1: appunto, tutti i quartieri,
0: esatto. Però la Lazio è nata nel 900, ragazzi,
1: ma
0: la
1: non
0: Roma...
1: metto in dubbio, ma sicuramente, ma io, attenzione, cioè, massimo rispetto appunto per la Lazio e per la sua storia. Però
0: no, questo
1: voglio
0: non è,
1: dire,
0: non è che stiamo andando contro
1: qua
0: rispetto.
1: Ci sono delle città in cui, cioè, come Bergamo, se vai a Bergamo, respiri la dea.
0: Vabbè,
1: se
0: ma non c'hanno
1: se
0: altre
1: vai
0: squadre.
1: A Verona.
0: Sì.
1: Bravo, proprio lì volevo
0: no, non lo dire, non lo dire.
1: Se vai a Roma, cazzo, respiri la Roma, c'è poco da fare, ragazzi.
0: È vero, però a Verona, cioè, il Chievo non è paragonabile all'Hellas, con tutto il rispetto per Laziali, fatevi sentire, cioè, non mi fate. Io vi sto difendendo, tra l'altro, perché
1: esatto,
0: perché
1: non
0: bisogna,
1: si sa.
0: No, perché bisogna prendere una parte, se tu sei dalla parte io devo stare dall'altra parte, cioè, sennò, però difendetevi un po' da solo. Cioè, nel senso, comunque voi avete 27 anni in più di storia della Roma, a Roma.
1: Ma infatti posso spezzare io,
0: certo,
1: che sai che sono un fan anche comunque, certo, del vengo dal tifo organizzato, se vuoi. Io non ho mai letto striscione più bello in vita mia di "mi nonno tifava Lazio, il tuo pure". Cioè, bellissimo, per dirti che io ho comunque, sono a metà tra le due, però sono semplicemente una persona a cui piace dire la verità.
0: Sì, questo senza dubbio. Allora, abbiamo un minutino, vorrei, visto che passava adesso la sua immagine, un commentino su invece questo Maurizio Sarri alla Dea, visto che
1: cavoli,
0: hai parlato di
1: Bergamo. Molto volentieri, cercherò di essere molto più parco nel giudizio, anche perché tra 20 minuti andrò verso Bergamo, quindi non vorrei,
0: quindi tu dici che
1: dopo
0: ti mettono
1: la capitale
0: i chiodi sulla strada.
1: Sulla 4.
0: Esatto.
1: Allora, per me, no, infatti, peccato che prima ci abbiamo sorvolato nella chiamata con Giuseppe, perché secondo me la rosa dell'Atalanta è fortissima.
0: Anche secondo me.
1: Peraltro, secondo me è molto adatta anche al 4-3-3 che fa Sarri. Per me, Sarri è un allenatore di cui ho grandissima ammirazione, sia sul piano prettamente tattico, ma anche per quello che rappresenta,
0: sì,
1: da un punto di vista umano, carattere. Io ho qualche dubbio, spero di essere smentito dai fatti, sul possibile match tra piazza e allenatore. Secondo me è, non lo so, sono, sai, quelle coppie assemblate male.
0: Sì, che o funziona benissimo o non funziona per niente. Cioè, nel senso che sono quelle robe, per soggetti, diciamo, talmente distanti che o si fanno bene l'uno dell'altro, oppure possono andare. A me ricorda un po' Vavassori per alcuni motivi. Quindi, tutto
1: allora,
0: sommato, ci potrebbe stare.
1: Cavoli,
0: però Vavassori aveva sangue bergamasco, nel senso che
1: veniva
0: cresciuto,
1: dalle giovanili,
0: giocava,
1: aveva portato su tutti.
0: Esatto.
1: Era,
0: quindi, però, come tipologia,
1: però
0: di persone,
1: vero,
0: di allenatore, mi ricorda Vavassori.
1: Fumatori,
0: esatto,
1: entrambi,
0: esatto,
1: quell'allenatore vecchio,
0: esatto,
1: a scuola, è vero.
0: Quindi ci potrebbe stare. Comunque, ragazzi, adesso tra poco parleremo di Lazio con Leonardo Aresi. Ribadisco, amici laziali, fatevi sentire, perché qua è arrivato. Vedi? Giusto che si difendano da soli, ragazzi, non è che posso difendervi da solo io. Ecco. Comunque, adesso, caro Massimo, che mi bacchetta dalla regia perché sto tirando in là, andiamo a sentire Miles Smith con Whisper e poi rientreremo quindi sussurrando.

0: Enrico, tifoso della prima squadra della capitale. Il concetto è uno, è che i romanisti sono il brasiliano, tutta sta gente qua è Torbella Monaca, questi laziali sono dei prati, quello di altri livelli. E poi quest'anno, anche l'anno scorso, la Roma è perfetta, ha preso allenatore suo, il piagnone, che sta sempre a piagnere da mano de Bastos, dei Gasperini, e allena la squadra dei piagnoni. Questo è. Ma lo scudetto, l'ho detto, agosto vince sempre la Roma.
1: Allora, ragazzi, mi piace questa cosa che vi state sfidando. Intanto vi presento Leonardo Aresi. Ciao Leo, ben trovato. Come...
2: Buon pomeriggio.
1: Ti abbiamo accolto. Allora, io sono qui con Ted B oggi. Ciao, oggi ospite. È partita una faida tra romanisti e laziali, ma a caso, totalmente a caso.
3: Io ho contribuito a mettere un po' di benzina sul fuoco.
1: Perché lui è più. Io ho difeso voi laziali. Lui invece e basta, è partito un casino. Cioè, si stanno prendendo in giro, ma credo che sia abbastanza normale. Quindi
2: schermaglie agostane.
1: Esatto,
2: esatto, ci stanno. Che fa Roma. Attimo, anche se i romani piano piano, insomma, si sta ripopolando la città, vedo gli strilloni del Messaggero, di altri giornali in giro per le edicole, esodo, rientro dall'esodo, robe bibliche, una roba veramente d'altri tempi, però sì, ecco, schermaglie agostane, mi fa sempre sorridere, ho ascoltato sorridendo
1: il messaggio, certo. Ma senti, ma visto che abbiamo tre argomenti di cui voglio assolutamente parlare con te,
2: più
1: e abbiamo
2: seri,
1: solo
2: no?
1: 10 minuti,
2: più
1: esatto, più seri. Vuoi partire dalla Lazio, quindi dare un commento, lo teniamo in coda?
2: No,
1: partiamo in coda. Partiamo in coda perché ti sento con la voce sofferente, in effetti. Allora, partiamo dalla cosa
2: caldo,
1: che secondo me...
2: Esatto. Siamo sui 38-39, non so lì a Milano.
1: No, qua si sta molto meglio, è già scesa la temperatura, mi auguro che adesso arrivi il brutto tempo anche da voi, no, non perché vi auguro brutto tempo, ma perché si rinfreschi un po' la situazione. Allora, partiamo dall'argomento più importante, quello che mi piace più di tutti, ovvero il calcio cecato, perché tu sei autore insieme a Nicolò Ferrero, che è stato anche regista ma è anche attore, magari l'avete visto recitare nell'ultimo film di Antonio Albanese. Avete realizzato nel 2025 Lasciateci perdere, che è un docufilm meraviglioso sulla nazionale italiana di calcio cecato, di cui abbiamo già parlato anche qua a Giornale Radio, ma in questo momento sono in corso gli europei.
2: Lasciateli vincere,
1: esatto.
2: Infatti, perché sta andando forte l'Italia, sta andando forte a Strasburgo, gli europei sono in corso, oggi l'Italia scende nuovamente in campo per la terza e ultima partita del girone che sta conducendo brillantemente perché ha battuto 2-0 la Romania nella gara d'esordio, ieri ha battuto la Spagna 2-1 facendo una partita sontuosa, e oggi gioca contro la Turchia, che vede in campo Aslan, che è un po', per dare la cifra del giocatore, un po' lo Kvaratskhelia cieco, ecco, il giocatore si muove.
1: Cieco perché si fosse messo in collegamento, non nel senso che della Repubblica Ceca, ma nel senso che è proprio non vedente,
2: cieco,
1: ci stiamo parlando di calcio non vedente.
2: Non vede.
1: Perché la gente, quando io gli dico poi, calcio per non questo, vedenti, rimane un attimo spaesata, perché dice come fanno a giocare?
2: Ma infatti come fanno a giocare? Sarò brevissimo,
1: certo.
2: Poi ecco, per chi vuole c'è il canale YouTube della IPSA, della International Blind Sports Association, accessibile a tutti, e devo dire che è un'ottima regia quella della IPSA. Tra l'altro le partite lì vanno sulla TV di Stato, facendo anche tra l'altro grandi numeri, centinaia di migliaia se non addirittura milioni di persone che se le vedono. Perché? Perché la Francia è campione paralimpico a Parigi 2024, ha vinto sotto la Tour Eiffel in uno scenario veramente da urlo per chi ama lo sport. Comunque, tornando a noi, come funziona il calcio cecato? Brevemente, c'è un pallone con dei sonagli metallici all'interno che ovviamente, muovendosi sul campo, dà la possibilità al giocatore di individuare il pallone. Ci sono delle sponde ai lati del campo, non alla fine del campo, ci sono dei portieri che vedono, e vedono pure bene, ecco, mi verrebbe da dire, il portiere della nazionale italiana ha centinaia di presenze in Serie A di futsal per appunto calciatori vedenti, quindi parliamo di qualcuno che insomma due parate le sa fare a occhio e croce, e poi tante altre cosine ci sono, però ecco, senza approfondire troppo, ecco.
1: E io posso dire che ho visto la presentazione, quando avete visto poi un premio allo Side Film Festival, tra l'altro c'era Ted B presente quel giorno, c'era anche Maurizio Ganz con noi, e con Ganz parlavo e Ganz mi ha detto: fanno delle cose senza poter vedere che non sono in grado di fare i giocatori di Serie A oggi. Questo
2: tecnicamente Serie A secondo me, se andiamo un po' a scavare, sì, sicuramente se andiamo giù, cioè,
1: sì, però se io facessi giocare bendati certi giocatori, secondo me non ce la farebbero a fare certe cose, sinceramente.
2: No, ecco. sicuramente no, magari certi talenti sì, altri meno, però ecco, sfido chiunque che veda magari le azioni salienti della partita di ieri contro la Spagna, alla doppietta di Paul, Yobo, alla bomba da quasi metà campo che batte il portiere spagnolo, è una roba pazzesca, cioè proprio ballotelliana, ecco,
1: sì, anche perché quello che tira non vede, quello che para vede, quindi cioè, pensate a questa logica, pazzesco. Allora Leo,
2: e
1: tu
2: oggi...
1: No, dimmi.
2: Oggi quindi l'Italia gioca alle 18:30 contro la Turchia di Aslan, e se vinciamo blindiamo il primo posto, che ci permette di evitare la Francia in semifinale e quindi eventualmente affrontarla in finale, cioè ci giochiamo una finale, signori.
1: Sarebbe pazzesco.
2: Quando si parla di calcio, diciamo, ultimamente, no?
3: Non siamo più abituati.
1: Non siamo assolutamente più abituati. Allora, mentre noi eravamo abituati un po' di anni fa, quando c'era Mourinho all'Inter a vincere le competizioni, perché l'ha vinta anche con la Roma, tra l'altro internazionale, e adesso è uscito un bellissimo documentario, mi dicono così, io non l'ho ancora visto. Tu hai scritto un articolo, Leo, in cui l'hai un po' criticato. Mourinho, essere speciali è un costo, lo trovate su Contrasti Ultra, rivista contrasti.it, di cui Leonardo Aresi è caporedattore. Cosa hai scritto di questo documentario?
2: L'abbiamo recensito, io l'ho visto con grande attenzione perché insomma è una docuserie in tre puntate Netflix che aspettavo, le divoro una dietro l'altra, però quella su José l'aspettavo da tempo. Molto ben fatta, cioè parliamo comunque di un prodotto di altissima qualità nella scelta del repertorio, nella qualità anche proprio delle riprese, delle interviste piazzate. Ho apprezzato tanto anche la scelta diciamo riflettere il carattere lusitano di José Mourinho nelle onde che si infrangono sulle scogliere portoghesi, cioè ci sono delle scelte molto belle anche a livello autorale per un prodotto comunque mondiale come Mourinho, no? Però al tempo stesso ci sono anche delle pecche narrative, perché manca tantissimo, tantissimo il controcanto diciamo dei suoi avversari, quindi manca Guardiola tremendamente, Abramovic diciamo che negli ultimi anni di interviste ne ha rilasciate poche e temo che non fosse avvicinabile dalla produzione.
1: Direi.
2: Però ecco, al netto di Abramovic manca tremendamente Guardiola, manca anche Arsène Wenger, mancano un po' di avversari di sempre.
1: Mancano anche le sconfitte.
2: Il tema della sconfitta, ci sono le sconfitte, non c'è revisionismo, ecco, da questo punto di vista non è che vengono annullate, ma vengono semplicemente sfiorate. Diciamo che non viene attraversato il tema della sconfitta in Mourinho, eppure negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con la sconfitta, con un ridimensionamento anche del proprio status, no, di top manager, che è indubbio, diciamo la storia di Mourinho parla per lui, lo si può amare o odiare e lui su questo ha fondato un'intera carriera, Però oggettivamente bisogna riconoscere a Giuseppe Mourinho lo status di leggenda della panchina nel mondo del calcio. Ecco, quindi il tema della sconfitta, appunto l'assenza, no, dei rivali, degli avversari che con la loro presenza invece avrebbero portato un'altra verità, e questo avrebbe sicuramente giovato al racconto, alla narrazione. E poi il fatto che Mourinho di fatti non si conceda al regista, quando il regista cerca di approfondire l'uomo dietro la maschera.
1: Questo è un po' una, è un po' una sua, è un po' una sua caratteristica. Leo, allora, ti sei salvato sulla Lazio e quindi mi toccherà richiamarti per parlare anche della Lazio. Purtroppo il tempo è finito, volevo anche farti dialogare con Ted B, con cui affronterò l'argomento Mourinho più tardi, e in questo momento ti abbraccio e ti devo salutare, purtroppo. Mi spiace molto questo.
2: Bella Ted.
1: Però ci sentiremo presto nuovamente. Ci sentiremo presto nuovamente, perché
2: a disposizione della squadra.
1: Ci sono tantissimi argomenti che voglio affrontare con te, anche non solo legati alla Lazio ovviamente, ma al calcio in generale. Ti abbraccio intanto.
2: Ma speriamo veramente.
1: A presto caro Leo. A presto caro Leo.
2: A presto.
1: Ciao. Rimanete con noi qua a Summertime, Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci, ultima mezz'ora dedicata allo sport prima di lasciarvi a Deri Garuti e a attualità, politica, insomma, ad argomenti un po' più seri. Adesso abbiamo salutato Leonardo Aresi, con cui non abbiamo parlato definitivamente di Lazio. E non abbiamo ancora parlato neanche della presentazione di Mourinho, ma sono due cose. Presente quando ti fai i nodi per ricordarti le cose? Ce le teniamo io e te come gli ultimi 10 minuti che ne chiacchieriamo io e te. Il te in questo caso è Ted B, che è qui con me, che sono invece Tommaso Lavizzari. Tra pochissimo però andremo a incontrare telefonicamente invece Emanuele Tramacere, con cui parleremo di calciomercato, perché è fondamentale in questo momento parlare di calciomercato, perché ragazzi, ogni secondo qui arrivano notizie e necessariamente lui è la persona più indicata per parlarcene. Adesso andiamo a sentire però Vanessa Carlton, sentite già queste notine allegre con A Thousand Miles, un pezzo che ormai conoscete perché è in rotazione sempre da noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Giornale Radio, la radio libera di informare. Scusatemi, ma avevo un problema alla cuffia, non stavo capendo che cosa stava succedendo. Comunque, siamo in diretta, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Ted B. Abbiamo in diretta Emanuele Tramacere di Calciomercato. Buongiorno Emanuele, ben trovato, anzi buon pomeriggio direi.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao. Allora, io parto subito da un'ultima ora, nel senso che stavo leggendo di Jorge Mendes a Milano, in summit previsto nel pomeriggio appunto per pianificare le ultime due settimane. Cosa ci puoi dire del Milan, che mi sembra la squadra in questo momento decisamente più calda?
1: Ma diciamo che il Milan in questo momento, avendo chiuso sia Moreira che appunto Gonzalo Ramos e Vila all'inizio mercato, dovrà necessariamente fare, ci aspettiamo, un'uscita importante come prossima mossa per poi avanzare sulle ultime richieste fatte da Amorim. È inevitabile che i nomi in uscita restano quelli di Nkunku e Leao, i più importanti, da cui si può ricavare anche margine per poter fare delle operazioni. Le richieste di Amorim sono un difensore centrale, c'è Gonzalo Inácio che rimane l'obiettivo chiesto dall'inizio da Amorim, però lo Sporting Lisbona ha già venduto nel corso di questa finestra di mercato e lui ha una clausola recessiva da 60 milioni di euro, quindi forse è un po' complicato in questo momento. È un po' più percorribile la pista Thiago Gabriel, che è sempre gestito da Jorge Mendes, sì, e che quest'anno è stato seguito a lungo dal Milan nell'avventura del Lecce, perché ovviamente c'era anche Camarda in prestito. E poi ovviamente, se escono Leao e Nkunku, ci vorrà un giocatore da mettere alle spalle di Gonzalo Ramos. E la novità è che rispetto a qualche settimana fa, il Milan sta pensando anche a non solo uno che deve essere per forza di piede sinistro, perché Amorim si è convinto che può essere anche che Pulisic possa restare nel ruolo che ha ricoperto, sì, in questi anni da centrodestra, alle spalle della punta, e quindi potrebbe anche arrivare un esterno destro di piede. Un altro assistito di Mendes è Pedro Neto, ex Lazio, che è stato trattato dall'Alilal, anche per lui cifre folli, però sai, è di Mendes anche lui, magari c'è il modo di trovare una formula per poter arrivare anche all'attaccante.
0: Sì, sono cifre folli quelle che sta pagando il Milan. Poi è vero che non sono soldi nostri, come tutti i tifosi dicono, e quindi cosa vi interessa? Io mi ispiro un po' al polso dei nostri ascoltatori anche. Però è pur vero che noi siamo qua a commentare ed è oggettivo che siano fuori mercato le cifre che sta pagando i giocatori il Milan rispetto ai giocatori. Cosa ne pensi?
1: Sono d'accordo che siano cifre molto alte, nel senso il Milan, pur di chiudere in fretta, sta pagando delle cifre, cioè non si sta tenendo troppo a tirare la corda con i giocatori che vuole davvero. Cioè Gonzalo Ramos voleva battere la concorrenza che c'era all'epoca, il Paris Saint-Germain chiedeva 70, gli ha dato 70 e quindi è chiuso lì. Per Moreira la Roma aveva offerto 35 più bonus, sì, e il Milan è arrivato a chiudere a 45 più 20, quindi pur di accontentare Strasburgo, Blucco, eccetera eccetera. Quello che possiamo dire è che, se andiamo ad analizzare senza fare proprio una lezione di economia in diretta che magari non interessa a nessuno, però se vai ad analizzare il costo sull'anno, con il fatto che l'anno scorso non avevi coppe, quindi zero entrate dall'Europa, quest'anno avrai l'Europa League che non è la Champions League, ma comunque qualcosa ti porta. Ha incassato da Tonali e da Reinders con le cessioni che hanno fatto, sì, il Newcastle e il Manchester City, quindi quei soldi li prendi, fai un'altra plusvalenza e copri parte dell'impatto su quest'anno dei giocatori che sei andato a prendere. Si riesce a piazzare anche i giocatori in uscita come Leao e Nkunku, per questa stagione perlomeno vai in pari. E di fatto poi dall'anno prossimo, ci pensiamo, si riesce a ritornare in Champions, tutti questi

0: i soldi magari non ti sembreranno più così tanti, cioè sono tanti, però se i giocatori fanno bene va bene la carriera di spesa.
1: Guarda, sei stato bravissimo, cioè anche come economista sei stato perfetto, perché hai dato una spiegazione proprio bellissima, bravo, grazie, anzi ti ringrazio,
0: tutti
1: perché hai fatto un servizio. No, ma è giusto spiegare anche queste cose, perché spesso e volentieri si confonde il prezzo del cartellino anche con poi l'investimento legato agli stipendi, che sono quelli che pesano poi tanto sulle società. Passiamo all'Inter, l'altra sponda del Naviglio, perché ci sono i tifosi dell'Inter un po' in subbuglio, perché è vero che sono contenti che sta arrivando un Curtis Jones, che è un giocatore che alzerà sicuramente il livello, ma a questo punto nell'Inter a centrocampo sono in tanti e qualcuno potrebbe partire, e c'è Çalhanoğlu, c'è Stankovic, c'è Zielinski, c'è Barella, non credo, ecco, Mkhitaryan, c'è Sucic soprattutto, che è un altro indicato. Può partire effettivamente qualcuno, in caso chi?
0: Diciamo che il timore che hanno i giocatori dell'Inter è che parta uno fra Sucic e Stankovic, perché i tifosi dell'Inter sono innamorati della visione futura di questi giocatori. Sì. Stankovic è tornato, ha investito su di lui, è cresciuto nella tua giovanile, figlio di Dejan, quindi c'è questo sogno di vedere un altro Stankovic che faccia molto bene all'Inter. E mentre Sucic l'hanno aspettato l'anno scorso, che è stato un anno di crescita, l'hai visto protagonista ai mondiali, lo vuoi vedere protagonista anche in campo. La mia sensazione è che alla fine l'Inter chiuderà con 7 centrocampisti, cioè questi 7 sono, e se li terrà tutti 7, ma anche l'anno scorso tecnicamente erano 7, perché Diouf adesso lo consideriamo un esterno, ma l'anno scorso è stato preso per fare il centrocampista, quindi erano 7, ci sarà qualcuno che giocherà meno. Io ipotizzo che quelli che giocheranno meno saranno Stankovic e Mkhitaryan.
1: Sì.
0: Che sinceramente non capisco perché sia stato rinnovato il contratto a Mkhitaryan, se devo fare proprio un discorso da tifoso, mettiamola così. però alla fine è una garanzia in più, cioè lo stai tenendo, perché nel momento in cui magari la crescita, lo step finale di Sucic non ce l'hai, hai comunque un backup. Io credo che Mkhitaryan giocherà molto meno del passato, vedremo più spesso Sucic, e poi vediamo, perché su Çalhanoğlu l'Inter ha un doppio dubbio. Il primo è che in scadenza di contratto, il rinnovo non è ancora stato fatto, non c'è neanche stata una chiamata. La seconda è che l'anno scorso comunque è il secondo anno di fila che ha avuto tanti infortuni. E la tenuta fisica di Çalhanoğlu quanto sarà in questa stagione? Quindi io resto convinto che rimarranno in 7, e se proprio deve uscire qualcuno magari lo vedremo a gennaio come opzione uscita. Certo, Massolene e Aslani devono uscire da qua alla fine del mercato, perché sicuro non giocheranno mai.
1: Certo, no, quello certo, però secondo me hai tranquillizzato molto, anche perché Çalhanoğlu, io sono d'accordo con te, anche perché l'anno scorso Zielinski ha fatto molto bene, c'è uno Stankovic in più che in quel ruolo comunque può giocare, quindi secondo me in effetti Çalhanoğlu è quasi, non dico che sia un esubero, ma è effettivamente quello che... Però vedevo che tu te vista volevi...
2: Secondo me l'Inter, che, come dicevamo prima, ha fatto un ottimo mercato. A centrocampo, che non l'abbiamo detto, credo, avrebbe anche Luis Enrique, secondo me, che potrebbe essere un'uscita.
1: Quello che volevo chiedere
2: a quel punto, magari io potrei pensare a quel punto di portarmi a casa addirittura una punta in più, se si libera un centrocampista.
1: Ecco. Mi hai anticipato la domanda. Giusto. Che volevo fare io. Sì. Cosa ne dici tu? Arriverebbe in caso un esterno, non arriverebbe nessuno, oppure un attaccante sulla linea di Lookman, che l'anno scorso era un giocatore che Chivu voleva per avere delle alternative diverse?
0: Guarda, allora, partiamo da un presupposto che, così lo diciamo, se prendi Curtis Jones hai esaurito gli slot extracomunitari, questo è già un dettaglio in più, perché gli inglesi non sono equiparati ai comunitari, ce n'è solo uno che è equiparato, che è stato il primo, che è stato preso, che è stato Stones, poi hai preso Spence e Curtis Jones, che sono due inglesi anche loro, ma sono considerati extracomunitari, quindi slot extracomunitari finiti. Se cedi Luis Enrique vai a prendere, per come ci hanno detto, vai a prendere un attaccante... un jolly, non per forza un Lookman, potrebbe addirittura essere un'alternativa a Thuram, perché anche su Thuram ci sono un po' di dubbi fisici, perché comunque si arriva da un'estate in cui non ha mai giocato, ha fatto un minuto ai mondiali, un minuto, ed è tornato dai mondiali con un problema al polpaccio che si sta portando dietro da gennaio dell'anno scorso, quindi potrebbe anche essere quel tipo di giocatore, non per forza un Brevilinho da mettere come seconda punta, ma potrebbe anche essere una prima punta, però con le caratteristiche di Thuram, quindi uno che attacca la profondità e abbia anche un po' di uno contro uno. Ovviamente prima deve uscire Luis Enrique, per poter capire come esce Luis Enrique, quale budget hai, dove puoi andare a pescare. I nomi che sono usciti finora sono tutti suggestioni, si è parlato di nuovo di Nico Williams, ma costa tantissimo, anche lui ha avuto problemi fisici, si è parlato di Chiesa, che hai trattato con Liverpool fino ad adesso, e come tipologia di giocatore potrebbe fare sia l'esterno all'occorrenza proprio in caso di emergenza, come il sottopunta.
1: Sì, poi italiano, quindi tutto sommato ti dà anche una mano sulle liste, eccetera, eccetera, ci potrebbe stare in effetti.
0: poi l'Inter non ha problemi di liste, perché sì, no, ovviamente c'è, ha tanti italiani, sì, sì. Barella, Bastoni, Di Marco, comunque sia, quel problema lì se l'Inter non ce l'ha, però comunque sia sì, andrebbe ad integrarsi in un gruppo di italiani che già conosce bene Federico Chiesa, eccetera eccetera. Però ripeto, sono solo suggestioni al momento, non c'è ancora nulla di concreto. L'Inter era concentrata sul chiudere Curtis Jones. Adesso, se vende Luis Enrique, la Roma c'è ancora, vedremo se si concretizzerà con la Roma. Secondo me mai a 30 milioni di euro, anzi, più probabile che si faccia un'operazione alla Frattesi prima versione, ovvero un prestito con obbligo di riscatto e il 50% lasciato alla Roma, così che poi fai plusvalenza due volte, sì, sostanzialmente, e poi vediamo in base a come si concluderà questa uscita quanto margine hai per andare poi a fare l'attaccante.
1: Senti, concludiamo
0: una presta, ecco, mettiamola così.
1: No, certo, concludiamo con Juventus e Napoli, che adesso stavo leggendo un po' di ultime ore uscite, sembra che siano tutte e due su Zielinski, o comunque c'è un interesse, non che ci sia niente di avanzato, però che si stiano interessando anche su cosa ho detto? Zirze, ho detto Zetto Zielinski. No, volevo dire Zirze, esatto, detto Zielinski, volevo dire Zirze. Se volevo dire Zirze, ma mi è rimasto nel file Zielinski. Zirze come si muoveranno Napoli e Juventus?
0: Allora, la Juventus, anche la Juventus tendenzialmente adesso è completa, nonostante Spalletti abbia chiesto altri tre colpi, ma numericamente la rosa è tendenzialmente completa, manca forse un terzino potenzialmente sinistro. Oggi si è parlato addirittura di contatti per Carlos Augusto, perché è in scadenza fra un anno con l'Inter e non sta rinnovando, però l'Inter Carlos Augusto, da quello che ci dicono, non lo vuole cedere nonostante la situazione contrattuale, quindi anche perché è un jolly pure in difesa, non solo per la fascia. Comunque un terzino la Juventus credo che sarà il prossimo obiettivo e credo che lo farà in prestito, quindi senza andare a toccare ulteriormente. Poi c'ha delle trattative abbastanza impostate che però sono legate alle uscite, perché ad esempio che sì, che che ha rescisso con la Lali e che tra l'altro ha altre offerte dall'Arabia per rimanere in Arabia, però le ha messe per ora in stand by perché sta aspettando di capire cosa fa la Juve, e arriva se esce almeno uno fra Koopmeiners, Arthur, Miretti, che possa fare spazio a un ingaggio da almeno 4,5-5. Poi bisognerà trattare sulle commissioni, perché la gente di che si vuole tanto di commissioni. Per l'attacco oggi c'è David ancora lì. È vero che ci sono voci di Brighton, Aston Villa in Premier League, però di concreto ancora non c'è niente. È un giocatore che la Juventus si è messa in testa di poter cedere anche in prestito, pur di risparmiare l'impatto dell'ingaggio che ha. Sì. Lui prende 6 all'anno, e quindi sono 12 lordi praticamente, quindi la cifra forse più importante della rosa adesso che è andato via Vlahovic. E se esce David, allora fanno un attaccante. Vedere Spalletti, nonostante Zirze si sia proposto, è un attaccante diverso, però, cioè Spalletti vorrebbe una prima punta fisicata, sì, un Milik che tra l'altro è ancora lì, però sì, è un giocatore così, più che uno Zirze, che è un giocatore che esce dall'area, mentre un giocatore che esce dall'area potrebbe servire al Napoli, che però sta aspettando di capire anche lì, il mercato del Napoli è abbastanza bloccato dalle uscite, deve uscire Lucca, su cui si è mossa la Fiorentina, c'è un discorso con la Lazio, complicato comunque piazzare Lucca, perché anche lui ha un viaggio abbastanza importante, e però se esce Lucca il Napoli vuole prendere un giocatore con quelle caratteristiche. Zirze, dato che si è offerto anche al Napoli, occhio a Gabriel Jesus, che è in uscita dall'Arsenal, ha lo stesso agente di Allegri. L'agente di Allegri è stato a Castelvolturno una settimana e mezzo fa e ha proposto Gabriel Jesus anche lì, deve uscire qualcuno per poter fare qualcosa in entrata.
1: Grazie mille Emanuele, sempre bellissimo chiacchierare con te, perché sei appunto anche un abile economista, per cui ci riesci a dare anche delle lezioni da questo punto di vista. Ci sentiamo presto, visto che il mercato non è ancora concluso, anzi dura tutto l'anno.
0: Assolutamente.
1: Per cui. A presto, un abbraccio, ciao, grazie
0: ragazzi,
1: mille,
0: ciao,
1: a prestissimo. Allora noi andiamo a sentire la Olivia Rodrigo, amatissima dal nostro Lapo De Carlo, con Stupid Song, a tra pochissimo.

0: Che dire, Mourinho è uno di quei personaggi che si accorgerà la gente di cosa ha lasciato al mondo del calcio quando non ci sarà più, perché è un personaggio esageratamente iconico. E lì alla Roma, in poco tempo, in pochissimo tempo, ci ha fatto vincere una Conference League che, cioè, da urlo, e se non fosse stato per il signor Taylor avremmo vinto anche la Coppa UEFA, perché lì è stato veramente, addirittura ho pensato che ci fosse sotto un qualche piccolo movimento strano, perché la squadra che l'ha vinta era una squadra che era in totale sbando economico, e quindi gli servivano i soldi di quel trofeo.
1: E comunque
0: Mourinho purtroppo è capitato in un momento sbagliato, secondo me, a Roma, se no avrebbe fatto grandissime cose.
1: Beh, ma ha fatto grandissime cose, due finali europee in due anni di fila. Però questo ci dà modo di riallacciare appunto l'argomento Mourinho, che prima abbiamo sospeso. Tu vedo a noi, tu l'hai visto il documentario, ti è piaciuto?
2: Mi è piaciuto molto. Allora, io intanto devo premettere che dei cugini ne ho invidiati soltanto tre. In ordine cronologico, Ronaldo, che vabbè dopo è venuto da noi, però non era quello del 97-98, Mourinho e il grande Peppino Prisco.
1: No, è vero.
2: Mourinho è come me. Io ho, diciamo, soltanto un paio di dozzine di titoli in meno. In che senso dico che come me? Mourinho, e questo è quello che ho portato a casa dal documentario, è un uomo all'antica, cioè ancorato a valori che oggi forse sono, anzi sicuramente sono sorpassati. Come quello della riservatezza, è anche un po' quello che la parte vita privata è totalmente scussa dal documentario. Valori come la disciplina anche, e questo senso del lavoro che non conosce burnout. Lui lo dice esplicitamente. Quindi, se ho qualche dubbio io infatti su quella che potrà essere la prossima esperienza al Real, è proprio se un carattere, se vuoi, così severo, così spigoloso, possa riuscire ancora oggi a matchare e a incontrare quella empatia di cui lui parla tantissimo e su cui lui punta tantissimo con i giocatori della generazione Z, del Real Madrid, Mbappé, eccetera. Detto questo, io comunque del documentario isolerei proprio tre frasi che secondo me descrivono la Mourinho mentality e anche la mia, come ti dicevo, certo, che sono:
1: chiamerò Ted Mourinho Bidorina.
2: Quote 1: se passi in vantaggio e non concedi gol, vinci. Esattamente la mia visione del calcio. Quote 2: i forti li rendo più forti. Chi non ha carattere con me è nei guai. Mourinho. E devo dire, mi spiace che purtroppo, ma ne parleremo con Leonardo, soprattutto la frase che più mi ha emozionato nel documentario è verso la fine, quando lui dice, che è bellissima, a me, guarda, mi viene ancora la pelle d'oca.
1: Non penso che sia l'aria condizionata.
2: A Roma non avrei vinto la Champions, ma ero felice.
1: Bella
2: perché
1: questa.
2: Secondo me... lui a Roma aveva trovato davvero quella dimensione perfetta, ovvero quella del capopopolo alla guida di una guerra, noi contro tutti, tutti che poi spesso sono anche dei nemici immaginari, ma insomma,
1: sono fondamentali.
2: Ah, certo, ai miei occhi dà proprio quell'idea del Mourinho Don Chisciotte, di cui io sarei stato anche molto volentieri il Sancho Panza. E con questo mandiamo anche un saluto a Francesco Guccini, che ci ha lasciato da poco.
1: Mamma mia, che artista, ragazzi, che vi ha portato in diretta
2: con questo là. Però questo è il mio insomma,
1: no, ma hai fatto bene. Tra l'altro
2: Mourinho
1: va anche in pari con quello che ha detto Mourinho proprio ieri in conferenza stampa alla presentazione, perché lui ha detto delle frasi che vanno assolutamente sulla falsariga di quanto hai detto tu. Torno a casa, quindi sentimento subito, cioè empatia immediata, no? Torno a casa mia, cioè vengo ad aiutarvi, vengo qui per installare una cultura del lavoro, E poi, quando sono arrivato a Madrid la prima volta, rappresentava l'apice della mia carriera, ma ora c'è anche l'aspetto emotivo e sentimentale, appunto. Ecco perché credo che questa esperienza sia, la, sia più speciale della prima. In effetti è vero, cioè qua lui arriva quasi vergine al Real Madrid. Dopo le, è un uomo, secondo me, eccezionale, che io ho sempre stimato tantissimo. Io sono sempre stato un po' capelliano come stile, cioè a me piacciono gli allenatori alla capello. Mourinho, secondo me, è esattamente quel tipo di allenatore lì.
2: Sì, hasta luego José. E sono quegli allenatori, poi ripeto, indiscutibili, perché poi aprono l'armadio e hanno dentro i trofei, punto. Alla fine conta quello, Tom. Dai.
1: Cioè, sono d'accordo con te. Caro Marco Villa in arte Ted B della Dogo Gang, io ti ringrazio tantissimo.
2: No, ringrazio io voi, è sempre un piacere.
1: Spero tornerai a trovarci prossimamente.
2: Assolutamente sì.
1: E io ringrazio chiaramente Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, ringrazio Michele Ceci invece che è da noi in redazione, come tutta la redazione fa un gran lavoro, ragazzi, perché non è facile, soprattutto ad agosto, trovare ospiti e costruire le trasmissioni non è facile, loro veramente passano la giornata al telefono e li ringrazio perché fanno veramente un grandissimo lavoro. In questo momento state con noi qua a Summertime perché prosegue Rigaruti, dei temi un po' più profondi del calcio, per cui restate assolutamente con noi perché fino alle 8 vi terremo compagnia. A domani.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 17.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. L'Iran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Trump intensifica la guerra, lo rivela il Financial Times. Difenderemo gli alleati, assicura la NATO. A Gaza 9 morti in un nuovo attacco di Israele. Nuovo blitz anticorruzione a Kiev, coinvolti anche fedelissimi del presidente Zelensky. In pressing l'ex ministro Fedorov, elezioni subito. Una lunga scia di sangue da Ferragosto, 6 femminicidi in Italia, fermato il marito della 72enne trovata morta in un terreno nel Cosentino. Svizzera, ritrovati sulle Alpi i corpi di 3 alpinisti scomparsi oltre 30 anni fa e l'effetto dello scioglimento dei ghiacciai.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone. Resta alta la tensione in Medio Oriente con il timore che un'ulteriore escalation tra USA e Iran possa avere conseguenze anche in Europa. La NATO assicura di essere pronta a difendere tutti gli alleati. Intanto a Gaza, in un raid israeliano, morte 9 persone, 15 feriti, mentre l'esercito di Tel Aviv annuncia l'apertura di un'indagine sulla morte della piccola Ind Rajab e di altre persone nel gennaio del 2024. Sentiamo.
8: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi. Sotto osservazione anche Cipro, dove a marzo una base britannica è stata colpita da un drone. Intanto a Gaza i media palestinesi riportano 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. Un altro attacco israeliano che ha colpito una moto nella zona di Nuseirat ha causato una vittima e oggi l'esercito israeliano ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Ind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni la cui morte aveva suscitato forte indignazione internazionale. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kmara a nuovo ministro della difesa. il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk per un massiccio attacco di droni ucraino. E questa mattina, al termine dell'udienza generale, Papa Leone è tornato a chiedere che cessino le armi, esortando ogni persona a sviluppare un'autentica coscienza di pace. Sentiamo le sue parole.
9: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
7: Scorcio d'estate funestato da una lunga scia di femminicidi, 6 le donne uccise in Italia solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi da pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Ed è ancora sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine ha ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo di 9 anni la moglie. Fermato dai poliziotti a poca distanza dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. La coppia aveva 5 figli, ora accolti in una struttura protetta. Ritrovati sulle Alpi svizzere i corpi di 2 alpinisti scomparsi oltre 30 anni fa, è l'effetto dello scioglimento dei ghiacciai, riferiscono gli esperti, e non è l'unico caso. Sentiamo.
10: Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai alpini, effetto dei cambiamenti climatici, sta portando alla luce ciò che per decenni è rimasto intrappolato sotto il ghiaccio. È quanto accaduto sulle Alpi svizzere, dove il ritiro progressivo del ghiacciaio Trift ha fatto riemergere dopo ben 34 anni i corpi di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I cadaveri sono stati recuperati e trasportati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratta di 2 scalatori belgi le cui tracce si erano perse nella regione del Vesmias. I 2 avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa. La polizia del Vallese tiene un elenco di persone scomparse che risale al 1925, principalmente in alta montagna e lungo i fiumi. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio dell'Obergebelhorn, sempre nel Vallese. Quelli di un altro escursionista italiano disperso nel 91 ritrovati invece in Tirolo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni, ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche, le 2 figlie, Paola e Federica, e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Sentiamo l'attore e regista Alessandro Siani.
11: Mi ricordo quando feci il primo film nel 2003-2004, mi arrivò una sua telefonata che gli era piaciuto tanto e quindi in questi anni ci siamo sentiti spesso, fino poi ad arrivare a collaborare con lui. È stato un uomo di una grande intuizione e soprattutto un produttore che è rimasto fedele alla sua italianità. Quindi se ne va un pezzo importante del cinema italiano.
7: Ho commesso un errore enorme. Così su Instagram il tennista australiano Nicky Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, ha scritto ancora il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso, in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota soltanto oggi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio. Buon pomeriggio, siete proprio su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime serale dalle 17 alle 20. Eri Garuti al microfono, Michele Ceci in redazione, Samuele Campochiaro in regia. Siamo pronti, ci siamo tutti. Voi ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV, insomma potete anche intervenire in diretta al 334 11 11 622, come spesso fate, ci mandate i vostri vocali, meglio ancora se brevi, oppure ci scrivete due righe, io cercherò di riassumere i messaggi più significativi o di riportarli tali quali, e a volte possiamo farlo. Anche oggi tantissimi argomenti diversi, a partire dalle novità dall'Ucraina. Ebbene sì, non ci sono solo missili e droni, ma ci sono anche questioni interne da approfondire, il tema della democrazia, il tema della lotta alla corruzione. Ne parliamo tra poco con due ospiti e poi spazieremo davvero su tanti altri temi interessanti. Ma prima Justin Timberlake, No Angels. Oh,

0: Justin Timberlake ci perdonerà con la sua No Angels se non l'ascoltiamo proprio fino all'ultimo secondo, ma abbiamo tante tante cose di cui parlare con i nostri ospiti e davvero oggi l'Ucraina è al centro dell'attenzione più che mai, quindi cominciamo subito a parlarne con Ludovico Manzoni, responsabile esteri dei Giovani Democratici, che ne ha scritto sull'HuffPost, sull'Huffington Post, e che è con noi già per la terza volta, perché il suo recente viaggio in Ucraina, appena tornato nei giorni scorsi, è davvero molto interessante. Ciao Ludovico.
1: Ciao, buonasera, grazie di avermi di nuovo con voi.
0: Grazie a te. Allora, tu hai scritto sull'HuffPost che hai incontrato persone di tutti i tipi, no? Dici attivisti socialdemocratici, dirigenti politici vicini a Zelensky, organizzatori delle proteste, quelle a favore dell'ex ministro Fedorov, negoziatori con l'Unione Europea, anche questo mi sembra interessante, ex soldati molto a destra, membri dell'opposizione, giovani, persone comuni. Insomma, ti sei fatto un'idea, questo mi ha colpito dal tuo articolo, cioè che tutti ti dicano la pace è la cosa più importante, vogliono che finisca questa guerra, tutti, dici, sarebbero disposti a un cessate il fuoco sulle linee del fronte attuale. È così, quindi?
1: Sì, lo confermo, questo me l'hanno detto a Kiev, me l'hanno detto a Leopoli, me l'avevano detto 6 mesi fa a Odessa. Comunque è una guerra estremamente pesante dal punto di vista umano, dal punto di vista materiale, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche sociale, e tutti gli ucraini con cui ho parlato vorrebbero che finisse la guerra.
0: Non era così 4 anni e mezzo fa, non era così 4 anni fa?
1: No, era sicuramente diverso, c'era anche un grande entusiasmo, tante persone, compreso una con cui ho parlato, che si arruolavano per andare al fronte, addirittura tanti sono ucraini che vivevano all'estero sono tornati per combattere con l'Ucraina. Questo non vuol dire che vogliano arrendersi o che pensano che la guerra possa finire subito sulle pretese di Putin, però oggettivamente sono molto stanchi, anche perché, e l'ho vissuto io in prima persona, mentre sei lì stai nella guerra, cioè anche nelle città lontane dal fronte, tutti i giorni arrivano droni, tutti i giorni arrivano missili, tutti i giorni ci sono le allarmi e tutti i giorni devi andarti a rifugiare.
0: Era una situazione, diciamo, decisamente anomala e molto preoccupante, immagino, quando si sentivano le sirene, i missili. Loro, hai avuto l'impressione che gli ucraini siano abituati?
1: Sì, molto abituati, anzi io ho proprio l'impressione che loro ci tengano a preservare una normalità, infatti nelle città, appunto Kiev, Odessa, Leopoli, sono aperti bar, sono aperti ristoranti, sono aperti teatri, addirittura il teatro dell'opera, c'era un mio amico a Odessa che ci è andato in questi giorni, hanno rappresentato un'opera, a un certo punto scatta l'allarme, vanno giù nel rifugio, poi tornano, continuano a suonare, continua l'opera, e di giorno appunto è tutto molto attivo, vivo, anzi i ristoranti forse sono più pieni di prima perché ci tengono proprio a mantenere la loro vita, a non far vincere in qualche modo in terrore. Questo di giorno, e di notte invece è molto diverso, c'è il coprifuoco, le strade sono deserte e le città si svuotano, anche perché poi di notte è quando arriva la maggior parte degli attacchi e dei missili russi.
0: Che impressione hai avuto delle proteste a favore di Fedorov e che spiegazione ti sei dato di un movimento così forte?
1: Ma insomma fanno piuttosto impressione, perché comunque che durante la guerra, durante anche la legge marziale, ci siano delle proteste pacifiche, molto partecipate, di tanti giovani in quasi tutte le città ucraine, che vadano avanti molto spesso, secondo me l'impressione che mi sono fatto è che c'è una grande voglia di partecipazione democratica in Ucraina, cioè c'è una società civile molto attiva, ci sono comunque, perché insomma vivere sotto legge marziale con dei media anche come normale in guerra, insomma, che
0: controllati, diciamo, certo.
1: Sì, controllati in parte, dà una grande voglia poi di partecipazione, anche di voto e di elezioni, per alcuni poi è molto difficile votare durante la guerra, però io ho sentito questa voglia di partecipare e anche questo tenerci molto alla democrazia, all'avere una società che, dove comunque le persone possano partecipare alla guida del paese anche in un momento così complicato e anche in un momento appunto di guerra, di accentramento del potere, di legge
0: marziale. Noi in Occidente tendiamo a pensare, a identificare tutta l'Ucraina con Zelensky, ma è giusto ricordare anche un dibattito interno, una vivacità sociale come dici tu, e quindi una democrazia che si declina in molti modi o cerca di declinarsi in molti modi, come in ogni paese, giustamente. Ecco, di queste proteste credo tu abbia parlato anche con gli organizzatori, che idea ti sei fatto più precisamente, cioè perché Fedorov è così importante per coloro che protestano per il suo ritorno, che chiedono il suo ritorno?
1: Sì, perché lui incarnava un po' un nuovo modo di fare la guerra, una nuova strategia militare. Infatti l'organizzatore con cui ho parlato era proprio stato un soldato al fronte e mi diceva che loro chiedevano due cose: la rimozione del capo di stato maggiore, del capo dell'esercito ucraino, cosa poi anche avvenuta, perché diciamo gli imputavano di essere un po' un ufficiale vecchia scuola, formatosi durante l'era sovietica, quindi molto legato agli assalti frontali e anche tattiche che comportano un grande dispendio di vite umane, grandi perdite, sì. Mentre invece Fedorov aveva questa nuova strategia, investiva molto sull'uso di droni, voleva, e come poi l'Ucraina sta effettivamente facendo adesso, colpire direttamente la Russia nel suo territorio, colpire le basi logistiche, colpire le centrali elettriche, le pompe di benzina, eccetera, eccetera. Ovviamente questo ha anche poi dei contraccolpi, perché anche la Russia ha iniziato a colpire le pompe di benzina ucraine, i centri logistici, entrambi i principali servizi postali, diciamo un po' le loro versioni di Amazon, sia russe che ucraine, vengono continuamente bombardate, ci sono continuamente magazzini che vengono fatti esplodere sia in Ucraina che in Russia, quindi è una strategia ovviamente che in qualche modo dà anche, non di per sé un'escalation, perché poi al fronte è una guerra sanguinosissima, ma si aumenta un po' il livello dello scontro, perché non si colpisce solo al fronte, però effettivamente fa molto danni alla Russia e alla speranza di molti ucraini, che sia un modo un po' per demoralizzare la Russia e vedere se in qualche modo si rende la guerra, certo, più insostenibile per la Russia che per l'Ucraina.
0: Certo, ti chiedo in una battuta veramente, che impressione hai avuto oggi leggendo le ultime due notizie dall'Ucraina? Cioè, da un lato l'operazione anticorruzione che è arrivata fino agli uffici più vicini a Zelensky, e quindi Zelensky ha subito rimosso la sua vice capo dell'ufficio, no? Irina Mudra, perché appunto è indagata per corruzione, e dall'altra parte il fatto che Fedorov si sia esposto proprio appena dopo che era stata confermata, ratificata dal Parlamento tu correggimi se sbaglio, la nomina del nuovo ministro della difesa, quello voluto appunto da Zelensky per sostituire Fedorov è apparso con un suo video come se fosse in campagna elettorale, come contraltare a Zelensky, almeno a me ha dato questa impressione. Tu che impressione hai avuto da queste due notizie? Cioè, si è aperta la campagna elettorale per il dopo Zelensky?
1: Sì, ha proprio chiesto le elezioni Fedorov. La mia impressione è che comunque appunto è una società viva con tutte le sue contraddizioni, dove esistono dei problemi di corruzione anche molto diffusi e che, a dire il vero, poi predatano Zelensky, perché ci sono da decenni, e questo è, sì, argomento di dibattito nel pubblico, dove c'è un pezzo della società che vuole andare a votare, e questo è argomento di dibattito pubblico, dove c'è un'opposizione a Zelensky, comunque c'è una serie di persone che non condividono alcune strategie, alcune tattiche di Zelensky e vorrebbero anche un'alternativa. Vedremo cosa succederà, ma appunto c'è un dibattito e non è scontato in tempo di guerra.
0: E forse spetta a noi osservatori dall'esterno capire anche queste dinamiche o dare spazio anche a queste altre voci e non identificare sempre tutto il popolo ucraino con un'unica voce. Grazie anche per questo a Ludovico Manzoni. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Che dire, alla prossima. Tanto ormai qui sei di casa. Quando hai qualcosa da comunicarci, penso che saremo ben lieti di ospitarti nuovamente, se sarai disponibile. Grazie a Ludovico Manzoni. Tra poco noi torniamo a parlare di Ucraina con un altro ospite, proprio per approfondire queste due notizie di oggi e capire ancora meglio come interpretarle. Ma prima Jelly Roll con Hands Up.

0: Hands Up era Jelly Roll e adesso continuiamo a parlare di Ucraina e delle notizie di stretta attualità di oggi che un po' ci stupiscono anche, no? Questa uscita di Fedorov che fa un video per chiedere elezioni, insomma siamo un po' alla resa dei conti tra lui e Zelensky, sembrerebbe. L'ex ministro sostenuto da queste proteste di piazza che lo rivolevano al suo posto di ministro della difesa, dall'altra parte Zelensky che invece ha fatto ratificare la nomina di un nuovo ministro della difesa, e in un paese che appunto invece aveva sostenuto molto Fedorov. E poi sempre di oggi la notizia della corruzione e quindi una inchiesta e delle perquisizioni che arrivano molto molto vicine al presidente, perché appunto è stata perquisita ad esempio la vice capo del suo ufficio Irina Mudra. Il presidente l'ha subito rimossa e insomma non è la prima volta che c'è un'indagine anticorruzione che tocca figure vicine a Zelensky, ma è un ennesimo segnale di equilibri, ecco, difficili in un paese complesso. Ne parliamo con Sabato Angeri del Manifesto, che conosce molto bene queste realtà e ci aiuta a interpretare queste due notizie. Grazie per essere con noi, Sabato.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto, tu che impressione hai avuto quando hai visto il video di Fedorov?
1: Che stesse lanciando la sua candidatura politica.
0: Già.
1: Sì, sembra, anche perché per quanto sia stato al Ministero della Difesa solo 6 mesi, comunque Fedorov è un personaggio interno alla politica ucraina negli ultimi anni, e chiedere elezioni subito, tra l'altro con motivazioni più retoriche che reali, ovvero Putin non può decidere con la sua guerra quando il nostro paese deve essere chiamato alle urne.
0: Quasi filosofiche.
1: Se siamo una democrazia lo siamo sempre, anche in guerra, e sembra ignorare le difficoltà pratiche, ovvero come garantire la sicurezza di tutte quelle persone che dovrebbero andare ai seggi, come far votare i militari, come far votare gli ucraini all'estero, che in molti casi non sono neanche registrati perché per sfuggire alla leva magari sono fuggiti. E quindi sì, diciamo una molto più facile a dirsi che a farsi.
0: D'altra parte anche Putin dice ma Zelensky non è stato eletto, cioè non è stato più rieletto democraticamente, e quindi si è permesso più volte di fare questa battuta sul fatto che non riconosce Zelensky come presidente ucraino. E d'altra parte, se facessero almeno una tregua ci potrebbero essere delle elezioni, si potrebbe andare alle urne. Ci ho detto, perché Fedorov, cioè secondo te se lo può permettere Fedorov di fare così il contraltare di Zelensky in questo momento? Ha questa forza?
1: Allora, da quando è stato cacciato nell'ultimo rimpasto di governo ha acquisito un'enorme popolarità. Già prima era abbastanza noto, ma la sua cacciata ha contribuito a farne una sorta di eroe dell'Ucraina del futuro, ovvero quella senza corruzione, quella della quale i generali che hanno studiato nelle scuole sovietiche non manderanno soldati a morire inutilmente, quella nelle quali tutti gli organi dello Stato funzionano per il bene collettivo e non per il proprio arricchimento personale. C'è molta retorica anche in questo, però effettivamente questa è la vulgata al momento, e 2 mesi di proteste di piazza lo dimostrano, per quanto le proteste non siano oceaniche, però c'è sempre una guerra che rimane sullo sfondo in questo discorso, ma sono quasi 5 anni. E soprattutto Fedorov ha una carta in più, che è la relazione diretta con gli Stati Uniti. Con Elon Musk ad esempio, oggi il Kiev Independent ha annunciato, anzi da poco, neanche un'ora fa, un'indiscrezione secondo la quale la settimana prossima Fedorov partirà per un viaggio negli Stati Uniti per incontrare proprio Elon Musk e non si sa chi altro. Questa in realtà è una mossa che rivela molto dei legami che Fedorov ha sia con le big tech, con la Silicon Valley, sia del fatto che gli Stati Uniti ultimamente hanno alzato sempre di più la loro attenzione verso i droni e verso l'esperienza ucraina con i droni.
0: Perché sono diventati solo autosufficienti, ma possono anche esportarli, il tutto nel pieno di una guerra.
1: Se ne sono resi conto nella guerra in Iran. E quindi questa è stata una fusione abbastanza importante, che forse, però gli indizi ci sono tutti, Fedorov può sfruttare a suo vantaggio.
0: Certo, se gli va male, volesse fare il prossimo presidente ucraino e gli andasse male, potrebbe sempre fare il consulente di aziende multinazionali di difesa e sicuramente sarebbe ben accolto.
1: Diciamo, le spalle ce le ha coperte, però sì. Sì, il piano mi sembra più ampio. Sì.
0: Senti, un'ultima cosa, abbiamo un minuto, oggi siamo un po' stretti. Invece la inchiesta anticorruzione presenta un aspetto nuovo secondo te o tutto come al solito?
1: Allora, diciamo che la particolarità è la concomitanza con questi altri eventi che nominavi tu, però si tratta degli strascichi dell'inchiesta Remmida dell'anno scorso, perché praticamente, per farla brevissima, sia la vice capa di gabinetto, che è già stata rimossa, che il presidente di Senso Bank, che le altre figure coinvolte sarebbero state identificate nell'inchiesta grazie a movimenti di denaro volti a pagare le cauzioni per gli arrestati della prima ondata dell'inchiesta. Quindi si tratta di uno strascico di quella dell'anno scorso, che però non solo non è finita a quanto si apprende oggi, ma continua a toccare elementi del cosiddetto cerchio magico di Zelensky, elementi vicinissimi al presidente, che in questi anni in Ucraina hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Quindi è un duro colpo all'immagine del presidente e anche alla stabilità politica in Ucraina, già minata da quest'ultimo rimpasto di governo.
0: Sì, gli si sta scavando quasi un fossato intorno a furia di arrestare o perquisire persone che poi lui scarica. Allora, per quanto riguarda le notizie, le avete sentite dal notiziario, ovviamente anche oggi droni, missili da una parte e dall'altra e quindi vittime, e la guerra, lo sappiamo, continua. Grazie intanto a Sabato Angeri del Manifesto per averci aiutato come sempre ad approfondire, a capire un po' meglio la situazione ucraina. Alla prossima Sabato, grazie
1: alla
0: mille.
1: Prossima.
0: E noi tra poco vediamo un altro aspetto della guerra ucraina, cioè come si riverbera in Russia sul sistema culturale, addirittura educativo. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico scarso anche questa sera su strade e autostrade della penisola, pochissime le eccezioni. In A15 possibili incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ci siamo, niente panico, noi siamo sempre qui e tra poco continuiamo a parlare della situazione in Ucraina ma vista dalla Russia, o meglio, quali ripercussioni ha sul sistema scolastico addirittura in Russia. Sì, ci sono delle nuove informazioni in merito e ne parleremo con un ospite esperto in materia. E poi in questa mezz'ora andremo invece a vedere un festival, si vedere per modo di dire, insomma, più che altro vedere e ascoltare per chi ci potrà essere, ma è qualcosa di cui è molto bello parlare e quindi mi piace presentarvi questo festival di cui parleremo tra poco, anticipando un po' quello spazio che di solito riserviamo alla fine del nostro summertime serale, quindi poco prima delle 20. Oggi è così, oggi vogliamo alleggerire un po' questa prima ora. Ma prima, ci ascoltiamo Mick con Fabulous.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E finisce così Fabulous di Meek. Allora, noi siamo stati molto incuriositi da un articolo di cui abbiamo letto un'anticipazione, perché ancora non è uscito, ma già noi volevamo essere sul pezzo e anticipare appunto i contenuti di questo articolo che uscirà nei prossimi giorni sul prossimo numero di Millennium, il mensile del Fatto Quotidiano, e che riguarda appunto l'impatto della guerra in Ucraina sui programmi scolastici dei ragazzi russi. A firmarlo è Antonio Armano e quindi ce l'abbiamo con noi per darci qualche informazione in più su questo argomento che ci ha davvero molto incuriosito. Grazie, ciao Antonio.
2: Ciao, buona serata.
1: Allora, abbiamo parlato nella prima mezz'ora del nostro programma della guerra in Ucraina, guerreggiata, e anche di tutte le vicende interne, no? Degli equilibri politici interni tra Zelensky e altri attori della scena ucraina. Spostiamoci in Russia e vediamo come si studia addirittura la guerra.
2: Sì, dunque, la guerra ha avuto un forte impatto sulla scuola e dal 1 settembre 2022, il 1 settembre nelle scuole russe è il Dien Znanie, cioè il giorno della conoscenza, il primo giorno di scuola in pratica. È stata introdotta una materia di insegnamento che si chiama Razgavori a Vajnum, che vuol dire conversazioni sulle cose, su quello che è fondamentale, no?
1: E praticamente tra cui le operazioni di polizia che poi sono guerre?
2: Ma dunque, è un po' diverso dalla materia invece dei droni, questa è una cosa un po' più sui valori, la filosofia, eccetera, no? Però per esempio si dice che fin dalle prime, cioè prima di tutto si comincia già alla prima classe di quelle che da noi sono le elementari, si dice che che Putin è intervenuto a difesa degli abitanti della Crimea su loro richiesta, e che insomma quindi c'è stata una chiamata da parte loro, quindi insomma c'è un'interpretazione dei fatti storici in chiave ovviamente propagandistica, ecco. Quindi questo è una parte, no? Ecco, per esempio Crimea e Sevastopoli è una parte di questa materia di insegnamento, ecco, extracurricolare ma obbligatoria, che si fa tutte le prime ore del lunedì, no? Quindi diciamo quando gli studenti tornano a scuola, no?
1: E non si può chiedere l'esenzione come dall'ora di religione in Italia, no? È obbligatoria.
2: È extracurricolare ma obbligatorio. Poi insomma teniamo presente che il clima psicologico è molto diverso, no?
1: Cioè, capisco,
2: ci ricordiamo,
1: certo,
2: i primi mesi della guerra in cui diciamo le famiglie di bambini che facevano disegni di carattere pacifista venivano richiamate, insomma rischiavano di subire delle sanzioni di tipo penale, perché appunto il pacifismo in Russia è considerata una sorta di tradimento della patria oggi, no? Cioè la guerra ha cambiato un po' tutto.
1: E quindi bisogna difendere la patria e studiare come difendere la patria fin dalle scuole?
2: Esattamente, anche perché oltre a questa materia di carattere più geopolitico, filosofico, insomma una sorta di educazione civica però di carattere più adatta ai tempi di guerra, c'è un'altra materia che è stata introdotta che si chiama OBZR, Asnovi Bezapastnosti Zashiti Rodini, cioè fondamenti di sicurezza e difesa della patria, che ha sostituito la materia che era OBZ, cioè Asnovi Bezapastnosti Zizno Deiatornosti, che vuol dire praticamente che è una sorta di educazione civica, no, alla sicurezza, scusa, non civica, una sorta di educazione alla sicurezza, terremoti, incendi, eccetera, eccetera, e che invece oggi OBZR riguarda proprio invece più tecnicamente la difesa, no? Quindi c'è una parte più ideologica che riguarda la guerra, no? Che viene chiamata ovviamente operazione militare speciale, si spiega che è stata fatta perché i banderisti hanno insomma minacciato
1: quindi questa destra fascista che storicamente
2: eccetera.
1: È antirussa, secondo appunto la visione di Putin, è stata una minaccia e quindi per fortuna Putin è intervenuto.
2: E poi c'è comunque

0: Una parte tecnica che riguarda, e qui veniamo ai droni, che è un po' il tema del mio articolo, no? Quindi che riguarda i missili, cioè, per esempio ho trovato del materiale didattico, perché questa materia Obese Air è stata introdotta nel 2024, quindi non c'era ancora un manuale, e ho trovato su Kontaktie, che è un po' il Facebook russo, dei fascicoli con, non so, un cruciverba in cui gli studenti dovevano distinguere, che so io, vari tipi di droni, da un missile, cose di questo tipo, quindi un'educazione proprio alla difesa della patria, quindi una sorta di, che ricorda un po' la MVP, cioè Nachalnaya Voyenna Podgotovka di periodo sovietico, in cui gli studenti venivano addestrati a usare il Kalashnikov e a mantenere un po' quella sorta di allerta alla difesa della patria che ha caratterizzato l'Unione Sovietica, ecco.
1: Fino alla fine? Fino al 90?
0: Fino al 90, quando è stata sostituita dalla dall'OBG, che invece era quella più periodo elsiniano, più legata semplicemente alla sicurezza, ecco, di tipo civile, ecco, terremoti, incendi, eccetera.
1: E poi in Russia quindi non si è più studiata la difesa della patria o cose simili, neanche, cioè insomma, fino all'invasione dell'Ucraina si poteva evitare tutto ciò?
0: Esatto, sì, nonostante appunto nel 2014 ci sia stata l'annessione della Crimea, il conflitto in Donbass, in cui i giovani russi si sono arruolati anche e hanno combattuto, sia pure senza mostrine, senza la SIM del telefono, insomma, per non essere riconoscibili in Donbass. Uh-huh. In ogni caso, la scuola non era ancora stata toccata in maniera così pesante dalla propaganda bellica, insomma, dalla necessità di preparazione, di una preparazione bellica, sia ideologica che pratica, quasi, oserei dire.
1: Sì,
0: no?
1: Perché se si studiano anche i droni, è chiaro che è anche molto pratica.
0: Sì, alle medie, nella materia Trud e tecnologia, lavoro e tecnologia, è stata introdotta lo studio dei droni, ecco. Lì non ci sono applicazioni belliche, anche se i droni ovviamente sono una tecnologia un po' dual use.
1: Quello io vorrei capire come viene insegnato, perché il drone può servire per giocarci, può servire per cercare un gatto scomparso, cioè ormai siamo talmente abituati ai droni, quelli di piccolo, quelli maneggevoli a livello amatoriale, ovviamente non stiamo parlando di aerei senza pilota o altri tipi di droni come si chiamavano prima che venissero diffusi questi modellini, diciamo. Però ecco, tutto il resto che ci stai dicendo effettivamente dà un quadro nel quale anche questa informazione può essere inserita e si capisce bene dove si va a parare, anche dal punto di vista tecnologico.
0: Anche perché va bene, ok, si possono utilizzare nell'agricoltura, nell'architettura, negli incendi, tutto quello che si vuole, però questa enfasi sull'utilizzo dei quelli che loro chiamano BPLA, bespilotni letargici apparati, cioè praticamente apparati volanti senza pilota, come loro chiamano i droni, in generale sembra un po', come dire, un po' sospetta, ecco, per quanto tutti possiamo riconoscere che le applicazioni di tipo civile ovviamente sono tante.
1: Certo,
0: no?
1: certo. Senti, un'ultima cosa. Quindi questa propaganda è molto pervasiva sia a scuola che immagino in altri aspetti della società russa.
0: Sì, diciamo che la Russia, da paese autoritario, sta incontrando una certa deriva verso un paese di tipo totalitario, no? In cui si ha l'aumento degli agenti dell'FSB, che ha sostituito il KGB, sia altri aspetti, cioè la giro di vite sulla censura, giro di vite contro le organizzazioni internazionali, definite agenti stranieri, poi la censura nei media, eccetera, eccetera, sta portando a un scenario di un paese totalitario. Certo, è in stato di guerra, però comunque la dinamica è questa, ecco.
1: Ti ringrazio molto Antonio Armano. Ricordiamo che per leggersi ben bene tutto l'articolo con tutti i dettagli sui droni e tutto il resto che si studia a scuola in Russia da quando appunto la guerra in Ucraina impatta anche sul sistema scolastico educativo russo, nei prossimi giorni ci sarà Millennium, il mensile del Fatto Quotidiano che sta per uscire, quindi potremo leggere questo e tante altre cose. Quindi intanto grazie Antonio Armano e alla prossima. Allora ascoltiamo Kid Rock con All Summer Long.

0: Summer Long per tutta l'estate, e per tutta l'estate ci sono eventi culturali, musicali interessanti. Noi ne approfondiamo in particolare uno che riguarda Rossini, il Rossini Opera Festival di Pesaro, ovviamente, dove se no, in due luoghi della città, e ne vogliamo parlare nel dettaglio con il nostro ospite Ernesto Palacio, sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, grazie intanto, e lei è stato sicuramente un tenore acclamato, ha calcato le scene di palcoscenici di tutto il mondo e da anni ormai si occupa di organizzare questo evento, che ancora riserva, è già in corso da settimane, ma ci riserva nei prossimi giorni ancora qualche chicca, qualche opera e rappresentazione interessante. Intanto partiamo proprio da questo, dalle prossime dai prossimi concerti, dalle prossime opere dei prossimi giorni.
1: Sì, noi abbiamo presentato allo Scavolini, Auditorium Scavolini, un'opera del Rossini serio, cioè Le Siège de 40, che ancora manca fare l'ultima recita. E invece sempre di Rossini, ma del genere buffo, abbiamo presentato due riprese di spettacoli riuscitissimi in altri tempi, che appartengono alla genialità di Jean-Pierre Ponnel e di Damiano Micheletto, cioè La Scala di Seta e L'Occasione fa il ladro. Anche quelle, oggi è la ultima delle tre, L'Occasione fa il ladro, delle tre recite, e mancano per entrambe la quarta recita, e chiuderemo con lo Stabat Mater all'Auditorium Scavolini, che andrà in diretta anche sulla piazza principale di Pesaro.
0: Ah, ci sono dei maxi schermi?
1: Sì, per l'ultimo concerto, sì, dello Stabat Mater, sì.
0: Bene, bene, ecco. Quindi tutta la popolazione potrà partecipare. Quali sono state le novità di questa edizione?
1: Beh, diciamo che abbiamo avuto dei consensi particolari per tutte e tre le opere che abbiamo presentato, ma logicamente quella più acclamata, diciamo, è stata Le Siège de 40, che era la nuova produzione di Davide Livermore e che aveva come protagonista Vasilisa Persanskaya, che è stata una allieva 10 anni fa dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda qui a Pesaro, ma che oramai canta un po' dappertutto e che è passata dal registro di mezzo soprano a quello di soprano. Per cui lei si è guadagnata la stima di tutti, perché è una parte difficilissima che lei ha risolto egregiamente.
0: Bene, io volevo farla parlare un po' anche della sua esperienza di tenore, nel senso che, avendo conosciuto pubblici diversi anche in decenni diversi, perché diciamolo, insomma, non è nato l'altro ieri, quindi ha molta esperienza, ecco, ci racconta un po' come è cambiato il pubblico della lirica. Ci sono al giorno d'oggi giovani interessati, ma c'è anche un pubblico storico che ritorna, è un pubblico colto di nicchia, o ci sono anche come dire, appassionati più recenti, ecco, che si avvicinano, sì, così, sì, senza una particolare preparazione. Questo in Italia, poi le chiedo magari il paragone con qualche altro pubblico straniero che ha conosciuto altrove.
1: Devo dire che il nostro pubblico, quello che viene sempre al Rossini Opera Festival, è al 65% straniero. Ecco, vengono da tutto il mondo, da tutte le parti, si trovano tutte le nazionalità, perché sono amanti del Rossini e sanno bene che qui si fa come si deve, si canta bene, si sceglie bene le voci e si presentano titoli che altrove non si trovano, perché Rossini, soprattutto quello serio, è ancora un po' sconosciuto per tantissimi, per cui sentire Le Siège de 40 è una primizia che non la si sente altrove, e vengono qua. Noi, come Rossini Opera Festival, ce ne occupiamo anche di preparare il pubblico del futuro e abbiamo un movimento che si chiama Crescendo per Rossini e facciamo venire anche i ragazzi che partecipano a questi corsi anche alle prove generali in maniera di sentire per la prima volta una opera, si insegna come, che cosa succede, come sono fatte le situazioni, e li abbiamo portati a entrambe le opere, che erano opere buffe, perché e loro si sono divertiti tantissimo, perché la musica è bellissima, ma soprattutto la parte scenica era interessantissima da vedere.
0: Quindi riuscite a coinvolgere anche giovanissimi e insomma pubblici di tutti i tipi, di tutte le età. Ecco, qual è il pubblico però, spaziando geograficamente nel mondo, qual è il pubblico più attento, o magari se ha un aneddoto, un suo ricordo, al di là di Pesaro?
1: No, diciamo che in generale il pubblico italiano è molto preparato, no? Sono quelli che vengono normalmente a vedere gli spettacoli della propria città, che forse durante agosto preferiscono stare al mare. E così vengono perché, gli stranieri.
0: Perché voi fate rappresentazioni anche di giorno, no? C'è un'opera domani a mezzogiorno, mi sembra. Insomma, anche le mattinee, se possiamo chiamarle così.
1: Sì. Noi ogni giorno abbiamo due spettacoli, uno alle ore 12 e l'altro la sera. Ecco, diciamo che anche oggi che si è fatto la seconda recita del Viaggio a Reims, che è l'opera che i ragazzi dell'Accademia fanno, era pienissimo il teatro Rossini, perché è un lavoro che piace al pubblico, e ogni anno si riempie sempre per queste edizioni dell'Accademia.
0: Quindi l'Auditorium e il Teatro Rossini sono i due luoghi da tenere d'occhio in questi giorni, ancora fino al 23, se non sbaglio, a Pesaro. È così?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene.
1: Ecco, qui all'Auditorium faremo la quarta recita di Le Siege e lo Stabat Mater, che, come ho detto, verrà trasmesso in piazza anche per il pubblico in generale. E poi invece al Rossini le altre due farse in un atto solo, che sono la Scala di Seta e l'Occasione fa il ladro.
0: C'è una in 30 secondi, qual è la modernità di Rossini? Perché può essere attuale anche oggi?
1: Ma diciamo che Rossini purtroppo è ancora molto sconosciuto. Certe opere per molti sono anche una sorpresa. Io ho sentito in diverse occasioni, quando abbiamo fatto un'opera poco conosciuta però del Rossini serio, dice: ah, ma questo non sembra Rossini, sembra Verdi. E dico: purtroppo non lo conoscevi in questa maniera, ma Rossini è questo e altro. Per cui vale la pena addentrarsi in questo mondo così fantastico di Rossini, perché ne viene uno soddisfatto, assolutamente.
0: Grazie. Allora invitiamo anche noi tutti quanti al vostro festival, Rossini Opera Festival di Pesaro, ancora per qualche giorno e poi, se no, l'anno prossimo. Grazie davvero.
1: Perfetto.
0: Ernestio Palacio, sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro. Il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 18.
5: Giornale Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E tornando per un attimo alle notizie di cui abbiamo parlato nella prima ora, dall'Ucraina arriva anche un altro aggiornamento, cioè il vice premier Novak dice la Russia ha già iniziato a importare carburante, adottati anche atti per consentire la produzione di carburante di classe inferiore, perché appunto questo dice in realtà l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando appunto il vice premier russo Alexander Novak, e quindi ci saranno adattamenti per far fronte alle carenze dovute ovviamente al conflitto e alle sanzioni contro la Russia, quindi una diminuzione della capacità russa di raffinazione dovuta, si specifica da Mosca, agli attacchi ucraini contro i relativi impianti russi, e staremo a vedere appunto come andrà il prossimo inverno, no? Perché il problema per l'Ucraina è anche l'inverno, dove le temperature scendono moltissimo, e probabilmente qualche problema ci sarà anche in Russia. Ma noi in questa seconda ora parliamo di altri argomenti, in particolare di un argomento molto complesso che cercheremo di spiegare in maniera semplice, ovvero c'è una proposta di legge per congelare gli ovuli per poter, come dire, diventare genitori, diventare mamme un po' più tardi. Come funziona? Perché c'è una legge per facilitare tutto ciò? E però si parla anche di scambi di ovuli a Napoli, così come all'estero, a Cipro. Insomma, ci sono problemi che cercheremo di capire, di affrontare e di raccontarvi in questa mezz'ora. Qui ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Erika Ruti al microfono, Samuele Campochiaro in regia e Michele Ceci in redazione.

0: Role Model con High Hopes 3000 qui su Giornale Radio. Allora, vi anticipavo un po' questa notizia che va assolutamente approfondita, anche perché vogliamo capire bene di cosa si tratta, cioè il congelamento degli ovuli per chi volesse rimandare la maternità e la genitorialità, però con degli ovuli, come dire, ancora giovani, ecco, e quindi non deteriorati dall'età, perché dopo un po', insomma, la qualità degli ovuli perde alcune caratteristiche che possono essere utili per favorire la gravidanza e anche la salute di chi poi nascerà. Ecco, in alcune regioni italiane già può usufruire di alcune agevolazioni, e quindi c'è una proposta per rendere questa possibilità nazionale e quindi a tutti gli italiani, o meglio alle donne che hanno dai 25 ai 39 anni, quindi sotto i 40 anni, e ovviamente immagino con un ISEE per cui non si possano permettere da sole queste operazioni. È così? Lo chiediamo a Emiliano Fossi, deputato del Partito Democratico, autore di questa proposta di legge. Grazie per essere con noi, onorevole.
1: Grazie a voi, buonasera. Sì, è precisamente così, cioè di fatto la proposta che ho fatto, la proposta di legge, ho depositato alla Camera qualche giorno fa, prova a dare una risposta su un tema sensibile, che è quello appunto della genitorialità e dell'accesso alle possibilità che lo Stato può dare per permettere questo a tutte le donne, quindi attraverso la crioconservazione degli ovociti, che di fatto è quello che raccontava poco fa lei in maniera sintetica ma precisa e puntuale, cioè appunto la conservazione degli ovociti tramite il congelamento, che poi possono essere utilizzati in un momento successivo tramite la inseminazione artificiale.
0: Per quanti anni possono essere conservati?
1: Diciamo che noi intanto deve essere fatto diciamo in una fase della vita che permette di poterlo fare, quindi il periodo ideale per farlo è tra 25 e 35 anni, quindi possono essere conservati per alcuni anni. È chiaro che questa pratica è una pratica costosa, perché ha un costo, diciamo, orientativo di 6.000-7.000 euro, in più ci sono appunto le spese annuali per la conservazione. Quindi la mia proposta di legge in sintesi fa quello che diceva lei, cioè è un tentativo di non dare una risposta concreta in tempi brevi a chi non ha risorse o ha risorse limitate per sostenere i costi.
0: E si parla di 3.000 euro, è così?
1: Esatto, sì, è un
0: come
1: intervento
0: aiuto,
1: snello,
0: diciamo, per
1: sì, esatto,
0: quasi la metà dei costi.
1: Esatto, un intervento snello. Noi ci ispiriamo al modello della Toscana, io vengo dalla Toscana, ma ci sono altre regioni che l'hanno già fatto, come la Puglia. E noi proponiamo di istituire un fondo nazionale di 30 milioni di euro l'anno per il triennio che va dal 2027 al 2029, e quindi prevediamo un contributo annuo di 3.000 euro per le donne tra i 25 e i 39 anni con ISEE fino a 30.000 euro. Quindi appunto i 3.000 euro più o meno vanno a coprire la metà del costo, diciamo, orientativo che ha una pratica di questo genere. Quindi è una proposta, credo, che può servire per dare una risposta immediata con uno strumento autonomo, sperimentale, triennale, che è una cosa diversa dalle altre proposte che ci sono, che sono in itinero, che sono già state depositate.
0: Sì, ce n'è una ad esempio del Movimento 5 Stelle.
1: Esatto, che però sono proposte validissime naturalmente, che però vanno a intervenire sui LEA, cioè di fatto la mia proposta è una proposta che dice: proviamo a intervenire subito, utilizziamo uno strumento appunto sperimentale e triennale, e magari utilizzando anche la possibilità di fare un emendamento alla prossima legge di bilancio. E poi naturalmente se c'è la possibilità di costruire, diciamo, una proposta con una disciplina nazionale più organica, facciamo anche quello. Ma se noi rischiamo di rimandare il tutto a una riforma più generale, appunto di carattere più organico e più strutturato, rischiamo di perdere tanto tempo, di far passare questa legislatura, perché è agli sgoccioli come ben sappiamo, e quindi di perdere questa occasione. Quindi intanto utilizziamo questo, facciamo questa sperimentazione triennale, vediamo come funziona, e poi nel frattempo percorriamo anche, diciamo, l'idea appunto di costruire una proposta più generale appunto e più complessiva, che non è in contraddizione con quello propongo io.
0: In Toscana o in altre regioni dove ci sono iniziative simili, c'è molta richiesta?
1: La richiesta c'è e naturalmente sono come dire, soluzioni adottate da poco, quindi naturalmente è una situazione che va monitorata. Io credo che però noi non possiamo basarci soltanto sulla risposta benemerita, importante, positiva. Io vengo dalla Toscana, quindi sono contentissimo che la mia regione abbia già si sia già attivata in questo senso, e però viene dalle singole regioni, perché in questo senso perdiamo un'idea di paese, di unitarietà, perché poi produce anche un elemento di ingiustizia, cioè te puoi accedere a uno strumento come questo che ti riconosce un diritto a seconda di dove risiedi, quindi non è così che deve funzionare, credo, in un paese come il nostro. Quindi ci deve essere un'attenzione e un'iniziativa e una possibilità di legiferare in questo senso da parte dello Stato. Tra l'altro la proposta mia dice questo, cioè i fondi sono statali, sono dati alle regioni e il fondo è ripartito alle regioni in proporzione al numero di donne residenti nelle regioni tra i 25 e i 39 anni, appunto è la fascia d'età appunto che è interessata dal provvedimento, dall'attivazione dell'eventuale provvedimento. Quindi le regioni gestiscono direttamente questi fondi dati dallo Stato attraverso le aziende sanitarie locali, insomma come si struttura, diciamo, il sistema sociosanitario sulle varie realtà regionali. Poi naturalmente il Ministero monitora e relaziona tutti gli anni al Parlamento sullo stato di attuazione e anche sugli effetti demografici di questo strumento, no?
0: Quindi,
1: noi siamo un paese che ha un problema anche da questo punto di vista. Cioè, questa è una proposta che va nella duplice direzione, cioè di riconoscere un diritto in un paese che ha delle disuguaglianze forti, e quindi riconosce diritti alle donne che non
0: è chiarissimo il concetto.
1: Esatto.
0: No.
1: E però anche ha una risposta, anche, diciamo, al tema delle nascite.
0: Certo, è chiarissimo, si parla di social freezing addirittura, quindi un fenomeno davvero che si interseca con le crisi economiche o altri problemi che fanno ritardare sempre di più la maternità. Però io mi chiedo fino a quando ritardarla, nel senso che poi per allevare un figlio insomma ci vuole anche una certa forza fisica, e quindi forse aspettare dopo 50 non è mai una buona idea, indipendentemente dal fatto che gli ovuli siano in grado o meno. Ma ecco, ricordiamo anche che qui si tratta semplicemente di congelare gli ovuli della donna non fecondati, quindi non stiamo parlando del problema etico che eventualmente qualcuno si potrebbe porre nel caso in cui venissero poi distrutti, perché appunto non servono più un domani. Quindi è semplicemente una parte del corpo femminile che la donna decide di congelare e non succede niente. Ecco, questo per sgombrare il campo da eventuali dubbi. Lei ovviamente mi dica se ho capito bene, però ecco,
1: confermo ciò che ha detto.
0: Ecco, io semplifico con parole estremamente povere. Certo. Va bene, quindi cercheremo di capire se ci saranno riscontri. Mi interessava capire quanto seguito ha, perché secondo me la genitorialità è un problema, come dire, ben più vasto, no? Quindi un conto è congelare, che ne so, gli ovuli, utilizzare, mettere da parte lo sperma quando si fanno delle cure che poi impedirebbero la fertilità successivamente. Allora quello è un altro aspetto, ma sul rimandare secondo me non lo so, però è interessante, quindi sono contenta che si possa approfondire questo aspetto e che lei si sia posto il problema e abbia fatto una proposta di legge.
1: Che naturalmente è una proposta, e come tale può e deve essere discussa, e non ci troverà sicuramente tutti d'accordo, perché apre una discussione molto ampia, alcuni aspetti li ha già toccati lei. Però io credo che noi dobbiamo provare, in estrema sintesi, mi perdoni, ad affrontare il tema della genitorialità e quindi della natalità
0: Certo.
1: tanti aspetti. C'è un tema di diritti individuali, che per esempio è questo, non solo, ma anche di diritti individuali, di diritti sociali, perché naturalmente come dire, non si fanno figli anche perché ci sono problemi sociali ed economici.
0: Assolutamente.
1: E quindi si deve rispondere sul tema del lavoro, sul tema della possibilità di dare servizi ai bambini che nascono,
0: cioè,
1: e quindi di estendere
0: i
1: servizi alla prima infanzia.
0: Ci devono essere anche aiuti dopo la nascita, perché sennò
1: tutto
0: non funziona.
1: credo debbano esserci più strumenti che vanno a convergere verso l'obiettivo e un disegno complessivo, naturalmente. Però questo non si propone di risolvere integralmente i problemi, ma è un pezzo di potenziale soluzione ad un problema che c'è e che viene riconosciuto da tutti.
0: Grazie mille.
1: Magari proviamo a risponderci con meno populismi e con più soluzioni concrete. Questo credo sia un obiettivo la politica si deve porre.
0: Vedremo come andrà l'iter in Parlamento di questa sua proposta. Intanto la ringraziamo, onorevole Emiliano Fossi, deputato del Partito Democratico. E tra poco continuiamo a parlare di ovuli, perché ahimè ci sono stati anche degli scambi di ovuli, e questo, anzi addirittura scambi di embrioni in Campania, e c'è anche uno scandalo che riguarda una clinica a Cipro. Ne parliamo tra poco. Prima direi di prendere fiato con un po' di musica, perché sono sempre argomenti complessi da affrontare che richiedono la nostra attenzione, sia per noi che li trattiamo, sia per voi che ci ascoltate. Quindi Ed Sheeran arriva con Shivers.

0: Abbiamo parlato di ovuli congelati, ora parliamo di embrioni congelati dopo una fecondazione assistita, una PMA, con appunto la possibilità poi di riutilizzarli per avere altri figli, come ha fatto una coppia in Campania che però si è ritrovata un'amara sorpresa. Dopo la nascita della seconda figlia ha scoperto che il gruppo sanguigno della bambina era incompatibile con i loro e quindi non poteva essere biologicamente figlia di questi genitori, e quindi da lì è partita una inchiesta e si è scoperto che l'embrione era stato scambiato. E adesso sono 4 le coppie che chiedono informazioni su che cosa è successo all'ospedale di Napoli San Paolo. Ne parliamo con Leandro Del Gaudio, capo cronaca del Mattino, che sicuramente ne sa di più e ci può dare anche gli ultimi aggiornamenti su questa inchiesta. Ciao Leandro.
1: Ciao, bentrovati, buon pomeriggio. Allora, sì, gli aggiornamenti ci sono, perché comunque le verifiche sono in corso. In queste ore i militari del NAS stanno concludendo una informativa che dovrà essere trasmessa in procura e che raccoglie innanzitutto le denunce fino a questo momento arrivato, che come dicevi tu sono 4 le coppie che potenzialmente potrebbero rivendicare un diritto leso per quanto riguarda la vicenda del San Paolo.
0: Com'è stato possibile? Se si è capito o se si sono fatte ipotesi almeno giornalistiche in merito?
1: Guarda, resto alla indagine interna dell'ospedale San Paolo, che è stata, diciamo, la prima traiettoria investigativa di questa storia, che è partita immediatamente dopo, quando si è compreso nel giugno dello scorso anno che c'era stato un problema. Tramite questa indagine interna si è compreso che il problema potrebbe essere riconducibile ad un banalissimo errore nella trascrizione di un nome all'interno di una fiala o all'interno di un contenitore, non all'interno, sopra un contenitore che contrassegnava il nome della coppia con un codice numerico applicato alla coppia.
0: Okay.
1: Quindi un banale errore di trascrizione, non era evidentemente ancora computerizzata l'immagazzinamento dei dati. La primissima fase di trascrizione, che avviene tra l'altro al cospetto del medico che ha operato l'impianto, ma anche e soprattutto al cospetto di un testimone, e poi ha avuto un momento, diciamo, critico per quanto riguarda la trascrizione, che se è sbagliata, è sbagliata, appunto.
0: Ma a che titolo le altre coppie si pongono dei dubbi? Cioè, potrebbero essere stati più errori, quindi?
1: Allora, l'ospedale San Paolo, tramite l'ASL, ha chiarito che non c'è stato uno scambio di embrioni, nel senso che non è che l'embrione di una coppia è finita nell'utero di un'altra coppia e viceversa, ma c'è stato probabilmente un errore nell'impianto dell'embrione. Quindi un errore c'è stato sicuramente, però ci sono altre coppie che hanno generato gli stessi embrioni in quel periodo e che a questo punto probabilmente non hanno neppure avuto un riscontro positivo rispetto alla procedura di fecondazione assistita, che a questo punto si interrogano soprattutto sulla questione legata alla tempistica, i 9 mesi più il periodo passato successivamente ai 9 mesi per la definizione di questa denuncia, quindi pensano che potrebbero aver subito un danno appunto dalla cattiva gestione o critica gestione degli embrioni che in quel momento vennero generati attraverso dei percorsi di fecondazione assistita autonoma.
0: Si può escludere un errore doloso, un sabotaggio, diciamo, solo disattenzione?
1: Allora, io ho letto la trascrizione dell'audio che è stato captato dalla coppia che in questo momento è la coppia nota, perché è quella che ha compreso di non essere biologicamente legata al patrimonio genetico.
0: E da cui si è aperto il caso.
1: E da cui appunto si è aperto il caso. E da questa trascrizione si comprende che i medici che hanno chiarito che c'era stato un errore, siamo nel giugno dello scorso anno, fanno riferimento ad un errore colposo, chiariscono che non ci può essere stato sabotaggio, perché a domanda rispondono, dicono non è impossibile che ci sia stato un sabotaggio. Ovviamente le indagini sono ancora in corso, però al momento le indagini parlano di lesioni colpose, quindi non si ipotizza un reato di natura dolosa.
0: Caspita, però, immaginiamo che una famiglia che voleva proprio un figlio biologico, perché quando si affronta questo tipo di iter è comunque un iter complesso, anche costoso, ma soprattutto costoso psicologicamente, ecco, e se no si sarebbe affidata a altri strumenti, all'adozione e così via, e si ritrova una figlia sicuramente amata ma non biologicamente sua, e quindi questo comporta problematiche che saranno da risolvere nel tempo. Ecco, prima c'è la questione dell'inchiesta, ovviamente, poi ci sarà tutto il resto. Tra l'altro arriva da Cipro la notizia che riguarda una clinica di cui si è già parlato, una clinica molto discussa per la fecondazione assistita, cioè sono stati concepiti 30 figli con il seme sbagliato in questa clinica di Cipro, e una donna ha detto: pensavo che la clinica avesse commesso un errore isolato, e invece non era così. Lo ha detto appunto una madre britannica che ha scoperto, grazie a un test del DNA, che il figlio nato dopo un percorso di fecondazione assistita era stato concepito in questo caso con il seme di un donatore diverso da quello scelto dalla famiglia. Qui la questione è diversa, ecco, ma è diversa perché appunto la normativa anche è diversa, e però si è scoperto così che 30 casi sono finiti sotto esame, e ne ha parlato un'inchiesta della BBC, perché queste cliniche per la procreazione assistita di Cipro, del nord di Cipro, non sono poi così sicure. Quindi tutto il mondo e paese, insomma, fidarsi bene ma non fidarsi meglio, altri proverbi li potremmo tirare fuori successivamente. Io direi che abbiamo concluso il nostro spazio a disposizione, e tu continuerai ovviamente a seguire questo caso, e se ci saranno aggiornamenti magari tornerai a parlarcene.
1: Non c'è dubbio, dico che dopo un anno comunque il centro ha riorganizzato le proprie attività di fecondazione assistita, probabilmente con delle griglie oggettive maggiormente blindate rispetto alla possibilità di un errore. Seguiremo poi gli sviluppi di questa inchiesta, ci auguriamo appunto che possa rappresentare un termine a partire dal quale le cose vengano chiarite con il massimo della trasparenza.
0: Grazie a Leandro Del Gaudio, capo della cronaca del mattino, alla prossima quindi.
1: Buon lavoro a tutti, arrivederci.
0: E noi siamo a metà dell'opera, cioè abbiamo ancora un'ora e mezza in vostra compagnia fino alle 20.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ecco la risposta del presidente dell'Ucraina che appunto risponde, replica a Fedorov che ha fatto quel video in cui chiede insomma democrazia, chiede a Zelensky di consentire di andare alle urne. L'ufficio del presidente Zelensky dice non è realistica questa proposta, no? E non si può organizzare elezioni in questa situazione di guerra, e dicono addirittura altamente bizzarro pensare di organizzare elezioni mentre cadono missili e droni. Questo dimostra una completa mancanza di realismo. Insomma, è scontro politico tra l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky che non l'ha presa bene ed è appoggiato da tutti coloro che manifestano in piazza per il suo ritorno, ma sappiamo che Zelensky ha già nominato un nuovo ministro della difesa e adesso c'è questa aria da campagna elettorale di cui abbiamo parlato nella prima ora del nostro programma. Nella prossima mezz'ora invece andiamo ad approfondire la vicenda dell'Ilva, perché sapete che c'è una nuova proposta di acquisto e cercheremo di capire da un sindacalista se può essere una buona proposta, se la vedono con favore o se neanche questa potrebbe risolvere tutti i problemi dei lavoratori dell'Ilva. E poi andremo a parlare di politica, ma non vi dico altro tra poco. Prima Kasabian con LSF.

Come promesso, parliamo dell'Ilva. Ogni tanto ci aggiorniamo, ci teniamo aggiornati anche noi su questa vicenda, e sicuramente oggi è una di quelle giornate in cui ci sono novità, ci sono sviluppi su cui bisogna parlare con qualche un esperto o qualcuno che ce ne dica di più. E noi abbiamo invitato ovviamente chi ne sa di più, cioè Francesco Rizzo, sindacalista dell'USB, che già abbiamo ospitato con piacere in passato

0: positiva per i lavoratori?
1: Ma io l'ho già definita in questo momento, dal mio punto di vista, è solo un palliativo. Uno perché arriva fuori tempo massimo, due perché non abbiamo conoscenza nello specifico della proposta. Genericamente si parla di aria a freddo, e quindi taglia a monte tutta la discussione sull'aria a caldo, quindi mi verrebbe da chiedere: uno, come la alimentiamo l'aria a freddo? Due, quanti sono i lavoratori interessati? Tre, dove prendiamo il prodotto da lavorare? Insomma, sono tutte domande che poi hanno bisogno di una discussione franca, di elementi che bisogna mettere subito sul tavolo per valutare poi eventualmente la proposta. Dalle indiscrezioni, lo dico, gira che la proposta è una proposta secca, in cui tra l'altro vi è anche la possibilità di fare gli impianti DRI e l'eventuale forno elettrico o i forni elettrici, ma non sappiamo quanti, però diciamo con i soldi dello Stato. Quindi da questo punto di vista, se fosse confermata sta accusa, non mi sembra una grandissima proposta.
0: Ma ci si mettono in 15 per poi chiedere i soldi dello Stato?
1: Beh, la partita è tutta lì, noi continuiamo a dire che bisogna nazionalizzare. Io lo dico senza ipocrisia: fossi io un privato non ci metterei i soldi, semplicemente perché la condizione di Taranto è talmente compromessa, e quindi la condizione del gruppo, che sarebbe un investimento a perdere. Ecco perché continuiamo a sostenere che i partner industriali, anche quelli italiani, vanno bene per una questione di responsabilità, ma il soggetto statale deve essere centrale in tutta la partita e deve gestire, come dire, tutte le dinamiche, perché siamo arrivati al punto zero, non si può più fallire. Abbiamo una fabbrica che è praticamente ferma. Quindi non hai più il fattore tempo a tuo favore, e il minimo errore tu rischi di compromettere tutto e di mettere la parola
0: fine. Ma ferma per impianti a caldo?
1: Beh, la fabbrica, al netto adesso di quello che ha decretato il Tribunale di Milano, nei fatti era già ferma, con la produzione ai minimi termini.
0: Ecco, ricordiamo a grandi linee il pronunciamento di Milano, il Tribunale di Milano, che ha cambiato parecchio, no? Ricordiamo che cosa è stato deciso.
1: Sì, il Tribunale di Milano poi alla fine ha ordinato il fermo dell'area a caldo perché impatta negativamente sulla questione ambientale e sulla salute dei cittadini, l'ha detto in maniera chiara, e ha ordinato lo spegnimento prima della fine di ottobre, ha dato 90 giorni per lo spegnimento degli ultimi impianti dell'area a caldo in marcia.
0: Beh, quindi
1: una condizione abbastanza scontata, lo dico, perché veniamo da anni purtroppo.
0: Beh, insomma, se c'è l'amianto è un po' difficile difendere un impianto del genere. Adesso io capisco che siano posti di lavoro, però la salute è importante altrettanto, no? Cioè, è brutto fare sempre questa guerra lavoratori che rischiano la disoccupazione o cittadini, tra cui lavoratori, che rischiano la salute. Cioè, magari si potesse trovare una soluzione diversa, però io dicevo, il pronunciamento del tribunale c'è, e quindi è normale che a questo punto, lei mi aiuti a capire se ho capito bene, è normale che questa accordata italiana in campo con Federacciaio e le altre 14 imprese presenti l'offerta per gli altri stabilimenti e non per l'area a caldo, perché si dà per scontato che l'area a caldo debba chiudere e basta. Invece Jindal, cioè gli indiani, insistono per un'altra soluzione?
1: Pare che gli indiani invece, da questo punto di vista, ecco, vorrebbero anche l'aria a caldo.
0: Ma però che cosa se ne fanno
1: qui,
0: poi?
1: Noi non siamo a conoscenza adesso delle dinamiche. Non credo che sia quello l'obiettivo. Io in realtà poi alla fine ci vedo sempre, come dire, la solita logica. È comunque oggi uno stabilimento che, al netto della bassa produzione, occupa quote importanti di mercato. Fossi io, come dire, uno che fa acciaio, magari lo prenderei per chiuderlo, ecco. Porterei a compimento quello che ha fatto ArcelorMittal, perché il rischio concreto
0: sì,
1: è
0: purtroppo l'abbiamo già visto questo film, ha ragione, con ArcelorMittal. Cioè, tante volte si chiude definitivamente un competitor per evitare appunto la concorrenza.
1: ArcelorMittal, che è quello che ha dato la mazzata definitiva allo stabilimento, perché le condizioni che sotto la gestione di Arcelor sono nettamente peggiorate, una condizione irreversibile. Per Nordi Cronica bisogna dire che i commissari hanno ereditato una situazione che era catastrofica. Se vi ricordate, noi, quando il governo ha deciso di commissariare, i commissari, dopo le prime verifiche, dissero altri 15 giorni e la fabbrica si sarebbe fermata. Quindi condizione era una

0: condizione al limite. I danni fatti sono enormi, lo dimostra il fatto che lo Stato gli ha fatto causa per 7 miliardi di risarcimento ad ArcelorMittal.
1: Vale,
0: la politica
1: prendere?
0: In quegli anni non ci ha ascoltato, perché bisognava intervenire molto prima. Oggi il Tribunale dà una sentenza che dal nostro punto di vista è scontato, a noi fa anche piacere perché riapre la discussione anche sull'amianto, e come abbiamo detto in questo momento per la nostra organizzazione il primo obiettivo è la messa in sicurezza dei 16.000 operatori diretti e indiretti tra Acerie d'Italia e Libera S Appalto, che purtroppo, come dire, oggi sono vittime di questo modo di fare politica che in realtà poi alla fine ha prodotto risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
1: Beh, poi giustamente si parla di Taranto perché è il caso più eclatante, è anche la questione, è anche il punto dove la questione della salute come dire, è stata messa in discussione di più, però questa offerta, che pure escluderebbe gli impianti a caldo, potrebbe riguardare altri punti, no, di questa grande realtà che è Ilva. Quindi ad esempio Genova, Novi Ligure, Racconigi, credo sia.
0: E poi c'è Venezia,
1: Marghera, quindi insomma potrebbero, però potrebbe essere salvaguardata una parte del progetto.
0: Ho capito, ma lasceresti un territorio che è quello tarantino, in cui il PIL di quella fabbrica, malgrado le migliaia di cassa integrazioni, incide sul PIL del territorio ancora per una percentuale altissima.
1: Quale può essere la soluzione? È possibile una riconversione secondo lei?
0: Ma volere e potere. Loro hanno speso una barca di soldi, li hanno buttati, non ci hanno mai ascoltato. Quella fabbrica andava nazionalizzata, le operazioni che bisognava fare a tutela della salute dell'ambiente, perché il problema c'è.
1: Tra l'altro, a un certo punto si era deciso di nazionalizzarla, no? A un certo punto si era deciso questo.
0: Ma allora, loro inizialmente avevano detto che erano disponibili, poi se ne sono usciti come tutti gli altri governi con la vecchia filastrocca che l'Europa non vuole. Io credo che un soggetto della portata dello stabilimento di Taranto, un gruppo di queste dimensioni, non può essere affidato a nessun privato semplicemente perché non è conveniente. Il privato viene, fa l'investimento perché deve fare l'utile, ma quando eredita una situazione che già compromessa, in cui tra l'altro la magistratura è intervenuta più volte per gli errori che la politica ha commesso, perché bisogna dirlo, la magistratura interviene lì dove la politica non riesce a risolvere il problema. Quindi secondo noi gli errori sono stati fatti già quando tolsero, misero fuori il piano Bondi, che era un piano dal mio punto di vista credibile, che oggi avrebbe potuto portare quella fabbrica a fare produzione decarbonizzata in maniera, diciamo, migliore dal punto di vista della salute e dell'ambiente. Poi i 9 governi hanno cambiato idea ogni 5 minuti, il risultato attuale è questo oggi.
1: In un minuto, per concludere, perché ora la palla passa ai commissari? Cioè i commissari dovranno decidere tra la cordata italiana e Jindal, o come funziona? Scusi l'ignoranza e la domanda molto, molto banale.
0: E adesso le offerte sul tavolo sono due in sostanza. C'è Jindal, c'è la cordata italiana, e c'erano anche gli americani di Flax, che poi tra l'altro avevano fatto un'offerta abbastanza simile, dicevano dateci tutto, mettete, però i soldi ce li mette lo Stato. O diciamo che i commissari dovrebbero scegliere, poi ci dovrebbe essere l'eventuale accordo sindacale lì dove si riesce a raggiungere. Io la vedo molto molto complicato, lo dico in tutta onestà. Noi non è un caso che abbiamo detto in maniera chiara prima le soluzioni, gli strumenti straordinari per tutti i lavoratori, e poi discutiamo di tutto il resto, perché in questo momento
1: certo,
0: l'emergenza dei lavoratori.
1: Certo.
0: Siamo in una condizione in cui 700 lavoratori hanno già perso il lavoro a Taranto, una città che
1: stiamo parlando
0: ha record
1: di migliaia di persone coinvolte, certo.
0: Sì, il rischio è uno tsunami in un territorio che in questo momento ha fame di lavoro, e potrebbe diventare veramente una
1: anche una bomba sociale,
0: essere.
1: Anche una bomba sociale, capisco.
0: Sì, termine giusto quello.
1: Io la ringrazio, e che dire, in bocca al lupo, cioè speriamo effettivamente che si trovi una soluzione e che in qualche modo tuteli tutti gli interessi in campo. Torneremo magari a parlarne se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Grazie a Francesco Rizzo, sindacalista di USB, che ci ha parlato della situazione di Ilva. Grazie.
0: Sì, buona serata.
1: Alla prossima. E tra poco torniamo a occuparci di politica. Prima io direi che Paul McCartney, anche se non sembra lui, c'è un po' una voce strana. Come inside, sentiamolo bene.

0: Paul McCartney, sì, l'abbiamo ascoltato bene. Non eravamo abituati forse a questa sfumatura nel suo timbro, ma è decisamente lui con Come Inside. E noi parliamo adesso della Lega. Cosa sta succedendo nella Lega? Ne hanno scritto alcuni giornalisti, non se ne è parlato moltissimo, perché siamo tutti presi da altre vicende, altre polemiche. E invece Cesare Zapperi sul Corriere della Sera ha analizzato un po' la situazione, quindi noi vogliamo saperne di più da lui, a partire da quell'intervista che Attilio Fontana ha rilasciato e che ha fatto molto scalpore. Grazie per essere con noi, Cesare.
1: Sì, buonasera a tutti voi, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, l'intervista
1: a Fontana, che ha fatto un collega, Giampiero Rossi, è stata molto interessante perché ha rotto uno schema che finora aveva retto, cioè di non portare mai i panni sporchi in pubblico, diciamo così. Attilio Fontana, che è un politico misurato nei toni e nei modi, una volta tanto ha rotto gli indugi e ha detto ad alta voce quello che finora si era solo detto nelle sedi della Lega, cioè ha chiesto a Salvini in maniera garbata ma ferma di fare un passo indietro. È un po' come se fosse emersa la punta di un iceberg, perché giustamente tu dici non se ne è parlato molto, però c'è una situazione di disagio crescente dentro la Lega come mai in passato.
0: Ecco, perché? Quali sono i punti che vengono imputati a Salvini?
1: Ma sostanzialmente si accusa Salvini di aver allentato i rapporti con i territori, di aver perso quel cordone ombelicale che ha sempre legato la Lega ai territori, quindi quello spirito molto localistico, naturalmente a trazione nordista, che è alle origini della sua storia. Salvini, noi sappiamo, da quando ha cambiato anche il nome in Lega per Salvini Premier, ha preso una strada molto nazionale.
0: Sì.
1: Si è dedicato più a temi di carattere generale e questo ovviamente ai territori ha fatto sentire un po' di lontananza.
0: È vero, ha perso un po' di partecipazione sul campo, sì. Diciamo. Sì, sì.
1: Sì, esatto.
0: Ma invece il colpo assestato da Vannacci con la creazione del suo movimento c'entra o non c'entra nulla?
1: C'entra, e come, perché nella situazione di disagio si è inserita anche la scelta criticata già fin da allora di inglobare nella Lega Roberto Vannacci in un primo momento come indipendente, ricorderete, candidato all'Europea come indipendente, dopodiché al congresso di un anno fa a Firenze fu proprio Salvini dal palco a donargli la tessera e poi successivamente un mese dopo lo nominò vice segretario. Quella scelta è sempre stata mal digerita da buona parte del partito, da quella parte del partito che adesso contesta. Ovviamente nel momento in cui si è creata la rottura, Vannacci ha fatto il suo partito e questo suo partito in pochi mesi ha scavalcato la Lega, poi potete immaginare l'effetto dirompente che ha avuto su chi già prima avanzava dei dubbi e delle perplessità.
0: Esattamente. Quindi ci sono Fontana, Zaia, Fedriga, Fugatti, Romeo che vorrebbero invece un ritorno ad ascoltare di più la base, se ancora esiste, probabilmente sì, la base degli iscritti alla Lega, i territori.
1: Si è piuttosto ristretta questa base, infatti la lamentela che viene da questo fronte è che sono state chiuse molte sedi, si fa fatica a organizzare le famose feste estive, no? La Lega aveva una tradizione, organizzava 50 feste, soprattutto nel nord durante l'estate, quest'anno per esempio non sono più di 5-6 perché mancano gli attivisti, non c'è più entusiasmo, non c'è più partecipazione. D'altra parte, su un altro piano, quello dei consensi, la Lega oggi veleggia negli ultimi sondaggi tra il 5-6%, quindi diciamo che si è molto asciugato il consenso per il Carroccio.
0: Insomma, vogliono un ritorno a quegli slogan tipo Roma ladrona?
1: Sì, non lo dicono così, lo dicono più legame con i territori, certamente in molti ritorna questo afflato federalista, autonomista, dopodiché per
0: la Lega di governo non convince così tanto, insomma.
1: Ma loro vorrebbero un governo diverso, secondo me è una sfida complicata, anche cercare di rieditare quella prima Lega di questi tempi così globalizzati mi sembra una discreta impresa, però loro sicuramente chiaramente vogliono cercare di spostare la Lega più vicina alle origini. Salvini non ne vuole sapere e io credo che mai come questa volta siamo vicini a uno showdown.
0: Uno showdown, caspita, come si potrebbe tradurre nella politica della Lega uno showdown? Cioè come si manifesterebbe?
1: Una resa dei conti, chiamiamolo in un'altra maniera, termini guerreschi che non mi piacciono molto, però voglio dire, credo che qualcuno ha rievocato la famosa notte delle scope del 2013, quando un boss in lacrime lasciò la Lega ed era una cosa impensabile, no? Il fondatore costretto a lasciare. Beh, se qui c'è un segretario messo fortemente in discussione che rivendica la titolarità del suo ruolo e che non ne vuole sapere, se c'è questo fronte che è rappresentato da esponenti di spicco vuole scalzarlo, una resa dei conti si arriverà, o ci si arriva prima o ci si arriva il 20 di settembre nel giorno del tradizionale raduno di Pontida, secondo me. Poi magari non succede, però diciamo che l'aria che tira è quella lì.
0: Ma vorrebbero le dimissioni immediate?
1: No, vorrebbero un gesto, magari anche semplicemente un passo di lato, se non un passo indietro, perché da mesi chiedono un allargamento della segreteria per poter inserire un vice segretario espressione del fronte nordista, Zaia o Fedriga. Salvini non ci vuole sentire, è chiaro che a questo punto diventa un muro contro muro e quindi o dentro o fuori. Poi stiamo parlando di ipotesi sul campo che si possono realizzare, che abbiano la forza di realizzarle, questo lo vedremo solo nelle prossime settimane. Sicuramente domani c'è un appuntamento al Caffè della Versiliana in cui interverranno sia Attilio Fontana che Massimiliano Romeo, e già dai toni che assumeranno domani capiremo se c'è un ulteriore passo nella escalation che hanno avviato, oppure se magari dietro le quinte sta maturando un compromesso, un tentativo di evitare questo scontro che stiamo tratteggiando.
0: Questo scontro interno come si riflette sulle alleanze nel centrodestra?
1: Ma risulta che sia Giorgia Meloni che Antonio Tajani siano molto preoccupati per la tenuta della Lega, anche perché c'è un finale di legislatura da portare a casa, ci sono alcune leggi da portare a casa, per esempio la nuova legge elettorale. È chiaro che queste tensioni dentro la Lega potrebbero avere un qualche ricaduta nei lavori parlamentari, qualche imboscata, qualche voto segreto, per ritorsioni fra un gruppo e l'altro. Quindi giustamente secondo me Meloni e Tajani hanno motivi per essere preoccupati da questa situazione di fibrillazione che qualche ricaduta inevitabilmente l'avrà sull'attività governativa.
0: Beh, anche perché appunto se c'è preoccupazione da parte di Salvini e degli altri più per questioni interne o per recuperare consensi nella propria base che non per come dire il confronto con il resto del centrodestra, si vede poi che ci sono delle uscite anche a livello mediatico che su certi temi portano a una rottura, a una divisione, no? Su quegli altri.
1: E teniamo sempre conto che c'è quell'altro incomodo, il quarto incomodo, che è questo Roberto Vannacci, che sta succhiando consensi alla Lega, ma non solo alla Lega, perché li sta succhiando un pochino anche a Fratelli d'Italia e a Forza Italia. Quindi c'è uno scenario nel centrodestra in grande movimento, con possibili tensioni anche in Forza Italia, perché la situazione anche di Antonio Tajani è meno tranquilla di quanto appare in superficie. Quindi saranno i prossimi mesi per il centrodestra, saranno agitati. Non che nel centrosinistra non ci siano problemi, li conosciamo, sappiamo le primarie, la scelta dei leader, così, ma anche lo schieramento di centrodestra, al di là dei problemi specifici della Lega, pare proprio che abbia delle tensioni che prima o poi anche lì emergeranno in maniera più forte di quanto non appaia ad oggi.
0: Ma Salvini cosa pensa? Cosa pensa di fare?
1: Salvini credo che pensi, perché non è che si esprime molto, credo che pensi di essere, Salvini interverrà a Pinzolo sabato e quindi magari qualcosa in più ci dirà, farà sapere di cosa pensa. Finora si è trincerato dietro il fatto che secondo lui la Lega deve pensare a lavorare e non deve discutere, non deve dividersi, e in questo è assistito dai suoi più stretti fedelissimi che lo difendono a spada strada tratta, però sì. prima o poi la questione deve essere messa sul tavolo. Io non penso che abbiamo... si possa giocare a ping pong così continuamente fra un fronte e l'altro.
0: Abbiamo quindi... un Fontana contro Fontana, no? Lorenzo Fontana ha replicato a Tiglio Fontana.
1: Sì, anche se sono arrivati in redazione delle precisazioni dell'ufficio stampa del presidente della Camera, per cui le sue dichiarazioni al giornale pare siano state un po' forzate, non erano dirette a Fontana, a Tiglio, ma erano più di carattere generico, e l'ufficio stampa fa sapere che sono state un po' stiracchiate ad usum polemica, diciamo così, come capita talvolta nei giornali.
0: Quante ne sai, Cesare? Grazie davvero per essere stato con noi, perché così la politica la capiamo tutti ed è anche piuttosto gustosa. Grazie davvero, Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera. Buon lavoro a te. Il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Il Financial Times rivela: Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare il conflitto. Nuova strage di civili a Gaza, 9 morti in un raid israeliano. Scattato a Kiev un nuovo blitz anticorruzione, coinvolti i fedelissimi del presidente Zelensky. In pressing l'ex ministro Fedorov, elezioni subito. Solo da Ferragosto 6 femminicidi in Italia, si riaccende la tensione sulla necessità di protezione delle donne. Fermato il marito della 72enne trovata morta in un terreno nel Cosentino. Taranto pronta ad accogliere la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si parte il 21 agosto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo.
8: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: E la crisi in Medio Oriente impatta sulle quotazioni del petrolio e sul prezzo dei carburanti in forte risalita. Assopetroli lancia l'allarme: nei prossimi mesi il gasolio potrebbe arrivare fino a 3 euro al litro. Il Codacons chiede di prorogare il taglio delle accise sul diesel e di estenderlo anche alla benzina. Il servizio.
9: La crisi in Medio Oriente e il perdurare del blocco del passaggio delle navi nello stretto di Hormuz continuano a condizionare le quotazioni del petrolio e di conseguenza il prezzo dei carburanti, in particolare nel nostro paese. Se la benzina si mantiene intorno ai 2 euro al litro, sembra non avere freni la corsa del diesel. Sulla rete autostradale il gasolio supera abbondantemente i 2 euro, in modalità self si porta in media a 2,178 euro al litro, ma non finisce qui, mette in guardia Assopetroli. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro, sempre a causa dell'instabile scenario internazionale. Tra le soluzioni, sottolinea il Codacons, c'è la proroga dello sconto varata con il taglio delle accise e, se possibile, estendere questa sforbiciata anche alla benzina. Anche i prezzi della Verde, denuncia il Codacons, superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale che ha interessato però solo il gasolio. Ad oggi, almeno per il diesel, lo sconto di 17 centesimi varato dal governo è stato di fatto assorbito dalla risalita dei prezzi alla pompa, provocando anche un aumento dell'inflazione per l'elevato costo del trasporto su gomma delle merci. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi. Salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio.
10: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese e si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio.
11: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale presente presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siamo nella terza ora del nostro programma, di questa versione serale di Summertime, il contenitore estivo di tutti i programmi di Giornale Radio. Io sono Eri Garuti, c'è Michele Ceci in redazione, c'è Samuele Campochiaro in regia e approfitterei di questi minuti per dare qualche aggiornamento su notizie varie, no? Su argomenti che abbiamo affrontato nel corso delle due ore precedenti e anche di cui si parla in generale in questi giorni. Per esempio si è parlato della questione del rimpatrio, o meglio del rimandare in Italia dove sono entrati in Europa alcuni migranti, quindi se ne è parlato perché se ne discute in Germania, se ne discute in Svizzera e Vienna lo ha già fatto, l'Austria ha già rimandato alcuni dublinanti in Italia, 4 sono già stati trasferiti, questo sempre in base al patto entrato in vigore il 12 giugno che quindi lo consente, e le autorità austriache hanno quindi fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus, tornatevene in Italia, questo hanno detto. Poi sull'Ucraina abbiamo detto che è stato perquisito l'ufficio di presidenza dell'Ucraina, quindi è stata perquisita la ex vice capo dell'ufficio di presidenza, è stata arrestata ora, questo è l'aggiornamento. In Portogallo è stata promulgata la cosiddetta legge del burka, se ne parla in diversi paesi europei e quindi in Portogallo è stata approvata questa legge che prevede il divieto di portare un velo integrale in pubblico per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, tutti devono essere riconoscibili. Poi c'è Trump, che sapete che ormai dice che è molto amico di Kim Jong-un, della Corea del Nord, e quindi dice adesso Kim possiede 57 armi nucleari molto potenti. Beh, che la Corea del Nord non sia mai stata attaccata, a differenza di tanti altri paesi, dagli Stati Uniti, perché era riuscita già ad accaparrarsi l'arma nucleare, a differenza ad esempio dell'Iran, questo lo si sapeva. Adesso sappiamo anche che sono 57 armi nucleari che Trump le definisce molto potenti. Ma intanto Trump insiste anche: incontrerò Kim quest'anno, tanto sono amici, no? Va bene. Allora, poi c'è anche una notizia di cronaca, purtroppo nelle campagne del Salento un uomo di 72 anni è stato sbranato da due Rottweiler e quindi adesso si indaga per capire quali sono questi animali, quali sono le responsabilità di uno o di entrambi, e immagino ci saranno sviluppi in questa inchiesta nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Bene, date un'occhiata a tutto ciò, io direi che su Trump e le sue, diciamo, argomentazioni per quanto riguarda il Medio Oriente, ma come avete sentito nel notiziario, no? Ci sono anche le risposte dell'Iran e i timori dell'Europa e anche dell'Italia per un possibile attacco iraniano che colpisca addirittura il territorio o gli interessi europei. Lo approfondiamo tra poco con un ospite, c'è tanto da dire, ma prima 30 Seconds to Mars Seasons.

0: È con noi Riccardo Cristiano, giornalista, insomma lo conosciamo da tanti anni come esperto del mondo medio orientale in particolare, ma ci aiuta spesso qui su Giornale Radio a capire meglio alcune delle notizie che arrivano. Grazie Riccardo per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, intanto partiamo da quello che dovrebbe riguardare più da vicino l'Italia, no? Queste minacce iraniane a paesi dell'Unione Europea, anche Crosetto le prende sul serio, ma da cosa nasce tutto ciò e secondo te dobbiamo preoccuparci?
1: Oggettivamente, stando alle fonti citate, gli allarmi dovrebbero essere fondati. Parliamo di giornali di rilievo globale. A me non sembra la principale ipotesi plausibile per il futuro, cioè guardando allo scenario iraniano attuale, io vedo che questa minaccia, che può benissimo essere stata formulata dagli iraniani per fare paura, per creare allarme, preoccupazione, risponda in realtà alla loro preoccupazione, che è quella per il quadro economico nel quale di tutta evidenza si deve trovare il loro paese. A quanto a lungo possono consentirsi di procrastinare l'attuale condizione nelle quali si trovano a operare economicamente il regime iraniano e la sua popolazione? Onestamente io non ho un quadro economico dettagliato, ma credo che sia facilmente presumibile a tutti che la situazione iraniana non sia buona, non sia facile, non sia procrastinabile troppo a lungo. Allora, qual è il terreno sul quale per loro può essere preferibile creare allarme, preoccupazione, attenzione? È quello militare, perché più o meno, anche qui non ho dati, ma quello che si legge è che le scorte di armi strategiche degli americani sarebbero scorte esigue, sarebbe stato usato l'80%, ci sono altri scenari globali nei quali queste armi rimaste sarebbero indispensabili per la deterrenza. Quindi è questo il campo nel quale allora a me sembra, può sembrare più opportuno creare allarme. Sul campo dell'economico rischiano, se le operazioni, se lo scenario politico di non pace dovesse prolungarsi troppo a lungo. Personalmente la vedo così, poi ovviamente quando si tratta di allarmi militari è sempre bene non sottovalutare nulla. Questo
0: beh,
1: è chiaro.
0: Del resto anche il ministro della difesa Crosetto in realtà ha detto sì, prendiamo sul serio tutto, non possiamo escludere nulla, però è un po' irrealistico, attacchi a basi americane in Europa dall'Iran, cioè che arrivino fin qui. Però dice eviterei di dare spunti, cioè non ne parliamo troppo se no diamo suggerimenti, che anche questa mi sembra una bella soluzione all'italiana. Io vorrei commentare con te altri aspetti, perché in questi giorni stiamo vedendo vari commenti. Ovviamente abbiamo visto Trump, abbiamo visto l'Iran, che abbiamo sentito, no, le varie risposte e poi ci sono un po' come se la guerra in Iran fosse collegata un po' a tutto il resto, fosse collegata sicuramente al Libano, che a sua volta è collegato alla questione Israele-Palestina e tra l'altro da Gaza continuano ad arrivare notizie di attacchi, di bombardamenti, e quindi la cosa, anche se non ne parliamo tanto, non è affatto sopita, più ovviamente il dramma in Cisgiordania dei coloni che attaccano le case e nessuno che di fatto dia una prospettiva di giustizia super partes, no, a cui appellarsi. Quindi così è chiaro che rimane solo il terrorismo come risposta a una violenza di Stato. E tu vedi questi aspetti tutti correlati, cioè vedi che se non si risolve uno non si risolve l'altro?
1: Ma io vedo che siamo sotto elezioni israeliane, e sotto elezioni israeliane la politica di sicurezza di Israele, dal punto di vista del governo israeliano, che poi è quello che prende le decisioni operative per l'esercito israeliano, è il quadro decisivo. Non sottovaluterei lo scenario siriano. Non lo sottovaluterei perché è sulla Siria che è avvenuto l'attacco militare più, come dire, non voglio dire sorprendente, ma diciamo inatteso.
0: Sì, giustificato come non vogliamo che prendano troppo spazio i turchi, no? Quindi Israele avrebbe attaccato questa base, questa zona in Siria, immagino tu ti riferisca a questo, un paio di giorni fa, sì. Dicendo poi cioè, che era un messaggio anche ai turchi.
1: Era un... Ci sono sempre questi paesi che svolgono un ruolo di campo neutro dove si gioca la disfida. La Siria purtroppo ha questa condizione. Sappiamo che c'è un rapporto stretto di alleanza strategica, non esclusiva, ma strategica tra il regime siriano e il regime turco, e questo è il punto allarmante. La posizione che ha espresso uno degli uomini di punta del gruppo del presidente Trump, e cioè Tom Barak, che è l'inviato della Casa Bianca in Turchia, e lo è stato anche in Siria e lo è in Iraq, quindi una voce importante in quello scenario, e ha fatto capire che questo agli americani non piace e lo trovano pericoloso, perché i turchi non sono i siriani, i turchi sono una potenza. Ora, da un punto di vista di preoccupazione per il futuro, è chiaro che lo scenario che preoccupa è quello di un attrito tra Israele e Turchia. Che questo cominci a manifestarsi come plausibile in Siria per la Casa Bianca è un problema, anche perché la Casa Bianca dimostra, non solo per Tom Barak ma anche per quello che ha detto Donald Trump, che i rapporti con Erdogan permangono buoni. Quindi
0: staremo
1: è lì
0: a vedere.
1: Che si può aggiungere un elemento di preoccupazione in più.
0: Sarebbe uno scenario veramente preoccupante se oltre a tutto il resto si aggiungesse anche uno scontro con la Turchia. Io ti chiedo di stare con noi per qualche minuto di musica, e quindi respiriamo un attimo, e poi ti chiederò cosa ne pensi, appunto, visto che hai citato il clima preelettorale in Israele, se vuoi fare un commento anche sulle primarie, come le dobbiamo interpretare nel Likud, e soprattutto andiamo a vedere anche il clima preelettorale in Palestina. Quindi vediamo un po' tra Fatah e Hamas. Ovviamente Hamas dovrebbe essere neutralizzata politicamente, però scopriremo tra poco come la pensi. Un po' di musica quindi con con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: era Taylor Swift. Torniamo a parlare con Riccardo Cristiano. Allora, ci sono due temi, noi abbiamo tre minuti, però volevo toccare con te il tema delle elezioni in Israele imminenti, perché saranno a fine ottobre, e anche a novembre si dovrebbe votare in Palestina, quindi ovviamente c'è Abu Mazen o Mahmoud Abbas, come si dovrebbe chiamare più propriamente, che si ricandida, però pare ci sia stato anche un incontro per un'alleanza un po' strana tra un ex di Fatah e il capo di Hamas. Ecco, non so se tu ne sai di più, sì, o semplicemente se vuoi comunque dare un tuo commento su questi due aspetti.
1: Io ho letto dell'incontro, mi sembra plausibile, tra due, nei termini gerontocratici che vanno usati per un paese governato da Abu Mazen, è chiaro che parliamo di due giovani, appartengono all'establishment politico da decenni, quindi tanto giovani non sono. Però che cosa rappresentano? Una sfida generazionale o un nuovo modo di interpretare la politica per un popolo che ne avrebbe un disperato bisogno di politica? Cioè, abbiamo visto che l'inviato di Donald Trump, Kushner, si è recato al Cairo per negoziati che hanno coinvolto Hamas. Quindi questo che cosa ci dice? Che Hamas è ancora un interlocutore.
0: Poi vedevo che comunque i sondaggi parlano di Hamas e Fatah appaiate al 24%.
1: Hamas, io non so questi sondaggi come.
0: Sì, appunto,
1: fatti,
0: il Centro Palestinese per la Ricerca Politica e i Sondaggi, sì, non so, sì, come, sì, si possa fare. Anche perché ricordiamo, insomma, storicamente, per farla estremamente breve, Fatah era forte in Cisgiordania e Hamas era forte in a Gaza. Poi ovviamente c'è stato uno scontro quasi vent'anni fa, e Hamas ha preso militarmente Gaza e da allora l'ha governata fino appunto alle varie guerre che si sono succedute, in particolare all'ultima. E da una vita non si votava, da un sacco di tempo non si votava nemmeno in Cisgiordania. Adesso vedremo che cosa succede e se si terranno queste elezioni, perché io finché non le vedo non ci credo, però staremo a vedere.
1: Le ha promesse a Trump, Abu Mazen cercherà di farle, ma il punto è se Hamas è pronta a mettere sul tavolo il tema del disarmo e se Fatah ha un collante politico o no, e se ce l'ha qual è. Perché questo Dalan è un capo è stato un capo dell'intelligence
0: di Fatah, sì.
1: Quindi non di Fatah, non rappresenta una grande novità in un contesto politico in cui invece è la politica quella che dovrebbe tornare protagonista, non le questioni militari. Allora questa nuova leadership di Hamas, quelli che oggi governano il movimento, sono pronti a portarlo su uno scenario post-miliziano? Questo
0: chi lo sa, chi lo sa, certo. Allora, siamo oltre il tempo massimo, quindi non possiamo più parlare di Israele, ma tanto torneremo a parlarne. Ti ringrazio molto e staremo a vedere cosa ci riserveranno appunto queste elezioni da una parte e dall'altra. Intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab a Gaza, come si direbbe in inglese, too little, too late, troppo poco e troppo tardi, secondo me. Comunque, questa è la mia opinione. Tra poco, tanto altro ancora nella prossima mezz'ora.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A15 possibili incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Sì, siamo ancora qui fino alle 20 con Enrica Ruti al microfono, con Michele Ceci in redazione, con Samuele Campochiaro in regia e con tutti voi che ci state mandando messaggi. Non so se riusciamo ad ascoltare i vocali, ma almeno riusciamo a leggere qualcosa sui commenti che ci avete dato a proposito delle notizie che abbiamo trattato nel corso di queste tre ore. Per esempio, quando parlavamo dell'Ilva, c'è stato un commento di Vito che dice: beh, quindi dovremmo tenere in piedi una ditta fallita con i soldi nostri dello Stato per assicurare stipendi ai lavoratori che, insomma, lui dice non fanno niente, vabbè, questo è una sua valutazione. Poi c'è Maria Teresa che ci dice un sacco di cose, non riusciamo a leggere tutto, però a proposito della conservazione degli ovuli dice: la trovo una possibilità fantastica, perché io ho lavorato tanto in giro per il mondo, quindi evidentemente pensiamo che magari da giovane non avesse il tempo, no, per pensare a una maternità, e quindi dice, insomma, si pensa magari troppo tardi a questa cosa ed è importante pensarci prima, perché poi dice: non aspettate troppo a lungo per fare figli, no? O li fate o non li fate, ma insomma non aspettate troppo a lungo perché diventa anche pesante. Poi c'è anche Silvana da Milano che ci manda un vocale, se avremo tempo lo manderemo in onda, ma volevo anche darvi una buona notizia, finalmente una buona notizia dal calcio. Sapete l'incidente di Trepi, quello che appunto era rimasto vittima di un incidente in piscina, è uscito dal coma e i medici hanno verificato che non c'è nessun danno neurologico, per cui potrà piano piano tornare a una vita normale. Ecco, bene. Tra poco parliamo di due notizie molto molto carine, vi dico solo questo, tra poco.

0: Bieber con Daisies qui su Giornale Radio. Vi ho promesso due notizie carine prima di chiudere queste nostre tre ore e le avrete. Allora, dalla scienza arriva una notizia che cerco di riassumervi, anche se è un po' complessa, no? E poi cerchiamo di commentarla con un grande esperto, un grande personaggio. Allora, l'intelligenza artificiale, che riesce a fare ormai tutto, riesce anche a riconoscere praticamente lo stile, il tocco dei pianisti jazz dalla loro impronta musicale. Che cosa hanno fatto? Hanno istruito un'intelligenza artificiale con le informazioni necessarie, facendole ascoltare, diciamo, tanti brani di vari jazzisti, e poi appunto adesso al 90% credo 94 riesce a individuare se lo stile è quello di un jazzista o dell'altro. Attenzione, non nella composizione, che sarebbe facile, ma proprio nel tocco pianistico, nella interpretazione pianistica, e quindi insomma questa cosa ci interessa perché non è così facile. Ma noi ne vogliamo parlare con un grande esperto di jazz, un grande esperto di pianoforti, un grande esperto di musica e anche musicologo, ecco. Quindi Stefano Zenni, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie.
0: Buonasera, allora, ha letto questa notizia, cosa ne pensa?
1: Sì, allora, a me sembra molto rumore per nulla, adesso non vorrei deludere gli ascoltatori.
0: Ci ha ucciso subito, va bene.
1: No.
0: È stato
1: vorrei
0: bello,
1: spiegare.
0: Era Stefano Zenni con noi su Giornale Radio, alla prossima.
1: No, e invece le riflessioni che la cosa stimola sono molto interessanti. Innanzitutto diciamo che l'esperimento permette di scoprire che diciamo l'intelligenza artificiale fa una cosa che l'orecchio umano fa meglio, e questo è un primo
0: perché, lo penso anch'io,
1: diciamo che
0: lo penso
1: qualunque
0: anch'io.
1: Esperto di musica riconosce Bill Evans, lo sa distinguere da Keith Jarrett o da Oscar Peterson. Che cosa in realtà devo correggerla, se
0: prego,
1: mi consente un attimo,
0: prego.
1: Perché, e tra l'altro la correzione serve a capire i limiti di questo esperimento. In pratica è stato dato in pasto ad un programma di intelligenza artificiale, sono state date in pasto più di 1600 registrazioni di vari pianisti di jazz, ma per ovviare alle difficoltà che la macchina avrebbe a riconoscere gli stili dovuti per esempio al tipo di registrazione, alla data in cui è stata registrata, al tipo di sonorità e i limiti tecnologici dell'epoca, i dati sono stati ridotti praticamente a dei dati binari, quindi è stata estrapolata l'armonia, la melodia, il ritmo e la dinamica, ma non il tocco. Per questo mi permetto di correggerla.
0: Allora ha ragione lei, è una notizia inutile. Basta, sono d'accordo.
1: Ma il problema qual è? Il problema qual è? È che alla fine che cosa fa? La macchina ha semplicemente fatto un calcolo statistico, ha scoperto che certe figure musicali sono più frequenti nel musicista X anziché nel musicista Y, e grazie.
0: Sarebbe stato più interessante se, ad esempio, non so, in brani di musica classica dove non ci si distanzia moltissimo nell'interpretazione dal pezzo come scritto, no? Si cerca più o meno di interpretare quello che voleva l'autore, quindi c'è meno improvvisazione che nel jazz, allora lì forse si sarebbe andati più sul tocco. Invece nel jazz è chiaro che ogni artista dà un'impronta abbastanza forte, come dice lei, l'orecchio umano la riconosce.
1: Ma guardi, poi c'è una cosa grave che diciamo nessun commentatore, io guardando un po'

0: su internet anche ha notato, e cioè nel jazz la scelta delle note, e come ha detto lei anche all'inizio improvvisando eccetera, è molto importante, ma ancora più importante è il modo in cui il corpo modula il suono. Quando si improvvisa si fanno dei gesti letteralmente, cioè il corpo plasma il suono, e se io negli esperimenti tolgo questa corporeità, ho tolto il 90% del senso del jazz. Cioè lo stesso accordo suonato da Oscar Peterson e suonato da Keith Jarrett suona in due modi completamente diversi, e anche un principiante se ne accorge. Qualcuno dice che questo esperimento può servire per esempio a riconoscere musicisti sconosciuti di cui non si conosce l'identità, ma questo è un lavoro che i musicologi fanno da più di 10 anni sui dischi di jazz con successo, cioè con un buon orecchio ci si arriva, senza contare, e concludo, che scorporando i parametri, cioè l'armonia, la melodia e il ritmo, viene meno una cosa fondamentale, cioè che i musicisti di jazz spesso pensano proprio in termini di fusione di questi elementi. Cioè io non penso all'armonia, ma penso all'armonia come a un colore, a un timbro mescolato alla melodia e a un certo ritmo. Scorporarli è una cosa abbastanza insensata. Io proporrei per questo articolo invece una candidatura ai famosi IG Nobel, gli Ig Nobel, che sono quella serie di premi che vengono dati agli articoli scientifici più inutili che ci siano stati fatti.
1: Chissà se c'è stato un finanziamento per questo studio, sarebbe interessante capire.
0: Beh, l'Università di Cambridge sicuramente, esatto, non sarà stato gratis.
1: Gratis, sì, ci hanno lavorato alacremente. Va bene, grazie. Ogni volta che vorremmo distruggere una notizia chiameremo lei, va bene?
0: No, per carità, no.
1: Allora, dove, ecco, non so, ci dia una buona notizia, ci dica magari.
0: Allora,
1: dove
0: la buona notizia è che ci sono qualche... Allora, la buona notizia è che sull'intelligenza artificiale ci sono dei musicisti che stanno lavorando su questo, per esempio il sassofonista Steve Lehman, ma lo fanno in termini creativi. Chiaramente utilizzare per ora l'intelligenza artificiale in termini musicologici, se le premesse sono queste, vuol dire che siamo ancora molto indietro. Mentre a livello creativo ci sono dei musicisti che tra Stati Uniti e Europa stanno sviluppando delle direzioni molto interessanti, quindi lì il discorso si fa molto più serio.
1: E io aggiungo una notizia che non c'entra nulla con la musica, ma c'entra con l'intelligenza artificiale, perché da lunedì su ChatGPT versione gratuita arrivano le pubblicità, quindi questa non ce l'eravamo aspettati e arrivano, quindi già si prendono i nostri testi, i nostri dati, le nostre foto, il nostro tutto, e poi però per utilizzarla avremo anche bisogno di vederci, chi lo sa se saranno spot, se saranno messaggi, insomma lo vedremo da lunedì se utilizzeremo appunto ChatGPT. Io intanto la ringrazio molto e mi ha fatto piacere anche poter scherzare un po' con lei, oltre
0: grazie
1: che apprendere
0: grazie
1: nuove cose. Grazie a Stefano Zenni.
0: grazie
1: davvero,
0: grazie,
1: alla prossima. E noi torniamo alla nostra di musica, quella di James Blunt, che sta arrivando tra poco, e poi parleremo di un festival di fotografia. Eh sì, perché oggi è la giornata internazionale della fotografia. Ne parliamo tra poco. James Blunt, Stay the Night.

0: dobbiamo fare una rettifica, perché insomma abbiamo detto che la vice capo dell'ufficio di Zelensky era stata arrestata, ma adesso pare che la fonte non fosse precisa, gli hanno replicato altre fonti ucraine: no, non è vero, non è stata arrestata, è stata solo perquisita nel suo ufficio. Lo scopriremo, penso, nelle prossime ore o domani. Questo per quanto riguarda ovviamente le notizie di cui abbiamo parlato un po' nel corso di tutta la trasmissione, a partire dalle 17, in cui abbiamo aperto, momento in cui abbiamo aperto proprio con l'Ucraina, perché oggi era davvero il tema del giorno, uno dei temi principali. Vogliamo chiudere ricordando che in questi ultimi minuti vogliamo ricordare che oggi 19 agosto è sia la giornata mondiale dell'aiuto quindi la solidarietà. E noi parliamo spesso, parliamo quasi tutti i giorni di associazioni che offrono solidarietà, quindi torneremo a parlarne domani, ve ne anticipo già, ma è anche la giornata della fotografia. Questo perché la prima sorta di fotografia, insomma, fu fatta il 19 agosto del 1839, e quindi con questa data si vuole ricordare tutto ciò che poi da lì è seguito per arrivare alle fotografie come le conosciamo oggi. E vogliamo parlarne, o meglio, vogliamo parlare di un festival di fotografia etica, anche perché il tema unisce un po' questi due appuntamenti, quello dell'aiuto, della solidarietà e quello della fotografia. Parliamo quindi del Festival di Fotografia Etica di Lodi, che in realtà non c'è oggi, ma partirà a settembre, ma oggi fervono sicuramente i preparativi. Ne parliamo con il direttore Alberto Prina. Benvenuto, buonasera.
1: Grazie mille, buonasera a voi.
0: Intanto, come nasce la fotografia etica? Cioè, come nasce l'idea di dedicare un festival alla fotografia etica, e quando nasce?
1: Ma direi che l'idea dei due, del giorno oggi che si celebra appunto il supporto del mondo del volontariato, anche di questo tipo di attività, è un po' l'origine del Festival Fotografia Etica, nel senso che le prime edizioni avevano come scopo centrale portare la fotografia del mondo no profit, dove esprimeva dell'importanza dei valori, del valore dell'umanità, del supporto umanitario e così via. Poi nel tempo è cresciuto e oggi siamo alla 17ª edizione, si è aperto tutto il mondo del fotogiornalismo, della fotografia documentaristica, però ecco, abbiamo un nocciolo ancora molto importante, che è lo spazio no profit. Sono più di 6 mostre in questa edizione, solo per questo spazio. Tutto il festival supera le 30 mostre che raccontano proprio i valori, quindi questa giornata devo dire,
0: quindi sono associazioni che presentano un loro lavoro fotografico?
1: Per questa sezione sì, è il mondo no profit, devono essere associazioni che non hanno scopo di lucro, diciamo, quindi tutto il mondo del volontariato, del supporto umanitario, delle attività internazionali, che possono partecipare a questa sezione e esprimere le loro mostre all'interno di questo spazio. E poi c'è invece uno spazio dedicato al concorso internazionale, che è puro fotogiornalismo e fotografia.
0: Le opere in concorso, le opere in rassegna e nel festival sono già state tutte selezionate per quest'anno?
1: Sì, abbiamo concluso in questi giorni proprio l'ultimissima mostra. Settimana prossima comunicheremo la versione appunto definitiva delle 30 mostre nelle 14 sedi e lanceremo anche la possibilità già di comprare il biglietto.
0: Quindi dal 26 settembre al 25 ottobre, se ho capito bene, si svolge questa 17ª edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi. Lei parlava di tante sedi, quindi sono tutte a Lodi o sono anche altrove?
1: No, sono tutte a Lodi e in un comune vicino a Lodi. Vengono utilizzati tutti i tipi di spazio, vengono utilizzati da chiese sconsacrate, a palazzi storici, a luoghi espositivi. Inaugureremo quest'anno poi 3 nuovi spazi che non sono mai stati utilizzati per il festival, che è uno spazio nuovo Museo Diocesano, uno spazio molto bello di una chiesa sconsacrata con tutta una serie di chiostri, e il nuovo museo civico della città di Lodi, che viene aperto per la prima volta grazie alle mostre del festival. Quindi è veramente un po' un festival distribuito, c'è cioè la possibilità di frequentare tantissime sedi ed ogni sede ha delle mostre con differenti origini. Ecco, appunto, come dicevamo, lo spazio no profit, c'è anche la sede della WordPress Photo, che è dedicata a questo importantissimo concorso, forse il più importante del pianeta per il fotogiornalismo, che parte da Amsterdam e fa un circuito di tutte le più importanti città del mondo, e nel periodo da settembre-ottobre sarà a Lodi.
0: Ok, quindi mi faccia capire bene, qui c'è una giuria di fatto internazionale che ha assegnato, ha deciso quali premi assegnare, sto leggendo dal vostro sito, e quindi si possono trovare già i vincitori sul vostro sito.
1: Sì, assolutamente, che saranno mostre esposte in questa edizione. Questo è un'anteprima, diciamo, di una parte del programma complessivo. Non è tutto il programma, ma chi vuole andare a vederlo saprà, per esempio, che Carol Guzzi, con un lavoro sull'ICE in America, con Broken Families, è il vincitore del nostro concorso, che poi è anche la vincitrice del concorso del WordPress Photo internazionale. Ma questo è soltanto un caso, diciamo, non c'è una relazione fra i due concorsi. Sono due concorsi, uno interno che abbiamo sviluppato noi a livello internazionale e uno invece che è WordPress Photo, che ha una lunghissima storia, sono più di 70 anni di concorso internazionale. E poi ci sono tante altre mostre che vengono scelte dalla direzione artistica e via.
0: E poi, come diceva lei, è anche un modo per valorizzare, cioè lei diceva, appunto, ci parlava di alcune di queste sedi che già ci sembrano interessanti, già ci incuriosiscono. In più ci sono queste mostre bellissime, queste foto che fanno riflettere, come sulla tragedia delle famiglie divise, spezzate dall'attività dell'ICE, questa polizia, diciamo, speciale di Trump sui migranti, l'opera di Carol Guzzi, come lei ha detto, e poi tante altre. Insomma, bisogna andare a vedere intanto il sito e poi fare un viaggetto a Lodi tra fine settembre e ottobre per vedere di persona queste foto bellissime. E poi anche questi luoghi, come diceva, 14 luoghi che possono rappresentare anche una sorpresa. Io penso che inserire queste mostre in luoghi così particolari possa essere anche un modo per valorizzare il territorio del Lodigiano.
1: Assolutamente, è un modo di fare un percorso per la città di Lodi, di vedere una città molto bella, piccolina, che si visita molto facilmente, tutte le sedi sono molto vicine fra di loro, in 10 minuti, un quarto d'ora a piedi si raggiungono, quindi si lascia la macchina nei posteggi intorno alla città e poi, come diciamo, è un viaggio nel mondo, un viaggio lento però, ecco, è anche una risposta, un viaggio lento, una risposta alle tantissime immagini che vediamo in modo frenetico e continuo sui cellulari. Invece qui ci si sposta, si vede mostra in mostra, ci sono tantissime informazioni per ogni mostra, si dedica una giornata a viaggiare nel mondo in modo attento, approfondito e anche con uno sguardo molto reale. La nostra vuole anche essere una risposta alle tantissime fake news, all'utilizzo indiscriminato dell'intelligenza artificiale. Tutti i lavori che noi portiamo sono lavori realizzati dai più grandi fotogiornalisti del mondo.
0: E si vede.
1: Con un processo particolare. È molto molto
0: sono
1: importante.
0: Splendide.
1: Questo noi crediamo che sia lo sguardo e la testimonianza dei fotografi debba essere più aderente possibile alla realtà. E questo per noi è un obiettivo molto importante di questa edizione.
0: E valorizzare la fotografia in questa giornata, parlarne, ma valorizzarla con le mostre che voi state organizzando o con altre iniziative simili è sicuramente importante anche per dare il giusto peso a un'attività che rischia, come tante altre, di subire un impatto violentissimo con l'intelligenza artificiale. Grazie a lei, grazie a tutti i fotografi, grazie a Alberto Prina, direttore del Festival di Fotografia Etica di Lodi. Io cercherò di esserci, di fare un salto da voi e invito tutti ovviamente a farlo.
1: Ciao,
0: allora, siamo in chiusura, c'era un messaggio di Silvana che parlava dell'argomento Lega, ci diceva praticamente ma Salvini prima era da una parte, stava con la Russia, poi adesso gli va bene l'Ucraina, insomma citava un po' di incongruenze nella storia della Lega. Evidentemente abbiamo parlato anche delle divisioni interne al partito. Non abbiamo tempo di ascoltare tutto il suo messaggio, ma la salutiamo. E poi ovviamente siamo ai ringraziamenti da parte mia. Un grazie a Michele Ceci in redazione, a Samuele Campocchiaro in regia, un grazie a tutti voi, sia che ci abbiate scritto, sia che ci abbiate fatto sentire in altro modo la vostra presenza, il vostro calore umano, che fa sempre piacere, e sia che semplicemente ci ascoltiate e domani torniate a quest'ora dalle 17 alle 20 con me o in tutto il resto del palinsesto, che è sempre molto ricco, sempre molto interessante. Quindi anche questa sera, anche solo per la musica e le notizie di Giornale Radio, potete continuare a seguirci e poi domani ovviamente tutti tutti i programmi che ben conoscete nella versione estiva, quindi in questo nostro summertime. Domani noi ci ritroviamo alle 17. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dai Regaruti è tutto. Buona serata, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 20. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Giornale Radio.
5: Meteo.
4: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Digitale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 37 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 37 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da Il Meteo.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 3 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale radio.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge